0: Credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, ah, grosso come la falange del pollice.
1: Accidenti, sono belle goderecce da mangiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi?
0: Poi, andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone, e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
1: Il carrubo poi cosa, come si mangia il carrubo?
0: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, ah, è altamente calorico.
1: Ah, il bacello del carrubo. Queste sono mele di nuovo.
0: Queste sono tutte mele, sì, che qui bello. Sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
0: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
1: Di dove è originario il carrubo?
0: Viene dalla Sicilia.
1: Ok.
0: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
1: È uno spaccato d'Italia qua.
0: Sì, sì, sì, decisamente.
1: Non solo.
0: Con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare, con la farina dei bacelli del carrubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
1: accidenti,
0: normale.
1: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
0: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse, questo sono tutte foglie nuove, queste nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
1: Invece in estate sono belle calde.
0: Esatto, è venuto bene.
1: Stiamo colando veramente di sudore.
0: Sì.
1: E quindi tu...
0: Io ho preso il carrubo per così,
1: averlo.
0: Per averlo.
1: Ecco, andiamo Frida.
0: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone... No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
1: Quale? Aiuta un po' Roberto, indicala per cortesia.
0: Una, due.
1: Quelle lì, Marlo.
0: Quelle lì con la cresta.
1: Ah,
0: questa
1: la
0: è una tirolese.
1: Punk.
0: Quel galletto là invece è araucano.
1: Qual è il gallo?
0: Quello lì, quello elegantone lì senza coda.
1: Ah.
0: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
1: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
0: Ne ho due, questa qui e l'Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
0: sì.
1: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' incuriosata, sembra un museo di vario genere. Ah, oh, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
0: Sì.
1: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora,
1: vera e propria. Di vedere le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante ragazzi!
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre.
0: Sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone.
1: Normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi.
1: Mm.
0: E io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle
1: le metti
0: marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
1: Ah.
0: Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono

0: e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà, io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37 gradi.
1: Umano,
0: sì, mi pare che sia quella lì. E si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai? Una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli. Io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patada, qualcuno anche pregiatissimo, perché questo è, come si dice, vabbè, non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questo sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti e il più prezioso è questo qua. Perché è molto spesso, legno in bosso.
1: Che bello, è tutto a degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato. È stato decorato.
0: Sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battuture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama
1: damascato.
0: Damascato. Mentre invece il manico è in bosso.
1: Bosso.
0: Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo da
1: alloggiarli.
0: Che bello,
1: e se no ce l'hai tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone.
1: Ah!
0: È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Ah.
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: Mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono sti
0: Questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì.
1: Oh.
0: In Basilicata
1: e poi
0: è un
1: mangi?
0: Po'. Certo,
1: e
0: questo qui è ancora fresco. Perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni. Ed è fresco perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla.
1: Oh.
0: Ed è questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?
0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna,
0: sì.
1: La tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini, e quelli lì sono anche
0: quelli
1: peperoncini.
0: Quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità, no?
0: Certo.
1: Poi anche un po'
0: ma anche la conservazione di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto. E faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
1: che belli. Di
0: sono
1: cosa sono fatti?
0: Di castagno che veniva raccolto.

0: Raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
1: È come un museo, grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon
0: grazie
1: proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: In che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, vieni, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che è proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di ricadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato il tuo grosso problema.
0: Sì. Io per il bere, mica, sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
1: nessuno.
0: Quanti
1: anni avevi?
0: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
1: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
0: A bere ho iniziato a bere 19, 20 anni.
1: Andavo. Come mai?
0: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio, per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
1: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
0: sì.
1: Mi sembra più...
0: Sì,
1: sì. Ti dà
0: no,
1: fastidio?
0: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
1: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
0: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
1: Vabbè,
0: quando potevo la birra me la bevevo.
1: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
0: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
1: Sì, per il bere anche.
0: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buon'anima beveva anche lui.

0: Lui bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato e ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
1: Quanti ne avevi?
0: 42.
1: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
0: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo. Ecco. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho da quei 7 anni che giravo per l'Italia, però lavoravo pure con mio papà.
1: E quando sei uscito, dove sei andato?
0: Quando sono uscito per strada?
1: Sì.
0: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
1: Sempre qui nel centro storico?
0: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi dovevo dire... Sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su non... abitava al 7° piano lui. E detto, su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
1: citofano,
0: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai salito. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
1: La casetta?
0: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
1: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
0: Ma persone che vivono per strada?
1: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
0: Tutto... Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po'... non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque stai nella distanza insieme a gente che magari non si lava, gente che gli puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però, che dormire... per strada sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano, ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino, e ti trovano un posto per dormire per un mese. Sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero, era via di Narol, in Rocco prima, ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori e poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: Il che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza. No, ma quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo, mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club. Anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato, insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori. Prima di capire, guarda che duro soccorso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì, e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare. Però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.

0: Perché non c'avevo niente, se continuavo a bere il lavoro non lo trovavo, non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro grazie...
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un, faccio veloce, mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione di quello, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con Rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro.
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, avevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo, ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da guidare?
0: Posto da guida, mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, ne parliamo di questo?
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi ci fa capire, almeno la terza media prendila. Allora mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente, la mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro, dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me, tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso, ho detto porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta, perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Ah, non hai messo, non hai girato?
0: Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome, perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso. La prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, ha promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo per le medie, però avrei difficoltà, mi ha detto, ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi

0: e lì è bello questa. Quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito
0: era
1: così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavano di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: sembra. Vabbè, comunque, non penso fosse una legge, però...
0: Io già

0: qui ho la pagella, a letto tutto gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mentre vieni in camera mia, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato
1: due perché tu pensavi essere promosso e invece ti ha bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché... e mi ha bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare due anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno, a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, due volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno, mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per dei calmanti. Mi ha detto, guarda, se un ragazzo, se signore è bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, eh? Poi siamo partiti in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami. Avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato, avevo la cabina in Banitalia e tutti sapevano che lo menava tutti con questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana
1: hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai,
0: soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente era una cosa utile. Che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello.
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non sì. Leggi giornali.
0: Cioè. Giornali. Adesso no.
1: Vabbè, adesso non sono neanche più giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era... Poi mi interroga e mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'ha regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo... A 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra hai tifosi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che è l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferti le ho fatte tutti, andavo allo stadio, facevo fare casino. Mi mettevo in prima fila a bisticciare con la
1: Erano ai tempi lì. Via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Fereggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato e poi ho scoperto subito che era sta affare che dovevano picchiarsi.
1: Un appuntamento fra
0: l'altro. Tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto, qualcosa ho fatto. No, di più ero ragazzino perché ero un...

0: sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente, però quando hai 16 anni, 17, 16, 17 anni sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo, andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferti.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Erano speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando eravamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio, la prima cosa, di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità.
1: Cosa vuol dire,
0: puoi andare
1: la testa?
0: Che se poi vuoi bere,
1: Devi essere deciso, determinato.
0: E non è facile, che io me l'accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante volte hai detto, domani smetto, non ce l'hai fatta?
0: No, non l'ho mai detto, domani smetto. Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo sta cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana e riesci ad andare all'ospedale. Prima ho detto leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco. In questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol ti sei trovato una volta anche ad essere a finire in guardina?
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in un locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine. Io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato. Cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così?
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembrava quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè, come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così.
1: Per un... Che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche perché tanto
0: era
1: tempo
0: era quando
1: fa.
0: Bevevo, che ero per strada, è capitato quella...
1: Perché poi... avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro si sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo, contro tutta la questura. Infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto guarda, ti conviene patteggiare perché tanto alla fine
1: puoi fare denunce che vuoi. Invece forse avresti fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: ci
0: rimettevo.
1: Se c'è una denuncia, se ci denuncia, magari sempre in quel turno.
0: Lo so, però ti dico, io non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono, tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarsi. Infatti, quando vedo la polizia,
1: poi
0: c'è
1: la polizia
0: ci lontano.
1: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga.
1: Cioè?
0: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, poi c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere,

0: che proprio era, si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, devo stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace io che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
1: no, ma non
0: è stato
1: hai...
0: un brutto gesto, perché io una volta ti parlo parlando 20 anni fa. Sono tornato a celibato, il mio amico, ho bevuto tanto. Sono andato in consultorino contro mano. Mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro. Ha fatto stare 2 ore lì seduto, me l'ho pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le marce sono
0: sì,
1: comunque.
0: Però è andata, l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione, io mi comporto bene perché sinceramente non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: Il rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo e vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni,
2: ma con ti sei perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra i trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare nell'antro? Tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere.

0: qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
1: quando 30. Non,
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma vabbè, va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati, no, eravamo lì però. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua,
0: giusto?
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile, quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale,
0: giusto? Quindi, te lo stavo chiedendo.
1: Quindi a pietra,
0: mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, pulegge. Tornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre in figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche, Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano...
0: facciamo
1: qui
0: vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona,
1: certo,
0: poi vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma,
0: e
1: quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: Eccolo
1: è questo.
0: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui,
0: mia! Allora, ma guarda che spettacolo, ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo. Vieni così, facciamo
1: una sezione,
0: bene,
1: come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Tele, certo.
1: Più fini e più larghe, quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira
0: che
1: in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale,

0: Abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E insomma, questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano. Non è una carta dei tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo.
0: Il sacco o la madia.
1: E perché, allora, la madia, guarda
0: perché
1: qua.
0: Nella madia, ovviamente, si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio. Che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo.
1: Tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine, quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che
1: sai,
0: vicino
1: stavo,
0: all'osso.
1: Ma stavo, mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo
1: certo.
0: ristoranti specializzati, abbiamo okay. alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre okay. farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì,
1: la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: hai
0: avesse...
1: capito, giustamente dice vado lì, mi fa, senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo,
1: la ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota,
1: gira potenza, quindi?
0: Sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: che meraviglia,
0: sono
1: che
0: tanti
1: meraviglia.
0: Kilowatt poi in energia
1: certo,
0: elettrica.
1: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo,
0: no,
1: che questa
0: questo,
1: è una roba veramente...
0: Questo è un attrezzo primordiale,
1: mamma
0: ma ci
1: mia.
0: Serve, perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
1: mi fai vedere però come
0: sulla
1: lo facciamo
0: macina.
1: Così, scusami,
0: certo.
1: perché proprio poi le persone... Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate. Guarda. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Qui sono 35-40
1: chili. Non mi posso sentire? Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena.
1: E te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
1: Però funzionale.
0: Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio,
1: okay.
0: niente di che è un setaccio delle spazzole, quello puliscono
1: un po'. Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve, no?
0: Bisogna toglierla la veccia.
1: Ah!
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua.
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai ad eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta, tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4. E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: niente. Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia. Siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: Forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia, mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e

0: e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi del rimedio dopoguerra, quindi in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per

0: fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete la ponticello qua sotto, un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldi.

0: Baldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone, ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
1: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
0: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per la Vagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
1: sì,
0: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: Sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana fa

0: facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensione.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo,
0: sì.
1: Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Oh. Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Brichidema, che in dialetto

0: Tetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare, in una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so come
1: di
0: dire.
1: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima.

0: bellissimo, con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori, sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì,
1: perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto,
1: se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno

0: plasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre la, l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Tutto sono a mano. Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Questa sicuramente... Queste sono del Settecento.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie. Ciao. A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze e rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una via.

galera prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserire

0: negli sportivi, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'Euryude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria lì.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino,
1: e quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che c'ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì,
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì,
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh,
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo
0: capito,
1: mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono,
1: sì,
0: rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati
1: nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: gialle? No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che ce n'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca!
0: Sono veramente,
1: vieni,
0: molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Le possiamo anche
1: che se no,
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia! Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino era raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo.

0: è una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
1: Sentiamo anche Roberto, la assaggia, belle dolci.
0: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato. Buone. E ananas.
1: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Okay. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
0: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
1: Ah, sì.
0: E ce l'ho in quattro versioni.
1: Il mirto sardo come appare alla vista?
0: È un cespuglio.
1: Ah, è un cespuglio.
0: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
1: Ah, riesci a fare il liquore?
0: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
1: Ah.
0: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
1: Quindi vedi, è un fiore, tutti, lo fai col fiore?
0: No, col frutto.
1: Ah, col frutto.
0: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Mm. Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. Mm. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti. Hanno,
0: sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api, sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono già i frutti,
0: i fichi,
1: ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti,
1: sì. Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: Lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce. Ah. È come l'aglio, allarga le teste. Uh-huh. E poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata. Ah. E sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima, sì. Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia, che non è detto che sia quella gialla.

0: gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì, ma... questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, quali intendi?
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi, tutti e due. Però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì. Lupi, cinghiali, tra l'altro, là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali
0: recintato.
1: O i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no. Sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline? Ah vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma
1: tanti,
0: sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Eh sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari la...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi.
1: Loco.
0: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
1: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino. Qua,
1: quando c'è? Si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E
0: di
1: cosa
0: anatra...
1: ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate?
1: Esatto.
0: No, ma ci sono i miei amici me le corteggiano.
1: Ma
0: là
1: tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: Ah, no, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi
1: e
0: dedica
1: notte.
0: A questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno.
1: Oh.
0: Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro, ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi va bene.
1: Un po'.
0: Sì.

0: presa diretta.
1: Poi là
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra,

0: a sinistra,
1: sì.
0: Quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
1: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk?
0: Sono più avanti.
1: Ah, ok. Vabbè.
0: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
1: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
0: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
1: E le nocciole quando
0: e
1: si
0: poi,
1: raccolgono?
0: Agosto.
1: Questo cos'è?
0: Questo è un melo.
1: Oh,
0: è un melo antico.
1: Le melette piccoline?
0: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
1: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
0: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
1: Perché adesso la stagione? Eh?
0: No, ancora presto.
1: Quando si
0: a settembre si raccolgono le mele.
1: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
0: e
1: le
0: mele. Poi lì invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
1: Accidenti,
0: è proprio
1: sono
0: una nocciola
1: belle goderecce da mangiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi?
0: Poi andiamo più avanti che così vedete ci sono le faraone le... e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
1: Il carrubo poi cosa, come si mangia il carrubo?
0: Il carrubo una volta si davano le carrube che è un bacello ai cavalli e agli asini,
1: ah.
0: È altamente calorico.
1: Ah,
0: il
1: questo cosa sono
0: carubo.
1: Mele di nuovo?
0: Queste sono tutte mele, sì,
1: che
0: qui
1: bello.
0: Sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
0: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
1: Di dove
0: in
1: è originario
0: Sicilia,
1: il carrubo?
0: Viene dalla Sicilia.
1: Ok.
0: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
1: È uno spaccato d'Italia qua.
0: Sì, sì, sì, decisamente.
1: Non solo.
0: E con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare,
1: vero?
0: Con la farina dei bacelli del carrubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
1: accidenti.
0: Normale.
1: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
0: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse questo,
1: è
0: sono tutte foglie
1: nuove.
0: Queste nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
1: E invece, in estate sono belle calde.
0: Esatto,
1: stiamo
0: è venuto bene.
1: Colando veramente di sudore.
0: Sì.
1: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
0: No, io ho preso il carrubo per, così,
1: per averlo.
0: Per averlo.
1: Ecco, andiamo Frida.
0: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
1: Quale? Aiuta un po' Roberto,
0: quella là.
1: Indicala per cortesia.
0: Una, due.
1: Quelle lì, Marco.
0: Quelle lì con la
1: sì.
0: cresta.
1: Ah,
0: questa
1: la
0: è una tirolese.
1: Punk.
0: Quel galletto là invece è araucano.
1: Qual è il gallo?
0: Quello lì, quello elegantone lì senza coda.
1: Ah.
0: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
1: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
0: Ne ho due, questa qui e l'Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
0: sì.
1: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo di vario genere. Ah, oh, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno. Andiamo
0: sì.
1: subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo
0: allora,
1: citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora,
1: vera e propria. Di vedere le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione,

0: e botti di mantenimento, le baricche. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante, ragazzi,
0: queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni, perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre.
0: Sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone.
1: Normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi. Mm. E io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle
1: le metti
0: marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando, e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
1: Ah.
0: Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà, io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37
1: sì,
0: gradi,
1: umano,
0: sì, mi pare che sia quella lì, e si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai, una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli, io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo, perché questo è, come si dice... Vabbè, non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questi sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti, e il più prezioso... è questo qua, perché è molto spesso, legno in bosso.
1: Che bello, è tutto, ha degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato, è stato decorato.
0: Sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battuture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama
1: damascato.
0: Damascato.
1: E qua il...
0: Mentre invece il manico è in bosso.
1: Bosso.
0: Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Ma li... Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo
1: che
0: da
1: bello. E se
0: alloggiarli.
1: No, ce l'hai tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i
0: di
1: tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone.
1: Ah!
0: È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Oh.
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: Mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono sti
0: Questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica, ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì. In Basilicata è un po'. Certo, questo qui è ancora fresco, perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni, ed è fresco perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette, messo sulla bistecchiera, è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'area.

0: reale di questo, ma non ha potuto, perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla.
1: Oh.
0: Ed è un questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte.
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?
0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, sì. La tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini, e quelli lì sono anche
0: quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità, no?
0: Certo.
1: Poi anche un po'
0: ma anche la conservazione
1: diletto
0: di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto, e faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
1: che belli. Di sono cosa sono fatti?
0: Di castagno che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
1: È come un museo. Grazie Gianfranco,
0: sì.
1: Grazie e buon
0: grazie
1: proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore, quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, e quando invece ero fiducioso che

0: che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso. Abbiamo recuperato, insomma, la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi,

0: io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor Delfino, la salute le fa in bocca al lupo. Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Non ecco, però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi abbiano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta. Insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo. Ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco

0: al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio, l'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni, si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari

0: invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene.

0: Intervista parlando un po' di lei, recentemente è stato diciamo al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco, com'è questa storia, professor Uccelli?
1: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso io sono una famiglia nel bosco,
0: esatto,
1: nel senso che
0: senza,
1: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino. Quindi
0: la famiglia sì, l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto
1: sì, quello sì, esattamente. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che insomma era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
0: Tu mi porti un po' di d'orto,
1: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale di cui non dico il nome perché
0: però si mangia bene,
1: ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
0: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
1: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se n'è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se

0: visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti, una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata che ero giovane, ma
1: molto
0: mi ricordavo
1: piacevole.
0: Molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
1: ma gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare
0: grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni, per dire... Le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.

Buonasera e benvenuti a Super Derby. Eh sì, il nostro titolo è profondamente diverso, perché è profondamente diverso questo momento per affrontare il momento particolare di calciomercato tra Genoa e Sampdoria. Casa Samp, immobilismo totale, pochi arrivi, si discute sempre, tante parole, ma assolutamente ci vogliono dei fatti, anche perché dobbiamo ricordarlo, tra 7 giorni c'è un ritiro fondamentale per preparare la nuova stagione a Ponte di Legno, con un allenatore nuovo, con tanti collaboratori nuovi, con un pubblico anche, voglio dire, uso un termine piccolo, inferocito, ecco, nei confronti della dirigenza.

0: tanti invece sono gli acquisti del Genoa, che prepara e programma una stagione che vorrebbe essere più ricca di soddisfazioni rispetto all'anno scorso e accontentare mister De Rossi dell'allestimento della squadra. E poi vi preannuncio già, perché si chiama Super Derby, ma è un Super Derby ligure, quindi avremo ospiti in collegamento da Chiavari, in collegamento da Spezia e in collegamento da Vado, perché la realtà nuova è la Serie C per questa squadra, con profonde ambizioni ma con tradizioni assolutamente importantissime. Non voglio perdere tempo, vi presento i miei ospiti. Vado alla mia destra e do il benvenuto a Marco, benvenuto proprio.
1: Grazie, certo. Non un programma, grazie.
0: L'altro benvenuto invece è Giorgio Guerrello.
2: Grazie, buonasera.
0: E poi
2: a tutti.
0: Mi giro, vado a Domenico Ravenna.
3: Ciao.
0: Benvenuto
3: ciao.
0: Anche a lei, Domenico.
3: Grazie molte, grazie.
0: Ritorna, perché è andato in vacanza, Claudio Mangini.
4: No, sono scappato per non vedere le cose che succedevano in casa Sampdoria, quindi ho messo la testa sotto la sabbia.
0: Ha messo la testa sotto la sabbia.
4: Però
0: allora
4: stasera
0: lo faccio vedere subito il nostro impact con cui cominciamo la trasmissione, perché è una famosa canzone di Mina, di Alberto Lupo, no? Parole. Fai proprio questo, solo questi due personaggi. Uno che in questo momento, mi riferisco alla vostra destra del teleschermo, Walker, che non si sa chi sia. Plenipotenziario di che cosa? Ma nell'organico non c'è. E poi l'altro è il CEO, Freiberg. Però
4: sorride sempre, l'abbronzato sorride.
1: Voglio dire, perché così non sorridono gli altri. No, vabbè, ma dai, insomma. Parole. Si potrebbe usare anche altri termini che invece magari non vengono consentiti. Vabbè, ma tu hai detto arrabbiata la tifoseria, ma sicuramente sì. Cioè, ma non c'è altra possibilità, ma è fin troppo, e anche questo, insomma, mi pare che la misura sia davvero colma. Come hai sottolineato a breve il ritiro, poi certo. Andremo sicuramente a contestare la scelta tecnica, però anche qui, insomma, voglio dire, quello, se vuoi iniziamo a parlare, la cosa che mi ha colpito
0: in maniera
1: importante è il nuovo direttore sportivo, di cui ho difficoltà a pronunciare il cognome perché la mia appartenenza è sampdoriana, ma nulla di personale, è chiaro, però che dice e ci spiega una cosa illuminante, forse magari se non ci avete, che i giocatori hanno un costo a luglio e un costo a fine agosto, come dire, adesso aspettiamo poi li compriamo, ma se io devo farmi la torta pasqualina, cioè voglio dire, i carciofi li compro quando ci sono, non è che li vado a comprare quando arrivano da qualche altro, non riesco a capire che cosa li frulli nel cervello.
0: Che cosa sta succedendo, Claudio?
4: Sembra che loro vogliano veramente perseguire la ripetizione sistematica degli errori commessi in passato, perché è assoluta, cioè partiamo dall'allenatore. L'allenatore è una persona anche simpatica, per bene, è stato un grande giocatore, un ottimo attaccante, viene qua con l'ambizione, però la scelta ideologica è: facciamo l'ennesima scommessa, dopo che le scommesse con Donati, con Foti sono sempre clamorosamente fallite. Quando si era parlato di Pecchia, uno dice: beh, però hanno avuto un senso di razionalità,
0: un ripensamento,
4: abbandonati immediatamente subito, perché voleva uno staff con cui lavorare, e qui invece devi avere probabilmente l'orecchio per il padrone, devi avere quello che da una mano, da una parte, ma è stato inserito per meriti di non si sa quale tipo, e quindi questa è la prima cosa. Dopodiché il campionato mi sembra che sia finito il 9 maggio, sono passati 2 mesi e sei punto di partenza, quindi vai a fare un ritiro con il 30-40% di giocatori che saranno in rosa all'inizio del campionato, è demenziale. Non c'è
0: perfetto,
4: altro
0: così abbiamo subito possibile.
1: Abbiamo dato il buonasera.
0: Proprio.
2: Io volevo fare un inciso su quello che diceva l'amico benvenuto, nel senso che ha riportato una frase di un dirigente, che quindi di un professionista, che ha una sua logica, certo. Ora hanno un costo, quando si avvicina il termine magari te li tirano dietro. Ma allora, ma vale per la Sampdoria, ma vale per qualunque squadra al mondo. Ma i ritiri cosa li fanno a fare? Nel senso, il ritiro, al di là di prendere 2 spiccioli magari dalla località turistica, e a cosa serve? Perché l'allenatore ha o non ha giocatori che poi non avrà

0: di fare sì, il campionato, no?
1: Questa è
0: una domanda
1: poi cambia tutto,
0: che va rivolta.
2: Ma questa è una bellissima
0: tutti,
2: riflessione,
0: no?
2: Perché io dici, io vado, parto per il ritiro, ho tanti giocatori in questo momento alla Sampdoria, posso usare il termine che è difficile presentarli in un certo modo alla tifoseria, lo sappiamo benissimo perché li conosciamo bene, vai a fare il ritiro con gli stessi giocatori perché nell'arco di 6 o 7 giorni dovresti cambiarli tutti, e credo quanti giocatori servono alla Sampdoria. L'altra sera mi dicevano 10-12 giocatori, madonna, che succede? 10-12 giocatori.
1: È un numero congruo, sì. È un numero congruo, perché se tu fai una valutazione anche numerica rispetto a molti che si spera, io mi auguro che non vengano, cioè che siano lì per obbligo di firma, cioè per obbligo di contratto, ma penso e spero, mi auguro vivamente che non facciano parte effettiva della rosa del prossimo anno. Sono giocatori che sono stati ormai clamorosamente bocciati, salvo proprio, ma veramente un numero risicato. E allora veramente forse 10-12 è anche insufficiente come numero.
2: Anche insufficiente.
1: È anche insufficiente,
3: ma sì,
1: perché
3: ma poi piglia il caso del portiere, cioè finisce il campionato e sui social 2-3 giorni dopo ci sono dichiarazioni di Martinelli e di Viti che vogliono, si sono trovati bene a Sampdoria, l'avventura per quanto li riguarda potrebbe continuare, bla bla bla. Dopodiché sembra che Martinelli sia ormai un giocatore dell'Avellino, Viti è diventato, c'è il giochetto che serve una quotazione più alta per prenderlo, non si può prendere in prestito,
2: guarda,
3: secco come l'anno scorso.
2: Guarda.
3: Quindi appunto.
2: Stiamo parlando di una squadra che fa la Serie B come la Sampdoria.
1: Ma no, con tutto rispetto, però voglio dire, se adesso a questo punto. Ma anche nella scelta dell'allenatore, poi mi taccio perché giustamente.
2: Però
1: anche nella scelta degli allenatori abbiamo beccato dei due di picche da allenatori che fino a pochi anni fa, e dico addirittura in modo provocatorio fino a pochi anni fa, avrebbero vivacato col sacco a pelo sotto la sede. Adesso io non so più dove è la sede, però insomma sono un po' perso, mi veniva da dire in via 20 settembre, però vabbè.
2: A Vogliasco.
1: Avrebbero bivaccato col sacco a pelo per venire a allenare a Sampdoria. Adesso si è beccato dei due di picche clamorosi. E allora qualche riflessione va fatta, ecco.
4: Tra l'altro, Marco, io dalla mia lunga milizia da genuano, ecco, mi fa sovvenire un ricordo di quelli storici. Io credo che i ritiri siano la cartina al tornasole dello stato di salute della società. Io mi ricordo che uno dei periodi più tragici della storia del Genoa del dopoguerra è stato quel famoso, non so neanche come dire, convegno presso il distributore di Pegli, dove i giocatori alla spicciolata si presentarono, chi col Ciao, chi con la Vespa e chi con la Panda, per salire su un pullman, e uno se lo dimenticarono, il famoso Pizzi, centrocampista anche di un certo talento, il quale inseguiva, correva dietro il pullman perché se l'erano dimenticato, come è successo poi a Udero che l'ha lasciato nello spogliatoio. Ecco, quindi voglio dire, ecco, vi soccorro in questo triste frangente con un episodio che coincideva, guarda caso, in un momento decisamente difficile della vita della società.
1: Hai già citato un giocatore, hai citato Audero, cioè vuol dire, se fai ora, io non penso che bisogna spaccarsi la testa per Martinelli, anche se l'anno scorso è stato ci ha dato dei punti, non ce n'ha portati via,
2: ma la gente
1: via.
2: Vedi, non si spacca la testa, però sì, se uno di un giocatore
1: stiamo continuando
2: a rimanere con questa maglia addosso,
1: certo. Profilo interessantissimo, e se poi ti dice io rimango volentieri, poi è chiaro che insomma, vuol dire, le storie del calcio portano anche da altre parti, però se già lo stesso Viteo ha detto giustamente,
2: sì,
1: Claudio, dei post, ormai si funziona tutto così, cioè nel senso, quindi
2: assolutamente,
1: ha dato la sua.
3: E contestualmente parti per il ritiro con quattro portieri che si giocano il ruolo al massimo di dodicesimo o di terzo portiere, quindi anche lì sono quelle cose che, come ben si sa, non è che siano proprio di giovamento per l'ambiente, perché ti porti dietro giocatori che sono o insoddisfatti o che vogliono andarsene, oppure che
1: o scarsi, in qualche caso scarsi,
3: oppure sono scarsi e sono arrivati qua, appunto.
1: Bisogna anche chiamare cose.
0: Bisogna anche dire che gli allenatori che vogliono il gruppo coeso e non vogliono rotture di scatole, cosa dicono di solito ai presidenti? È inutile che mi porti dei prestiti, ritorni prestiti, eccetera, dammene 20 più i ragazzi e su quelli faccio un nucleo.

0: fisso, in modo che non ho mugugni, che non ho dibattiti.
1: Però Giorgio, hai ragione, ma ci vuole una
0: cosa
1: che abbia
0: perché,
1: anche dire, ci siamo capiti, che possa dire preside qui, poi tra l'altro presidente, sei lì, ti giri, arrivi e dici con chi parlo?
0: Certo.
1: No, hai ragione, no, così, perché dovrebbe andare così.
0: Per l'allenatore è più facile, meno mine vaganti e malumori, per usare un'espressione gentile, ci sono in uno spogliatoio, è gestibile ogni tipo di fase, dura piuttosto.
1: Poi c'è gente che lì col cellulare, col procuratore, che dice: ma allora dove vado? Ma mai trovato il posto? Ma qua non mi vogliono? Cioè, ma...
2: Ti viene un po' in mente, se anche per fare un po' di ironia, perché è anche giusto un po', come dire, attenuare un po' questa atmosfera che mi rendo conto è anche oggettivamente pesante, viene un po' in mente che questo povero Corradio, chi per esso, se dovesse avanzare una richiesta, la risposta della società sarebbe: le faremo sapere. La classica risposta che ti danno.
3: Mi sembra proprio di sì, no? Adesso io ho la massima stima per Bernardo Corradio, perché lo conosco ed è una persona serissima.
1: Ma guarda,
3: anche in conferenza stampa, secondo me si è presentato molto bene, molto bene. Da qua c'è solamente da correre, basta, poi dopo le parliamo.
1: Però scusa, Graziano Donatis, che tra l'altro abbiamo visto di recente una sua intervista giustamente con garbo e anche devo dire con grande signorilità, però si è tolto qualche sassolino, anche lui è arrivato, bisogna correre, ci manca più che uno sia nato con la maglia da bambino della Sampdoria. E io ho sentito la conferenza stampa del direttore sportivo appena arrivato e pensavo che fosse di Pegli o di San Pier d'Arena, mi sembrava blu cerchiato da sempre, era in lacrime, cioè si è arrivato nel club migliore del mondo, io sempre avevo le figurine,
4: ma poi c'è anche questa contraddizione che da una parte c'è sempre questo richiamo di questa dirigenza, pseudo dirigenza, al fatto che questa è una piazza importante, che tutti conoscono la storia della Sampdoria, che chi viene qua si cala in una realtà prestigiosa, eccetera eccetera, però poi la sampdorianità nel senso di uomini che hanno una patente sampdoriana ad hoc è stata azzerata, cioè sono passati.
3: E allora la domanda: perché?
4: Perché
3: è la domanda? Qual è la domanda? Voi mi portate lì, allora io vado in una città, cerco di mettere insomma insieme le persone che conoscono questa città, questo mondo blucerchiato, così come il mondo genuano, che rispettano le tradizioni, perché dopo il logo che ho visto io dalla Sampdoria, quello che è stato messo per terra.
1: Ma se chiami a capo, ma con tutto il rispetto dei professionisti, chiamo dalla comunicazione
3: perché?
1: Uno che il giorno prima era a Bruxelles, per l'amor di Dio, se io andassi a Bruxelles, ma anche Claudio, tutti i colleghi, voglio dire, un po' di tempo per capire la situazione, pronti via, magari, ecco, non è che tutti i giorni noi, non so come dire, tu arrivi e fai queste trovate di comunicazione, anche questo
3: perché
1: è sbagliato.
3: Succede questo? Perché vengono affrontati tutti gli ex blucerchiati, quelli che in qualche modo possono dare quel qualcosa di più, no?
4: Perché credo che diano profondamente fastidio. Credo che la storia dia fastidio perché è un peso per questa gente, anziché considerarlo una fonte di ispirazione. Poi ogni tanto rispolverano questo concetto quando dicono che portano il tale dirigente o il tale addetto all'intelligenza artificiale, all'algoritmo, allora lo esaltano dicendo che questo signore è venuto qua conscio di essere in una realtà di altissimo livello, però poi questa realtà la spazzano via assolutamente senza nessuna pietà e senza nessuna razionalità, secondo me.
3: Ecco, proprio questo, senza nessuna razionalità.
1: Guarda, chiudo certo. Giustamente perché sono temi altrettanto importanti, però questa è una manovra che era iniziata già con Ferrero, quando disse: ma prima di me non la conoscevano, cioè una profonda offesa nei confronti della storia e della dignità dei tifosi sampdoriani, non la conoscono fuori, al di là di Recco, cioè ora voglio dire. E quindi poi questa è un'operazione, magari in quel caso lì con modi un pochino più, come dire, accentuati, burini, qui magari con un pochino più di intelligenza artificiale e quindi con più garbo, con in linea coi tempi, però poi alla fine come dire, il denigrare che arriva, che viene catapultato sulla tifoseria della Sampdoria è questo, cioè.
3: Assolutamente sì. Mi fermo un attimo.

0: Allora, cominciamo più la pagina del Genoa, Giorgio.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Perché, insomma, c'è un DDR che ha fatto un'altra precisa richiesta. Oltre a Baldanzi, caro Domenico, ha detto: se arrivasse anche questo Dovbyk, che io ho preso alla Roma, ci credo molto, adesso ci saranno delle situazioni da andare a parlare, no? Però...
1: Allora, tanto è interessante che il nostro allenatore si rapporti così in maniera diretta, se è vero naturalmente, di una richiesta così esplicita e puntuale, con la dirigenza nel momento della formazione della squadra. Che porti dei fedelissimi, perché tale sarebbe una riconoscenza di questo giocatore che è stato portato da lui e difeso anche in un momento in cui non segnava.
0: Mi piace questo, che porti dei fedelissimi, perché...
1: Adesso Baldanzi è in questo senso,
0: esatto,
1: qua. Quindi vuol dire che lui ha intenzione di rimanere, di crearsi una squadra non a sua immagine e somiglianza, perché questo qua è un campione e come tale non è che si forgia sull'allenatore del momento, ma tuttavia con una fidelizzazione, con un gradimento, con una stima consolidata. Quindi secondo me è un bene per il Genoa società, è un bene per il Genoa squadra. Che poi arrivi per davvero, non lo so, non tanto per soldi, perché io credo che alla fin fine una via di prestito con diritto, con obbligo,
0: sì, questo, con l'altro, lo trovi con la Roma.
1: Credo che sia un problema di stipendi, di equilibrio di stipendi nello spogliatoio, non è che puoi prendere uno che guadagna nascere, giusto,
0: si
1: per
0: alza,
1: dire una parola alla genovese che rende l'idea. Quindi credo sia un problema più di stipendio che di altro, ma il fatto che primo si pensi a una punta vera, una punta che è stata pagata un sacco di soldi 2 anni fa, che si pensi alla necessità di una punta vera o non vera, ma comunque una punta che sia potenziale o reale titolare e non un panchinaro. 3, che sia uno che ha già assorbito, annusato, calcato i campi della Serie A, mi sembrerebbe un'ottima roba. Perché prendere uno anche magari bravo, ma che viene da un campionato completamente diverso, che prima si deve ambientare, capire che qua è tutta tattica e non fisicità, è sempre un rischio. Questo ragazzo qua, che è comunque un ottimo
0: e c'è campione, che riscatto, no?
1: Secondo me sarebbe una bella soluzione.
0: Sai che mi hai convinto? Guardiamo se hai convinto Domenico Ravenna, perché a me hai convinto.
1: Bene, bene.
2: Sì, sì, io sono perfettamente convinto. Un approdo di un giocatore del genere sulla sponda del Bisagno sarebbe tanta roba, come si suol dire. Questo è un giocatore che innalzerebbe sicuramente anche la caratura, diciamo, non solo tecnica, ma tecnico-tattica della squadra, che a questo punto, rispetto all'anno scorso, considerando anche i giocatori che sono già stati acquistati, vedi Baldanzi e quelli che sembrano ormai in dirittura d'arrivo, vedi Traoré, questa squadra disporrebbe di un avamposto, diciamo, di una trazione anteriore decisamente competitiva, considerando che la difesa potrebbe anche rimanere, nell'auspicio di tutti, immutata. A questo punto avresti una difesa consolidata e una squadra che dalla cintola in su sarebbe molto più, come dire, orchestrata a essere più prolifica, a essere più propositiva rispetto a quella dell'anno scorso, certo, che notoriamente stentava un pochettino nei suoi interpreti a essere, come dire, realizzativi.
0: Ci ha sentito in collegamento, eccolo, io lo so, c'è in collegamento Carlo Donani, ci ha sentito questi nostri discorsi. Allora Carlo, tu sei la mia voce del mercato, sai veramente tutto. Noi abbiamo provato a ipotizzare, può arrivare Dovi?
3: Buonasera Graziano, buonasera a tutti. E può arrivare, sì, nel senso che poi alla fine sono 38 anni che faccio il mercato, quindi qualcosa ho visto. E devo dire che, giusto per rimanere in tema di punte, se ricorderete senz'altro, una ventina di giorni fa comparve il nome di Lucca e praticamente durò il tempo di un fiammifero acceso,
0: esatto,
3: cioè poche ore. Adesso di Dovbyk si sta parlando da 3 giorni e quindi questo senz'altro è un buon segnale. Certo, bisogna chiudere il cerchio, adesso pare ci sia quantomeno un pur parler dove nessuno si è alzato dal tavolo, però da qui alle firme ne passa ancora, anche perché la Roma

0: ha la speranza che possa prima o poi arrivare, più prima che poi, un'offerta importante che vada a coprire il costo del cartellino del giocatore, che ammonta a 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il Genoa, al massimo si può fare un prestito secco e poi bisognerebbe trovare la quadra su questo l'autostipendio, e quindi anche qui i discorsi sono molto importanti, ma c'è una carta importante che si chiama Daniele De Rossi.
1: Ah, Daniele De Rossi è la carta importante, lo sottolineava anche Giorgio Guerrello, perché insomma anche lui ha detto Daniele De Rossi, l'allenatore che parla col suo direttore sportivo, parla col direttore generale, parla col responsabile, e questo secondo me è fondamentale, lo sottolineava proprio Giorgio Guerrello, no? Questa simbiosi di mercato, che non è uno che fa gli affari suoi, uno ne compra questo, compra questa, quell'altro compra quell'altro, ma c'è proprio, diciamo così, un filo conduttore anche in questa campagna acquisti, Carlo.
0: C'è senz'altro un filo conduttore, nella speranza che quanto è stato dichiarato su Ecator non faccia testo, perché De Rossi disse varrà decine e decine di milioni di euro e al primo del primo tempo gliel'hanno venduto, e non per decine e decine di milioni. Quindi la speranza è che questo non faccia giurisprudenza per il resto. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, pare che Sei Dufini sia destinato a ritornare al Frosinone, quindi un altro giovane che probabilmente verrà lasciato andare dal Genoa. Si parla di prestito secco, c'è da dire che se è veramente vera questa voce che è comparsa a metà pomeriggio, significa che poi alla fine il Genoa anche in questa stagione non crederà in uno dei suoi giovani.
1: Beh, questo l'avevi sottolineato tu già qualche puntata fa, avevo dicendo se vuol dire che il Genoa non crede in Fini, però mi sembra, come sottolineava anche Giorgio Guerrello, che ci siano tanti altri rinforzi, no Giorgio? Ma, perché vale. Si parla di cioè il Genoa, il mercato è in ebollizione, ed è un mercato che va da giovani, giovanissimi che ci sono di prospettiva, a qualche giocatore più esperto.
2: Ma questo sarebbe un mix vincente, nel senso che giovani su cui puntare e per l'aspetto sportivo e per domani per una realizzazione economica devono esserci, uniti a un mix di esperienza. Noi abbiamo perso Malinowski, dobbiamo sostituirlo con uno con un carisma in campo tipo Strootman, quegli uomini che in campo si sentono al di là della funzione che vanno a ricoprire. Io, e lo dico ad Anani in maniera particolare, penso che il Genoa quest'anno possa, e seguendo le indicazioni di De Rossi, essere un po' meno in balia dei procuratori, perché se De Rossi chiede una cosa specifica è indipendente dal procuratore che tutela il giovane o il calciatore affermato. E in seconda battuta mi augurerei che il presupposto che i giocatori che arrivano siano sani venga salvaguardato. Io vorrei che venissero presi i giocatori, magari non tantissimi, ma quelli presi che fossero schierabili tutti, e non come dire, come negli ultimi anni, che qualcheduno nominalmente era in squadra ma nei fatti non poteva poi essere
1: senza
2: schierato
1: fare nomi,
2: in campo.
1: Oh, Nana, senza Cornet, senza fare nomi, quelle meteore che abbiamo visto, Carlo, che abbiamo visto spesso.
0: Facciamo i cognomi, non i nomi.
1: Assolutamente sì. E io volevo parlarti anche di questa sinergia che c'è tra il Genoa e Marsiglia, no? Di questi giocatori che in qualche modo si è fatto un nome importantissimo. Guarda, te lo faccio vedere. È quello col braccio alzato, è quello alla destra volta del schermo. Quello è Aubameyang, ragazzi. Aveva 37 anni, ma è una roba. E il passato di questo giocatore è immenso. Quello vicino è Traoré. Mi sai dire qualche cosa? Nello spazio di una notte c'è ancora il nome di Aubameyang, oppure come Luca parlato ed è finito?
0: Ma allora, intanto era saltato fuori il nome di Aubameyang, però poi si è subito impantanato, e qui c'è stato il discorso del sorpasso di Dovbyk. Non è una pista tramontata, certo è che diciamo c'è un dato molto particolare e stuzzicante legato al discorso di Aubameyang, che il ragazzo, chiamiamolo così, classe 1989, va in scadenza di contratto nel 2027, ergo il Marsiglia rischia di rimanere con il cerino in mano, perché rischia di avere un signor parametro zero

0: in casa, e quindi cosa può succedere? O lo molla oppure gli rinnova il contratto, e quindi questo è il grande interrogativo. C'è da dire che siamo al 5 di luglio, quindi un signor Aubameyang senz'altro può trovare casa in qualsiasi momento. Ricollegandomi al discorso che faceva correttamente Giorgio, ecco, partiamo da un presupposto, perché a me piace molto andare a scandagliare nei numeri. E allora il Genoa rispetto alla stagione scorsa perde 15 gol, cioè il 30% circa del suo potenziale offensivo, perché Malinowski 6 gol, Ekuban 4 gol, Ekator 3 gol, Torsby 2 gol, in totale fa 15. Ecco, questi gol vanno sostituiti, e ovviamente, certo, il mercato in prospettiva va benissimo: Maiktri, Wiaf, Puchka, Traoré, Straud, Havel, vanno tutti bene, però adesso deve cominciare assolutamente il secondo momento del mercato, quello degli acquisti wow, che può essere un Dovby, che può essere un Traoré, e poi c'è il grande nodo sugli esterni. Attenzione, perché qui serve della sostanza, invocata moltissimo da De Rossi nel corso della stagione. Servono uomini di gamba, servono uomini che puntino la porta, servono uomini che facciano gol.
1: Il tuo mercato wow ha particolarmente sorpreso Domenico Ravenna, che con la testa faceva: ha ragione Carlo, sì, ha ragione Carlo sul wow.
2: Eh beh, certo, è un mercato che è stuzzicante, quello del, forse più stuzzicante delle premesse della vigilia, perché le premesse della vigilia erano tutte tendenti un po' al pessimismo sul fronte delle uscite, mentre il fronte delle entrate si dava in qualche modo auspicabile, perché se escono dei giocatori, certo, anche di un certo peso economico, è chiaro che saranno rimpiazzati più o meno bene. Però la preoccupazione dei tifosi era: rimane Frendrup, rimane Norton Caffi, rimane Marcandalli, rimane... Ecco, c'era questa, lo stesso Ekator, che poi in questo caso è uscito, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Sul fronte delle entrate, ecco, forse si pensava a un mercato... forse anche giocato su cambiamenti meno drastici, cioè, invece mi pare di capire che la squadra in qualche modo viene sensibilmente, non dico rivoluzionata, ma l'ossatura della squadra, a parte la difesa, che mi auguro che non subisca delle repentine, come dire,
1: lo chiediamo a Carlo, quali sono le voci di mercato su Frendrup, Marcandalli? Ascoltami, non voglio citare assolutamente né Vasquez né Gostiga, perché sennò Giorgio Guello si alza, se ne va, mi chiude il microfono e se ne va dallo studio. Quindi non parliamo di questi due qua, Carlo,
3: che peraltro sono contento che sembra che Vasquez stia in panchina, quindi non si mette in mostra, non fa tre gol, non lo portano. Io vorrei che i nostri fossero in panchina in tutti i mondiali, non si fanno male, non vengono rivalutati, non li vedono, non ce li portano via. Osti e Vasquez, scusa l'interruzione, ma era una puntualizzazione di cuore, non tecnica, ma di cuore.
0: Ecco, la strada dei sogni porta a uno scenario che sarebbe veramente da wow, caro Domenico Ravenna, cioè Østergaard che con la sua Norvegia va a battere il Brasile di Ancelotti, sì, e il Messico di Vasquez che va a battere l'Inghilterra di Keane, con un quarto di finale splendidamente Vasquez contro Østergaard. Questo sarebbe veramente una fiaba incredibile.
2: Perfetto, è vero, è uno scenario. Tra l'altro, tu che sei molto informato, Carlo, saprai che sono voci sudamericane, segnatamente messicane, addirittura qualcuno aveva propalato la voce un po' vaga, ma sai, le voci poi bisogna dal sen fuggiti, che Vasquez potesse addirittura essere nel mirino della Roma, favorendo la proda Genova di Drobuchi. Ti è arrivata sta voce?
1: No, non ti è arrivata, Carlo, non ti è arrivata questa voce.
0: Non mi è arrivata, ma bisogna sempre stare attenti quando c'è di mezzo la Roma, perché oggi le radio romane, che sono 1000 o 1500, esatto, Danno per certo Dovbik al Genoa, quindi io le prendo sempre molto con le pinze.
1: È vero, certo. Mercato in uscita, Frendrup, Norton Caffi, sappiamo che insomma è oggetto di tante squadre, però... probabilmente il Genoa non si è ancora seduto, perché fortunatamente adesso c'è una società che sta bene anche finanziariamente, economicamente, molto meglio di prima,

0: e non si siedono se non si parte da quello che vuole il Genoa, no? Sì. Mi sembra, Carlo, che questo sia un dato importante, ormai certificato e codificato.
1: Allora, intanto vi do una notizia di pochi minuti fa che magari saprete senz'altro. Ritorna in Italia Radu Dragusin, che arriva, certo, a Firenze con, dire, con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il mercato in uscita, ora tutto tace, tutto è silente. Certo è che il Genoa con l'operazione Ekator ha risolto ben poco, perché la società ci fa sapere a metà maggio che bisogna entrare di 25-30 milioni e nelle casse del Grifone per la cessione di Jeff ne sono entrati al netto 10, quindi significa che almeno un top player, numeri alla mano, dovrà partire. Chi oggi è un immenso punto interrogativo, perché non ci sono offerte degne di questo nome, quindi secondo me bisognerà aspettare un po'. Il più papabile e monetizzabile rimane uno solo, che è Norton Caffi.
2: Carlo, e al di là dei 10 di Ekator, non si potrebbe pensare che la somma a cui tu hai fatto riferimento, i 20-25, potesse essere coperta con, anche con quei 12 che sono arrivati dal riparto della federazione?
0: Certo.
2: Perché potrebbe essere 10 più 12, va là. Dato che più o meno erano auspicati ma non aspettati quelli del riparto e non come, così a tempi brevi. Potrebbero essere soddisfatti da quello e quindi essere meno, come dire, portati a valutare un'altra uscita importante?
1: Teoricamente sì, ma molto teoricamente, nel senso che in tempi non sospetti dirigenti del club dissero: dal mercato estivo noi dovremmo ricavare 25-30 milioni, quindi non tenendo conto di questa entrata, almeno io la leggo così, poi tutto può essere.
0: No, Carlo, assolutamente sì, Carlo, ci mancherebbe.
3: Io però non vorrei fare il provocatore, soprattutto non vorrei fare.
0: Devi farlo, perché Carlo,
3: un soprassalto a Giorgio. Però
4: Giorgio fa coscienza.
3: Però io continuo a pensare che l'uomo mercato del Genoa diventerà, se non lo è già, Østigard, per ovvi motivi, perché si sta, ecco, mettendo in mostra, perché è un difensore che fa gol, perché ha una continuità di rendimento, quindi vorrei capire se questo può essere una pista praticabile per poi comunque tamponare in modo eccellente, oppure se rischi di perdere un giocatore perché magari è ammaliato dalla grande piazza.
2: Perché tra l'altro è quello che ci dà di più di testa offensivo che abbiamo, perché il nostro centravanti, il vice centravanti, le ali di testa in realtà non ci dà nessuno, davvero, onestamente, no, si muovono bene, sono bravini, quello che vuoi, ma la craniata verso la porta avversaria di fatto la dà solo
4: dopo il dribbling c'è la craniata, no,
0: sì. Ecco il colpo tecnico, sì, craniata, no, perché per far gol, cioè,
5: Graziano, c'è un potenziale gruzzolo che potrebbe venire nelle casse del Genoa da un giocatore che non veste la maglia del Genoa. Cambiasso,
0: sì, sì. Vabbè, adesso io non voglio fare, perché
5: lì siamo milioncini.
0: Scusate, io non dovrei, su queste cose qua non ci capisco dentro niente. Però dico, il Genoa, dico, quella piccola casetta, quella che andava avanti, sai, da tanto tempo, e tutti dicevano ti vedi, poi l'ha vinta il Genoa, e allora anche lì ci sono delle azioni sequestrate, se non sbaglio, no? Quindi, cioè, adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però in questo momento mi sembra che sia una società che vince il tribunale, si salva 6 o 7 domeniche prima, conferma l'allenatore. Poi abbiamo sempre detto, un momento, quando ci saranno le vendite, le cessioni, se sono cessioni che arrivano, perché diciamolo sinceramente, quando ti arrivano ragazzo che ha fatto un gol bellissimo a Napoli di tacco, ma non è mai stato titolare.
4: No, ma dà l'idea, cioè, di avere una catena di comando che possa funzionare. Poi è chiaro che il dirigente più bravo è quello che ne sbaglia meno di altri, ne sbaglia meno, quindi tutti poi non è che ti assicurano il 100%, però sicuramente c'è una catena di comando dalla presidenza all'allenatore che dialoga, che fa delle cose, poi si tratterà di vedere.
5: E poi Marco, poi io penso questo, da ora non è che sia
4: questo, il quadro sia che dentro, esce fuori,
5: addentro, bisognerebbe essere anche più addentro nelle questioni societarie, soprattutto i piani alti. Però la sensazione, perché credo che sia una sensazione condivisa da larga parte anche della tifoseria, che anche la recente sentenza del tribunale, quindi questa chiarezza.
0: Perché io ho voluto ricordarvela.
5: Sì, ma non a caso, infatti io ho raccolto
0: Ho voluto ricordarvela, perché sembra quasi che sia passato sotto.

0: traccia, no?
1: Sotto traccia. Però no. Se ho l'impressione che la società abbia uno spirito, passatemi l'espressione così un po' strano, più frizzante nei confronti
0: delle
1: prospettive. È un frizzantino, diciamo. Ecco, è tutta la stagione, fa anche piacere, che bello fresco.
2: Assolutamente.
0: Non è un biancamaro.
1: Ecco, direi che abbiamo un po' dismesso quella veste un po' grigia che del presentenza, no? Ma bisogna aspettare, bisogna vedere, anche Succu vorrà avere le sue garanzie, quella. Questo lavandino che si è stappato.
0: L'aumento di capitale è stato legittimo.
1: È legittimo. Questo secondo me.
0: Quindi questo vuol dire anche tanto. Non so come la pensi, Carlo. Sì. Carlo, tu che sei spesso in giro, frequenti altri giornalisti, però questo è stato un elemento anche molto importante, no? Dà sostanza alla società.
3: È un elemento fondamentale e ovviamente con una società sempre più solida, con un presidente sempre più solido al comando, che tra l'altro continua a dare grande sfoggio di gestione da pater familias, per dirla alla latina, ecco, senz'altro potrebbe essere il Genoa terreno fertile per l'ingresso di questi famosi soci che stiamo aspettando ovviamente da tantissimo tempo. Bisognerà aspettare ancora qualche tempo, però io penso che in tutti i modi la gestione del Genoa in questo momento, negli ultimi anni, si sta rivelando veramente illuminata.
0: Dai ragazzi, diciamola sinceramente, Giorgio, ma tutti da Autolini a Diego Lopez è cambiato il mondo, da Vieira a DDR è cambiato il mondo, parliamoci chiaro, nello spazio di una stagione, forse meno di una stagione, è cambiato completamente il mondo.
4: Ma questo indubbiamente, e soprattutto l'impressione è che ci sia, come dire, una compattezza maggiore.
0: Ecco.
4: La compattezza maggiore è rivolta verso il futuro, sul breve può essere interessante, utile, in prospettiva è molto utile di sicuro. Quindi benvengano questo tipo di novità laddove siano novità cariche di professionalità. E mi sembra che l'arrivo del nostro direttore generale lo sia, e come. Dopodiché Ottolini, come dire, era una persona educata per bene, ma non mi sembra che nessuno si sia strappato le vesti quando è andato via. Ecco, mi sembra che non è andato via, abbiamo visto che non c'è più nel nome, ma non è che ci sia stato un cambio epocale in peggio rispetto a quello che era prima.
1: Sai Giorgio, sembri tu che sei un politico navigato, passami questa espressione.
0: Un politico navigato.
1: No, Ottolini.
0: Abbiamo le citazioni in latino, abbiamo i uomini e adesso andiamo sul politico navigato.
1: Ottolini, no, ho preso spunto, perché Ottolini secondo me l'abbiamo sempre considerato un po' come un soggetto, un elemento un po' da prima Repubblica. Ecco.
0: Ecco,
1: e ho detto tutto.
0: Mi dai indicazioni sul portiere? Perché Leali se n'è andato, no? È andato via ormai, no?
3: Se n'è andato, però non lo so, non c'è uno straccio di nome, non c'è un nome che è collegato minimamente al Genoa. O ci stupiscono con una soluzione che abbiamo sotto al naso, però a me non risulta, nel senso che Sigrist lascia il Genoa perché era in prestito e torna al Rapid. Stolz, non so se ve lo ricorderete, è di proprietà del Genoa, però è promesso agli austriaci. In casa rimane Bailov, rimane Sommariva e rimane il giovane Lisionok. Ora manca un portiere di riserva e giovedì c'è il raduno. Certo, non è il primo dei problemi, però al momento veramente qui c'è calma piatta, ma come detto è l'ultimo dei problemi.
0: È assolutamente l'ultimo dei problemi.
5: Posso fare un portiere di riserva, comunque un giocatore non di movimento sotto questo
0: aspetto. Ma detto da voi che mi avete appena avuto di dire che la Sampdoria manca il portiere,
5: no,
0: che sono 7-8 anni.
5: Non mi provocare. Io in questo caso parlo del portiere di riserva,
0: capito,
5: non del
0: Carlo,
5: portiere primo.
0: Dico,
5: no, non mi ci becchi, caro Graziano, no? Qui in questo caso si parla di portiere di riserva,
0: ho capito,
5: dire, è un giocatore non di movimento che tutto sommato ti arriva e è quello che doveva fare. Non mi becchi,
1: posso
5: non
1: fare
5: mi
1: una
5: becchi.
1: Domanda a Carlo?
0: Certo,
1: non è più di sua stretta competenza, perché lui ovviamente è concentrato sul mercato del Genoa, ma molti tifosi mi chiedono, non so perché poi, perché ne so meno di quanto, mi chiedono che fine ha fatto Ekuban. Non è più un nostro problema, però ha risolto il contratto e mi risulta che sia spasso. Se non ha qualche
3: passo, e anche in questo caso non ci sono voci di rumors, quindi

0: ovvio che il mercato è lunghissimo, o hanno tutto pronto nel cassetto e lo tirano certo. fuori d'amblè. Certo è che adesso cominciano i raduni e i ritiri, quindi insomma, anche perché poi in altre parti d'Europa cominciano prima rispetto all'Italia, quindi
1: però certo. rimane il grande Carlo, qualcuno pensa addirittura, forse con un po' di malizia, forse è più una battuta che una ipotesi realistica, e che possa succedere quello che è successo l'anno scorso con Messias. Se vi ricordate, Messias sbatté la porta quando gli proposero un contratto a gettoni. Dopo un mese tornò a Canossa, bussò alla porta del Genoa e disse: ma lo fate sempre il contratto a gettoni? Sì. Non è che Ecuban fra un mesetto si ripresenta come quarta punta.
0: Con Ecuban non ci siano i gettoni.
1: Vabbè, allora ci sta anche questa ipotesi.
2: Va benissimo.
0: Ci sono. Ci sono dei dollaroni. Permettimi di dire, Graziano, che la scelta del portiere di riserva non è banale, perché lunga vita e lunga salute a Bejlov, però adesso il Genoa gioca in una maniera totalmente diversa dalle ali a Bejlov, perché ha un centrocampista in più, quindi non può prendere uno qualsiasi, deve prendere un portiere moderno. Poi qualcuno rimpiange ancora le ali, io non faccio parte di questa schiera, però attenzione, perché poi alla fine un portiere di riserva deve essere veramente moderno per il gioco di De Rossi, altrimenti torniamo indietro all'età della pietra.
2: Io ti ringrazio Carlo, sei stato chiarissimo come sempre, tanti dubbi ce li hai dissipati, li hai dissolti, noi ci vediamo presto Carlo.
0: Senz'altro, permettimi di dire che domani viene presentata la campagna abbonamenti e poi probabilmente da martedì o mercoledì parte la caccia al nuovo record di 28.101, e permettimi di dire, Graziano, ci sarà ancora una volta quella splendida immagine di calcio romantico con la gente in fila al Porto Antico a fare l'abbonamento per il grande grifone, alla faccia dell'online e di tutte le diavolerie moderne.
2: Ne sono assolutamente convinto. È fatto benissimo, perché noi chiaramente documenteremo il tutto e vedremo questa fila di credo 20, ma dietro quanto erano l'anno scorso?
0: 28 e 101.
1: La carica dei 101 l'abbiamo già fatta. Dobbiamo fare quella dei 102.
2: 28 e 101, grazie Carlo, buona serata. Ciao, e buon proseguimento.
0: Ciao.
2: Noi ci fermiamo un attimo.

0: Ne leggo solo uno di messaggi,
1: sì.
0: Perché poi ne sono arrivati tantissimi. Vale. Sulla sulla Sant'Oria. Ma questi non si vergognano, cioè sono dei temi, ma
2: questi,
0: non ci sono
2: già
0: temi quando un
2: iniziano,
0: pochettino.
2: Quando iniziano così a dire questi.
0: No, ma io poi sto edulcorando, no? Perché non si vergognano, non si vergognano. Preso un giocatore infortunato, ma questo. Sei donna alle visite mediche, è tutto a posto. L'anno scorso l'ho fatto male.
2: Ma che Orfeo dice che allora fai dire una cosa. Sì. Io mi ricordo qualche anno fa
0: perché non si vergognano?
2: Non
0: è proprio così, però questo è suo.
2: Che faccia Gigia, dicevo una volta. Io mi ricordo qualche anno fa presentavo che era Jovicic al tempo di Enrico Mantovani, ma quando venne con le stampelle era un fior di giocatore, era capitano della Stella Rossa, capo cannoniere in Champions e centravanti della Jugoslavia. Poi andò come andò, quello era veramente un campione, qualcuno la segnò, ma sicuramente. Ora, con tutto il rispetto, ecco, io poi ogni tanto mi vado a vedere sempre un po', come dire, le carriere. Poi c'è un altro che abbiamo preso, poi se vuoi...
0: Ah, questo qua dai.
2: Vuoi che te lo dico?
0: Dai!
2: Lo
0: dico.
2: Donega. Donega, ora, no, per chi è genovese, ma per chi è genovese, è una correggimi Claudio,
3: c'è una
2: località, avendo la località in Val Nerone, no? Che dovrebbe essere in Val Fontana Buona,
3: ma c'è anche una canzone.
2: Vai te.
0: Dice cosa?
2: Farmacia, Donega, con tutto il rispetto. Lo dice la canzone. Claudio forse la conosce meglio di me, no? Quindi voglio dire, questi se le cercano proprio tutti.
0: Se le cercano proprio tutti. Invece chi non se le cerca, e io ho collegato telefonicamente, perché so e lo ringrazio tantissimo perché è la prima volta che noi lo ospitiamo, io ho il direttore sportivo del Vado, si chiama Paolo Mancuso, sta facendo una squadra secondo me molto ambiziosa. Dottore, è proprio così?
4: Innanzitutto grazie per l'invito, saluto tutti voi. Diciamo che siamo appena all'inizio, perché comunque abbiamo avuto

0: un giugno abbastanza tosto per via dell'iscrizione, che non è stata così, così semplice, e ci siamo un po' tutti impegnati su questa, sull'iscrizione, quindi adesso siamo alla ricerca di profili giusti per la nostra società. È ovvio che il nostro obiettivo è, diciamo, la salvezza, perché comunque da quello che si dice finiremo nel girone B, che sarà un girone molto difficile, dove ci saranno squadre come Spezia, Pescara, Ravenna, Pesaro, Reggiana.
1: Guardi che il presidente voleva andare lì, in quel girone lì, Il presidente voleva andare in quel girone lì,
0: No, ma il presidente voleva andare in quel girone lì, io non ci volevo finire, però.
2: Però
0: il presidente va bene così, no? Va bene così. sarà sicuramente dura, ma la dobbiamo prendere con grande entusiasmo, perché poi alla fine, quando vai ad affrontare queste squadre, vai in queste piazze qua, è comunque un motivo d'orgoglio per una società come la nostra, quindi la dobbiamo prendere con entusiasmo, come abbiamo fatto il campionato dell'anno scorso, che comunque è stato tutt'altro che semplice, e infatti continuo comunque a fare complimenti a Ligorna, perché comunque è stata una società che veramente
1: continuate a fare complimenti a Ligorna, direttore, poi gli avete fregato l'allenatore.
3: È il calcio
1: vero, sì.
0: Il calcio è questo, quindi diciamo che ho imparato bene, no?
1: Bravo.
0: Dei miei amici direttori, però dai, dobbiamo viverla con entusiasmo, perché comunque sarà un anno difficile, sarà un anno che comunque ci sarà da soffrire, perché comunque andare non si giocherà mai in casa, quindi sarà un anno molto dispendioso in tutti i sensi.
4: Scusi direttore, dove giocherete? Lo ricordi un po' ai più profani?
0: A Sesto Levante, assolutamente.
4: Ah, avete raggiunto poi l'accordo con Sesto, bene.
0: Sì, abbiamo raggiunto.
4: Quantomeno siete in Liguria, siete.
0: Sì. C'è stato un momento che potevamo andare a Novara,
4: infatti.
0: Però poi abbiamo preferito rimanere nella nostra regione, certo. Perché comunque è anche un motivo d'orgoglio, secondo me.
4: Non c'è dubbio.
0: Giocare la Lega Pro nel nostro, in Liguria. Però l'obiettivo sicuramente del presidente è quello di fare il campo, di avercelo a disposizione il prima possibile, e secondo me questo è un passo che verrà fatto, e su questo sono anche molto, molto fiducioso che magari si possa giocare nel nostro campo magari le ultime partite.
1: Direttore, avete fatto un bel organigramma insieme con Luca Tarabotto, perché avete preso un bel organigramma, al di là del allenatore nuovo al posto di Marco Sesia, ma avete preso Raggio Garibaldi, avete colmato, insomma, delle lacune forse anche importanti, insomma, c'è veramente, mi sembra che ci sia la voglia di costruire un bel mosaico.
0: Sì, allora, diciamo che più si sale di categoria, più bisogna mettere delle figure importanti. Quindi nello staff di Pastorino ci sono figure che comunque sono figure valide, come Annoni, come Silvano Raggio Garibaldi, come Farina, come Vignale, che sono persone molto molto molto preparate. È sempre meglio mettere una persona in più che una persona in meno, perché ripeto, un campionato difficile, facendolo sempre in trasferta. Bisogna essere sempre, come dico, a mille ai miei ragazzi, e quindi stiamo cercando di fare tutto nel limite del possibile, perché comunque, detta con tutta sincerità, cambiano tanto i costi dalla B alla Lega Pro, anche perché c'è il lordo, il costo aziendale, sono tutte situazioni dove noi dobbiamo
1: immagino.
2: Il direttore sottolineava il fatto che, insomma, ci saranno squadre importanti in questo girone B, dove abbiamo capito che, insomma,
1: no, il presidente lui voleva il girone B.
2: Allora, no, però io vorrei anche sottolineare, visto che poi a volte dobbiamo sempre sottolineare ed essere aderenti a quelle che sono le storie delle nostre società. Io voglio ricordare comunque che il Vado è una società gloriosissima, cioè, voglio dire, ha veramente scritto una pagina della storia del calcio. Io non voglio ricordare, insomma, non per fare scienza del calcio, ma l'Evratto, per quanto riguarda, uno delle icone del calcio genuano di una volta. Quindi, insomma, voglio dire, avrete anche da sostenere dal punto di vista pratico in campo questo blasone. Anche gli altri si dovranno confrontare con questo.

0: questo?
1: Beh, assolutamente. Noi, secondo me, dobbiamo vivere di entusiasmo, dobbiamo vivere comunque di quella voglia di credere a un qualcosa che magari oggi è, sta un po' nell'impossibile, perché comunque, ripeto, se si vede quel girone lì, uno la prima cosa che va a dire è il vado sicuramente retrocederà. Ma questo nel calcio, lo sapete meglio di me come funziona, quando si affrontano delle squadre che piene di entusiasmo e con giocatori che magari hanno quell'umiltà di affrontare un campionato del genere, magari poi si possono ottenere

0: dove comunque una squadra dove nessuno avrebbe mai dato un euro di poter vincere un campionato in Serie D, poi abbiamo vinto qua addirittura con 5-6 giornate di anticipo. Quindi a volte la voglia del giocatore, l'umiltà e tutto ti fa dare quel qualcosa in più, e noi dobbiamo assolutamente puntare a ciò.
1: Dicevo. Avete confermato due giocatori molto importanti, direttore. Adesso quanti acquisti servono oltre quelli che avete già fatto?
0: Allora, diciamo che abbiamo cercato di mantenere l'ossatura. L'ossatura. E non è stata una cosa semplice, perché comunque tutti i giocatori si sono abbassati lo stipendio. Hanno deciso tutti di mettersi in gioco, e questo era una cosa che ci aspettavamo, ma non da tutti, quindi questa la prendiamo come un grandissimo più. Oggi ovviamente stiamo cercando di prendere dei giocatori validi per la nostra piazza. È ovvio che contrasta col fatto che comunque ci sono tante squadre sotto. E ripeto, non favorisce il fatto che noi giochiamo sempre in trasferta, e questo è un po' una cosa dove il giocatore purtroppo non è semplice chiudere un giocatore, forse anche per questo motivo qua.
1: Certo.
0: Quindi sì, questa è una cosa che nel mercato noto, che il giocatore guarda comunque la piazza, guarda quanti tifosi hai, guarda tante cose che magari inizialmente uno può dire ma. Però poi alla fine purtroppo il calcio è questo. Sicuramente il mercato del Vado incomincerà secondo me verso il primo di agosto, perché ripeto, non abbiamo oggi mezzi per andare a chiudere magari un giocatore tra virgolette importante, ma sicuramente saremo attenti dal primo di agosto in poi a delle situazioni dove magari tante società vorrebbero tra virgolette mollare il contratto di un giocatore, e noi dobbiamo essere furbi a farci trovare pronti per magari avere questi vantaggi economici. Il Vado dovrà lavorare tanto.
2: Ma lo farà con gli algoritmi, direttore, oppure con le sue conoscenze sul campo?
0: No, mi verrebbe da dire una cosa, ma non la posso dire, però.
2: Lei si è offerto così simpaticamente, ci ha dato anche questa diatriba sul girone, insomma, non può rispondere a questa domanda.
0: Perché la Sampdoria non è uscito il mio nome con l'algoritmo, devo capire perché, vede che abbiamo anche noi,
1: perché tanto poi lo seguiremo sicuramente quest'estate, questi certo, il campionato di Vado, perché le partite
2: e poi insomma portateli questi tifosi autostrade permettendo che di questi tempi,
1: sì,
2: no?
1: Appunto, certo,
2: però tra Vado
1: sì.
2: E
1: però è piaciuto moltissimo, anche i calciatori hanno capito. Bello, hanno capito che bisogna fare un sacrificio per andare in Serie C,
2: una vetrina importante.
1: No, io credo
2: per
1: che
2: loro,
1: sia molto importante, perché c'è l'ingresso di Beppe Costa in società, c'è il presidente Franco Dalabotto che ha sempre fatto tantissime cose, c'è il figlio Luca, e poi non dimentichiamo che c'è Paolo Mancuso che è il direttore generale, il direttore sportivo. Cioè mi dà l'impressione di essere, posso fare un paragone? Mi dà l'impressione, Paolo, mi dà l'impressione di essere come l'Entella, la Virtus Entella. Dove c'è una sinergia, dove c'è qualche cosa che è piacevole.
2: Ma
1: ecco,
2: ce l'hanno tutti la società, meno che noi.
3: Perché tu senti da ogni parte c'è una filosofia. Cioè il
2: pensiero.
3: La filosofia del Genoa qual è? Avere un allenatore di assoluto riferimento e rapportarsi a lui per le esigenze del mercato. Certo. Il Vado ha qualche difficoltà a operare in questo momento, però sa già come opererà e ha tenuto la struttura dell'anno scorso. Dall'altra parte invece c'è una cosa che dici: stamattina mi sono svegliato io, Fredberg, tiro la monetina e dico vado sugli italiani o compro tutti gli stranieri oppure piglio l'allenatore dalla promozione. E questa è la cosa che ti fa impazzire, che non vedi assolutamente un'idea. E mi scuso col direttore perché mi sono messo a parlare di Sampdoria e invece le voglio fare anche io i complimenti per quello che avete fatto.
4: Possiamo anche fare un complimento al direttore, perché se non sbaglio viene da Sessi Levante.
1: Sì, viene da Sessi.
4: Allora mi scusi, ecco, se oltre il 2 c'è il 3, allora lei ha iniziato col Sessi, rosso-blu, Vado, rosso-blu.

0: Ah, questa sorta di DNA, contento, lei, cromatico.
1: Faccio contento mio suocero e mia moglie. Che
0: faccio contento.
1: E non esco vivo, non esco vivo.
2: Sai da chi volevo farla salutare? Dal nostro corrispondente di Spezia, che è Luca Baccaro, lui segue lo Spezia. Ha detto: se c'è il direttore sportivo del Vado, posso salutarlo. Ecco, Luca, in collegamento telefonico c'è anche Paolo Mancuso. Vuoi salutarlo?
3: Ciao. Direttore, buonasera. Non ero ancora pronto per questi collegamenti dello speciale Serie C. Non ero pronto per uno speciale Serie C, ma mi devo abituare. Buonasera, direttore, un piacere averla con noi.
1: Poco fa ne parlavo con un mio grande amico che è Beppe Vecchio.
2: Sì,
1: Beppe Vecchio. Sì, ero al telefono due minuti fa con lui, dove ci raccontavamo qualcosa del più e del meno, e non ho mai avuto poi il coraggio poi di chiamarlo in questi due mesi qua, perché comunque effettivamente è stata un po' una retrocessione un po' così, che ha lasciato un po' tutto l'amaro in bocca, no? Perché comunque non si sarebbe mai pensato una cosa del genere. Però sono convinto che lo Spezia avrà i mezzi per risalire, anche se adesso bisogna capire il discorso del girone, perché non sembra scontato per loro il B, quindi stiamo a vedere, stiamo a osservare.
3: Sì, non sembra scontato, ecco, ma sembra molto probabile. Comunque ha toccato una corda sicuramente importante dello Spezia, perché Beppe Vecchio è un nome importantissimo e poi negli ultimi mesi è entrato anche nello staff di D'Angelo, per cui ha vissuto in prima persona questa retrocessione. Ecco, sicuramente è una persona che ha lo Spezia nel sangue, più di chiunque altro penso abbia sofferto un momento come quello che lo Spezia ha vissuto. Detto ciò, mi fa molto piacere scambiare queste parole con lei, sicuro del fatto che magari, ecco, ci rivedremo e ci risentiremo anche nel corso della...
2: Ma tu dove vuoi andare? Nel girone A, nel girone B? Dove vuoi andare, Luca, tu?
3: Allora, io sono come la pubblicità, bonsi bonsi bobobo, mi piace vincere facile, per cui vorrei andare in serie, nel girone A, ecco,
2: in
3: non
2: serie,
3: in serie A.
2: In serie A, dai, calma!
3: Mi piacerebbe il girone A, che sicuramente è un pochino più, come dire, almeno sulla carta,
2: malleabile,
3: esatto.
2: Dai,
3: però devo dire la verità che enogastronomicamente parlando anche il girone B non sarebbe poi così male, per cui se devo guardarla da questo punto di vista potremmo trovare delle nuove pietanze culinarie sicuramente interessanti, al di là dell'aspetto sportivo.
0: Marche, Abruzzo, Umbria.
2: Innanzitutto io voglio ringraziare Paolo Mancuso, stato gentilissimo, grazie per la disponibilità soprattutto, ed è chiaro, è stato chiarissimo, è normale, vero ragazzi? Lo disturberemo di nuovo.
4: Assolutamente.
2: Mi dispiace.
1: Quando volete, speriamo sempre in cose positive, perché a me mi sono abituato a questo, però.
4: E poi uno che risponde.
2: Uno che risponde, sì, è vero, uno reale. Direttore, grazie di tutto e a risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Ecco.

0: Allora, ho ancora Luca, vero? In collegamento, perché non ci ha assolutamente lasciato. Penso che sia ancora con noi, vero? Luca Vaccaro, ci sei?
1: Ci sono. Ecco. I potenti mezzi stasera non ci aiutano. Purtroppo Teams non ci assiste.
0: Teams, ragazzi, se non si prende, non si prende. Se Teams ha qualche problema, cosa possiamo fare? Andiamo come una volta. Non ti devo mandare un piccione. È già un passo in avanti, eh?
2: Segnale di fuga nemmeno.
0: Esatto, quindi quello. Hai sentito, Luca, le parole del direttore? Insomma, lì sta funzionando altrettanto bene, perché mi sembra che Angelozzi abbia le idee molto chiare, molto chiare.
1: Ma intanto anche consentimi lui di fare complimenti al Vado, perché è sicuramente una realtà veramente bella del nostro territorio. Mi fa molto piacere che si espanda questa cricca ligure, insomma, che vada avanti, perché è molto molto importante.
0: Certo.
1: E poi, come hai detto tu, anche a Spezia si sta facendo un gran lavoro.
0: Ecco, sì.
1: L'obiettivo è quello di costruire una rosa che sia all'altezza del campionato di Serie C. Nessuno si nasconde, e finalmente, aggiungo io, l'obiettivo è quello di tornare prima possibile in B. Serve l'allenatore, e domani, ossia nei prossimi giorni, ma si pensa già da domani, sarà il giorno dell'allenatore, ossia Turati, che farà ritorno nel Golfo dei Poeti. È il nome scelto da Angelozzi per costruire un progetto interessante, un progetto giovane, un progetto vivace.

0: nei, appunto, combinato a un allenatore molto interessante, un allenatore che adotta un modulo che qua a Spezia ricordiamo molto volentieri, il 4-3-3 d'italiano, con cui tra l'altro Turati ha avuto a che fare. E quindi ecco, ci aspettiamo una grande svolta in tal senso, e poi sarà una settimana importante anche per i primi acquisti, perché sappiamo che tra l'8 e il 10 giugno partirà il ritiro delle Aquile, partirà il ritiro di Pontremoli, e ci sarà bisogno di aggregare il più possibile giocatori a questo ritiro funzionali al modulo dell'allenatore. È chiaro che sarà un ritiro molto particolare, con tanti partenti e tanti giocatori che dovranno subentrare, ma questi sono un po' i danni che la Serie C, ahimè, porta in dote, e quindi ecco, dovremo farcene una ragione e sapere anche aspettare, sicuramente avere la pazienza giusta e far lavorare Angelozzi, che sicuramente è una persona che sa quello
1: che
0: sta facendo.
1: Su questo non abbiamo nessun dubbio, guarda, qua in studio, perché tutti abbiamo massimo rispetto per questo grandissimo dirigente che ha fatto una scelta difficilissima dalla A alla C, dalla A alla C, quindi insomma dopo aver lavorato benissimo per lo Spezia portandolo su in Serie A, quindi
2: bisogna dire che questo che stai dicendo tu, Graziano, è proprio la sensazione che hai parlando con i tifosi, e dico di più, la sensazione che abbiamo qua in studio, che i nostri spettatori, sentendo la voce di Luca oggi, nel senso che Luca è uno che vive molto la squadra, certo, le sensazioni del quando è giù, quando non crede, lo percepisci anche dalla voce. Stasera lo sento carico, ben motivato, ottimista. Peraltro ho parlato con amici spezzini e la nuova dirigenza incute molto rispetto, ma anche molto ottimismo.
1: Assolutamente sì, credo che sia proprio da condividere. Ma poi io mi faccio una domanda: abbiamo sentito il direttore del Vado che parla normalmente, abbiamo sentito il direttore del Genoa che parla molto normalmente, abbiamo sentito quelli dello Spezia che parlano molto molto normalmente. La Virtus Entella direi che è un'oasi felice che ci porta anche.
2: Certo.
1: Oh, ma quelli della Sampdoria quando parlano? La mia domanda è questa: ma è possibile che sia così difficile presentarsi così bene come ha fatto il direttore sportivo del Vado? Perché poi dopo io vi faccio, prendo le interviste e le piazzo su Instagram, no? È così difficile dire due cose, come ha detto, simpatiche, intanto vere.
3: Intanto bisognerebbe riuscire a parlare in italiano.
1: Ho capito!
4: Questo sarebbe già un bel passo avanti.
1: Ma è così difficile?
4: Parrebbe di sì.
1: Parrebbe di sì. Ecco, perfetto. Allora sono assolutamente convinto che parrebbe di sì.
5: E poi sai, Graziano, c'è il fatto che hanno anche parlato, solo che dopo un po' sono stati smentiti in quello che hanno detto, no?
4: Ma quando si parla bisogna avere anche delle cose
5: esperienza,
4: da
5: dire. Tecnici, acquisti di spessore.
1: Io ricordo sempre le parole.
5: Fare, allora è meglio che stiano zitti.
1: Sarà un mercato ambizioso.
5: Sì, ma
1: l'ha detto lui, non l'ho detto io,
4: Vabbè, ma come lui. Quando esatto. Ti dicono, quella cosa lì ti faccio, ha un forte sconto. Forte sconto cosa vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Ambizioso, io e te possiamo avere due concetti differenti di ambizione, Cioè quindi quando mi dici ambizioso mi hai già fregato, cioè
3: avevano anche parlato di un allenatore di profilo internazionale rispetto
4: l'amore di Dio, poi si va sempre a picchiare sulle persone, ripeto, ci mancherebbe,
1: però fatti, dai, sulle persone, a me dai. Io parlo sui fatti, non parlo sulle persone, perché non le conosco.
4: No, ma facci, mancherebbe.
2: Non stai neanche parlando sui fatti, stai parlando sulle dichiarazioni.
5: Sui
2: fatti sarebbe già qualcosa, dichiarazioni.
4: No, ma davvero, guarda, è avvilente questo fatto, ma per l'amor di Dio, complimenti. Insomma, qui tutta la sera che sentiamo comunque di dirigenze. Poi chiaramente tutte queste dirigenze faranno i loro errori, perché non c'è nulla di più fallace che il calcio. Però, voglio dire, perlomeno c'è un pensiero, c'è un'idea, si prova a fare delle cose, poi non tutte riusciranno, per l'amore di Dio, è ovvio. E poi ci sarà tempo e spazio per la critica durante la stagione sportiva. Però qualcosa, voglio dire, si sente, si vede. Qui ogni volta che ne fanno una, fanno una...
3: Se non sbaglio c'è la volontà dichiarata, vediamo se ci sarà un seguito, di fare un allenamenti aperti una volta alla settimana, che sarebbe già un modo comunque di riprendere in qualche modo i contatti con la tifoseria. In questo momento mi sembra quello che, se fossi un po' più, cioè se vogliamo essere un po' più volgari, la potremmo definire una paraculata, perché in un momento in cui stai perdendo incredibilità e infine

0: fiducia da parte della tifoseria, la prima cosa che puoi fare.
1: Intanto mi permettete di salutare, perché Luca c'è sempre in collegamento.
2: Ah, c'è sempre Luca.
1: Ma adesso si è un po' attivato Teams, si vede che qualche cosa. Abbiamo anche Marco Bianchi, vero che ci sei, Marco?
2: Si palesa.
1: Oh, un volto finalmente, non solamente la voce. Oh.
2: Si palesa.
3: Buonasera a tutti.
1: Vuoi salutare anche
4: Marco? Marco, ciao, sì, il fatto che tu sei comparso è proprio nella linea del pensiero, Marco. Un'oasi felice, un'isola felice, sì, perfino le immagini.
3: Esatto. Abbiamo parlato di Vado, di Spezia con Angelozzi, adesso di Entella, insomma. Saluto Luca perché condivido quello che diceva Giorgio riguardo al suo tono nettamente più ottimistico e più entusiasta di quello che abbiamo sentito purtroppo nelle ultime settimane di campionato, quindi questo mi fa piacere. Spero per lui che oltre all'enogastronomia possa avere anche delle soddisfazioni calcistiche, perché veramente le merita per la passione che ci mette e per quello che è appunto il suo voler bene a questa,
5: grazie,
3: a questa società.
5: Grazie Marco, sono molto umorale, lo sapete, però ecco, penso si veda anche
3: lo siamo tutti,
5: la passione.
3: Lo siamo tutti, Luca, esatto, non sei solo te.
1: Allora, raccontami un pochettino, Marco, cosa succede invece a Chiavari?
3: Ma a Chiavari siamo ancora appunto sul cercare di finire la rosa. Ricordo che il 10 di luglio e quindi martedì prossimo la squadra partirà per il Tiro di Tavarone. Si sta cercando di dare a mister Cappella la rosa più al completo possibile. Il nome nuovo degli ultimi due giorni è quello di Federico Artioli, che è un mediano classe 2001 che l'ultima stagione è partito con il Mantova, poi con l'arrivo di Modesto è stato messo da parte, ha chiesto di essere ceduto, è andato a fare gli ultimi sei mesi purtroppo per lui sfortunati al Bari, ma è un profilo sicuramente di grosso rilievo, è un giocatore, è un po' il tigre nel motore che mancava all'Entella, quindi è sicuramente, sarebbe una pedina importante per rinforzare anche il reparto centrale. E appunto molti continuano a dire potrebbe essere Corona, speriamo che sia così, ma di sicuro la società ha le idee molto chiare. In settimana ha rinnovato anche Federico Del Frate, che è arrivato prolungato fino al 2028, quindi altri due anni per il portiere che ha concluso l'ultima parte della stagione scorsa. Colombia al momento rimane ancora in rosa. In rosa la società ha deciso di tenere anche un profilo importante come Samuele Gariti, che è un classe 2006 che ha vinto il campionato con l'Under 16 nel 2022. Bravo. Con l'Entella, poi negli ultimi due anni è andato a fare delle esperienze in Serie C e in Serie D, adesso evidentemente maturo per giocarsi comunque il ruolo minimo di terzo portiere, ma poi perché no, come abbiamo visto lo scorso anno, c'è bisogno di tutti e quindi è così come è accaduto per Siaulis l'anno scorso, potrebbe accadere per Gariti, che garantisco è veramente un portiere secondo me di grandissima prospettiva e quindi oltretutto un prodotto fatto in casa, sappiamo cosa significa anche avere la possibilità di puntare sui giocatori del vivai anche, certo, in termini di regole federali, e quindi questa è sicuramente una buona notizia perché hai veramente ritrovato un giocatore fatto in casa e di buona prospettiva assolutamente.
2: Anche qui, Claudio, ma te, amici, anche qui idee chiare, per l'amore di Dio, io poi faccio parte di, sembra invidioso,
1: secondo me te lo fanno apposta,
2: progetti chiari, idee chiare, poi sentivo giustamente si parlava di abbonamenti, ma se vuoi tiriamo, secondo me è una pietra non da poco il discorso degli abbonamenti della Sampdoria, non so se siete d'accordo, ma c'è un grande dibattito nella tifoseria, abbonarsi, non abbonarsi, disertare lo stadio o meno. Questa società...
1: Beh, le proteste sono fortissime.
2: No, ma questa società sta facendo una cosa molto cattiva. Ora, io non voglio usare termini forti, quindi insomma devo stare anche molto attento, però si fa scudo della passione dei tifosi e questa è una cosa bruttissima, perché ora noi, voglio dire, siamo anche tifosi, ma abbiamo comunque una forse visione differente, il mestiere, certo, ci ha portato e via discorrendo, però poi ne patiamo, ma il tifoso, quello che, voglio dire, si fa la trasferta di 1000 chilometri, quello del panino, cioè privarlo della autoprivarsi della possibilità di andare allo stadio è una cattiveria. Però dall'altra parte questa non corresponsione da parte della società si fa lo scudo veramente, perché dico, perché tanto poi questi vengono, perché non lasceranno lo stadio, non lasceranno la Sampdoria, che comunque, certo, è bene importante, cioè i

0: E quindi questa è una cosa molto cattiva nei confronti. Guarda, uso proprio questo termine, risentito, è una cosa molto cattiva da parte di questa, chiamiamola, società nei confronti della sua tifoseria, quella più vera, quella che fa anche dei sacrifici economici, perché molto spesso sono anche persone che non hanno tutte queste enormi possibilità, si sobbarcano trasferte, hanno dato il sostegno alla squadra nei momenti difficili, lo hanno riconosciuto i giocatori in campo e non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. Questa è una cosa molto cattiva.
1: Io lo dico da mesi, cioè con una dirigenza che, come si diceva nell'impact iniziale, fa molte parole, cerca di spacciare questa filosofia di rivincita, di rifondazione, come una grande novità, come un filo conduttore, buttando anche un po' di fango su quello che è accaduto l'anno scorso, eccetera, quindi facendo una cosa non tanto bella. In risposta a un atteggiamento di questo genere, io credo che l'unico atteggiamento possibile dovrebbe essere quello di dire, vedere cammello e pagare. Cioè, mi rendo conto che, come dicevi tu, diventa un'autoviolenza, però perché devi dare fiducia sulla parola? Gliela dai il 18 di agosto, il 31 di luglio, quando ti presentano un portiere come si deve, due attaccanti come si deve, due difensori non rotti come si deve, e a questo punto forse puoi iniziare a dare fiducia al lavoro e alle parole di questa gente. Se no dovresti veramente metterti lì, fare violenza a te stesso e dire: no, quest'anno io mi siedo e aspetto.
2: La fede, il tifo,
1: ma lo so, ma
2: non
1: mi
2: è razionale, pure... non si può ragionare,
0: ma... però cioè, abbiano un po' di... allora facciamo una proposta concreta, abbiano un po' di dignità, ecco. Allora facciano così, è vero, quando io vengo dico mettetemi alla prova, però poi alla prova mi devi giudicare sui risultati, cioè. Allora pospongano la campagna abbonamenti al termine perlomeno della campagna acquisti, e a quel punto lì la gente capirà. Cioè è inutile che io vada abbonarmi al Teatro dell'Opera pensando che ci sia la Callas e poi ci sono io che canto. Cioè, ma voi pensate, un po' di dignità, lanciamo una proposta.
2: Adesso
0: un po' di dignità
2: anche a Luca Paccao, come sono i rapporti con la tifoseria, perché si erano deteriorati, no, poi con lo Spezia, ma credo che sono andati a posti. Però se la dichiarazione è, chiedo al nostro regista: obiettivo Serie A, puntini, puntini, puntini nel 2028, quale vuoi che sia l'obiettivo? Di stare due anni ancora qui.
0: Ma non è che puoi passare poi adesso andiamo nuovamente, rifacciamo e poi improvvisamente per una qualche magia dal 2027 cambia tutto lo scenario, no?
1: Allora,
0: cioè,
1: scommettiamo,
0: le cose le costruisci anche,
1: scommettiamo che dopo 6 giorni di ritiro a Ponte di Legno qualcuno dirà che forse Cuche meriterebbe di essere il titolare del prossimo anno, perché è un giocatore rigenerato e quindi io da questa gente mi aspetto veramente la negazione di qualunque affermazione fatta in precedenza. Dopodiché io voglio dire, non voglio nemmeno fare il persecutore seriale, cioè è arrivato un nuovo direttore sportivo dalla Svizzera, si sta costruendo in qualche modo una struttura, io la trovo un po' discutibile, perché quando arriva per esempio il direttore della comunicazione che non spiccica una parola di italiano e credo che non conosca nessun giornalista genovese, resto un attimo perplesso. Detto questo, però, o cerchi di veramente dare un'idea, oppure
2: certo, assolutamente sì. Luca, come sono i rapporti adesso a Spezia?
3: Ma guarda, ho potuto toccare con mano un po' quella che è la realtà, anche perché nei giorni scorsi c'è stato un evento importante che è lo Spezia Fest, organizzato comunque dagli esponenti, ecco, del gruppo caldo della curva, per cui con tanti ospiti tra l'altro importanti, tra cui Guidetti, appunto Soda, Mister Soda, comunque gente che ha fatto la storia recente anche dello Spezia, posso dire che sicuramente c'è e si respira un po' più di tranquillità, comunque si è capita la volontà di voler fare bene, e come detto anche precedentemente Angelotti è stata una scelta molto forte in tal senso, che è riuscita a restituire qualche scampolo di tranquillità a una piazza che fino a

0: pochi mesi fa, insomma, era totalmente nell'oblio. Dopo la retrocessione in Serie C c'era tanta paura, tanta angoscia. Come detto, però, le scelte giuste fanno la differenza. In questo caso la scelta giusta si chiama Angelotti e si vede, si sente, si respira la differenza in questo senso qui, nel senso che appunto si vede una piazza che sicuramente ha capito che le intenzioni della proprietà sono serie, c'è la volontà di fare bene, e quindi ecco, da questo c'è più tranquillità, si può dire.
1: Marco, mi dai qualche nome caldo in casa Intella?
0: C'è Cistana che è con noi, c'è Cistana.
2: No, Cistana era stato tirato fuori all'inizio del mercato, però ci sono delle richieste di stipendi che per l'Entella sono abbastanza proibitive, quindi è chiaro che poi quando tu hai l'abitudine a girare su certe squadre poi è difficile riuscire a tornare indietro e ridursi gli ingaggi, quindi anche lì vale un po' quello che diceva prima Mancuso, no? Sotto certi aspetti in Serie B le squadre come la nostra vengono un pochino dopo le piazze importanti, pertanto ci può stare che magari alla fine di luglio, comunque dopo metà luglio, quando la maggior parte delle squadre sono più o meno attrezzate, esca fuori ancora qualche nome importante che non ha trovato collocazione e possa essere appetibile per l'Entella. Purtroppo è vero anche per noi quello che diceva Mancuso prima, no? Vale per le neopromosse in Serie C, ma vale anche per le piccole realtà di Serie B che non possono ambire a nomi altisonanti con ingaggi a tanti zeri, ecco.
3: Giustissimo quello che dici. Allora ti ringrazio Marco, ringrazio Luca in collegamento telefonico, ringrazio il direttore sportivo del Vado Paolo Mancuso, ringrazio i miei ospiti in studio tutti, in regia Carlo Danani da Piacenza che ci ha raccontato tutto quello che è il mercato del Genoa, in regia ci sono Alec e Gianluca. Naturalmente cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura. Mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro. Anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma
0: ecco, ha detto Don Rodrigo. Allora, chi è Don Rodrigo delle promesse sposate?

0: cose.
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più, e quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere. Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre il Don Abbondio, insomma, quello che
0: il suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato? Dove...

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Eh sì, il nostro titolo è profondamente diverso, perché è profondamente diverso questo momento per affrontare il momento particolare di calciomercato tra Genoa e Sampdoria. Casa Samp, immobilismo totale, pochi arrivi, si discute sempre, tante parole, ma assolutamente ci vogliono dei fatti, anche perché dobbiamo ricordarlo, tra 7 giorni c'è un ritiro fondamentale per preparare la nuova stagione a Ponte di Legno, con un allenatore nuovo, con tanti collaboratori nuovo, con un pubblico anche, voglio dire, uso un termine piccolo, inferocito, ecco, nei confronti della dirigenza. Tanti invece sono gli acquisti del Genoa, che prepara e programma una stagione che vorrebbe essere più ricca di soddisfazioni rispetto all'anno scorso e accontentare mister De Rossi dell'allestimento della squadra. E poi vi preannuncio già, perché si chiama Super Derby, ma è un Super Derby ligure, quindi avremo ospiti in collegamento da Chiavari, in collegamento da Spezia e in collegamento da Vado, perché la realtà nuova è la Serie C per questa squadra, con profonde ambizioni ma con tradizioni assolutamente importantissime. Non voglio perdere tempo, vi presento i miei ospiti. Vado alla mia destra, do il benvenuto a Marco, benvenuto proprio.
1: Grazie, certo. Non un programma, grazie.
0: L'altro benvenuto invece è Giorgio Guerrello.
2: Grazie, buonasera.
0: E poi
2: a tutti.
0: Mi giro, vado a Domenico Ravenna.
3: Ciao.
0: Benvenuto anche a lei, Domenico.
3: Grazie molte, grazie.
0: Ritorna, perché è andato in vacanza, Claudio Mangini.
4: No, sono scappato per non vedere le cose che succedevano in casa Sampdoria, quindi ho messo la testa sotto la sabbia.
0: Però stasera allora lo faccio vedere subito il nostro intro con cui cominciamo la trasmissione, perché è una famosa canzone di Mina, di Alberto Lupo, no? Parole, fai proprio questo, solo questi due personaggi, uno che in questo momento, mi riferisco alla vostra destra del teleschermo, Walker, che non si sa chi sia. Per il potenziale di che cosa? Ma non, nell'organico non c'è. E poi l'altro è il CEO, Fredberg. Però
4: sorride sempre, l'abbronzato sorride.
1: Voglio dire, che così non sorridono gli altri. No, vabbè, ma dai, insomma. Parole. Si potrebbe usare anche altri termini che invece magari non vengono consentiti. Vabbè, ma tu hai detto arrabbiata la tifoseria, ma sicuramente sì. Cioè, ma non c'è altra possibilità, ma è fin troppo. E anche questo, insomma, mi pare che la misura sia davvero colma. Come hai sottolineato, a breve il ritiro, poi certo, andremo sicuramente a contestare la scelta tecnica, però anche qui, insomma, voglio dire, quello, se vuoi iniziamo a parlare, la cosa che mi ha colpito in maniera importante è il nuovo direttore sportivo, di cui ho difficoltà a pronunciare il cognome perché la mia appartenenza è sampdoriana, ma nulla di personale, è chiaro, però che dice e ci spiega una cosa illuminante, forse magari se non ci avete, che i giocatori hanno un costo a luglio e un costo a fine agosto, come dire, adesso aspettiamo, poi li compriamo. Ma se io devo farmi la torta pasqualina, cioè, voglio dire, i carciofi li compro quando ci sono, non è che li vado a comprare quando arrivano da qualche altro, non riesco

0: capire che cosa gli frulli nel cervello.
1: Che cosa sta succedendo, Claudio?
2: Sembra che loro vogliano veramente perseguire la ripetizione sistematica degli errori commessi in passato, perché è assurdo. Cioè, partiamo dall'allenatore. L'allenatore, una persona anche simpatica, per bene, è stato un grande giocatore, un ottimo attaccante, viene qua con l'ambizione, però la scelta ideologica è: facciamo l'ennesima scommessa, dopo che le scommesse con Donati, con Foti sono sempre clamorosamente fallite. Quando si era parlato di Pecchia, uno dice: beh, però hanno avuto un senso di razionalità,
1: un ripensamento,
2: niente,
1: no?
2: Abbandonato immediatamente subito, perché voleva uno staff con cui lavorare, e qui invece devi avere probabilmente l'orecchio per il padrone, devi avere quello che da una mano, da una parte, ma è stato inserito per meriti di non si sa quale tipo, e quindi questa è la prima cosa. Dopodiché il campionato mi sembra che sia finito il 9 maggio, sono passati 2 mesi e sei punto di partenza, quindi vai a fare un ritiro con il 30-40% di giocatori che saranno in rosa all'inizio del campionato. È demenziale. Non c'è
1: perfetto
2: altro.
1: Così abbiamo subito dopo
3: abbiamo dato il buonasera.
1: Proprio
4: io volevo fare un inciso su quello che diceva l'amico Benvenuto, nel senso che ha riportato una frase di un dirigente, che quindi di un professionista, che ha una sua logica. Certo, ora hanno un costo, quando si avvicina il termine magari te li tirano dietro, ma vale per la Sampdoria, ma vale per qualunque squadra al mondo. Ma i ritiri cosa li fanno a fare? Nel senso, il ritiro, al di là di prendere 2 spiccioli magari dalla località turistica, e a cosa serve? Perché l'allenatore ha o non ha giocatori che poi non avrà al momento di fare il campionato, no?
3: Questa
4: è una domanda,
3: poi cambia tutto,
4: che va rivolta.
1: Ma questa è una bellissima riflessione, perché io parto per il ritiro, ho tanti giocatori in questo momento della Sampdoria, posso usare il termine, che è difficile presentarli in un certo modo alla tifoseria, lo sappiamo benissimo perché li conosciamo bene. Vai a fare il ritiro con gli stessi giocatori, perché nell'arco di 6 o 7 giorni dovresti cambiarli tutti, e credo quanti giocatori servono alla Sampdoria. L'altra sera mi dicevano 10-12 giocatori, madonna, che succede? 10-12 giocatori.
3: È un numero congruo, sì. È un numero congruo, perché se tu fai una valutazione anche numerica rispetto a molti che si spera, io mi auguro che non vengano, cioè che siano lì per obbligo di firma, cioè per obbligo di contratto, ma penso e spero, mi auguro vivamente che non facciano parte effettiva della rosa del prossimo anno. Sono giocatori che sono stati ormai clamorosamente bocciati, salvo proprio, ma veramente un numero risicato. E allora veramente forse 10-12 è anche insufficiente come numero.
1: Anche insufficiente.
3: È anche insufficiente,
2: sì,
3: perché
2: ma poi piglia il caso del portiere, cioè finisce il campionato e sui social 2-3 giorni dopo ci sono dichiarazioni di Martinelli e di Viti che vogliono si sono trovati bene alla Sampdoria, l'avventura per quanto li riguarda potrebbe continuare, bla bla bla. Dopodiché sembra che Martinelli sia ormai un giocatore dell'Avellino, Viti è diventato, c'è il giochetto che serve una quotazione più alta per prenderlo, non si può prendere in prestito secco come l'anno scorso.
1: Guarda.
2: Quindi
1: stiamo parlando di una squadra che fa la Serie B come la Sampdoria.
3: Ma no, con tutto il rispetto, voglio dire, se adesso a questo punto. Ma anche nella scelta dell'allenatore, poi mi taccio perché giustamente.
1: No, per pure.
3: Anche nella scelta degli allenatori abbiamo beccato dei 2 di picche da allenatori che fino a pochi anni fa, e dico addirittura in modo provocatorio fino a pochi anni fa, avrebbero vivaccato col sacco a pelo sotto la sede. Adesso io non so più dove è la sede, però insomma sono un po' perso, mi veniva da dire in via 20 settembre, però vabbè.
1: A Vogliasco.
3: Avrebbero bivaccato col sacco a pelo per venire a allenare a Sampdoria. Adesso si è beccato dei 2 di picche clamorosi. E allora qualche riflessione va fatta, ecco.
5: Tra l'altro, Marco, io dalla mia lunga milizia da genuano, ecco, mi fa sovvenire un ricordo di quelli storici. Io credo che i ritiri siano la cartina al tornasole dello stato di salute della società. Io mi ricordo che uno dei periodi più tragici della storia del genere.

0: del dopoguerra, è stato quel famoso, non so neanche come dire, convegno presso il distributore di Pegli, dove i giocatori alla spicciolata si presentarono, chi col Ciao, chi con la Vespa e chi con la Panda, per salire su un pullman, e uno se lo dimenticarono, famoso Pizzi, centrocampista anche di un certo talento, il quale inseguiva, correva dietro il pullman perché se l'erano dimenticato, come è successo poi a Udero che l'ha lasciato nello spogliatoio. Ecco, quindi voglio dire, ecco, vi soccorro in questa, in questo triste frangente, no, con un episodio che coincideva, guarda caso, in un momento decisamente difficile della vita della società.
1: Hai già citato un giocatore, hai citato Udero, cioè vuol dire, se fai... Ora io non penso che bisogna spaccarsi la testa per Martinelli, anche se l'anno scorso è stato ci ha dato dei punti, non ce n'ha portati via.
2: Ma la gente,
1: via,
2: vedi, non si spacca poi la testa, però sì, se uno di un giocatore dice, qui stiamo continuando a rimanere con questa maglia addosso,
1: certo, no, ma ci mancherebbe, ma no, ma è un profilo interessantissimo, e se poi ti dice io rimango volentieri, poi è chiaro che, insomma, vuole dire, le storie del calcio portano anche da altre parti, però se già lo stesso Vitevo ha fatto, ha detto giustamente, sì, Claudio, dei post, ora ormai si funziona tutto così, cioè nel senso, quindi
3: assolutamente
1: ha dato la sua,
3: e contestualmente parti per il ritiro con quattro portieri che si giocano il ruolo al massimo di dodicesimo o di terzo portiere, quindi anche lì sono quelle cose che, come ben si sa, non è che siano proprio di giovamento per l'ambiente, perché ti porti dietro giocatori che sono o insoddisfatti o che vogliono andarsene, oppure che
1: o scarsi, in qualche caso
3: sono scarsi, e sono arrivati qua, appunto,
1: bisogna anche chiamare le cose,
4: bisogna anche dire che gli allenatori che vogliono il gruppo coeso e non vogliono rotture di scatole, cosa dicono di solito ai presidenti? È inutile che mi porti dei prestiti, ritorni prestiti eccetera, dammene 20 più i ragazzi e su quelli faccio un nucleo fisso, in modo che non ho mugugni, che non ho dibattiti.
1: Però Giorgio, hai ragione, ma ci vuole una ragione che abbia anche, ci siamo capiti, che possa dire preside qui, poi tra l'altro presidente, se lì ti giri, arrivi e dici con chi parlo.
4: Certo.
1: No, hai ragione, no, così, perché dovrebbe andare così.
4: Per l'allenatore è più facile, meno mine vaganti e malumori, per usare un'espressione gentile, ci sono in uno spogliatoio, è gestibile ogni tipo di fase dura piuttosto.
1: Soprattutto poi c'è tutta gente che lì col cellulare, col procuratore, che dice: ma allora dove vado? Ma mai trovato il posto? Ma qua non mi vogliono? Cioè, ma...
0: Ti viene un po' in mente, se anche per fare un po' di ironia, perché è anche giusto un po', come dire, attenuare un po' questa atmosfera che mi rendo conto è anche oggettivamente pesante, viene un po' in mente che questo povero Corradio, chi per esso, se dovesse avanzare una richiesta, la risposta della società sarebbe: le faremo sapere. La classica risposta che ti danno.
2: Mi sembra proprio di sì, no? Adesso io ho la massima stima per Bernardo Corradi, perché lo conosco ed è una persona serissima, anche in conferenza stampa si è presentato molto bene, molto bene. Qua c'è solamente da correre, basta, poi dopo le parliamo.
1: Scusa, Graziano Donatis, che tra l'altro abbiamo visto di recente una sua intervista, giustamente con garbo e anche devo dire con grande signorilità, però si è tolto qualche sassolino, anche lui è arrivato, bisogna correre, ci manca più che uno sia nato con la maglia da bambino della Sampdoria. E io ho sentito la conferenza stampa del direttore sportivo appena arrivato e pensavo che fosse di Pegli o di San Pier d'Arena, mi sembrava blu cerchiato da sempre, era in lacrime, cioè si è arrivato nel club migliore del mondo, io sempre avevo le figurine,
3: ma poi c'è anche questa contraddizione che da una parte c'è sempre questo richiamo di questa dirigenza, pseudo dirigenza, al fatto che questa è una piazza importante, che ti conoscono la storia della Sampdoria, che chi viene qua si cala in una realtà prestigiosa, eccetera eccetera, però poi la sampdorianità, nel senso di uomini che hanno una patente sampdoriana ad hoc, è stata azzerata, cioè sono passati.
2: Allora faccio la domanda: perché?
3: Perché
2: è la domanda? Qual è la domanda? Voi mi portate lì, allora io vado in una città, cerco di mettere insomma insieme le persone che conoscono questa città, questo mondo blucerchiato, così come il mondo genuano, che rispettano le tradizioni, perché dopo il logo che ho visto io dalla Sampdoria, quello che è stato messo per terra.
1: Ma per fatto, ma se chiami a capo, ma con tutto rispetto

0: professionisti, cioè, chiamo dalla comunicazione. Perché? Uno che il giorno prima era a Bruxelles, dove certo. era, per l'amor di Dio, se io andassi a Bruxelles, ma anche Claudio, tutti i colleghi, voglio dire, un po' di tempo per capire la situazione, pronti via, magari, certo. ecco, non è che tutti i giorni noi, non so come dire, tu arrivi e fai queste trovate di comunicazione, anche questo
1: perché
0: è sbagliato.
1: Succede questo? Perché vengono allontanati tutti gli ex bucecchiati, quelli che in qualche modo possono dare quel qualcosa di più, no?
2: Perché credo che diano profondamente fastidio.
1: Ah, ecco!
2: Credo che la storia dia fastidio perché è un peso per questa gente, anziché considerarlo una fonte di ispirazione. Poi ogni tanto rispolverano questo concetto tale dirigente o il tale addetto all'intelligenza artificiale, all'algoritmo, allora lo esaltano dicendo che questo signore è venuto qua conscio di essere in una realtà di altissimo livello, però poi questa realtà la spazzano via assolutamente senza nessuna pietà e senza nessuna razionalità, secondo me.
1: Ecco, proprio questo, senza nessuna razionalità.
0: Guarda, chiudo certo. giustamente, perché sono temi altrettanto importanti, però questa è una manovra che era iniziata già con Ferrero, quando disse: ma prima di me non la conoscevano, cioè una profonda offesa nei confronti della storia e della dignità dei tifosi sampdoriani, non la conoscono fuori, al di là di Recco, cioè ora voglio dire. E quindi poi questa è un'operazione, magari in quel caso lì con modi un pochino più, come dire, accentuati, burini, qui magari con un pochino più di intelligenza artificiale e quindi con più garbo, con in linea coi tempi, però poi alla fine come dire, il denigrare che arriva, che viene catapultato sulla tifoseria della Sampdoria è questo, cioè.
1: Assolutamente sì. Mi fermo un attimo.

0: Allora, cominciamo a aprire la pagina del Genoa, Giorgio.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Perché, insomma, c'è un DDR che ha fatto un'altra precisa richiesta. Oltre a Baldanzi, caro Domenico, ha detto: se arrivasse anche questo Dovbyk, che io ho preso alla Roma, ci credo molto, adesso ci saranno delle situazioni da andare a parlare, no?
1: Certo.
0: Però...
1: Ma, allora, tanto... È interessante che il nostro allenatore si rapporti così in maniera diretta, se è vero naturalmente, di una richiesta così esplicita e puntuale, con la dirigenza nel momento della formazione della squadra. Che porti dei fedelissimi, perché tale sarebbe una riconoscenza di questo giocatore che è stato portato da lui e difeso anche in un momento in cui non segnava.
0: Mi piace questo, che porti dei fedelissimi, perché...
1: Adesso Baldanzi è in questo senso,
0: esatto,
1: qua. Quindi vuol dire che lui ha intenzione di rimanere, di crearsi una squadra, non a sua immagine e somiglianza, perché questo qua è un campione e come tale non è che si forgia sull'allenatore del momento, ma tuttavia con una fidelizzazione, con un gradimento, con una stima consolidata. Quindi secondo me è un bene per il Genoa società, è un bene per il Genoa squadra. Che poi arrivi per davvero, non lo so, non tanto per soldi, perché io credo che alla fin fine una via di prestito con diritto, con obbligo,
0: sì,
1: questo, con l'altro, lo trovi con la Roma. Credo che sia un problema di stipendi, di equilibrio di stipendi nello spogliatoio, non è che puoi prendere uno che guadagna 10 volte gli altri, perché poi il bullesume può nascere, giusto
0: si
1: per
0: alza,
1: dire una parola alla genovese che rende l'idea. Quindi credo sia un problema più di stipendio che di altro, ma il fatto che, primo, si pensi a una punta vera, una punta che è stata pagata un sacco di soldi 2 anni fa, che si pensi alla necessità di una punta, vera o non vera, ma comunque una punta che sia potenziale o reale titolare e non un panchinaro. 3, che sia uno che ha già assorbito, annusato, calcato i campi della Serie A, mi sembrerebbe un'ottima roba. Perché prendere uno anche, magari bravo, ma che viene da un campionato completamente diverso, che prima si deve ambientare, capire che qua è tutta tattica e non fisicità, è sempre un rischio. Questo ragazzo qua, che è comunque un ottimo
0: e c'è il riscatto, no?
1: Secondo me sarebbe una bella soluzione.
0: Sai che mi hai convinto? Guardiamo se hai convinto Domenico Ravenna, perché a me hai convinto.
1: Bene, bene.
2: Sì, sì, io sono

0: perfettamente convinto. Un approdo di un giocatore del genere sulla sponda del Bisagno sarebbe tanta, tanta roba, come si suol dire. Questo è un giocatore che innalzerebbe sicuramente anche la caratura, diciamo, non solo tecnica, ma tecnico-tattica della squadra, che a questo punto, rispetto all'anno scorso, considerando anche i giocatori che sono già stati acquistati, vedi Baldanzi, e quelli che sperano ormai in dirittura d'arrivo, vedi Troaré, questa squadra disporrebbe di un avamposto, diciamo, di una trazione anteriore decisamente competitiva, considerando che la difesa potrebbe anche rimanere, nell'auspicio di tutti, immutata. A questo punto avresti una difesa consolidata e una squadra che dalla cintola in su sarebbe molto più, come dire, orchestrata a essere più prolifica, a essere più propositiva rispetto a quella dell'anno scorso, certo, che notoriamente stentava un pochettino nei suoi interpreti a essere come dire realizzativi.
1: Ci ha sentito in collegamento, eccolo, io lo so, c'è in collegamento Carlo Donani, ci ha sentito questi nostri discorsi. Allora Carlo, tu sei la mia voce del mercato, sai veramente tutto. Noi abbiamo provato a ipotizzare, può arrivare Dovi?
2: Buonasera Graziano, buonasera a tutti. E può arrivare, sì, nel senso che poi alla fine sono 38 anni che faccio il mercato, quindi qualcosa ho visto. E devo dire che, giusto per rimanere in tema di punte, se ricorderete senz'altro, una ventina di giorni fa comparve il nome di Lucca e praticamente durò il tempo di un fiammifero acceso,
1: esatto,
2: cioè poche ore. Adesso di Dovby che si sta parlando da tre giorni, e quindi questo senz'altro è un buon segnale. Certo, bisogna chiudere il cerchio, adesso pare ci sia quantomeno un pur parler dove nessuno si è alzato dal tavolo, però da qui alle firme ne passa ancora, anche perché la Roma ha la speranza che possa prima o poi arrivare, più prima che poi, un'offerta importante che vada a coprire il costo del cartellino del giocatore, che ammonta a 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il Genoa, al massimo si può fare un prestito secco e poi bisognerebbe trovare la quadra su questo l'autostipendio, e quindi anche qui i discorsi sono molto importanti, ma c'è una carta importante che si chiama Daniele De Rossi.
1: Ah, Daniele De Rossi è la carta importante, lo sottolineava anche Giorgio Guerrello, perché insomma anche lui ha detto Daniele De Rossi, l'allenatore che parla col suo direttore sportivo, parla col direttore generale, parla col responsabile, e questo secondo me è fondamentale, lo sottolineava proprio Giorgio Guerrello, no? Questa simbiosi di mercato, che non è uno che fa gli affari suoi, uno ne compra questo, compra questa, quell'altro compra quell'altro, ma c'è proprio, diciamo così, un filo conduttore anche in questa campagna acquisti, Carlo.
2: C'è senz'altro un filo conduttore, nella speranza che quanto è stato dichiarato su Ecator non faccia testo, perché De Rossi disse varrà decine di del primo tempo gliel'hanno venduto e non per decine e decine di milioni, quindi la speranza è che questo non faccia giurisprudenza per il resto. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, pare che Seydou Fini sia destinato a ritornare al Frosinone, quindi un altro giovane che probabilmente verrà lasciato andare dal Genoa. Si parla di prestito secco, c'è da dire che se è veramente vera questa voce che è comparsa a metà pomeriggio, significa che poi alla fine il Genoa anche in questa stagione non crederà in uno dei suoi giovani.
1: Beh, questo l'avevi sottolineato tu già qualche puntata fa, avevo dicendo se vuol dire che il Genoa non crede in Fini, però mi sembra, come sottolineava anche Giorgio Guerrello, che ci siano tanti altri rinforzi, no Giorgio? Perché si parla cioè il Genoa, il mercato è in ebollizione, ed è un mercato che va da giovani, giovanissimi che ci sono di prospettiva, a qualche giocatore più esperto.
3: Ma questo sarebbe un mix vincente, nel senso che giovani su cui puntare e per l'aspetto sportivo e per domani per una realizzazione economica devono esserci, uniti a un mix di esperienza. Noi abbiamo perso Malinowski, dobbiamo sostituirlo con uno con un carisma in campo tipo Strootman, quegli uomini che in campo si sentono al di là della funzione che vanno a ricoprire. Io, e lo dico ad Anani in maniera particolare,

0: penso che il Genoa quest'anno possa, e seguendo le indicazioni di De Rossi, essere un po' meno in balia dei procuratori, perché se De Rossi chiede una cosa specifica è indipendente dal procuratore che tutela il giovane o il calciatore affermato. E in seconda battuta mi augurerei che il presupposto che i giocatori che arrivano siano sani venga salvaguardato. Io vorrei che venissero presi i giocatori, magari non tantissimi, ma quelli presi che fossero schierabili tutti, e non, come dire, come negli ultimi anni, che qualcheduno nominalmente era in squadra ma nei fatti non poteva poi essere
1: senza
0: schierato
1: fare nomi,
0: in campo.
1: Onana, Cornet, senza fare nomi, quelle meteore che abbiamo visto, Carlo, che abbiamo visto spesso.
2: Facciamo i cognomi, non i nomi.
1: Assolutamente sì. E io volevo parlarti anche di questa sinergia che c'è tra il Genoa e Marsiglia, no? Di questi giocatori che in qualche modo si è fatto un nome importantissimo. Guarda, te lo faccio vedere. È quello col braccio alzato, è quello alla destra del schermo. Quello è Aubameyang, ragazzi. Aveva 37 anni, ma è una roba. E il passato di questo giocatore è immenso. Quello vicino è Traoré. Mi sai dire qualche cosa? Nello spazio di una notte c'è ancora il nome di Aubameyang, oppure, come Luca parlato, è definito?
2: Ma allora, intanto era saltato fuori il nome di Aubameyang, però poi si è subito impantanato, e qui c'è stato il discorso del sorpasso di Dovbyk. Non è una pista tramontata, certo è che diciamo c'è un dato molto particolare e stuzzicante legato al discorso di Aubameyang, che il ragazzo, chiamiamolo così, classe 1989, va in scadenza di contratto nel 2027. Ergo, il Marsiglia rischia di rimanere con il cerino in mano, perché rischia di avere un signor parametro zero in casa, e quindi cosa può succedere? O lo molla oppure gli rinnova il contratto, e quindi questo è il grande interrogativo. C'è da dire che siamo al 5 di luglio, quindi un signor Aubameyang senz'altro può trovare casa in qualsiasi momento. Ricollegandomi al discorso che faceva correttamente Giorgio, ecco, partiamo da un presupposto, perché a me piace molto andare a scandagliare nei numeri. E allora il Genoa, rispetto alla stagione scorsa, perde 15 gol, cioè il 30% circa del suo potenziale offensivo, perché Malinowski 6 gol, Ekuban 4 gol, Ekator 3 gol, Torsby 2 gol, in totale fa 15. Ecco, questi gol vanno sostituiti, e ovviamente, certo, il mercato in prospettiva va benissimo: Maiktri, Uiaf, Puchka, Traoré, Straud, Havel, vanno tutti bene, però adesso deve cominciare assolutamente il secondo momento del mercato, quello degli acquisti wow, che può essere un Dovbyk, che può essere un Traoré, e poi c'è il grande nodo sugli esterni. Attenzione, perché qui serve della sostanza, invocata moltissimo da De Rossi nel corso della stagione. Servono uomini di gamba, servono uomini che puntino la porta, servono uomini che facciano gol.
1: Il tuo mercato wow ha particolarmente sorpreso Domenico Ravenna, che con la testa faceva: ha ragione Carlo, sì, ha ragione Carlo sul wow.
3: Eh beh, certo, è un mercato che è stuzzicante, quello del, forse più stuzzicante delle premesse della vigilia, perché le premesse della vigilia erano tutte tendenti un po' al pessimismo sul fronte delle uscite, mentre il fronte delle entrate si dava in qualche modo auspicabile, perché se escono dei giocatori, certo, anche di un certo peso economico, è chiaro che saranno rimpiazzati più o meno bene. Però la preoccupazione dei tifosi era: rimane Frendrup, rimane Norton Caffi, rimane Marcandalli, rimane, ecco, c'era questa, lo stesso Ekator, che poi in questo caso è uscito, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Sul fronte delle entrate, ecco, forse si pensava a un mercato forse anche giocato su cambiamenti meno drastici, cioè, invece mi pare di capire che la squadra in qualche modo viene sensibilmente, non dico rivoluzionata, ma l'ossatura della squadra, a parte la difesa, che mi auguro che non subisca delle repentine, come dire,
1: lo chiediamo a Carlo, quali sono le voci di mercato su Frendrup, Marcandalli? Ascoltami, non voglio citare assolutamente né Vasquez

0: Costica, perché sennò Giorgio Guerrello si alza, se ne va, mi chiude il microfono e se ne va dallo studio. Quindi non parliamo di questi due qua, Carlo.
1: Che peraltro sono contento che sembra che Vasquez stia in panchina, quindi non si mette, non si mette in mostra, non fa tre gol, non lo portano.
2: Il problema è che
1: io vorrei che i nostri fossero in panchina in tutti i mondiali. Non si fanno male, non vengono rivalutati, non li vedono, non ce li portano via. Osti e Vasquez.

0: sarebbe veramente da wow, caro Domenico Ravenna, cioè Østergaard che con la sua Norvegia va a battere il Brasile di Ancelotti, sì, e il Messico di Vázquez che va a battere l'Inghilterra di Keane, con un quarto di finale splendidamente Vázquez contro Østergaard. Questo sarebbe veramente una fiaba incredibile.
1: Perfetto, è vero, è vero, è uno scenario. Tra l'altro, tu che sei molto informato, Carlo, saprai che da son voci sudamericane, segnatamente messicane, addirittura qualcuno aveva propalato la voce un po' vaga, ma sai, le voci poi bisogna dal sen fuggiti, che Vázquez potesse addirittura essere nel mirino della Roma, favorendo la proda Genova di Dobuchi. Ti è arrivata sta voce?
2: No, non ti è arrivata, Carlo, non ti è arrivata questa voce.
0: Bisogna sempre stare, no, non mi è arrivata, ma bisogna sempre stare attenti quando c'è di mezzo la Roma, perché oggi le radio romane, che sono 1000 o 1500, esatto, danno per certo Dobbik al Genoa, quindi io le prendo sempre molto con le pinze.
2: È vero, certo. Mercato in uscita, Frendorf, Norton Caffi, sappiamo che insomma è oggetto di tante squadre, però probabilmente il Genoa non si è ancora seduto, perché fortunatamente adesso c'è una società che sta bene anche finanziariamente, economicamente, molto meglio di prima, e non si siedono se non si parte da quello che vuole il Genoa, no? Sì. Mi sembra, Carlo, che questo sia un dato importante, ormai certificato e codificato.
0: Allora, intanto vi do una notizia di pochi minuti fa che magari saprete senz'altro. Ritorna in Italia Radu Dragusin, che arriva, certo, a Firenze con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il mercato in uscita, ora tutto tace, tutto è silente. Certo è che il Genoa con l'operazione Ecator ha risolto ben poco, perché la società ci fa sapere a metà maggio che bisogna rientrare di 25-30 milioni, e nelle casse del Grifone per la cessione di Jeff ne sono entrati al netto 10, quindi significa che almeno un top player, numeri alla mano, dovrà partire. Chi oggi è un immenso punto interrogativo, perché non ci sono offerte degne di questo nome, quindi secondo me bisognerà aspettare un po'. Il più papabile e monetizzabile rimane uno solo, che è Norton Caffi.
3: Carlo, e al di là dei 10 di Ecator, non si potrebbe pensare che la somma a cui tu hai fatto riferimento, i 20-25, potesse essere coperta anche con quei 12 che sono arrivati dal riparto della federazione?
2: Certo.
3: Perché potrebbe essere 10 più 12, va là. Dato che più o meno erano auspicati ma non aspettati quelli del riparto, e non come così a tempi brevi, potrebbero essere soddisfatti da quello e quindi essere meno, come dire, portati a valutare un'altra uscita importante?
0: Teoricamente sì, ma molto teoricamente, nel senso che in tempi non sospetti dirigenti del club dissero: dal mercato estivo noi dovremmo ricavare 25-30 milioni, quindi non tenendo conto di questa entrata, almeno io la leggo così, poi tutto può essere.
2: No, assolutamente sì, Carlo, ci mancherebbe.
4: Io non vorrei fare il provocatore, soprattutto non vorrei fare.
2: Devi farlo, perché Carlo,
4: un soprassalto a Giorgio.
5: Giorgio sulla coscienza.
4: Però io continuo a pensare che l'uomo mercato del Genoa diventerà, se non lo è già, Østergaard, per ovvi motivi, perché si sta mettendo in mostra, perché è un difensore che fa gol, perché ha una continuità di rendimento, quindi vorrei capire se questo può essere una pista praticabile per poi comunque tamponare in modo eccellente, oppure se rischi di perdere un giocatore perché magari è ammaliato dalla grande piazza.
3: Perché tra l'altro è quello che ci dà di più di testa offensivo che abbiamo, perché il nostro centravanti, il vice centravanti, le ali di testa in realtà non ci dà nessuno, davvero, onestamente. Si muovono bene, sono bravini, quello che vuoi, ma la craniata verso la porta avversaria di fatto la dà solo
5: dopo il dribbling c'è la craniata,
2: ecco il colpo tecnico, la craniata perché per far gol, dice
1: Graziano, c'è un potenziale gruzzolo che potrebbe venire nelle casse del Genoa da un giocatore che non veste la maglia del Genoa. Cambiasso,
2: sì. Vabbè, adesso io non voglio fare, perché
1: lì sono un milioncino.
2: Scusate, io non vado su queste cose qua, non ci capisco dentro niente. Però dico, il Genoa, quella piccola casetta

0: quella che andava avanti, sai, da tanto tempo, e tutti dicevano ti vedi, poi l'ha vinta il Genoa, e allora anche lì ci sono delle azioni sequestrate, se non sbaglio, no? Quindi, cioè, adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però in questo momento mi sembra che sia una società che vince il tribunale, si salva 6 o 7 domeniche prima, conferma l'allenatore. Poi abbiamo sempre detto, un momento, quando ci saranno le vendite, le cessioni, se sono cessioni che arrivano, perché diciamolo sinceramente, quando ti arrivano un ragazzo che ha fatto un gol bellissimo a Napoli di tacco, ma non è mai stato titolare.
1: No, ma dall'idea di avere una catena di comando che possa funzionare. Poi è chiaro che il dirigente più bravo è quello che ne sbaglia meno di altri, ne sbaglia meno, quindi tutti poi non è che ti assicurano il 100%, però sicuramente c'è una catena di comando dalla presidenza all'allenatore che dialoga, che fa delle cose, poi si tratterà di vedere.
2: E poi Marco, poi io penso questo, allora non è che sia
1: questo il quadro che dentro, esce fuori,
2: ecco. Dentro bisognerebbe essere anche più addentro nelle questioni societarie, soprattutto i piani alti, però la sensazione, perché credo che sia una sensazione condivisa da larga parte anche della tifoseria, che anche la recente sentenza del tribunale, quindi questa chiarezza,
0: perché io ho voluto ricordarvela,
2: sì, non a caso, infatti io ho voluto
0: ricordarvela, ecco, perché sembra quasi che sia passato sotto traccia, no?
2: Traccia. Però no. Si ha l'impressione che la società abbia uno spirito, passatemi l'espressione, così un po' strano, più frizzante nei confronti
0: delle
2: prospettive, è un frizzantino, diciamo. Ecco, è tutta la stagione, fa anche piacere, che bello fresco.
1: Assolutamente.
0: Non è un biancamaro.
2: Ecco, direi che abbiamo un po' dismesso quella veste un po' grigia che del presentenza, no? Ma bisogna aspettare, e bisogna vedere, anche Suku vorrà avere le sue garanzie, quella. Questo lavandino che si è stappato.
0: L'aumento di capitale, ecco, è stato legittimo.
2: È legittimo.
0: Cioè, legittimo.
2: Questo secondo me.
0: Quindi
2: è...
0: questo vuol dire anche tanto. Io non so come la pensi, Carlo. Sì. Carlo, tu che sei spesso in giro, frequenti altri giornalisti, però questo è stato un elemento anche molto importante, no? Da sostanza alla società.
3: È un elemento fondamentale, e ovviamente con una società sempre più solida, con un presidente sempre più solido al comando, che tra l'altro continua a dare grande sfoggio di gestione da pater familias, per dirla alla latina, ecco, senz'altro potrebbe essere il Genoa terreno fertile per l'ingresso di questi famosi soci che stiamo aspettando ovviamente da tantissimo tempo. Bisognerà aspettare ancora qualche tempo, però io penso che in tutti i modi la gestione del Genoa in questo momento, negli ultimi anni, si sta rivelando veramente illuminata.
0: Dai ragazzi, diciamola sinceramente, Giorgio, ma tutti da Ottolini a Diego Lopez è cambiato il mondo, da Vieira a DDR è cambiato il mondo, parliamoci chiaro, nello spazio di una stagione, forse meno di una stagione, è cambiato completamente il mondo.
4: Ma questo indubbiamente, e soprattutto l'impressione è che ci sia, come dire, una compattezza maggiore.
0: Ecco.
4: La compattezza maggiore è rivolta verso il futuro, sul breve può essere interessante, utile, in prospettiva è molto utile di sicuro. Quindi benvengano questo tipo di novità laddove siano novità cariche di professionalità. E mi sembra che l'arrivo del nostro direttore generale sia, e come. Dopodiché Ottolini, come dire, era una persona educata per bene, ma non mi sembra che nessuno si sia strappato le vesti quando è andato via. Ecco, mi sembra che non è andato via, abbiamo visto che non c'è più nel nome, ma non è che ci sia stato un cambio epocale in peggio rispetto a quello che era prima.
2: Sai Giorgio, tu che sei un politico navigato, passami questa espressione.
0: Un politico navigato.
2: No, Ottolini.
0: Abbiamo le citazioni in latino, abbiamo i uomini e adesso andiamo sul politico navigato.
2: Ottolini, no, ma no, ho preso spunto, perché Ottolini secondo me l'abbiamo sempre considerato un po' come un soggetto, un elemento un po' da prima Repubblica. Ecco.
0: Ecco,
2: ho detto tutto.
0: Mi dai indicazioni sul portiere? Perché Leali se n'è andato, no? È andato via ormai, no?
3: Se n'è andato, però Non lo so, non c'è uno straccio di nome, non c'è un nome che è collegato minimamente al Genoa. O ci stupiscono con una soluzione che abbiamo sotto al naso, però a me non risulta, nel senso che Sigrist lascia il Genoa perché era in prestito e torna.

0: alla Rapid. Stolz, non so se ve lo ricorderete, sì. è di proprietà del Genoa, però è promesso agli austriaci. In casa rimane Bailov, rimane Sommariva e rimane il giovane Lisionok. Ora manca un portiere di riserva e giovedì c'è il raduno. Certo, non è il primo dei problemi, però al momento veramente qui c'è calma piatta, ma come detto è l'ultimo dei problemi.
1: Assolutamente l'ultimo.
2: Posso fare un portiere di riserva, comunque un giocatore non di movimento sotto questo aspetto.
1: Beh, ma diciamo, detto da voi che mi avete appena avuto di dire che la Sampdoria manca il portiere,
2: no,
1: che
2: no,
1: 7-8 anni.
2: No, aspetta, non mi provocare. Io in questo caso parlo del portiere di riserva,
1: capito,
2: non del
1: Carlo,
2: portiere primo.
1: Dicono.
2: No, non mi ci becchi, caro Graziano, no. Qui in questo caso si parla di portiere di riserva,
1: ho capito.
2: Come dire, è un giocatore non di movimento che tutto sommato ti arriva e è quello che doveva fare. Non mi becchi,
3: posso
2: non
3: fare
2: mi
3: una
2: becchi.
3: Domanda a Carlo?
1: Certo,
3: non, non è più di sua stretta competenza, perché lui ovviamente è concentrato sul mercato del Genoa, ma molti tifosi mi chiedono, non so perché poi che ne so meno di quanto, mi chiedono che fine ha fatto Ekuban. Non è più un nostro problema, però ha risolto il contratto e mi risulta che sia spasso. Se non ha qualche
0: passo, e anche in questo caso non ci sono voci di rumors, quindi ovvio che il mercato è lunghissimo, o hanno tutto pronto nel cassetto e lo tirano fuori d'amblè. Certo è che adesso cominciano i raduni e i ritiri, quindi insomma, anche perché poi in altre parti d'Europa cominciano prima rispetto all'Italia, quindi però rimane grande.
3: Carlo, qualcuno pensa addirittura, forse con un po' di malizia, forse è più una battuta che una ipotesi realistica, e che possa succedere quello che è successo l'anno scorso con Messias. Se vi ricordate, Messias sbatté la porta quando gli proposero un contratto a gettone. Dopo un mese tornò a Canossa, bussò alla porta del Genoa e disse: ma lo fate sempre il contratto a gettone? Sì. Non è che Ekuban fra un mesetto si ripresenta come quarta punta.
0: Con Ekuban non ci siano i gettoni.
3: Allora ci sta anche questa ipotesi.
1: Va benissimo.
0: Ci sono dei dollaroni. Permettimi di dire, Graziano, che la scelta del portiere di riserva non è banale, perché lunga vita e lunga salute a Bailov, però adesso il Genoa gioca in una maniera totalmente diversa dalle ali a Bailov, perché ha un centrocampista in più, quindi non può prendere uno qualsiasi, deve prendere un portiere moderno. Poi qualcuno rimpiange ancora le ali, io non faccio parte di questa schiera, però attenzione, perché poi alla fine un portiere di riserva deve essere veramente moderno per il gioco di De Rossi, altrimenti torniamo indietro all'età della pietra.
1: Io ti ringrazio, Carlo, sei stato chiarissimo come sempre, tanti dubbi ce li hai dissipati, li hai dissolti. Noi ci vediamo presto, Carlo.
0: Senz'altro, permettimi di dire che domani viene presentata la campagna abbonamenti e poi probabilmente da martedì o mercoledì parte la 8101, e permettimi di dire, Graziano, ci sarà ancora una volta quella splendida immagine di calcio romantico con la gente in fila al Porto Antico a fare l'abbonamento per il grande grifone, alla faccia dell'online e di tutte le diavolerie moderne.
1: Ne sono assolutamente convinto, è fatto benissimo, perché noi chiaramente documenteremo il tutto e vedremo questa fila di credo 20, ma dietro quanto era l'anno scorso? 28 e 101.
3: La carica dei 101 l'abbiamo già fatta. Dobbiamo fare quella dei 102.
1: 28 e 101, Grazie Carlo. Buona serata e buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Noi ci fermiamo un attimo.

0: Ne leggo solo uno di messaggi,
1: sì.
0: Perché poi ne sono arrivati tantissimi. Sulla sulla signora. Ma questi non si vergognano, cioè ci sono dei temi, ma
2: questi,
0: non ci sono dei temi un pochettino.
2: Quando iniziano così a dire questi.
0: No, ma io poi sto edulcorando, no?
2: Perché, no, cioè,
0: questi, non si vergognano, questi. Non si vergognano. Preso un giocatore infortunato, ma questo. Se hai donne alle visite mediche è tutto a posto. L'anno
2: in
0: scorso
2: teoria.
0: L'ho fatto male.
2: Sì, no,
0: male.
2: Ma che Orfeo dice che... Allora, beh, fai dire una cosa. Sì. Io mi ricordo qualche anno fa presentato.
0: Perché non si vergognano? Non è proprio così. Però questo è il succo.
2: Che faccia Gigia. Cioè, dicevo una volta. No, io mi ricordo qualche anno fa presentavo che era Jovicic al tempo di

0: Mantovani, ma quando venne con le stampelle era un fior di giocatore, era capitano della Stella Rossa, capo cannoniere in Champions e centravanti della Jugoslavia. Poi andò come andò, quello era veramente un campione, qualcuno la segnò, ma sicuramente... Ora, con tutto il rispetto, ecco, io poi ogni tanto mi vado a vedere sempre un po', come dire, le carriere. Poi c'è un altro che abbiamo preso, poi se vuoi...
1: Ah, questo qua dai.
0: Dai, vuoi che te lo dico?
1: Dai!
0: Donega! Donega, ora, no, per chi è genovese, ma per chi è genovese, è una me... Correggimi Claudio,
2: c'è una canzone.
0: La località in Val Nerone, no? Che dovrebbe essere in Val Fontana Buona.
2: C'è anche una canzone.
0: Vai te.
1: Dice cosa?
0: Farmacia Donega, con ma tutto rispetto, lo dice la canzone, no. Claudio
2: sì,
0: forse la conosce meglio di me, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi voglio dire, ma questi se le cercano proprio tutti.
1: Invece chi non se le cerca, e io ho collegato telefonicamente perché so e lo ringrazio tantissimo perché è la prima volta che noi lo ospitiamo, io ho il direttore sportivo del Vado, si chiama Paolo Mancuso, sta facendo una squadra secondo me molto ambiziosa. Dottore, è proprio così?
3: Innanzitutto grazie per l'invito, saluto tutti voi. Beh, diciamo che siamo appena all'inizio perché comunque abbiamo avuto un giugno abbastanza tosto per via dell'iscrizione che non è stata così, così semplice. E ci siamo un po' tutti impegnati su questa sull'iscrizione, quindi adesso siamo alla ricerca di profili giusti per la nostra società e è ovvio che il nostro obiettivo è, diciamo, la salvezza, perché comunque da quel che si dice finiremo nel girone B, che sarà un girone molto difficile, dove ci saranno squadre come Spezia, Pescara, Ravenna, Pesaro, Reggiana.
1: Guardi che il presidente voleva andare lì, in quel girone lì, Il presidente voleva andare in quel girone lì,
3: No, ma il presidente voleva andare in quel girone lì, io non ci volevo finire, però.
0: Però
3: il presidente va bene così, no? Va bene così. sarà sicuramente dura, ma la dobbiamo prendere con grande entusiasmo, perché poi alla fine quando vai ad affrontare queste squadre, vai in queste piazze qua, è comunque un motivo d'orgoglio per una società come la nostra, quindi la dobbiamo prendere con entusiasmo come abbiamo fatto il campionato dell'anno scorso, che comunque è stato tutt'altro che semplice, e infatti continuo comunque a fare i complimenti a Ligorna, perché comunque è stata una società che veramente
1: continuate a fare i complimenti a Ligorna, direttore, poi gli avete fregato l'allenatore.
0: È il calcio
1: vero, sì.
3: Il calcio è questo, quindi diciamo che ho imparato bene, no?
1: Bravo.
3: Dei miei amici direttori, però dai, dobbiamo viverla con entusiasmo, perché comunque sarà un anno difficile, sarà un anno che comunque ci sarà da soffrire, perché comunque andare non si giocherà mai in casa, quindi sarà un anno molto dispendioso in tutti i sensi.
1: Scusi direttore, dove giocherete? Lo ricordi un po' ai più profani?
3: A Sesto Levante, assolutamente.
1: Ah, avete raggiunto poi l'accordo con Sesto, bene.
3: Sì, abbiamo raggiunto.
1: Quantomeno siete in Liguria, siete.
3: Sì. C'è stato un momento che potevamo andare a Novara,
1: infatti.
3: Però poi abbiamo preferito rimanere nella nostra regione, certo. Perché comunque è anche un motivo d'orgoglio, secondo me.
1: Non c'è dubbio.
3: Giocare la Lega Pro nel nostro, in Liguria. Però l'obiettivo sicuramente del presidente è quello di fare il campo, di avercelo a disposizione il prima possibile, e secondo me questo è un passo che verrà fatto, e su questo sono anche molto, molto fiducioso che magari si possa giocare nel nostro campo magari le ultime partite.
1: Direttore, avete fatto un bel organigramma insieme con Luca Tarabotto, perché avete preso un bel organigramma, al di là del natore nuovo, al posto di Marco Sesia, avete preso Raggio Garibaldi, avete colmato, insomma, delle lacune forse anche importanti. Insomma, c'è veramente, mi sembra che ci sia la voglia di costruire un bel mosaico.
3: Sì, allora, diciamo che più si sale di categoria, più bisogna mettere delle figure importanti. quindi nello staff di Pastorino ci sono figure che comunque sono figure valide, come Annoni, come Silvano Raggio Garibaldi.

0: come Farina, come Vignale, che sono persone molto molto molto preparate. È sempre meglio mettere una persona in più con una persona in meno, perché ripeto, un campionato difficile, facendolo sempre in trasferta bisogna essere sempre, come dico, a mille i miei ragazzi, e quindi stiamo cercando di fare tutto nel limite del possibile, perché comunque, detta con tutta sincerità, cambiano tanto i costi dalla B alla Lega Pro, anche perché c'è il lordo, il costo aziendale, sono tutte situazioni dove noi dobbiamo
1: immagino.
2: Il direttore sottolineava il fatto che insomma ci saranno squadre importanti in questo girone B, dove abbiamo capito che insomma
1: lui voleva il girone.
2: Allora no, però io vorrei anche sottolineare, visto che poi a volte dobbiamo sempre sottolineare ed essere aderenti a quelle che sono le storie delle nostre società, io voglio ricordare comunque che il Vado è una società gloriosissima, cioè voglio dire, ha veramente scritto una pagina della storia del calcio. Io non voglio ricordare, dite, insomma, non per fare scienza del calcio, ma Levratto, per quanto riguarda, una delle icone del calcio genuano di una volta. Quindi insomma voglio dire, avrete anche da sostenere dal punto di vista pratico in campo questo blasone, anche gli altri si dovranno confrontare con questo.
0: Beh, assolutamente. Noi secondo me dobbiamo vivere di entusiasmo, dobbiamo vivere comunque di quella voglia di credere a un qualcosa che magari oggi sta un po' nell'impossibile, perché comunque ripeto, se si vede quel girone lì, uno la prima cosa che va a dire è Vado sicuramente retrocederà, ma questo nel calcio lo sapete meglio di me come funziona. Quando si affrontano delle squadre che piene di entusiasmo e con giocatori che magari hanno quell'umiltà di affrontare un campionato del genere, magari poi si possono ottenere dei risultati impensabili. Io ho avuto nella mia piccola esperienza a Sesti Levante, dove comunque una squadra dove nessuno avrebbe mai dato un euro di poter vincere un campionato in Serie D, poi abbiamo vinto addirittura con 5-6 giornate di anticipo. Quindi a volte la voglia del giocatore, l'umiltà e tutto, ti fa dare quel qualcosa in più, e noi dobbiamo assolutamente puntare a ciò.
1: Avete confermato due giocatori molto importanti, direttore. Adesso quanti acquisti servono, oltre a quelli che avete già fatto?
0: Allora, diciamo che abbiamo cercato di mantenere l'ossatura. L'ossatura. E non è stata una cosa semplice, perché comunque tutti i giocatori si sono abbassati lo stipendio. Hanno deciso tutti di mettersi in gioco, e questo era una cosa che ci aspettavamo, ma non da tutti, quindi questa la prendiamo come un grandissimo più. Oggi ovviamente stiamo cercando di prendere dei giocatori validi per la nostra piazza. È ovvio che contrasta col fatto che comunque ci sono tante squadre sotto. E ripeto, non favorisce il fatto che noi giochiamo sempre in trasferta, e questo è un po' una cosa dove il giocatore purtroppo non è semplice chiudere un giocatore, forse anche per questo motivo qua.
1: Certo.
0: Quindi sì, questa è una cosa che nel mercato noto, che il giocatore guarda comunque la piazza, guarda quanti tifosi hai, guarda tante cose che magari inizialmente uno può dire ma... Però poi alla fine purtroppo il caso è questo. Sicuramente il mercato del Vado incomincerà secondo me verso il primo di agosto, perché ripeto, non abbiamo oggi i mezzi per andare a chiudere magari un giocatore tra virgolette importante, ma sicuramente saremo attenti dal primo di agosto in poi a delle situazioni dove magari tante società vorrebbero tra virgolette mollare il contratto di un giocatore, e noi dobbiamo essere furbi a farci trovare pronti per magari avere questi vantaggi economici. Il Vado dovrà lavorare tanto.
2: Ma lo farà con gli algoritmi, direttore, no, oppure con le sue conoscenze sul campo?
0: No, mi verrebbe da dire una cosa, ma non la posso dire. Però
2: perché allora, se no, scusi, lei no. Si è offerto così simpaticamente, ci ha dato anche questa diatriba sul girone. Insomma, non può non rispondere a questa domanda.
0: Perché la Sampdoria non è uscito il mio nome con l'algoritmo, devo capire perché. Però
2: va bene così. Vede.

0: Vede che abbiamo,
1: vede che abbiamo anche noi. Perché tanto poi lo seguiremo sicuramente quest'estate, questo certo. Campionato. Vi vado perché le partite
0: e
1: sono.
0: E poi insomma portateli questi tifosi autostrade permettendo che di questi tifosi.
1: Sì, appunto. Certo,
0: però tra Vado e
1: però è piaciuto moltissimo. Anche i calciatori hanno capito. Bello, hanno capito che bisogna fare un sacrificio per andare in Serie C.
0: Una vetrina importante.
1: No, io credo
0: per
1: che
0: loro,
1: sia molto importante perché c'è l'ingresso di Beppe Costa in società, c'è il presidente Franco Tarabotto che ha sempre fatto tantissime cose, c'è il figlio Luca e poi ce non dimentichiamo che c'è Paolo Mancuso che è il direttore generale, il direttore sportivo, cioè mi dà l'impressione di essere, posso fare un paragone? Mi dà l'impressione, Paolo, mi dà l'impressione di essere come l'Entella, la Virtus Entella. Dove c'è una sinergia, dove c'è qualche cosa che è piacevole.
0: Ma
1: ecco.
0: Ce l'hanno tutti la società meno che noi. Infatti, capire. Claudio, ma tutti hanno.
2: Detto lui è perché tu senti da ogni parte c'è una filosofia, cioè il
0: pensiero.
2: La filosofia del Genoa qual è? Avere un allenatore di assoluto riferimento e rapportarsi a lui per le esigenze del mercato. Certo. Il Vado ha qualche difficoltà a operare in questo momento, però sa già come opererà e ha tenuto la struttura dell'anno scorso. Dall'altra parte invece c'è una cosa che dici, stamattina mi sono svegliato io, Fredberg, tiro la monetina e dico vado sugli italiani o compro tutti gli stranieri oppure piglio l'allenatore dalla promozione. E questa è la cosa che ti fa impazzire, che non vedi assolutamente un'idea. E mi scuso col direttore perché mi sono messo a parlare di Sampdoria e invece le voglio fare anche io i complimenti per quello che avete fatto.
3: Possiamo anche fare un complimento al direttore, perché se non sbaglio viene da Sessi Levante.
1: Sì, viene da Sessi.
3: Allora mi scusi, ecco, se oltre il 2 c'è il 3, allora lei ha iniziato con Sessi, rosso-blu, Vado, rosso-blu, prossimo passo è il Genoa.
4: Ah,
3: ha questa sorta di DNA contento, lei, cromatico.
4: Faccio contento mio suocero e mia moglie che...
3: Va bene,
4: non esco vivo.
1: Sa da chi volevo farlo salutare? Dal nostro corrispondente di Spezia, che è Luca Vaccaro, lui segue lo Spezia, ha detto se c'è il direttore sportivo del Vado posso salutarlo. Ecco, Luca, in collegamento telefonico c'è anche Paolo Mancuso. Vuoi salutarlo?
5: Direttore, buonasera, non ero ancora pronto per questi collegamenti dello speciale Serie C. Non ero pronto per uno speciale Serie C, ma mi devo abituare. Buonasera, direttore, un piacere averla con noi.
4: Poco fa ne parlavo con un mio grande amico che è Beppe Vecchio.
1: Sì,
4: Beppe Vecchio. Sì, ero al telefono due minuti fa con lui, dove ci raccontavamo qualcosa del più e del meno e non ho mai avuto poi il coraggio poi di chiamarlo in questi due mesi qua, perché comunque effettivamente è stata un po' una retrocessione un po' così che ha lasciato un po' tutto l'amaro in bocca, no? Perché comunque non si sarebbe mai pensato una cosa del genere, però sono convinto che lo Spezia avrà i mezzi per risalire, anche se adesso bisogna capire il discorso del girone, perché non sembra scontato per loro il B, quindi stiamo a vedere, stiamo a osservare.
5: Sì, non sembra scontato, ecco, ma sembra molto probabile, comunque ha toccato una corda sicuramente importante dello Spezia, perché Beppe Vecchio è un nome importantissimo e poi negli ultimi mesi è entrato anche nello staff di D'Angelo, per cui ha vissuto in prima persona questa retrocessione. Ecco, sicuramente è una persona che ha lo Spezia nel sangue, più di chiunque altro penso abbia sofferto un momento come quello che lo Spezia ha vissuto. Detto ciò, mi fa molto piacere scambiare queste parole con lei, sicuro del fatto che magari, ecco, ci rivedremo e ci risentiremo anche nel corso della...
1: Ma tu dove vuoi andare? Nel girone A, nel girone B? Dove vuoi andare, Luca, tu?
5: Allora, io sono come la pubblicità, bonsi bonsi bobo bo, mi piace vincere facile, per cui vorrei andare nel girone A, ecco,
1: in
5: non
1: serie,
5: in Serie A.
0: In Serie A, dai,
1: calma!
5: Mi piacerebbe il girone A, che sicuramente è un pochino più, come dire, almeno sulla carta,
1: malleabile,
5: esatto.
1: Dai, malleabile.
5: Però devo dire la verità che enogastronomicamente parlando anche il girone B non sarebbe poi così male, per cui devo guardarla da questo punto di vista. Potremmo trovare delle nuove pietanze culinarie sicuramente interessanti, al di là dell'aspetto sportivo.
3: Marche, Abruzzo, Umbria.
1: Innanzitutto io voglio ringraziare Paolo Mancuso Mancuso, è stato gentilissimo, grazie per la disponibilità.

0: tutto, ed è chiaro, è stato chiarissimo, è normale, vero ragazzi? Lo disturberemo di nuovo. Mi dispiace.
1: Quando volete, speriamo sempre in cose positive, perché a me mi sono abituato a questo, però.
2: E poi uno che risponde.
0: Uno che risponde, sì, è vero, uno reale. Direttore, grazie di tutto e a risentirci.
1: Grazie a voi. Buona
0: ci
1: serata.
0: Fermiamo un attimo per la pubblicità.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
0: Allora, ho ancora Luca, vero, in collegamento, perché non ci ha assolutamente lasciato, penso che sia ancora con noi, vero? Luca Vaccaro, ci sei?
4: Ci sono, ecco. I potenti mezzi stasera non ci aiutano, purtroppo Teams non ci assiste.
0: Lo so, ragazzi, se non si prende, se Teams ha qualche problema, cosa possiamo fare? Andiamo come una volta, non ti devo mandare un piccione, è già un passo in avanti,
2: Segnale di fuga nemmeno.
0: Esatto, quindi quello. Hai sentito, Luca, le parole del direttore, insomma, lì sta funzionando altrettanto bene, perché mi sembra che Angelozzi abbia le idee molto chiare, molto chiare.
4: Ma intanto consentimi di fare i complimenti al Vado, perché è sicuramente una realtà veramente bella del nostro territorio. Mi fa molto piacere che si espanda questa cricca ligure, insomma, che vada avanti, perché è molto molto importante.
0: Certo.
4: E poi, come hai detto tu, anche a Spezia si sta facendo un gran lavoro. L'obiettivo è quello di costruire una rosa che sia all'altezza del campionato di Serie C. Nessuno si nasconde, e finalmente, aggiungo io, l'obiettivo è quello di tornare prima possibile in B. Serve l'allenatore, e domani, ossia nei prossimi giorni, ma si pensa già da domani, sarà il giorno dell'allenatore, ossia Turati, che farà ritorno nel Golfo dei Poeti. È il nome scelto da Angelozzi per costruire un progetto interessante, un progetto giovane, un progetto vivace, combinato a un allenatore molto interessante, un allenatore che adotta un modulo che qua a Spezia ricordiamo molto volentieri, il 4-3-3 d'italiano, con cui tra l'altro Turati ha avuto a che fare. E quindi, ecco, ci aspettiamo una grande svolta in tal senso, e poi sarà una settimana importante anche per i primi acquisti, perché sappiamo che tra l'8 e il 10 giugno partirà il ritiro delle Aquile, partirà il ritiro di Pontremoli, e ci sarà bisogno di aggregare il più possibile giocatori a questo ritiro, funzionali al modulo dell'allenatore. È chiaro che sarà un ritiro molto particolare, con tanti partenti e tanti giocatori che dovranno subentrare, ma questi sono un po' i danni che la Serie C, ahimè, porta in dote, e quindi, ecco, dovremo farcene una ragione e sapere anche aspettare, sicuramente avere la pazienza giusta e far lavorare Angelozzi, che sicuramente è una persona che sa quello
0: su
4: che
0: su questo
4: sta
0: non abbiamo nessun dubbio, guarda, qua in studio, perché tutti abbiamo massimo rispetto per questo grandissimo dirigente, che ha fatto una scelta difficilissima dalla A alla C, dalla A alla C, quindi insomma, dopo aver lavorato benissimo per lo Spezia, portandolo su in Serie A. Quindi,
5: Bisogna dire che questo che stai dicendo tu, Graziano, è proprio la sensazione che hai parlando con i tifosi, e dico di più, la sensazione che abbiamo qua in studio, che i nostri spettatori, sentendo la voce di Luca oggi, nel senso che Luca è uno che vive molto la squadra, certo, le sensazioni del quando è giù, quando non crede, lo percepisci anche dalla voce. Stasera lo sento carico, ben motivato, ottimista. Peraltro ho parlato con amici spezzini, e la nuova dirigenza incute molto rispetto, ma anche molto ottimismo.
0: Assolutamente sì, credo che sia proprio da condividere. Ma poi io mi faccio una domanda. Abbiamo sentito il direttore del Vado che parla normalmente, abbiamo sentito il direttore del Genoa che parla molto normalmente, abbiamo sentito quelli dello Spezia che parlano molto molto normalmente. La Virtus Entella direi che è un'oasi felice che ci porta anche.
5: Certo.
0: Oh, ma quelli della Sampdoria quando parlano? La mia domanda è questa: ma è possibile che sia così difficile presentarsi così bene come ha fatto il direttore sportivo del Vado? Perché poi dopo io prendo l'intervista e le piazzo su Instagram, no? È così difficile.

0: due cose, come ha detto, simpatiche, intanto vere.
1: Intanto bisognerebbe riuscire a parlare in italiano.
0: Ho capito!
2: Questo sarebbe già un bel passo avanti.
0: Ma è così difficile?
2: Parrebbe di sì.
0: Parrebbe di sì. Parrebbe di sì, ecco, perfetto. Allora sono assolutamente convinto che parrebbe di sì.
3: E poi sai, Graziano, c'è il fatto che hanno anche parlato, solo che dopo un po' sono stati smentiti in quello che hanno detto, no?
2: Ma quando si parla bisogna avere anche delle cose da dire.
3: Esperienza, tecnici, acquisti di spessore.
0: Io ricordo sempre le parole.
3: Allora è meglio che stiano zitti.
0: Sarà un mercato ambizioso.
3: Sì, ma
0: l'ha detto lui, non l'ho detto io.
2: Ma è come quando ti dicono, quella cosa lì ti faccio, ha un forte sconto. Forte sconto cosa vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Ambizioso, io e te possiamo avere due concetti differenti di ambizione, eh? Cioè quindi quando mi dici ambizioso mi hai già fregato, cioè
1: avevano anche parlato di un allenatore di profilo internazionale rispetto
2: Poi si va sempre a picchiare sulle persone, ripeto, Corradi ci mancherebbe, però
0: fatti,
2: dai,
0: sulle persone a me dai. Io parlo sui fatti, non parlo sulle persone, perché non le conosco.
2: Ci mancherebbe.
4: Non stai neanche parlando sui fatti, stai parlando sulle dichiarazioni.
3: Sui fatti
4: sarebbe già qualcosa, sulle dichiarazioni.
2: No, ma davvero, guarda, è avvilente questo fatto, ma per l'amor di Dio, complimenti. Insomma, qui tutta la sera che sentiamo comunque di dirigenze. Poi chiaramente tutte queste dirigenze faranno i loro errori, perché non c'è nulla di più fallace che il calcio. Però, voglio dire, perlomeno c'è un pensiero, c'è un'idea, si prova a fare delle cose, poi non tutte riusciranno, per l'amore di Dio, è ovvio, no? E poi ci sarà tempo e spazio per la critica durante la stagione sportiva. Però qualcosa, voglio dire, si sente, si vede. Qui ogni volta che ne fanno una, fanno una...
1: Se non sbaglio c'è la volontà dichiarata, vediamo se ci sarà un seguito, di fare un allenamenti aperti una volta alla settimana, che sarebbe già un modo comunque di riprendere in qualche modo i contatti con la tifoseria. In questo momento mi sembra quello che, se fossi un po' più, cioè se vogliamo essere un po' più volgari, la potremmo definire una paraculata, perché in un momento in cui stai perdendo in credibilità e in fiducia da parte della tifoseria, la prima cosa che puoi fare,
0: intanto mi permettete di salutare, perché Luca c'è sempre in collegamento,
2: c'è sempre,
0: ma adesso si è un po' attivato Teams, si vede che è qualche cosa. Abbiamo anche Marco Bianchi, vero che ci sei, Marco?
2: Si palesa.
0: Ci sono. Un volto. Buonasera finalmente, non solamente la voce.
2: Si è palesa.
5: Buonasera a tutti.
0: Vuoi salutare anche
4: Marco,
5: ciao,
4: che tu
5: Luca
4: sei comparso è proprio nella linea del pensiero, un'oasi felice, un'isola felice, perfino le immagini.
5: Esatto. Abbiamo parlato di Vado, di Spezia con Angelozzi, adesso di Entella, insomma. Saluto Luca perché condivido quello che diceva Giorgio riguardo al suo tono nettamente più ottimistico e più entusiasta di quello che abbiamo sentito purtroppo nelle ultime settimane di campionato, quindi questo mi fa piacere. Spero per lui che oltre all'enogastronomia possa avere anche delle soddisfazioni calcistiche, perché veramente le merita per la passione che ci mette e per quello che è appunto il suo voler bene a questa, società.
6: Grazie Marco, sono molto umorale, lo sapete, però ecco, penso si veda anche
5: lo siamo
6: qui,
5: tutti
6: la passione,
5: lo siamo tutti, Luca, esatto. Non sei tu te.
0: Allora raccontami un pochettino, Marco, cosa succede invece a Chiavari?
5: Ma a Chiavari siamo ancora appunto sul cercare di finire la rosa. Ricordo che il 10 di luglio, e quindi martedì prossimo, la squadra partirà per il Tiro di Tavarone. Si sta cercando di dare a mister Cappella la rosa più al completo possibile. Il nome nuovo degli ultimi due giorni è quello di Federico Artioli, che è un mediano classe 2001, che l'ultima stagione è partito con il Mantova, poi con l'arrivo di Modesto è stato messo da parte, ha chiesto di essere ceduto, è andato a fare gli ultimi sei mesi purtroppo per lui sfortunati al Bari, ma è un profilo sicuramente di grosso rilievo, è un giocatore, è un po' il tigre nel motore che mancava all'Entella, quindi è sicuramente, sarebbe una pedina importante per rinforzare anche il reparto centrale. E poi c'è ancora da chiudere il secondo attaccante, che appunto molti continuano a dire potrebbe essere Corona, speriamo che sia così, ma di sicuro la società ha le idee molto chiare. In settimana ha rinnovato anche Federico Del Frate, che è arrivato prolungato fino al 2028, quindi altri due

0: anni per il portiere che ha concluso l'ultima parte della stagione scorsa. Colombi al momento rimane ancora in rosa. In rosa la società ha deciso di tenere anche un profilo importante come Samuele Gariti, che è un classe 2006, che ha vinto il campionato con l'Under 16 nel 2022. Bravo. Con l'Entella, poi negli ultimi due anni è andato a fare delle esperienze in Serie C e in Serie D, adesso evidentemente maturo per giocarsi comunque il ruolo minimo di terzo portiere, ma poi perché no, come abbiamo visto lo scorso anno, c'è bisogno di tutti, e quindi è così come è accaduto per Siaulis l'anno scorso, potrebbe accadere per Gariti, che garantisco è veramente un portiere secondo me di grandissima prospettiva, e quindi oltretutto un prodotto fatto in casa, sappiamo cosa significa anche avere la possibilità di puntare su giocatori del Vivai anche, certo, in termini di regole federali, e quindi questa è sicuramente una buona notizia, perché hai veramente ritrovato un giocatore fatto in casa e di buona prospettiva assolutamente.
1: Anche qui, anche qui, Claudio, ma amici, anche qui idee chiare, per l'amor di Dio, io poi faccio parte di, sembro invidioso,
2: secondo me te lo fanno apposta,
1: progetti chiari, idee chiare. Poi sentivo, giustamente si parlava di abbonamenti, ma se vuoi tiriamo, secondo me è una pietra non da poco il discorso degli abbonamenti della Sampdoria, non so se siete d'accordo, ma c'è un grande dibattito nella tifoseria,
2: sì.
1: Abbonarsi, non abbonarsi, disertare lo stadio o meno. Questa società...
3: Beh, le proteste sono fortissime.
1: No, ma questa società sta facendo una cosa molto cattiva. Ora, io non voglio usare termini forti, quindi insomma devo stare anche molto attento, però si fa scudo della passione dei tifosi, e questa è una cosa bruttissima, perché ora noi, voglio dire, siamo anche tifosi, ma abbiamo comunque una forse visione differente, il mestiere ci ha portato e via discorrendo, però poi ne patiamo. Ma il tifoso, quello che, voglio dire, si fa la trasferta di 1000 chilometri, quello del panino, cioè privarlo di, della, autoprivarsi della possibilità di andare allo stadio è una cattiveria. Però dall'altra parte questa non corresponsione da parte della società si fa lo scudo, veramente, perché dico, perché tanto poi questi vengono, perché non lasceranno lo stadio, non lasceranno la Sampdoria, che comunque, certo, è bene importante, cioè i colori, e quindi questa è una cosa molto cattiva nei confronti. Guarda, uso proprio questo termine, risentito, è una cosa molto cattiva da parte di questa, chiamiamola, società nei confronti della sua tifoseria, quella più vera, quella che fa anche dei sacrifici economici, perché molto spesso sono anche persone che non hanno tutte queste enormi possibilità, si sobbarcano trasferte, hanno dato il sostegno alla squadra nei momenti difficili, lo hanno riconosciuto i giocatori in campo e non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. Questa è una cosa molto cattiva.
4: Io lo dico da mesi, cioè con una dirigenza che, come si diceva nell'impact iniziale, fa molte parole, cerca di spacciare questa filosofia di rivincita, di rifondazione, come una grande novità, come un filo conduttore, buttando anche un po' di fango su quello che è accaduto l'anno scorso, eccetera, quindi facendo una cosa non tanto bella. In risposta a un atteggiamento di questo genere, io credo che l'unico atteggiamento possibile dovrebbe essere quello di dire, vedere cammello e pagare. Cioè, mi rendo conto che, come dicevi tu, diventa un'autoviolenza, però perché devi dare fiducia sulla parola? Gliela dai il 18 di agosto, il 31 di luglio, quando ti presentano un portiere come si deve, due attaccanti come si deve, due difensori non rotti come si deve, e a questo punto forse puoi iniziare a dare fiducia al lavoro e alle parole di questa gente. Se no, dovresti veramente metterti lì, fare violenza a te stesso e dire: no, quest'anno io mi siedo e aspetto.
2: La fede, il tifo,
4: ma lo so,
2: non si può ragionare, però facciamo una proposta concreta,
1: abbiano un po' di dignità, ecco. Allora facciano così, è vero, quando io vengo dico mettetemi alla prova, però poi alla prova mi devi giudicare sui risultati, cioè. Allora pospongano la campagna abbonamenti al termine perlomeno della campagna acquisti, e a quel punto lì la gente capirà, cioè è inutile che io vada a abbonarmi al Teatro dell'Opera.

0: pensando che ci sia la Callas e poi ci sono io che canto, cioè
1: ma voi pensate, ho capito, un po' di dignità.
0: Lanciamo una proposta, un po' di dignità.
1: Adesso anche a Luca Paccao come sono i rapporti con la tifoseria, perché si erano deteriorati, no, poi dicono Spezia, ma credo che sono andati a posti. Però se la dichiarazione è, chiedo al nostro regista, obiettivo Serie A, puntini, puntini, puntini, nel 2028, quale vuoi che sia l'obiettivo? Di stare due anni ancora qui.
0: Ma non è che puoi passare, adesso andiamo nuovamente, rifacciamo e poi improvvisamente per una qualche magia dal 2027 allora, cambia tutto lo scenario, no?
2: Allora,
0: cioè,
2: scommettiamo,
0: le cose le costruisci anche,
2: scommettiamo che dopo 6 giorni di ritiro a Ponte di Legno qualcuno dirà che forse Cuche meriterebbe di essere il titolare del prossimo anno, perché è un giocatore rigenerato e quindi io da questa gente mi aspetto veramente la negazione di qualunque affermazione fatta in precedenza. Dopodiché io voglio dire, non voglio nemmeno fare il persecutore seriale, cioè è arrivato un nuovo direttore sportivo dalla Svizzera, si sta costruendo in qualche modo una struttura, io la trovo un po' discutibile, perché quando arriva per esempio il direttore della comunicazione che non spiccica una parola di italiano e credo che non conosca nessun giornalista genovese, resto un attimo perplesso. Detto questo, però, o cerchi di veramente dare un'idea, oppure
1: certo, assolutamente sì. Luca, come sono i rapporti adesso a Spezia?
3: Ma guarda, ho potuto toccare con mano un po' quella che è la realtà, anche perché nei giorni scorsi c'è stato un evento importante che è lo Spezia Fest, organizzato comunque dagli esponenti, ecco, del gruppo caldo della curva, per cui con tanti appunto Soda, Mister Soda, comunque gente che ha fatto la storia recente anche dello Spezia, posso dire che sicuramente c'è e si respira un po' più di tranquillità, comunque si è capita la volontà di voler fare bene, e come detto anche precedentemente Angelotti è stata una scelta molto forte in tal senso, che è riuscita a restituire qualche scampolo di tranquillità a una piazza che fino a pochi mesi fa insomma era totalmente nell'oblio. Dopo la retrocessione in Serie C c'era tanta paura, tanta angoscia. Come detto, però, le scelte giuste fanno la differenza. In questo caso la scelta giusta si chiama Angelotti e si vede, si sente, si respira la differenza in questo senso qui, nel senso che appunto si vede una piazza che sicuramente ha capito che le intenzioni della proprietà sono serie, c'è la volontà di fare bene, e quindi ecco, da questo c'è più tranquillità, si può dire.
1: Marco, mi dai qualche nome caldo in casa Intella?
3: C'è Cistana che è con noi, c'è Cistana.
4: No, Cistana era stato tirato fuori all'inizio del mercato, però ci sono delle richieste di stipendi che per l'Entella sono abbastanza proibitive, quindi è chiaro che poi quando tu hai l'abitudine a girare su certe squadre poi è difficile riuscire a tornare indietro e ridursi gli ingaggi, quindi anche lì vale un po' quello che diceva prima Mancuso, no? Sotto certi aspetti in Serie B le squadre come la nostra vengono un pochino dopo le piazze importanti, pertanto ci può stare che magari alla fine di luglio, comunque dopo metà luglio, quando la maggior parte delle squadre sono più o meno attrezzate, esca fuori ancora qualche nome importante che non ha trovato collocazione e possa essere appetibile per l'Entella. Purtroppo è vero anche per noi quello che diceva Mancuso prima, no? Vale per le neopromosse in Serie C, ma vale anche per le piccole realtà di Serie B che non possono ambire a nomi altisonanti con ingaggi a tanti zeri, ecco.
1: Giustissimo quello che dici. Allora ti ringrazio Marco, ringrazio Luca in collegamento telefonico, ringrazio il direttore sportivo del Vado Paolo Mancuso, ringrazio i miei ospiti in studio tutti, in regia Carlo Danani da Piacenza che ci ha raccontato tutto quello che è il mercato del Genoa, in regia ci sono Alec e Gianluca. Naturalmente cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
0: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
1: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sulle ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti e anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione,

0: non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi. Ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese. Si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre...
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il vice ministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del vice ministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti e di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni. Perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che, una volta pronta l'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che, se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni '80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti: sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche

i singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema è che abbia verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre.

0: di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare, l'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi, quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, e tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla A26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27,

0: non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10. Quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che per evitare rischi per chi vi transita sopra i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì, ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: Ma la tua genialità, o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
8: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero, sì. Perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
7: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
8: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali.
7: Già.
8: Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
7: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero. Tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
8: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
7: Secondo te, se oggi succedesse qualche cosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte della gente la volontà, il desiderio, il bene, di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
8: Un po' meno.
7: Si sono inariditi?
8: Si sono un po' inariditi.
7: E perché?
8: È il consumismo.
7: Ma se il consumismo passa adesso, perché non abbiamo più una lira, sì. Proprio non abbiamo più una lira, abbiamo un euro. E se il
8: forse
7: consumismo passa?
8: Se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera.
7: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
8: No, cioè no.
7: Quale cassetto apriamo?
8: L'avvenimento che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
7: Quindi era l'anno?
8: E sarà stato
7: più o meno
8: nel 70.
7: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzati è uscito fuori dal 70?
8: E quello internazionale sì.
7: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi?
8: Sì.
7: Perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio.
8: Spoglia.
7: Sì, ma non del tutto. Mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che

0: sia adatta a questo evento.
1: Tu
0: mi dirai, hai i tuoi maglioni, gli altri da uomo. No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai?
2: Allora, io sto su una terrazza, ho un manichino, so, che cosa ci metto?
1: Un po' cosa c'è qua dentro.
0: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te,
1: Un mezzano.
0: L'hai fatto tu?
1: No, quello no, ma questo. Questo l'ho fatto io.
0: Questo l'hai fatto tu? Lo posso aprire, me lo posso mettere, lo posso portare in prestito in terrazza e poi te lo ritorno?
1: Sì, sì.
0: Così faccio una trasmissione col tuo mezzero?
1: D'accordo.
0: Va bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande... Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18 anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino. E tu
1: All'Augustus.
0: Bravo, e tu m'hai vestito da Ofelia, e io ho ancora le foto, e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
1: Lo buttiamo anche così per... E poi qua riprendiamo questo qui.
0: Me lo devo, ecco, sulla spalla così?
1: Sì, con la spalla così.
0: Ecco, e io sto così.
1: E tu stai
0: così. E tu adesso io, tu te ne vai perché io non mi posso più muovere. Mi dici arrivederci. Arrivederci.
1: Ciao.
0: È stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
1: Beh, tanti perché sono passato molto dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti, donne? Quante ne hai svestite? Svestite!
1: Tantissime, perché...
0: Vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva, quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto, hai
1: No,
0: capito?
1: Lo so, ho capito. Le attrici no.
0: Non ti sarebbe piaciuto sposare un'attrice?
1: No.
0: Una però forse sì, secondo me.
1: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
1: Anche con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
0: Va bene, allora in quale stanza passiamo? Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo.
1: Passiamo in qui dove lavoro.
0: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo. Ma qua?
1: Soprattutto qua.
0: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove ti metti?
1: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
0: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
1: A me va bene che sia piccolino.
0: E poi i lavori sono grandi tante volte.
1: Dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
0: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
1: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto con la scuola la TOS di scenografia, e 3 o 4 ragazzi lavorano in scenografia e su 6, 7 che c'erano, 3, 4 che lavorino
0: è tanto.
1: C'è
0: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
1: L'ha fatto il genero di Bignardi.
0: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
1: No, mia sorella c'ho.
0: Sì.
1: Mia sorella che sta in Israele.
0: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
1: Sì.
0: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
1: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
0: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei segni degli altri?
1: Insegno la tecnica soprattutto. La tecnica, i trucchi, come si può fare per... una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
0: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
1: Ma perché intanto non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me,

0: per giocare con lei io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
1: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
0: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
1: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
0: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
1: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo, lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
0: Beh, è rimasto quello.
1: Eh già, ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
0: No.
1: Una moglie?
0: Ma neanche. Sì. Io ho un bellissimo rapporto con bambini, però... Poi vado, dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
1: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
0: No, se uno già pensa se deve o non essere bambino, non è più bambino.
1: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono, sì, una mascherina, sì, e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
0: Secondo quali politici?
1: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
0: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
0: Il bellone.
1: intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
0: Ma D'Alema... anche molto neutro.
1: Neutro anche lui. Quindi sì, 2 neutri e un bellone.
0: Sì.
1: Va bene. Lui per chi andrebbe bene, secondo te?
0: No, lui è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse, secondo te?
0: Ma è una delle forze della tosse è Tonino, Non c'è niente da dire, perché sì, noi siamo stati bravi, eccetera, fondare la tosse, eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il
0: segno...
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
0: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla Borsa d'Arlecchino.
1: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì, zan zan zan, a Roma. Hai le tette?
0: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano. No, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita, allora lo stile. Chi ti emoziona? Ti emoziona? Sì, aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso.
0: Molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, e il sindaco gli dice, guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice, voglio vedere. E siamo arrivati e Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice, est-ce que vous êtes monsieur Picasso? Lui dice, peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto, plutôt oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto,
0: sì.
1: Piuttosto sì che no. Ma il denaro per te, ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questa,
0: certo,
1: no? Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti. Io credo.
1: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
0: Credo.
1: Ma, sì.

0: aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua, c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele,
0: ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with all seats.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze.

La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Buongiorno, buon lunedì 6 luglio, sono le 8 e un minuto in questo istante. Benvenuti a Primo Mattino insieme per iniziare questa settimana. Tante le notizie non solo dalla Liguria ma anche dall'Italia e dal mondo di cui parleremo oggi. Partiamo con la cronaca, le condizioni gravissime di un uomo di 37 anni che ieri è stato accoltellato su una spiaggia a Savona. È ricoverato all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni disperate. L'uomo che lo ha accoltellato è ancora in fuga ed è gravissimo anche l'uomo cinquantenne che è caduto da un monopattino elettrico a Isola del Cantone. Siamo nel primo entroterra genovese, un monopattino che non aveva l'assicurazione e lui non aveva il casco. E questa mattina alle 9 si svolgeranno i funerali ad Arenzano nella Basilica dei Santissimi Nazario e Celso, i funerali di Massimiliano Delfino, l'uomo di 57 anni morto in un incidente sul lavoro a Genova lo scorso 30 giugno. Un lunedì che si apre dedicato alla sicurezza. Questa sera il programma politico di Primo Canale di Matteo Angeli sarà dedicato a questo. Nel weekend c'è stata una passeggiata così definita nel centro storico e allora facciamo la sintesi in questo servizio.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta, rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i croceristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
3: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle serre cinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
0: E questa sera alle 21 ci sarà anche una fiaccolata per la sicurezza invece nel quartiere di Sestri Ponente. Ma è arrivato il momento di fare il punto sulla situazione del traffico nel capoluogo ligure insieme alla polizia locale di Genova.
4: Sì, una buona giornata a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Questa mattina il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro direzione Levante, così come in Corso Marconi direzione Centro. Ricordiamo le chiusure per il campionato del mondo di orienteering nel quartiere di Genova Sestri.

0: maestri di Piazza Baracca, che interesserà la città fino al giorno 11 di luglio, e la presenza questo pomeriggio dalle 14 alle 18 dell'ufficio mobile della Polizia Locale di Genova in centro, in Piazza Matteotti. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione. Per il momento è tutto, buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo tra un'ora. Questa è la situazione della viabilità nel capoluogo ligure, ma qual è invece la situazione sulle autostrade della Liguria? Vado a dare il mio buongiorno anche a Lucrezia Marini.
2: Buongiorno, buongiorno Tiziano e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Una mattinata decisamente intensa sulle autostrade ligure. Infatti questa mattina, poco dopo le 8, vi è stato un incidente fra due auto tra il tratto Genova-Aeroporto e Genova-Pra in direzione Genova. Per fortuna l'incidente non è stato grave e la situazione è già risolta, anche se lo scontro ha provocato fino a 5 km di coda e ancora adesso permangono dei rallentamenti e delle code per traffico intenso. Ma come possiamo vedere anche dalla cartina, vi sono un po' code per traffico intenso in tutte le autostrade liguri, sia sulla 10 ma anche sugli allacciamenti con la 7 e in direzione Milano. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie Lucrezia. Stiamo vedendo proprio in questo momento con la regia la situazione del traffico sul ponte Genova-San Giorgio con i rallentamenti per chi insomma si dirige verso Genova Ovest. Qual è la situazione? Anzi, adesso ci va a vedere anche la regia Bolzaneto. Questa è la situazione proprio all'uscita del casello, quindi possiamo quindi monitorare le due direttrici. Qual è la situazione del meteo, che cosa ci dobbiamo aspettare per oggi? Tempo soleggiato, anche se vedete per chi si è già svegliato le nuvole sono presenti in cielo, non c'è al momento un azzurro pieno. Temperature minime in lieve calo, stazionarie massime in lieve aumento, umidità su valori medi, venti mattina settentrionale anche moderati sui rilievi, prevalenza di flusso meridionale in serata, mare poco mosso, ovunque dal pomeriggio, in serata mosso a levante. Segnalazione di protezione civile, disagio fisiologico per caldo, mentre intanto stiamo andando a fare un giro con le nostre telecamere in giro per la Liguria. Queste invece sono le immagini in diretta da Terrazza Colombo sul porto di Genova. Diamo un'occhiata alle temperature: Genova 24-33, Imperia 24-31, Savona 23-31, La Spezia 24-32. Busalla 17-32 e Varese Ligure 17-34, questi sono lo sbalzo termico più alto previsto per la giornata di oggi. Che cosa si festeggia? Che giornata è oggi? Andiamo a scoprirlo nel nostro almanacco. Allora, oggi è il 6 luglio, si venera Santa Maria Goretti, vergine martire che trascorse una difficile fanciullezza, assidua nella preghiera e per difendere la sua castità da un aggressore fu uccisa a colpi di pugnale vicino a Nettuno. La luna è calante, illuminata al 60%, il sole è sorto alle 5:42 di questa mattina e tramonterà alle 21:12. È la giornata mondiale del bacio, istituita in Gran Bretagna nel 1990, inoltre si celebra la giornata mondiale delle zoonosi. Per quanto riguarda gli avvenimenti accaduti oggi nella storia, nel 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come nuova valuta unica negli Stati Uniti d'America ed è stata la prima volta che una nazione ha adottato una valuta con il sistema decimale. Nel 1809 fu rapito Papa Pio VII, che venne imprigionato a Savona, e nel 1942 Anna Frank si trasferì con la sua famiglia in un rifugio segreto nella mansarda di un palazzo di Amsterdam. A chi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno oggi? A Sylvester Stallone, che è nato nel 1946, quindi insomma un compleanno tondo per lui quest'anno. Nacque anche Frida Kahlo, l'ex presidente americano George W. Bush e il Dalai Lama, così come anche Max Gazzè e Cristina D'Avena.

0: Weekend che abbiamo passato è stato il weekend di inizio saldi anche in Liguria, e allora andiamo a vedere con Lucrezia Marini come è andato, quali sono i primi commenti dei genovesi in giro per il centro di Genova sabato.
1: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
2: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
3: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
4: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si può potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
1: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
3: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
2: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
4: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
0: E adesso andiamo a dare un'occhiata alle notizie dall'Italia e dal mondo, e oggi ce ne sono. Partiamo con Trump, perché sul suo social Truth è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un meme, lo vediamo, con la scritta "serve un ordine restrittivo", un riferimento ironico sembra all'insistenza con cui la premier cercherebbe contatti con lui. E questo avviene alla vigilia del vertice NATO del 7 e dell'8 luglio in Turchia. Ad Ankara il segretario Mark Rutte punta a rafforzare l'unità dell'alleanza cercando di mantenere il sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che continua a chiedere maggiore lealtà e lascia incerta la posizione degli USA sul futuro impegno nella NATO. Il presidente americano Trump si fermerà solo una notte ad Ankara, dove lo aspetta un clima teso con i leader europei dopo le minacce di ritiro delle truppe americane e le incomprensioni su Hormuz. L'attenzione del tycoon, scrive la stampa oggi, sarà riservata ai rapporti con Erdogan. E in una telefonata di un'ora e mezza al presidente russo Vladimir Putin, Trump ha ribadito la disponibilità per mediare la fine della guerra in Ucraina, mentre il Cremlino ha rivendicato i progressi militari. Nella notte la Russia ha lanciato missili e droni contro Kiev, uccidendo almeno 7 persone e ferendone oltre 24. Passiamo adesso a quello che sta accadendo in Iran, perché milioni di persone, compresi i 3 figli, ma non il nuovo leader, stanno partecipando a Teheran ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei e di altri 4 familiari uccisi nel raid condotto a febbraio da Stati Uniti e Israele. Queste sono le immagini. E poi la cronaca, un'indagine internazionale coordinata dall'Europol denominata Operazione Medusa ha rivelato una rete globale di violenze sessuali facilitate dall'uso di droghe e sedativi, spesso commesse in relazioni di fiducia, quindi compagni, mariti, e organizzate attraverso comunità online. L'operazione coinvolge diversi paesi tra Europa, America e Nord America e ha portato a 57 arresti e all'apertura di oltre 100 indagini. E poi c'è un super tifone che ha colpito le isole Mariane settentrionali con venti pensate fino a 290 km orari e raffiche a 350, si sposterà poi nelle Filippine. Le operazioni di soccorso in Venezuela si stanno esaurendo e stanno terminando. Il bilancio del doppio terremoto al momento è di 2.954 morti con oltre 16.500 feriti e ancora migliaia di dispersi. Parliamo adesso di sport, di mondiali, perché a sorpresa ieri la Norvegia ha battuto il Brasile eliminando la squadra di Carlo Ancelotti e raggiungendo i quarti di finale.

passa anche il turno l'Inghilterra, che ha battuto il Messico. E poi c'è la polemica, c'entra anche qui Trump, sembra impossibile, ma insomma c'entra dappertutto, perché la FIFA ha sospeso la squalifica dello statunitense Balogun, che era stato espulso per un fallo, applicando un articolo del codice disciplinare che consente una sospensiva di un anno. La decisione sarebbe arrivata dopo una chiamata di Trump al presidente della FIFA Infantino. E poi festa grande per la Ferrari ieri, perché Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e alla Ferrari del suo compagno di squadra Lewis Hamilton, solo sedicesima la Mercedes di Kimi Antonelli. E adesso andiamo sul sito primocanale.it, andiamo ad aprire l'agenda degli appuntamenti di questo lunedì 6 luglio. Che cosa è previsto? Alle 9 a Palazzo Tursi a Genova, commissione sulle modifiche al regolamento degli artisti di strada. Alle 11 a Sarzana, presentazione di intesa tra Regione Liguria e Comune di Sarzana per la valorizzazione tramite la pianificazione commerciale delle zone di particolare pregio storico e artistico. E alle 17 al Circolo CAP di via Albertazzi, torniamo così a Genova, dibattito pubblico su sicurezza urbana e qualità della vita, promosso da sia Genova e dall'associazione Contro Vento. Per quelle che sono gli appuntamenti di oggi, vi ricordo il Medico Risponde alle 9.30 con il pediatra Alberto Ferrando. Purtroppo ricominceremo parlando di annegamento, rischio annegamento per bambini, anche perché insomma notizia di cronaca di quello che è accaduto sabato con questo bimbo che ha rischiato di annegare a 5 anni sulle alture di Imperia. Alle 10 al servizio del pubblico, questa mattina ci sarà Franco Nativo invece che Enrico Cirone per un impegno, ma insomma ricordate bene la sua faccia, perché sennò poi sapete che Enrico insomma ci tiene, poi sennò ci rimane male. Alle 12.30 ci rivedremo con Newsroom 28. Alle 18 il nostro primo giornale. Questi sono gli appuntamenti per oggi, con la prima serata, questa sera alle 21, il programma politico che sarà dedicato completamente al tema della sicurezza, quindi focus sicurezza su Genova, in diretta alle 21 con il direttore Matteo Angeli. Adesso ci fermiamo, ci prendiamo il nostro caffè, un po' mi mancava, così salutiamo Andrea Racchiccioli e Mario Boccuni in regia, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque, con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue

0: soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavaliere.

0: 8:20, eccoci ancora insieme, primo mattino. Vado a salutare e dare il mio buongiorno ad Aurora Bottino. Ciao Aurora, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata a un fatto di cronaca. Nel pomeriggio di ieri intorno alle 15:30 un uomo è stato accoltellato in spiaggia. Allora c'è la ricostruzione, una prima ricostruzione di quello che è avvenuto a partire dalla lite in cui l'aggressore avrebbe urlato alla vittima di 37 anni: impara a comportarti, poi l'accoltellamento. Continuiamo con la missione a New York del comune di Genova, sponsor privati e molte domande. Il viaggio di Silvia Salis fa discutere nell'articolo del direttore Matteo Angeli. E poi il tour del generale Vannacci, che fa tappa anche in Liguria e sale la tensione. La FIOM infatti sta preparando un'accoglienza proprio al generale. Continuiamo con le tasse. Pensate, la Liguria è sul podio italiano del fisco. Le piccole e le medie imprese pagano il doppio delle big tech. E poi ancora la politica, perché il consigliere del Partito Democratico Cabur ha accusato la destra, ha citato Piazzale Loreto e quindi è esplosa la polemica. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo. Questa sera appuntamento alle 21 per parlare di sicurezza. Si parlerà appunto di quello che accade ogni giorno e anche della fiaccolata civica organizzata per questa sera alle 21 a Sestri Ponente. Anche su questo caso si è formata un po', si è creato un po' di attrito, diciamo, con un contropresidio organizzato proprio dall'ANPI in occasione di questa passeggiata, che invece è stata organizzata da un gruppo nato sui social, che è Genova Insicura, e la rete dei comitati cittadini. Quindi questa sera vedremo, speriamo non ci siano troppe tensioni. Ricordo che il tema non solo del programma politico di Primo Canale, ma anche di questa passeggiata, sarà proprio la sicurezza. E poi il banchetto con la spazzatura per topi e piccioni, le immagini dell'emergenza igienica nell'ex ghetto, nel centro storico, nel cuore dei vicoli. Per chiudere, la sanità con condizionatori e salute, il professor Bassetti nei filtri sporchi, il rischio è la legionella. E poi l'agenda degli appuntamenti con tutto quello che accade in Liguria. A te Tiziana.
0: Grazie Aurora. E adesso andiamo a salutare Elisabetta Del Ponte di ARPAL, perché andiamo a capire che tempo farà. Buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i telespettatori e alle telespettatrici.
0: Allora, comandata, che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore?
2: Allora, come abbiamo visto, abbiamo appena passato un weekend abbastanza caldo. In certe situazioni si è percepito un po' di raffrescamento rispetto ovviamente alla grande ondata di calore che abbiamo vissuto la scorsa settimana, e questo è stato dovuto al fatto che si sono sostituiti gli anticicloni. Mentre la scorsa settimana avevamo più un anticiclone di matrice africana, adesso abbiamo un anticiclone di origine atlantica, che quindi porta un pochino più di fresco sulla nostra regione. E infatti anche questa mattina ci siamo svegliati e probabilmente abbiamo percepito un clima che ci sembrava un pochino migliore rispetto al grande caldo che abbiamo vissuto negli scorsi giorni. Ma la tendenza è proprio quella a tenere un cielo soleggiato. Adesso sì, abbiamo ancora un po' di nuvolosità passeggera alta, ma la tendenza è proprio quella di avere un cielo soleggiato per tutta la giornata di oggi, e anche per domani si prevede un cielo sereno. E questo, combinato con temperature che vanno ad aumentare, porterà anche a un aumento dell'umidità, che quindi peggiorerà di nuovo un po' la situazione di disagio per caldo.

0: Infatti, ARPAL, nel suo bollettino di vigilanza che ha emesso ieri, ha segnalato un disagio per caldo sia per oggi che per domani.
1: Grazie, grazie Elisabetta del Ponte, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie anche a voi tutti, buona giornata.
1: Luglio, mese di vacanze per molti e il porto di Genova si avvia a settimane molto complesse, in particolare gli ultimi 2 weekend di luglio e il primo weekend di agosto saranno da cerchiare con il rosso sul calendario perché sono i weekend nel quale il porto di Genova verrà preso d'assalto proprio per gli imbarchi ai traghetti. E allora facciamo il punto in questo servizio. Saranno gli ultimi 2 weekend di luglio, il primo di agosto, i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova. Attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di crocieristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di stazioni marittime dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
2: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
1: C'è molta attesa, anche il nostro Dario Vassallo è in fibrillazione perché questa sera al Porto Antico, concerto all'Arena del Mare dei Nomadi, dove saranno protagonisti più di 6 decenni a riempire teatri e piazze, un viaggio attraverso il tempo compiuto senza perdere la propria identità.
3: Dal 1963 ad oggi sono cambiate le formazioni, è cambiata l'Italia, sono cambiati i supporti musicali, le radio, le classifiche, il modo stesso di consumare canzoni. Sono arrivati gli streaming, gli algoritmi, i talent show, i social network, le hit costruite per durare il tempo di uno scroll, ma loro, i nomadi, sono ancora qui, talmente bravi da aver fatto sì che il tempo ne li travolgesse. Un museo viaggiante del rock italiano. Così, all'Arena del Mare del Porto Antico, nella tappa genovese del tour che li sta portando in giro per l'Italia, a chi ascoltava Augusto Daolio negli anni 70, si mischieranno ragazzi che quelle canzoni le hanno ereditate dai propri genitori, cresciuti magari con Io Vagabondo, che per il gruppo è una sorta di una dichiarazione d'identità. La loro avventura comincia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, quando un gruppo di ragazzi decide di mettere insieme la passione per il beat e il rock che arrivano dall'Inghilterra con la tradizione melodica italiana. La svolta arriva grazie all'incontro con Francesco Guccini. Dalla collaborazione con il cantatore modenese nascono alcune delle pagine più importanti della canzone italiana. Ma la storia dei Nomadi non è fatta solo di trionfi. Nel 1992 la morte prematura di Daolio segna uno dei momenti più difficili nella vita del gruppo. Per molti sembra la fine di un'avventura irripetibile, invece decidono di continuare, una scelta che negli anni sarà premiata da un pubblico rimasto fedele e da nuove generazioni di musicisti entrate a far parte della band. Oggi, dopo oltre 6 decenni di attività, i Nomadi rappresentano un caso quasi unico nel panorama europeo, non soltanto per la longevità, ma per la capacità di continuare a pubblicare dischi, riempire teatri e piazze e mantenere un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando come esista un modo di vivere la musica meno legato alle classifiche e più vicino alle persone. Un percorso definito dal loro nome, Nomadi, un viaggio continuo attraverso il tempo, compiuto senza perdere la propria identità. Ed è una storia.
1: E adesso ritorno da Lucrezia Marini per fare il punto sulla situazione del traffico sulle autostrade.
4: Sì, esatto, rimangono situazioni di traffico intenso un po' su tutta la rete autostradale ligure. Infatti abbiamo code per traffico intenso tra Masone e Bivio a 26 a 10. ma anche nell'allacciamento tra il bivio tra la 10 e la 7 in direzione Milano. Ricordiamo che comunque questa situazione è anche dovuta all'incidente che è avvenuto questa mattina poco dopo le 7 nel tratto autostradale tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova. Fortunatamente nell'incidente non vi sono state conseguenze.

0: conseguenze gravi, un solo codice giallo per una signora di 38 anni che è stata poi portata al pronto soccorso a San Martino, ma anche le code che si erano formate immediatamente a seguito dell'incidente di ben 5 km hanno iniziato pian piano a defluire, ma purtroppo il traffico non solo su quel tratto autostradale rimane ancora lento e in parte bloccato. A te, Tiziana.
1: Grazie Lucrezia. Adesso andiamo a dare il nostro buongiorno dal Tigullio a Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.

0: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Le Riviere della Liguria hanno vissuto il loro weekend da leonesse con questo bel clima, questo sole che ha portato decisamente tanti turisti avventori sulle nostre spiagge. Oggi la giornata inizia con un cielo piuttosto nuvoloso e un'aria decisamente più fresca rispetto a quella che ha contraddistinto i giorni più caldi con i vari bollini. Per quanto mi riguarda, intanto vi rinvito a seguirmi per quanto riguarda il 42esimo Rally della Lanterna, che si terrà l'11 e il 12 luglio. Continua il nostro viaggio nei paesi dell'entroterra che sono toccati da questo evento attesissimo sia dagli amministratori comunali che dai cittadini che dai commercianti per l'indotto che porta, e quindi continueremo a visitare l'entroterra. E poi ci prepariamo anche per le trasmissioni del mercoledì sera, viaggio in Liguria, si parlerà degli antichi mestieri, e da Chiavari non potevo che andare a scoprire l'impagliatore, anzi impagliatrice di sedie, un mestiere veramente ormai in estinzione, e poi calafati, insomma c'è a che fare con maestri d'ascia, barche e gozzi. Tutto più tardi, per ora non mi resta che augurarvi una buona giornata.
1: Grazie, grazie Beta, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Primo Mattino.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

0: Eccoci ancora insieme, primo mattino, vado da Aurora Bottino per una notizia dell'ultima ora. A te Aurora.
1: Sì Tiziana, perché questa mattina poco dopo le 7 a Savona un uomo, un ultra ottantenne, ha sparato alla moglie, poi ha tentato di togliersi la vita con un coltello. È successo appunto, lo dicevamo, qualche minuto dopo le 7 in un piccolo appartamento a un centinaio di metri dalla stazione di Savona in via Mongrifone. Ancora non è chiaro che cosa sia successo, chiaramente le informazioni che abbiamo al momento sono frammentarie. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche del 118, oltre a diverse pattuglie della polizia e dei carabinieri. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'uomo è ricoverato al San Paolo di Savona. Appunto, lo ripeto, al momento queste sono le informazioni che abbiamo. Ancora non è chiaro se ci sia stata una lite prima della violenza, con che arma sia stato compiuto questo gesto e anche le motivazioni. Da quello che però stiamo capendo, la donna sarebbe stata malata da tempo, quindi anche su questo però è ancora presto per raccontarvi nei dettagli quello che è accaduto questa mattina. A te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Questa sera alle 21, come vi dicevo, il programma politico di Primo Canale si occuperà di sicurezza. E allora, nelle scorse settimane abbiamo raccolto tante denunce, tanti allarmi, tanti sfoghi, non solo di commercianti ma anche di residenti. E andiamo ad ascoltare questo che aveva raccolto Elisabetta Biancalani da Sottoripa, da chi? Commerciante, tra l'altro uno dei simboli proprio della zona di Sottoripa, aveva anche il porto d'armi, ma ha deciso di non tenere più la pistola per paura di doverla utilizzare. Sentiamo.
2: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci portavano via il telefono, e ne sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via, e io ti passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
3: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
2: In certe situazioni sì, 2 anni addietro in 2 situazioni mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato un contro e l'altro era dietro, nascosto come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe, e allora uno è tra l'altro scappato e questo qua anche poi se n'è andato.
0: E allora adesso ci spostiamo a Levante per dare il nostro buongiorno, sì? No. Allora facciamo una cosa, prima di andare a dare il nostro buongiorno ad Emanuela Cavallo dalla Spezia, andiamo a farci spiegare dal professor Matteo Bassetti quelli che sono i rischi dell'aria condizionata. Aria condizionata che sicuramente durante l'ondata di calore, durante le giornate molto calde, può aiutare, soprattutto insomma a togliere anche un po' di umidità dagli uffici, dalle case, dai mezzi pubblici, quando funziona, però ci possono essere dei rischi. In questo servizio andiamo a scoprire quali.

0: Quando spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
1: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta qui. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annidare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annidare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
2: E adesso sì, andiamo a dare il nostro buongiorno ad Emanuela Cavallo dalla Spezia. Buongiorno Emanuela.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con qualche nuvola, con un sole tenue, temperature un pochino più basse, più insomma rinfrescate possiamo dire qui dallo Spezzino, anche se nei prossimi giorni lo sappiamo risalirà anche la temperatura del meteo. E intanto guardiamo alle notizie che hanno riguardato prevalentemente questo fine settimana. È stato un fine settimana di valutazioni anche politiche, possiamo dire, diverse le feste, i momenti di incontro in giro per la provincia, la festa della CGIL Spezzina, la festa del PD al Limone e poi anche le valutazioni a seguito della reunion di Forza Italia avvenuta nel Tiguglio. È importante il tavolo di confronto sul campo largo che è stato ospitato dalla CGIL Spezzina, era atteso anche Patuanelli dei 5 Stelle, non ha partecipato, ma ha partecipato Bonaccini del PD con tanti altri ospiti. La prospettiva è qua, è costruire un programma, non si parla assolutamente di nomi, in questo momento sono il tema più divisivo. Lui si è espresso assolutamente anche contro le primarie, almeno di sicuro in questa fase. Poi tra i temi il lavoro, visto che appunto era anche la festa della CGIL, un lavoro trasparente, giusto, ben retribuito. È importante anche le testimonianze che hanno riguardato proprio la condizione del lavoro, un lavoratore immigrato che appunto partecipa e lavora nei cantieri navali ha portato la propria testimonianza. Dall'altra parte, per chiudere un pochino il quadro, l'attesa più importante è quella sulla possibilità o no del sindaco Pierluigi Peracchini di poter fare un terzo mandato, e Christopher Casati, che è il delegato di Forza Italia su La Spezia, ha dichiarato che appunto si attende questa, di sapere se effettivamente ci sarà questa possibilità oppure la posizione di Forza Italia La Spezia sarà a favore di un candidato moderato e civico, donna o uomo. Ricordiamo che Peracchini in una sua intervista aveva detto dopo di me, se appunto non sarà possibile una terza candidatura, vedrei nel ruolo del sindaco a questo punto una donna. Questo è il quadro nello Spezzino, io da qui vi restituisco la linea a te Tiziana.
2: Grazie Emanuela, buona giornata, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Festeggia con noi il compleanno di Più Me. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 €. Ti aspettiamo.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807

0: 347-8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Una settimana importante sul fronte sportivo per Genova. Allora andiamo da Lucrezia Marini per farci raccontare tutto. Lucrezia.
1: Sì, esatto, Tiziana, perché questo weekend, precisamente l'11 e il 12 luglio, torna a Genova il 42esimo Rally della Lanterna, un appuntamento storico e imperdibile per tutti gli appassionati di rally e non solo. Infatti, quest'anno la produzione di Primo Canale seguirà interamente tutte le fasi della manifestazione, dal sabato, dall'11 luglio, con lo shakedown la mattina alle 11 e la prima prova speciale a Sant'Eusebio nel pomeriggio, fino a una lunghissima diretta che seguirà tutte le 6 prove speciali che si terranno domenica 12 luglio. Ma non solo, infatti già da qualche settimana stiamo pian piano anche introducendo i meno esperti del mondo dei rally a questo mondo particolare. Infatti il rally solitamente si svolge con delle prove speciali, quindi sono tutti dei percorsi ovviamente decisi in anticipo e anche in qualche maniera creati sulla zona, sul territorio che ospiterà il rally di questa edizione. Proprio con delle prove speciali, sono solitamente in questo caso 7, una al sabato, 6 la domenica, e qui i piloti testeranno le loro abilità. Tra le altre cose va anche detto che il 42esimo Rally alla Lanterna è un rally particolarmente tecnico, ci hanno detto i piloti che andranno poi a correre questa gara questo weekend esattamente, ma ci spiega tutto nel dettaglio Chiara Orrò.
2: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris, dove sarà allestito il parco assistenza, e in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo Canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino, per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara, gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
0: E insomma, da seguire passo passo, lo abbiamo già fatto anche con Elisabetta Biancalani, tutto quello che è il territorio, l'entroterra, i paesi che sono interessati, non solo dal punto di vista turistico, economico quindi, ma anche proprio di festa di questa manifestazione sportiva. Siamo in estate e lo sapete, insomma, occupandomi di sanità non posso che sottolineare l'importanza della campagna per la donazione del sangue prima di andare in vacanza. È un periodo dove sostanzialmente si pensa un po' più alle ferie, c'è caldo, magari non si tende ad andare a donare, ma è fondamentale. E allora andiamo a fare la sintesi.
3: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
4: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare le donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione.

0: verso il prossimo.
1: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 chili inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi tre mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
2: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità. Dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
3: E adesso facciamo un passo indietro alle tante storie raccontate a People, in particolare una che è stata molto seguita anche sui nostri social, è quella di Silvia Zanichelli, che ha avuto un ictus quando aveva 20 anni, mentre studiava ingegneria, mentre era una promessa dell'atletica. La sua vita sembrava finita, ha ripreso a camminare, ha reimparato a parlare, è diventata mamma e dopo anni è tornata su una pista di atletica. Il suo messaggio, carpe diem, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Sentiamo.
4: Non capivano cosa mi era successo.
3: Lei aveva? Età?
4: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. Sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà. E quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese. E sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato. Mamma di Elia, a 14 anni, e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni. Silvia adesso non si ferma davanti a niente. Carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
3: E adesso la notizia dell'ultima ora, perché è morto all'ospedale San Paolo di Savona l'uomo di 37 anni che era stato accoltellato nel pomeriggio di ieri su una spiaggia a Savona. Era stato sottoposto a un delicatissimo intervento, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate ed è appunto morto. È avvenuto sulla spiaggia libera al prolungamento di Savona sotto piazzale Eroe dei Due Mondi e come vi dicevo le sue condizioni sono sembrate subito disperate. Sul caso indagano i carabinieri e la polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Erano famiglie con bambini, ragazzi, turisti. Secondo il loro racconto, il 37enne si sarebbe trovato insieme a degli amici seduti a parlare quando l'aggressore

si è avvicinato dopo una lite furibonda con urla che hanno fermato per qualche minuto la vita della spiaggia di una domenica pomeriggio. L'uomo avrebbe tirato fuori il coltello, avrebbe urlato: impara a comportarti. Ha sferrato questo colpo decisivo all'addome di quest'uomo di 37 anni che è morto all'ospedale San Paolo di Savona. E adesso vi lascio alla prima edizione del TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia a Savona. Era stato ferito mentre si godeva una domenica al mare al prolungamento sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. Inutili i soccorsi, inutile il delicato intervento a cui era stato sottoposto, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. Sul caso indagano carabinieri e polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Questa mattina sempre a Savona, una mattina di sangue dove un uomo di più di 90 anni ha sparato alla moglie, poi ha tentato di togliersi la vita con un coltello. Queste sono le prime informazioni. È successo poco dopo le 7 del mattino in via Mongrifone, a un centinaio di metri dalla stazione. La donna è in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'uomo è ricoverato in codice giallo a San Paolo di Savona, non sarebbe in pericolo di vita. Cambiamo argomento: il porto di Genova si prepara alle settimane più difficili per quanto riguarda il traffico, con un forte incremento dei passeggeri, dei traghetti. Allora, weekend da bollini, da bollino rosso, parliamo di quelli degli ultimi di luglio e il primo di agosto. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Saranno gli ultimi due weekend di luglio, il primo di agosto, i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova. Attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
2: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
0: In Liguria chi ha una media o piccola impresa paga quasi il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
3: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte

0: e si paghi 1% in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
1: Il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi anche in Liguria, un appuntamento che resta molto atteso dai consumatori, che però ha dei resoconti complessi per gli stessi venditori. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
2: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
3: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
4: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
5: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si può potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
2: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
4: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
3: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
5: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!

9:04, un lunedì di cronaca con l'uomo di 37 anni morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona. Era stato accoltellato in spiaggia in mezzo a turisti, famiglie con bambini nel pomeriggio di ieri. E poi questa mattina alle 7 un uomo di 100 anni ha sparato alla moglie di 86 a Savona. Sembra che la donna fosse malata e poi ha cercato di suicidarsi con alcuni tagli. La donna è ricoverata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre lui è ricoverato al San Paolo di Savona. E sono in corso da pochi minuti i funerali ad Arenzano di Massimiliano Delfino, l'uomo di 57 anni morto a causa di un incidente sul lavoro a Genova Voltri lo scorso 30 giugno. Andiamo a vedere adesso qual è la situazione del traffico, della viabilità nel capoluogo ligure insieme alla polizia locale di Genova.

0: nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. In questo momento il traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare benché in aumento. In particolare segnaliamo traffico regolare sulla Aldo Moro direzione Levante e Corso Marconi direzione Centro, sempre traffico regolare. Interruzioni e modifiche alla viabilità ordinaria nel quartiere di Genova Sestri in vista del campionato del mondo di orienteering in previsione a Genova fino alla data dell'11 di luglio. E quest'oggi dalle 14 alle 18 in centro in piazza Matteotti segnaliamo la presenza dell'ufficio mobile della Polizia Locale. Come sempre i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque tipo di informazione. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie mille alla Polizia Locale di Genova, buona giornata e buon lavoro. Questa è la situazione della viabilità ordinaria, invece qual è la situazione sulle autostrade della Liguria? Lo andiamo a chiedere a Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti quanti. La situazione delle autostrade rispetto a questa mattina si è leggermente alleggerita, infatti permangono delle code a tratti, soprattutto tra Roncoscrivia e Isola del Cantone per dei lavori, ma vi sono ancora delle code anche nel tratto che era stato interessato da un incidente che è avvenuto questa mattina tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova. L'incidente fortunatamente non ha portato a vittime o a feriti gravi, solo la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso San Martino per accertamenti del caso. Purtroppo però l'incidente ha provocato delle code nel tratto tra appunto interessato, ma queste code poi si sono anche diciamo in qualche maniera hanno avuto ripercussioni anche su tutta la rete autostradale di Genova, in sulla 10 in particolare. Infatti oltre i 5 chilometri che erano stati, diciamo, che si erano creati immediatamente dopo l'incidente, i rallentamenti adesso riguardano un po' tutta la zona che va da Arenzano a Genova Aeroporto, ma anche verso Genova Ovest. Quindi continuano le code, continuano i rallentamenti e continua un po' una situazione di disagio sulle autostrade liguri. A te Tiziana.
1: Grazie a Lucrezia. E adesso non so se possiamo andare a riascoltare un pezzetto di Arpal prima di andare dal direttore. Ok, allora facciamo il punto con Elisabetta del Ponte di Arpal e poi ci colleghiamo con Matteo Angeli.
3: In certe situazioni si è percepito un po' di raffrescamento rispetto ovviamente alla grande ondata di calore che abbiamo vissuto la scorsa settimana, e questo è stato dovuto al fatto che si sono sostituiti gli anticicloni. Mentre la scorsa settimana avevamo più un anticiclone di matrice africana, adesso abbiamo un anticiclone di origine atlantica che quindi porta un pochino più di fresco sulla nostra regione. E infatti anche questa mattina ci siamo svegliati e probabilmente abbiamo percepito un clima che ci sembrava un pochino migliore rispetto al grande caldo che abbiamo vissuto negli scorsi giorni. Ma la tendenza è proprio quella a tenere un cielo soleggiato. Adesso sì, abbiamo ancora un po' di nuvolosità passeggera alta, ma la tendenza è proprio quella di avere un cielo soleggiato per tutta la giornata di oggi, e anche per domani si prevede un cielo sereno.
1: E adesso vado a salutare il direttore Matteo Angeli, perché questa sera il programma politico di Primo Canale avrà un focus sulla sicurezza. Buongiorno Matteo.
4: Buongiorno Tiziana, assolutamente sì, il tema della sicurezza è molto caro Primo Canale, ormai da mesi raccontiamo quello che ogni giorno la città vive da Levante a Ponente, e allora questa sera abbiamo deciso ancora una volta di fare proprio un focus su questo allarme di sicurezza, proprio con tanti focus su cosa? Intanto sulla manifestazione che proprio in contemporanea sarà in svolgimento a Sestri Ponente, manifestazione senza bandiere, senza striscioni, senza alcuna stemma o simbolo politico, una manifestazione che però appunto sarà Sestri Ponente in piazza Baracchi, che però nonostante sia stata annunciata proprio dai cittadini senza alcun politico alle spalle, ha già creato diverse polemiche, al punto che Ampi ha già fatto sapere di voler fare una contromanifestazione, un contropresidio proprio in piazza Baracca, e questo ovviamente ha un po' allertato intanto le forze dell'ordine e poi

0: sicuramente ha movimentato un po' questa vigilia di questa manifestazione, anche perché c'è questa appunto contrapposizione tra gli abitanti, i residenti, i commercianti della zona del Ponente, Sesto Ponente, ma non solo, perché arriveranno anche da altri luoghi vicini, e poi Ampi, che ha preso questa posizione che molti ancora, devo dire, non hanno ancora ben capito il perché. E allora quindi focus su, dicevamo, piazza e baracca Sesto Ponente, ma focus anche sulla Darsena e sul Levante, perché se dopo i fatti violenti dei Giardini di Quinto fortunatamente sono state messe diverse volanti e gazzelle dei carabinieri, soprattutto nel fine settimana, una sorta di presidio fisso durante la notte, quindi avremo anche il presidente del municipio Boiolo che ci racconterà come vivono questa situazione gli abitanti del Levante. Se a Levante in qualche modo si sia messa sopra l'amministrazione insieme a prefettura e questura, invece nella zona del centro storico della Darsena la situazione è assolutamente identica a quella di qualche giorno fa, anzi peggiora di giorno in giorno, con una situazione ai limiti dell'assurdo. E allora avremo in studio il presidente del CIV di Pre e la presidente dei pescatori, dell'associazione dei pescatori, che ha proprio sede nella zona della Darsena, quindi ci racconterà proprio anche lei quello che vive ogni giorno a contatto con tossicodipendenti, spacciatori e delinquenti, tutto quello che ne consegue di questa situazione che obiettivamente anche noi come Primo Canale, Tiziana, tu lo sai, insomma stiamo cercando, dico di combattere, ma se non altro di mettere alla luce il più possibile, per cercare che gli abitanti e i residenti di quella zona possano finalmente tornare a vivere.
1: Grazie Matteo. Tra le tante zone che abbiamo cercato di raccontare in questa ad ascoltare lo sfogo di questa imprenditrice che ha raccolto per noi Elisabetta Biancalani.
2: Escamotage che usano commercianti, che si occupa dell'accoglienza, negozianti di Sottoripa per provare ad andare più in sicurezza. Simona, tu hai un bed and breakfast qui a Sottoripa. Che escamotage hai studiato per evitare che i tuoi clienti che fanno il check-in di notte possano essere magari aggrediti o fare brutti incontri?
3: Allora, per chi arriva ovviamente con i mezzi pubblici sconsiglio, quindi chi arriva in stazione Principe vi consiglio vivamente di prendere il taxi, e il mio escamotage è quello proprio di aspettarli dal taxi, quindi comunichiamo ovviamente via WhatsApp, io li accolgo e in modo molto carino li accompagno in struttura.
2: E non solo, ti fai aiutare un po' da tua figlia a distanza?
3: Da mia figlia Sofia, quando ho dei check-in in notturna, quindi in un orario, devo dire, abbastanza particolare per la zona, mi metto una cuffietta e sono al telefono con mia figlia e lei ascolta i miei minuti di attesa.
2: Prima
3: di arrivare al bed and breakfast. Oppure ci sono i ristoranti magari ancora aperti, ormai ci conosciamo tutti, buttano un occhietto e vediamo le persone che magari puliscono la città, quindi operatori ecologici.
2: È una solidarietà.
3: Insomma, è una solidarietà continua.
2: Se arrivano a piedi, sconsigli che zone?
3: Io allora ormai ho tutte le mie mappe, c'è chi invece vuole assolutamente venire a piedi, quindi consiglio via Balbi, e via delle Fontane,
2: cosa
3: eccetera,
2: consigli?
3: Via Pre ovviamente, via del Campo, che chi invece non mi ha ascoltato, perché succede anche questo, che non mi ascoltano, si trovano veramente un po' di paura.
1: E quindi appuntamento questa sera a partire dalle 21, noi ci fermiamo per una piccola pausa.

0: pareggiata da Radunovic. Poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano. Non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell'Italia.

0: Italia a Vela 2026, il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 9.17, eccoci ancora insieme. Primo mattino, torno da Aurora Bottino per fare un viaggio sul nostro sito primocanale.it. Aurora.
1: Sì, Tiziana, purtroppo questa mattina le notizie di cronaca sono tante e infatti l'apertura riguarda proprio l'uomo che è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, è morto all'ospedale, il 37enne non ce l'ha fatta, era stato accoltellato dopo una lite nella spiaggia libera del prolungamento di Savona, in una zona che da tempo è al centro dei controlli dei carabinieri, della polizia. E poi un'altra notizia questa mattina: un uomo di 100 anni ha sparato alla moglie di 86 e poi ha tentato di ferirsi, di togliersi la vita. Lei è gravissima, in condizioni disperate al Santa Corona di Pietraligure, lui invece è stato ricoverato in codice giallo al San Paolo per le ferite riportate, non è in pericolo di vita. E poi l'articolo del direttore Matteo Angeli, missione a New York, sponsor privati e molte domande. Ecco il viaggio di Silvia Salis che fa discutere. Continuiamo con il generale Vannacci che fa tappa anche in Liguria, sale la tensione, la FIOM infatti si prepara all'accoglienza per il generale. E poi le tasse, Liguria sul podio italiano del fisco, le piccole e le medie imprese, pensate, pagano il doppio delle big tech. E poi la politica, il consigliere del Partito Democratico Cabur accusa la destra e cita Piazzale Loreto, esplode la polemica in Aula Rossa. Questa sera l'appuntamento alle 21 in diretta su Primo Canale con il programma politico per parlare di sicurezza. Genova ha paura? Questa è la domanda appunto nella trasmissione condotta da Matteo Angeli. Vedremo politici, cittadini, questa sera alle 21 è anche appuntamento con la fiaccolata civica organizzata dal gruppo Genova Insicura e dalla rete dei comitati cittadini, a cui parteciperemo, vi faremo vedere in diretta le testimonianze dei cittadini. Queste le notizie, Tiziana, a te.
0: Grazie, grazie Aurora. Ieri una domenica calda, afosa, spiagge prese d'assalto anche a Genova. Allora andiamo a vedere qual era la situazione a Bocca d'Asse e a Sturla con Chiara Oru.
2: Domenica di pienone sulle spiagge genovesi, a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
3: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo.

0: Bargagli, ecco.
1: Sì,
2: mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Ah. Vido, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque.
3: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti, come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
4: Sempre più turisti, da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
5: Genovesi, siamo qua e basta.
0: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
6: Avete fatto bagno?
7: Sì, sì.
8: A Boccadasso il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
9: Avendo così tanta gente a Boccadasso avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Boccadasso ancora più decorosa, più pulita.
10: Fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi a Palazzo Ducale. 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Il servizio di Dario Vassallo.
11: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico sui tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
12: Sono una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana, e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
11: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
10: Facciamo un passo indietro alle storie raccontate a People e andiamo ad ascoltare le parole di Maurizio. Cieco totale, ha anche una ipoacusia bilaterale. Lo sport lo ha aiutato a non arrendersi quando pensava di non poter vivere, dal judo all'arrampicata, passando per la corsa e l'amore per la subacquea. La sua storia, sentiamo.
13: Lo sport per me è la mia vita, è il mio ossigeno. Io sono una persona che ho 2 disabilità, una invalidità e un handicap. La mia invalidità è che sono cieco assoluto, ho la retinite pigmentosa, e poi la seconda, perché io le cose le faccio bene, non le faccio, la seconda è la ipoacusia bilaterale, che praticamente è tutto collegato con la vista. Uh-huh. Meno ci vedo, meno ci sento, e quindi va tutto a pari basso. Sono entrato in crisi. Uh-huh. La mia vita si era condotta tra sigarette, caffè e tante altre belle cose, quando un bel giorno che non respiravo più, mi sono messo davanti allo specchio e mi sono fatto una domanda: Maurizio, cosa vuoi fare della vita? Vivere o morire? E quindi ho scelto la strada della vita di vivere, perché morire è troppo semplice, vivere invece è molto più difficile e ti devi mettere in gioco con te stesso. E quindi sono andato avanti, non è stato.

0: molto facile. Ho avuto la fortuna di avere a fianco una grande famiglia. Sono riaggrappato allo sport. Io ho sempre fatto sport dall'età di 9 anni, quando vedevo, e praticavo jiu-jitsu, praticavo. E lì, devo essere sincero, devo dire grazie alle arti marziali, mi hanno dato la forza, la determinazione di andare avanti. Di andare avanti, poi piano piano, oltre il jiu-jitsu, mi sono, diciamo, messo a fare anche il judo, anche per diversi anni, anche a livello agonistico. Ho praticato tanti altri sport perché volevo combattere, diciamo, il mio limite, perché per me la disabilità non deve avere ostacoli, non deve avere limiti.
1: E così qualcuno che ti ha detto, ma scusa, ma te tanto sotto, perché vai a fare subacqua?
0: Sì, bella domanda.
1: Non è che perdi tempo, cosa ci vai a fare?
0: Sì, ma infatti
1: perché
0: tanti
1: mi dicono... Lo dico perché le immagini fanno capire,
0: certo,
1: come sia diverso il tuo modo,
0: sì,
1: di andare sott'acqua e di vedere con le mani.
0: Sì, e io quando mi dicono fare questa domanda, io rispondo con una semplice risposta: vado a vedere quello che non vedi te.
1: Insomma, abbiamo sempre da imparare da queste storie. Vi ricordo, tra pochissimo saremo insieme con il Medico Risponde, con il pediatra Alberto Ferrando. Parleremo dei rischi di annegamento nei bambini, ma non solo, con tutte le vostre domande all'800 640 771, oppure 347 6766 291, potete già iniziare a mandarle. E adesso ci vediamo insieme il film della settimana che ha scelto per noi Dario Vassallo.

0: questa non è una rapina.
1: Io vengo dal futuro e questo mondo...
2: andrà a finire molto male.
3: Dopo quasi un decennio di assenza dalla regia, Gore Verbinski, autore tra gli altri dei primi tre film della saga dei Pirati dei Caraibi e premio Oscar nel 2012 per il miglior film d'animazione, un western intitolato Rango, torna con un'opera che rifiuta qualsiasi compromesso. Good luck, have fun, don't die, buona fortuna, divertiti, non morire, è un miscuglio di fantascienza, commedia nera, azione e satira sociale che procede con l'energia di un treno fuori controllo. La premessa è volutamente assurda. Un uomo proveniente dal futuro irrompe in una tavola calda sostenendo che l'umanità è a un passo dall'estinzione e che solo un gruppo di perfetti sconosciuti può impedire l'avvento di un'intelligenza artificiale destinata a prendere il sopravvento. Da qui prende forma un racconto che alterna inseguimenti, salti temporali, dialoghi sopra le righe e improvvisi momenti di riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia. Un protagonista, interpretato da Sam Rockwell, imprevedibile, ironico, fragile e disperato al tempo stesso. Verbinski mette in scena un universo visivamente esuberante, pieno di invenzioni e dettagli singolari. L'impressione è quella di un autore che preferisce rischiare l'eccesso piuttosto che rifugiarsi nella prevedibilità, una scelta che rende il film costantemente sorprendente, ma anche inevitabilmente irregolare. Ogni nuova idea sembra voler superare la precedente fino a costruire un mosaico che talvolta appare più affascinante che realmente compatto. Sotto la superficie spettacolare si nasconde una critica piuttosto esplicita all'ossessione contemporanea per gli algoritmi, i social network e l'automazione delle relazioni umane. Il ritmo segue la stessa logica dell'accumulo. La prima parte è travolgente e cattura immediatamente l'attenzione. Nella seconda, invece, la continua introduzione di nuovi elementi finisce per appesantire la narrazione. Anche la durata, 2 ore e un quarto, alla fine si fa sentire. Alcune sequenze che sembrano indulgere più nel gusto dell'assurdo che nella reale necessità narrativa si sarebbero forse potute evitare. Ciò che resta però è la sensazione di un film profondamente personale. Good luck, have fun, die, ha il coraggio di essere imperfetto pur di mantenere una propria identità. Non tutte le idee funzionano, non tutte le provocazioni arrivano a segno, ma quello che trasmette è la voglia di un regista che torna a divertirsi sperimentando. Non è un film per chi cerca una fantascienza lineare o rassicurante, ma piuttosto un'opera caotica, creativa e volutamente eccentrica che preferisce disorientare lo spettatore disorientato piuttosto che indifferente. E in un'epoca in cui molti blockbuster sembrano costruiti seguendo formule sempre uguali, questa è la sua qualità più interessante.
1: Che la rivoluzione abbia inizio!

0: cglliguria.it.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 euro. Ti aspettiamo!
1: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Ex Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, parliamo oggi dei rischi dell'annegamento nei bambini, nei più piccoli. Questo perché ancora una volta nelle ultime ore abbiamo raccontato in Liguria, per fortuna solo un rischio di annegamento di un bambino. Perché è così importante parlarne e perché continuano ad esserci questi casi?
1: Perché è importante parlarne? Perché i numeri ci dicono quanto è importante. In Italia abbiamo 300 morti all'anno di annegamento per tutte le età e 40 bambini che non ci sono più perché sono annegati. Quindi il perché dobbiamo parlarne? Perché questi sono numeri che dovrebbero essere pressoché azzerati. Teniamo conto i fattori di rischio. Sono vari e per esempio nelle piscine la metà degli annegamenti riguarda i bambini sotto i 12 anni, le piscine private il 53% dei bambini sotto i 9 anni, quindi tenete conto, 40 bambini in Italia è una enormità, dobbiamo parlarne e riparlarne. Tempo fa un papà mi ha detto non la seguo più sui social perché mi viene l'ansia, ma io sono contento di dare un po' d'ansia, se poi quest'ansia si trasforma in un'attenzione. Perché?
0: Ferrando, perché, senta, ma è un rischio solo, è ovviamente una domanda retorica, ma è un rischio solo del mare o anche delle piscine? Perché ultimamente mi sembra che i casi di cronaca siano molto più alti nelle piscine.
1: Ma è un rischio per i bambini, dovunque c'è un po' d'acqua, anche una tinozza nei bambini piccoli, la vasca da bagno, quindi ovunque c'è acqua, che sia lago, mare, piscina, tinozza, fiume, e in comune denominatore c'è questo, bisogna quando c'è un bambino sorvegliare attentamente anche perché i dati sono state analizzate le cause di questi annegamenti, nella maggior parte dei casi c'è la distrazione dell'adulto. Distrazione dell'adulto che vuol dire magari il bambino lì ti distrai un attimo, tenete conto che nel 25% dei casi è perché un adulto stava parlando con un altro adulto. Quindi quando si va al mare bisogna stare o al lago o in piscina, stare molto attenti, magari se si è in coppia o se si è in più persone, fare anche dei turni di modo che per ogni 15-20 minuti uno dedica il suo tempo invece che a parlare o guardare il telefono eccetera a sorvegliare il bambino, anche se c'è il bagnino, perché a volte uno dice beh c'è il bagnino deve sorvegliare tante persone, tuo figlio, tuo nipote, l'amico di tuo figlio ce l'hai davanti a te, quindi bisogna cercare di staccarci dal cellulare, scusate questo è un tema che ritorna sempre, però è anche importante perché la nostra attenzione la dobbiamo dedicare al bambino che è lì vicino. Giusta l'osservazione, i numeri ci dicono che la maggior parte dei bambini, la metà, annegano nella

0: le piscine. Bisogna stare molto attenti alle piscinette, a qualsiasi, in ogni modo. Ovunque c'è un po' d'acqua, bisogna stare molto attenti ai bambini, non fidarsi di dire vabbè, me ne vado un attimino, oppure purtroppo sono stati descritti dei casi in cui si è detto al fratellino, alla sorellina grande, guarda un po' il tuo bambino piccolo, non possiamo delegare una cosa così importante a un bambino che pur appare maturo di 5, 6, 7, 8 anni. Se c'è un bambino piccolo, la sorveglianza deve essere nostra.
1: Ferrando, ci sono delle differenze, tra i rischi anche di annegamento tra i bambini più piccoli e i bambini un pochino più grandi? Tanto ripetiamo ancora una volta quello che con lei diciamo da anni, cioè come annega un bambino rispetto a un adulto.
0: Infatti, questa è la differenza principale. Noi siamo stati abituati dal cinema che quando uno annega si fa vedere che esce fuori e urla aiuto, aiuto, affogo. Quando uno affoga, va giù, appena esce, non dice aiuto, aiuto, appena esce, respira, respira e va giù. Quindi cosa dobbiamo sapere? Saper riconoscere quando un bambino o una persona in difficoltà. E qui ci sono le differenze. I bambini fino a circa i 6 anni l'annegamento è orizzontale. Cosa vuol dire? Che il bambino è così, a pelo dell'acqua, e magari uno pensa, è lì, ulalì kuzurga, no? Guarda al fondo. Se vedete un bambino disteso così, tiratelo su. Se non sta affogando, magari protesterà un pochino, però l'annegamento fino ai 6 anni è orizzontale. Poi pian pianino diventa verticale, quindi il bambino o l'adulto esce, quando esce non dice aiuto, aiuto, respira e va giù. E da lontano può pensare, ma guarda lì come vediamo l'immagine, che gioca, muove le braccia, va su e va giù. Ecco, magari uno che va su e va giù in quel momento sta annegando e nel tentativo di non annegare muove le braccia, si agita e l'aiuto non lo sentiamo se non eccezionalmente. Quindi è importante saper riconoscere quando un bambino adulto è in difficoltà, annegamento orizzontale entro i 6 anni, dopo diventa verticale. Quindi un bambino disteso così, tiriamolo su, un bambino invece o un adulto che fa su e giù, non è detto che stia giocando, potrebbe stare annegando.
1: Ferrando, quali sono in piscina gli errori più comuni?
0: Ma l'errore più comune è quello di distrarsi, poi di affidarsi magari ai gonfiabili, magari ai braccialetti, a queste cose qui. Quindi l'errore principale è uno, non possiamo distrarci un attimino. Ecco, l'altro errore che richiede magari parlarne ancora un po' di più, far prendere un colpo di calore o di sole al bambino facendolo aspettare 3 ore prima di andare acqua. E qui entriamo nel famoso bagno dopo mangiato che ha rovinato la mia infanzia.
1: Anche la mia, dottor Ferrando.
0: Dicevo ai miei, perché mi portate al mare se poi il mio mangiavo e dopo adesso per 3 ore non fai il bagno, mi ricordo un caldo porco, eccetera. Non esiste nessuna documentazione che il bagno dopo mangiato faccia venire la temibile congestione. È così radicato in noi che parlando come dico, però io non c'è, va bene, non bagnatevi, però il consiglio è questo. Senza arrivare alle esagerazioni. Quando andiamo al mare, il bambino è lì che si diverte, non vuole mangiare, non forziamo, si mangia qualcosina poco, non succede niente. Certo che se a volte vedo delle scene, arriva gente che sembra che non mangi da una settimana, arrivano con ombrelloni, sdraio, fornellini, fornelletti, lasagne, mangiano, bevono vino, eccetera. Poi magari il papà, per far vedere che l'uomo è Tarzan, si mette urlando, si tuffa dopo aver bevuto mezzo fiasco di Chianti, aver mangiato come tutto. Beh, a quel punto lì il rischio un pochino c'è, se passi dal caldo al freddo dopo aver bevuto soprattutto. Quindi il bagno dopo mangiato non esiste problema. Certo che se uno mangia tanto, prende un colpo di calore, soprattutto se beve alcol, qualche rischio c'è. Quindi non lo vendono al supermercato, un po' di buon senso, vuol dire siamo lì, magari mangeremo tanto alla sera, però siamo lì al mare.

0: Anche uno snack leggero e non tenete questi poveri bambini al sole
1: E non in
0: per far
1: acqua,
0: aspettare
1: ecco.
0: le famose 2 ore o 3 ore. Se mangiamo il tonno ci mette anche 5-6 ore a essere digerito, quindi dobbiamo liberarci di questo timore e non dimenticare che la cosa più importante è la nostra attenta sorveglianza.
1: Ferrando, per ritornare alle piscine, casi di cronaca anche negli ultimi mesi ci hanno riportato a parlare di bocchettoni, aspiratori. Quali sono lì i rischi?
0: Lì purtroppo abbiamo avuto già quest'anno vari eventi, i bocchettoni aspirano molto, hanno un'aspirazione veramente terribile, per cui è successo che bambini e anche adulti sono rimasti intrappolati, soprattutto ragazze con i capelli lunghi, nei bocchettoni e non sono riusciti a venire su. Quindi, quando siamo in una piscina, qui è la responsabilità di vigilare sulle piscine, però anche nostra, quindi controlliamo il nostro bambino e se una ragazza ha i capelli lunghi, stare molto attenti e mai avvicinarsi ai bocchettoni. Abbiamo avuto. Non è una causa molto frequente, però sono veramente morti terribili. Bisogna pensarci quando si vede un bocchettone, stare attento, magari col bambino o se siamo noi, di andare da un'altra parte della
1: Ferrando,
0: piscina.
1: ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e cominciamo con le domande
0: Ok,
1: dei nostri telespettatori.
0: tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. 800-640-771 per le vostre domande, oppure 347-6766-291 le vostre domande su WhatsApp. Prima di leggere le domande, però, volevo farle un'ultima domanda, io almeno, poi vediamo, insomma, andiamo con le domande, che riguarda le maschere da snorkeling full face, le cosiddette, perché il Ministero della Salute ha lanciato un avvertimento.
1: Esatto, di non utilizzarle nei bambini sotto i 6 anni, perché sono state segnalate dei rischi notevoli e ahimè anche un decesso. Queste maschere full face fanno sì che le persone respirino di nuovo l'anidride carbonica. Questo, se usate per un po' di tempo, soprattutto nei bambini che hanno meno volume respiratorio, portano a un accumulo di anidride carbonica che porta a uno stato di alterazione del sensorio e malessere, difficoltà ad aria. Poi siamo in acqua, immaginiamoci cosa succede. Quindi maschere full face da non usare nei bambini sotto i 6 anni e da usare con precauzione anche noi per periodi

0: non molto lunghi, quindi sotto i 6 anni in ogni modo. Il Ministero della Salute ha mandato questo alert, quindi non facciamoli proprio utilizzare, usiamo gli occhialini. Poi man mano che crescono, il mio consiglio da vecchio sub quando ero giovane è quello di fargli utilizzare la maschera normale e insegnare le manovre di decompressione. Quando si va sott'acqua bisogna fare delle manovre che implicano che bisogna schiacciare il naso, si chiama manovra di Valsalva, e fare una
1: La ripetiamo,
0: respirazione
1: dottor
0: profonda.
1: Ferrando, questa manovra.
0: Questa manovra serve per equilibrare: quando si va sott'acqua, la pressione aumenta e viene male alle orecchie. Allora, se si continua ad andare sott'acqua, si rischia di avere delle lesioni ai timpani. Al contrario, quando andiamo in montagna, le orecchie danno fastidio perché si riduce la pressione. In entrambi i casi dobbiamo fare una manovra di decompressione, detta manovra di Valsalva. In alcuni casi basta deglutire, soprattutto quando si va in acqua, quindi consigliamo ai bambini piccoli di dare da bere qualche cosa, o se il bambino è piccolino, magari di attaccarlo al seno fermando l'auto e non mentre si è in auto. Man mano che il bambino collabora si spiega la manovra di Valsalva, che vuol dire schiacciare le ali del naso e fare una respirazione profonda. Se provate a spingere, così sentirete che il timpano si muove. Questo cosa determina? Che la pressione all'interno dell'orecchio aumenta, di modo che il timpano, che è una membrana che va su e giù, viene schiacciata dall'acqua e fa male. Noi spingiamo l'aria dentro e equilibriamo questo aumento della pressione. Quindi è una cosa da insegnare, perché magari il bambino ha una buona acquaticità, va sott'acqua, male all'orecchio, lo ignora, rischiamo delle lesioni. Questa manovra di decompressione va fatta con il naso libero,
1: Ma
0: quindi
1: quando
0: con
1: va
0: maschere
1: fatta? Appena
0: classiche.
1: usciamo?
0: Questa va fatta, diciamo, quando ci si immerge, il dolore compare dopo i primi metri, quindi sott'acqua. Il consiglio è, quando si va sott'acqua, appena si scende, si va giù, iniziare a fare questa manovra, che va rifatta. Se il bambino avesse una grossa acquaticità, va più giù. Più si scende, più aumenta la pressione, quindi la decompressione va fatta chiaramente andando in apnea. Ecco, se ci
1: Allora,
0: va più
1: andiamo con
0: bombe,
1: le
0: la
1: domande
0: decompressione.
1: 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere dal dottor Ferrando se consiglia di vaccinare i bambini in piena estate con il caldo. Grazie, nonna Rita.
0: È quello che fanno abitualmente nei paesi tipo l'Africa, sì. Non usiamo il caldo come un
1: Scusa.
0: alibi, una scusa per non vaccinare. Si può vaccinare in qualsiasi stagione, anzi, nei paesi caldi, che cosa facciamo? Nelle temperature per ora, perché vedo che come caldo non scherziamo, molto più elevate che da noi.
1: Buongiorno, volevo avere un consiglio dal dottor Ferrando che saluto sulla scelta per la crema solare. Grazie.
0: Allora, creme solari vanno utilizzate. Prima di utilizzare la crema, ricordiamoci le protezioni non creme, quindi il famoso berrettino che i nonni insistevano e avevano ragione, i vestitini resistenti ai raggi ultravioletti, soprattutto nei bambini carnagione chiara, occhi azzurri, quindi fototipi sensibili all'inizio, e poi la crema. Crema che va data, ricordo, 15 minuti, 30 minuti prima di esporsi al sole, crema protezione dei bambini totale. Cercarle di marche buone. Qui chiedete al pediatra, esistono anche delle app che aiutano a valutare la qualità dei prodotti, quindi cerchiamo di non prendere quella che costa meno e magari chiedere consiglio al proprio pediatra. Qui non possiamo dare consigli di tipo commerciale. e darla ogni 2 ore. Se il bambino sta andando in acqua, ogni volta che esce dall'acqua, fa la doccia, lo asciughiamo, ridiamo la crema. Perché non usarla troppo? Perché in ogni crema ci sono anche delle sostanze che penetrano nella pelle e possono dare dei problemi. Quindi non allarmismo, usiamo le creme, però

0: ricordiamoci di cercare di evitare insolazioni utilizzando anche prodotti non cremosi. Tra le creme ne esistono di due tipi, quelle con protezione fisica, alcune di queste danno il cosiddetto effetto gauge, te la dai e rimani tutto bianchino, che sono preferibili nei bambini, e quelle invece che lasciano la pelle bella e non fanno questo effetto gauge. Sulla qualità cerchiamo di non risparmiare sulle creme solari protettive per i bambini, ma anche per noi stessi.
1: Adesso questa domanda, dottor Ferrando, io starò attentissima, perché anche io sono una bambina che soffre di mal d'auto. E allora, Patrizia scrive: ci sono dei consigli? Mio nipotino, 4 anni, soffre di mal d'auto. Ogni vacanza, ma anche ogni movimento, sta diventando una follia. Grazie. C'è niente da fare? C'è qualche speranza anche per me, dottor Ferrando?
0: Parlate con uno che riesce a soffrire l'auto anche guidando, soprattutto anche in moto,
1: tutti.
0: Penso di essere un caso eccezionale. E da piccolo mi portavano a Moconesi con la strada di una volta, che tra me e mia sorella facevamo a gara chi stesse meno male. Ci sono, quindi, al di là delle raccomandazioni di cercare di partire quando il bambino deve dormire, cercare di dargli da mangiare, dare qualche cosina di secco, poi esistono a 4 anni dei farmaci di derivati antistaminici, antichinetosici, cioè per il mal di d'auto, mal di mare, che si possono utilizzare, che danno anche un po' di sonnolenza. Esistono anche dei chewing gum con queste sostanze. Alcuni riferiscono dei benefici anche con i braccialetti. Non esiste uno studio scientifico che dimostra l'efficacia, comunque male non fanno, si può provare. Nonostante tutte queste attenzioni, ci sono bambini che soffrono tantissimo, e posso dire che su di me le ho provate tutte. A volte, le poche volte che prendo l'autobus, a volte devo scendere prima perché soffro, e se prendo l'autobus non mi prendo l'antistaminico, perché sennò magari sono un pochino meno sveglio del solito. Però se si fanno viaggi lunghi è meglio chiedere al pediatra dei farmaci per la chinetosi. Mi spiace, non esiste il farmaco ideale, ecco, non l'abbiamo ancora. La medicina va avanti
1: ma
0: su tante cose.
1: Ma come mai a volte va meglio, a volte va peggio, Ferrando?
0: Ma dipende anche da come stiamo noi, perché a volte se siamo più riposati, se siamo più in forma, si soffre di meno. A me succede a volte che sono un po' più stanco e ho l'esperienza mia personale di questa cosa, e riesco a soffrire anche per tragitti brevi. E la sofferenza è brutta, perché chi soffre di mal d'auto, di mal di mare, non è che sta male solo al momento. Quando uno sta male, poi si porta dietro un senso di malessere
1: quando si arriva,
0: che dura un pochino. Infatti non le dico portarmi in barca, insomma, quando andavo sott'acqua ero il primo che si buttava in acqua e l'ultimo che usciva, per evitare di soffrire, soprattutto in barca quando è ferma, c'è il bolesum, così è terribile.
1: Sì, direi di sì. Allora grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia a Savona. Era stato ferito mentre si godeva una domenica al mare al prolungamento sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. Inutili i soccorsi, inutile il delicato intervento a cui era stato sottoposto, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. Sul caso indagano carabinieri e polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Questa mattina sempre a Savona, una mattina di sangue dove un uomo di più di 90 anni ha sparato alla moglie.

0: moglie, poi ha tentato di togliersi la vita con un coltello. Queste sono le prime informazioni. È successo poco dopo le 7 del mattino in via Mongrifone, un centinaio di metri dalla stazione. La donna è in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'uomo è ricoverato in codice giallo a San Paolo di Savona, non sarebbe in pericolo di vita. Cambiamo argomento, il porto di Genova si prepara alle settimane più difficili per quanto riguarda il traffico, con un forte incremento dei passeggeri, dei traghetti. Allora, weekend da Bollino Rosso, parliamo di quelli degli ultimi di luglio e il primo di agosto. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Saranno gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
2: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
0: In Liguria chi ha una media o piccola impresa paga quasi il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
3: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte si paghi un percento in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
0: Il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi anche in Liguria, un appuntamento che resta molto atteso dai consumatori che però ha dei resoconti complessi per gli stessi venditori. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
4: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
5: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
6: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
7: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi...

0: la situazione che c'è adesso, insomma.
1: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
2: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
3: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
0: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
4: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 6 luglio, non sono Enrico Cirone, e fino a lì ci siamo arrivati. Anzi, salutiamo Enrico che ritornerà comunque da domani, non vi preoccupate, al servizio del pubblico con i nostri numeri verdi, i nostri WhatsApp. Ormai conoscete assolutamente e ampiamente il nostro format e tutte le vostre segnalazioni. All'interno della nostra lunga mattinata ci sarà tantissima informazione, anzi proprio tra pochissimi istanti ci collegheremo già con la redazione giornalistica di Primo Canale. Io vi invito a tenermi compagnia, stamattina poca voce per il Frank, quindi aiutatemi anche con le vostre telefonate e con i vostri WhatsApp. Ci sono tanti argomenti, dalla sicurezza ovviamente anche all'inizio di questa nuova stagione, le vacanze e quant'altro. Datemi una mano, ma ovviamente l'informazione è sempre principe, quindi io mi vado subito a collegare e do il buongiorno, dopo averlo ovviamente dato a tutti voi, e un grazie anche alla regia, con la nostra Aurora Bottino, che vedo già sulla mia destra. Allora Aurora, sembrerebbe che in questi giorni a Savona sia successo un po' di tutto. Facciamo un po' di chiarezza, tanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Franco, sì, buongiorno di nuovo ai nostri telespettatori. Una mattinata sicuramente difficile a Savona, ma era già iniziato tutto dal pomeriggio di ieri, quando un uomo di 37 anni è stato accoltellato sulla spiaggia libera del prolungamento di Savona sotto a Piazzale Eroe dei Due Mondi. Purtroppo nella notte il 37enne non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano gravissime, era stato ricoverato al San Paolo di Savona e poi sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Purtroppo però non ce l'ha fatta, è morto all'ospedale questa notte. Intanto le indagini chiaramente continuano, indagano carabinieri e polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, famiglie con bambini, ragazzi e turisti, centinaia di persone. Secondo i loro racconti, il 37enne si trovava insieme a degli amici seduto a parlare quando l'aggressore si è avvicinato. Dopo una lite furibonda con urla che hanno fermato per qualche minuto il tran tran della spiaggia, l'uomo avrebbe tirato fuori il coltello urlando "impara a comportarti", poi sferrato il colpo deciso all'addome del 37enne si sarebbe dato alla fuga. La vittima si è trascinata fino alle scalette della spiaggia e poi è svenuta, è stata intubata e trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso del San Paolo, però come dicevamo purtroppo non ce l'ha fatta, quindi l'aggressore al momento non è ancora stato

0: trovato, queste sono le nostre informazioni. Ma appunto gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire tutto quello che è accaduto. E poi un'altra notizia questa mattina, un'altra tragica notizia che riguarda un episodio di violenza sempre a Savona. Siamo in via Mongrifone, a un centinaio di metri dalla stazione, dove intorno alle 7 un uomo di 100 anni ha sparato alla moglie, forse con un fucile, per poi ferirsi con un coltello, presumibilmente per togliersi la vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, due automediche del 118, le pattuglie della polizia, i carabinieri. La donna di 86 anni è stata trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'uomo è stato trasferito al San Paolo di Savona in codice giallo per queste ferite causate dal coltello. Chiaramente anche queste sono le prime informazioni che abbiamo, informazioni frammentarie. Sicuramente nella giornata di oggi potremo ricostruire al meglio quello che è accaduto in quell'abitazione. Queste sono le notizie che arrivano da Savona, Franco. Poi sul nostro sito primocanale.it chiaramente trovate altre. Vannacci, che fa tappa in Liguria, sta un po' salendo la tensione. La FIOM ha preparato un'accoglienza ad hoc al generale. Ancora le tasse, la Liguria è sul podio italiano del fisco, le piccole e medie imprese, pensate, pagano il doppio delle big tech. E poi il consigliere del Partito Democratico Cabur, che accusa la destra e cita Piazzale Loreto, fa esplodere la polemica. E l'appuntamento questa sera su Primo Canale alle 21, Genova ha paura, viaggio nell'emergenza sicurezza. Appunto, con il programma politico questa sera affronteremo il tema dalla darsena fino al ponente, anche perché questa la fiaccolata civica organizzata dal gruppo Facebook Genova Insicura, dalla rete dei comitati cittadini, proprio per denunciare la situazione e chiedere più sicurezza. Anche su questo caso sta scoppiando la polemica, questo perché ieri è intervenuto Massimo Bisca, che è il presidente della sezione genovese di Ampi, che ha detto, ha definito questa manifestazione una manifestazione razzista. Subito non si è fatta attendere la risposta degli organizzatori, che invece hanno sottolineato come questa passeggiata, nonostante ci siano chiaramente un po' di sicuramente attriti, sia una passeggiata assolutamente apartitica e non razzista. Si tratta, spiegano gli organizzatori, di cittadini che scendono in piazza per far parlare di sicurezza. Quindi vedremo, sicuramente anche questa sera ci sarà poi il contropresidio di Ampi proprio in piazza Baracca, che è il punto di partenza di questa passeggiata che seguirà le vie di Sestri Ponente, e noi saremo lì durante il programma politico proprio per raccontarvi quello che accade, per sentire le voci di tutti. E allora, queste sono una notizia, Franco, chiaramente per qualsiasi aggiornamento torno da te.
1: Certo, assolutamente, libera di farlo quando volete voi. Grazie Aurora, buon lavoro a tutta la redazione. Allora, tanto iniziano ad arrivare le prime telefonate, vi ringrazio, almeno aiutate un po' il Frank. Allora, diamo il buongiorno. Buongiorno a chi? Niente, è caduto o non hanno avuto il tempo di aspettare. Comunque, chiamate, sono qui per avere tutte le vostre, insomma, informazioni, o per avere anche tutte quelle che sono un po' le vostre valutazioni su tutto quello che sta succedendo. E questo discorso legato proprio anche alla sicurezza è una roba che sembra davvero stia scappando di mano, ma non solo a Genova. Avrete letto la notizia di questo ragazzo che è uscito per la strada ed è uscito con l'intenzione che avrebbe comunque accoltellato una persona. A Milano l'avete visto, l'ha preso a coltellate, non so quante coltellate, ma la cosa più abbarbicante di tutto è che questo qua, quando l'hanno beccato, ovviamente l'hanno preso, ha detto: mi sono divertito, appena esco di galera lo rifaccio. Quindi non so se avete capito in che mondo stiamo vivendo. Allora, buongiorno a chi? Pronto? Eccoci.
2: Oh, benissimo, grazie. Io abito a Brignole e faccio un invito alla nostra nuova sindaca, che mi sembra una ragazza sveglia e moderna, di farsi un po' un giro sotto i portici di Piazza Verdi, che c'è un degrado di barboni, di sporcizia, di schifezze. che mandasse un po' qualche squadra a lavare con la manichetta come facevano una volta 25 anni fa, che lì non

0: volte venivano con la manichetta, una volta ogni tanto, e lavavano i portici. Sono uno sconcio. Mm-hmm. Parte i barboni che abbiamo, le gruppi di arabi, di tutto quanto, è una cosa indecente. Ecco.
1: Bene, signora, grazie per la sua testimonianza. Cercheremo naturalmente di girare il tutto anche a chi di dovere. Fate bene sempre a segnalarci queste cose. Anzi, se poi qualcuno di voi fa anche qualche fotografia, ricordatevi sempre, nelle fotografie non possono apparire le targhe delle autovetture, men che meno i visi di altre persone. Però se voi fate soltanto una foto, a magari all'oggetto o a quello che vi interessa far vedere, ricordatevi che non devono esserci altre persone per ragioni ovviamente di privacy. Quindi stavamo parlando di questo ragazzo qua, insomma ragazzo, vabbè, che dice: mi sono divertito, se esco lo rifaccio. Pensate veramente in che mondo stiamo vivendo. Questo qua non so quante, peraltro la vittima di questa persona resta davvero in gravissime condizioni e non so quante coltellate gli ha dato, e sembrerebbe proprio che lui è uscito in strada deciso ad uccidere qualcuno. È ovvio che poi qualcuno allora dice ma non è sicuramente capace di intendere o volere, le solite cose, e con questa roba qui andiamo avanti. Un'altra telefonata, buongiorno, eccoci.
2: Pronto, buongiorno, Franco Nativo?
1: Sono io, buongiorno.
2: Buongiorno, sono un vecchio sabbiano della classe 40.
1: Ok.
2: Telefono, scusa se mi permetto di darti la tua, perché...
1: E ci mancherebbe.
2: Data l'età...
1: Vai.
2: Vorrei dire la mia su una questione.
1: Sì.
2: Noi dalla Sampdoria abbiamo un grosso peso sulle spalle. Perché ci chiamiamo Sampdoria? Faccio un esempio. Se un pinco pallino viene alla Sampdoria, che è un pinco pallino, viene di corsa perché il suo procuratore dice vai. Ma se invece di essere un pinco pallino è un giocatore di media alta serie B, per venire alla Sampdoria, invece di 500 da Lerino o da altra squadra, vuole 1000. Perché siamo la Sampdoria, è un grosso peso che abbiamo. E io spero che il proprietario Tei non chiude i rubinetti, perché se chiude i rubinetti il convento chiude la baracca, perché
1: Certo.
2: Di tutti. Mi paga questo Tei qua, anche se non fanno bene.
1: Bene, grazie. Allora, mi ha trovato un po' spiazzato questo signore, perché non pensavo che invece volesse continuare a parlare di quello che è il discorso un po' legato alla sicurezza. Poi ci sta tutto, per l'amor di Dio. Questo era un tifoso che ovviamente, conoscendo anche la mia fede, ha detto: sentiamo cosa ne pensa anche il Frank. Io non so più cosa pensare, perché della Samp si è detto tutto, forse si è detto anche fin troppo. Aspettiamo soltanto quello che succederà la prossima settimana. Ormai alla fine di questa settimana partiranno anche per il ritiro di Ponte di Legno. Vedremo, perché fino ad ora, a parte un giocatore, come sapete, hanno preso soltanto l'allenatore e stop. Per il resto è ancora veramente tutto in alto mare. Però mi permetto di dire, e ve lo dice comunque uno che la fede la conoscete, attualmente ci sono altri problemi. Con tutto rispetto per il calcio, che è un gioco bellissimo, ci diverte tutto, però i problemi attualmente sono veramente altri. Comunque, al di là di tutto, aspetto le vostre telefonate e soprattutto anche i vostri WhatsApp, tant'è che iniziano ad arrivare. Allora, Franco, buongiorno, un saluto dalla Carmen. Buongiorno Carmen, un caro saluto anche a te, grazie per la tua telefonata. Poi ci sono un po'. Ciao Frank, sono Fabio. Oggi la vignetta la giro a te anziché ad Enrico. Adesso poi la scarico e la faremo vedere. C'è il nostro amico. Poi ho visto, ci sei tu, Frank. Ci vedevamo addirittura al Cesar, mamma mia, quanti anni fa. Un caro saluto anche a te, cara, buona giornata. Allora, sapete cosa è successo in via Napoli verso le 9.30 alle 10.30 ieri sera? Polizie sirene spiegate, sì, il solito discorso legato naturalmente alla sicurezza e a un po' di problemi legati naturalmente a dei gruppi di ragazzotti che come al solito poi si prendono tra di loro. Però come vedete, insomma, anche un po' le immagini adesso ci stanno anche ricordando che Genova è una città molto complicata dal punto di vista anche della sua conformazione, potete immaginarlo. Non è facile anche arrivare ovunque, tenete presente solo che cos'è il centro storico, perché tutti siamo bravi a dare sempre la colpa agli altri, però credetemi che il centro storico fatto di viuzze piccolissime, dedali e tutto, credetemi, non è molto facile. Poi capisco che ovviamente è, per l'amor di Dio, però il solito discorso che facevamo anche nelle puntate del pomeriggio, vi ricordate? Perché per adesso la trasmissione l'abbiamo chiusa, probabilmente riprenderà a settembre, però adesso vedrete che mi vedrete un po' la mattina a tenere il posto anche della nostra Eva Perasso, che poi giustamente anche lei andrà in ferie, e anche il nostro

0: Buon Enrico Cirone. Comunque stamattina stiamo parlando tanto di sicurezza e lo vedete anche nelle immagini con il ministro Piantedosi che sicuramente adesso muoverà qualcosa, sono già arrivati altri carabinieri per quanto riguarda il discorso anche sulla sicurezza del centro storico, però non è facile perché poi tutti quanti ormai sono sotto organico, la polizia, i carabinieri, insomma la stessa polizia locale, cercano di fare quello che possono, non è facile, ripeto, la città è molto molto complicata, speriamo bene perché insomma è innegabile però il fatto che ci sia stata una recrudescenza negli ultimi 5 o 6 mesi, senza dare la colpa a chi c'era prima, chi c'è adesso, il problema è che è cambiato, quindi la sensazione è che sia cambiata. Allora, andiamo avanti, dobbiamo andare in pubblicità, giustamente, anzi fatemi salutare tanto la nostra ottima regia come al solito, il nostro Andrea Rocchiccioli a schiacciare tutti i bottoni del mondo e il nostro Mario Boccuni che ne schiaccia altrettanti, noi ci vediamo tra pochissimo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! So-

0: Eccoci, ben ritrovati, sono le 10.18, siamo in diretta questa mattina con il sottoscritto fino alle ore 13. Nel frattempo vedo che stanno arrivando tanti messaggi e ho già messo in foto anche due fotografie che ci hanno mandato, quando il nostro Andrea poi ve le fa vedere e le commentiamo. Nel frattempo sono già tanti messaggi che stanno arrivando, grazie anche per i saluti al sottoscritto. Allora, devo salutare un po' di persone, però più che altro c'è qualcheduno che risponde anche alla signora di prima. Per esempio, eccolo qua, ce l'avevamo, dice: ormai Genova è diventata anche lei peggio di Milano. Adesso, insomma, non esageriamo, speriamo veramente di no. Poi un'altra amica ci dice: la signora che ha chiamato prima, quella della polizia, non ha capito che ci vogliono far diventare tutti barboni musulmani, benevenga il degrado. Ciao Anna. Ecco, vedete che ognuno poi la pensa a suo modo. Poi in tanti continuano a dire: ciao Franco, tanti storceranno il naso, ma secondo me per ripristinare la legalità, la sicurezza e rendere una vita accettabile alla gente, chi commette omicidi, stupri, violenze di ogni genere andrebbe davvero, insomma, qui usa un termine un po' pesante, eliminato, senza indugio. Io non la penso assolutamente così, però insomma almeno la certezza di una pena sì. Hai presente una mela marcia in un cesto con le mele sane, la mela marcia va tolta. Ti abbraccio, ciao Maurizio. Allora Maurizio, sono d'accordo con te, ma sul discorso legato ovviamente alla certezza della pena, quella sì, ma non certo l'eliminazione, perché sennò allora facciamo il gioco di chi vuole che diventiamo veramente solo degli animali, con tutto rispetto per gli animali. Abbiamo una telefonata? Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima.
1: Mattio, buongiorno.
0: Buongiorno cara.
1: Tanto piacere di vederlo ogni tanto in video.
0: Grazie a lei, buona giornata. Prego.
1: Buongiorno. Allora, io volevo fare una riflessione con lei, sì, e magari poi capire un po', sentire se qualche ascoltatore la pensa diversamente oppure converge con quello che sto per dire.
0: Prego.
1: Io vorrei capire se questa manifestazione fiaccolata, passeggiata o quant'altro, come viene nominata,
0: sì,
1: di questa sera è una sorte di insorgere, tra virgolette, così non dico di protesta, ma fa venire, diciamo, un po' più l'attenzione a questo problema della sicurezza.
0: Sì.
1: Tant'è che questa organizzazione di cittadini, comitati, bambini, così come viene pubblicizzata da qualche giorno, è bene che si faccia.

0: senza disturbare nessuno. Ma quello che mi domando è questo: ma per una organizzazione, un evento del genere, che è stato, credo, programmato, chiesto permessi e quant'altro, è normale che insorga lampi con quei toni che faranno la contromanifestazione perché ci sono i fascisti che vedono questi, la destra che avanza, eccetera, eccetera? Questo mi pare un ragionamento, un non ragionamento, ma è un'incitazione alla violenza, come dire, noi saremo lì, noi ci siamo organizzati con la contromanifestazione, piazza Baracca è una piazza storica, nessuno nega questo, ma è altrettanto vero che le libere manifestazioni pacifiche si devono fare, ma non per questo una controparte, tra virgolette, politica, perché Ampi fa politica, è inutile che ce lo nascondiamo, debba fare questi comunicati. Vorrei capire le persone come la pensano. Tutti abbiamo diritto di manifestare, loro compresi, e ne fanno un giorno sì e un altro no, ma nessuno disturba.
1: Certo, certo. Allora signora, tanto grazie, grazie per la sua testimonianza, le auguro buona giornata e grazie per aver chiamato. E io le posso solo rispondere a livello personale, nel senso che ognuno, fra virgolette, ovviamente, tira l'acqua al suo mulino, no? Ampi parla per ovviamente la propria realtà, il proprio credo e ovviamente le altre associazioni. Però tenete presente che al di là dei toni esasperati, più o meno, se ci saranno o non ci saranno, io mi auguro davvero di no, inevitabilmente una risposta alle persone, alla cittadinanza, adesso bisogna darla, perché inevitabilmente non solo nel centro storico, se partono da Sestri Ponente c'è un perché, a parte che Sestri Ponente veniva chiamata anche la piccola Russia negli anni 70 con la Fincantieri, che poi ovviamente si chiamavano prima cantieri navali, poi Fincantieri. Voi sapete che naturalmente lì è un nucleo importante, no? Ormai lì lavorano tantissime persone di vari. Dirlo, questo non lo dico io, ma lo dicono le persone che ci hanno mandato messaggi. Alla sera, a volte, non sempre, fortunatamente, però diventa una polveriera, perché ci sono diverse etnie, naturalmente, c'è protestanti, musulmani, cattolici, c'è un po' di tutto, no? E quindi a volte, se uno alza un po' troppo il gomito, scattano anche un po' queste risse. Sestri Ponente, peraltro, lo sapete, sono oltre 65.000 abitanti, insomma, è una città nella città e non a caso partirà proprio da Sestri. Però io sono assolutamente anche d'accordo con lei, signora, che bisognerebbe tutti quanti non alzare i toni e tenerli sicuramente in maniera diciamo in linea con quelli che poi sono e dovrebbero, ce lo auguriamo e ne siamo quasi convinti, delle forme di protesta, comunque in questo caso pacifiche, ok? Quindi speriamo bene, però grazie della sua testimonianza. Se volete dire la vostra sul discorso della sicurezza, ma non solo, anche su altri problemi, ad esempio, non so se Andrea hai già pronto le foto che ti ho mandato, me lo dici poi tu, perché insomma, adesso le facciamo, ecco, vedete, questa è anche un po' la situazione. Allora, qui siamo da via Bari, dopo il primo tentativo, dice la nostra amica, ho provato il secondo, ma nulla, sono finita da via Bari a largo San Francesco da Paola per buttare la spazzatura, siamo nel degrado, grazie. Quindi, come potete vedere, insomma, non è una bella situazione. Qui parliamo della sesta città d'Italia, non è una bella situazione, non è un bel biglietto di visita e soprattutto non lo è in un momento come questo che stiamo vivendo, caldo, devastante, insomma, abbiamo visto anche, anche sul nostro sito, la trovate la notizia, quella insomma, topi ormai nel centro storico ovunque, che vanno avanti e indietro, fanno quello che vogliono, insomma, anche il tutto il discorso legato all'ambiente, e sicuramente ci viviamo, poi tutti vicino a queste robe qui, ci sono i bambini che poi sono sulle carrozzelle, non ne parliamo, quindi insomma, la salute anche al primo posto, quindi ambiente sicuramente, tutela del territorio, ma anche pulizia e decoro di una città, che è la prima cosa importante. Eccolo lì, grazie Andrea. Banchetto con la rumenta per topi e piccioni, le immagini dell'emergenza igienica nell'ex ghetto. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto,
1: eccoci. Ciao,
2: ciao
1: caro, buongiorno. Prego.
2: Ciao, sono Angelo da Genova.
1: Angelo, ciao. Benvenuto, prego.
2: Era per tornare sul discorso di quell'incidente successo a Savona,
1: sì,
2: sulla spiaggia.
1: Sì, sì.
2: Tutti a condannare a ben questo qui che ha fatto un'azione disperata. Ma bisogna entrare anche nell'esasperazione della gente.

0: sicuramente questo qua, come il bagnante, era uno che si trova la spiaggia tutta piena, in poi questo con la sua tenda, che poi era in ex comunitario, sicuramente fanno tutte le sue belle cose come se fosse un'Amazzonia. A questo punto non lo riesco a condannare, perché siamo all'esasperazione, il governo sta lì a guardare.
1: Beh, però,
0: arriveremo a un punto che ci difendiamo da soli, se arriva la guerra
1: però... di... Allora, ognuno poi, per l'amor di Dio, dice le cose che vuole e si assume anche le proprie responsabilità, però da lì a dire non riesco a condannarlo, l'esasperazione, uno ammazza uno, insomma, cerchiamo di capire che la vita delle persone, hai capito, non stiamo parlando di una lite, quello che vuoi, ti sei presa a pugni in faccia, insomma, gli hai dato, hai provato a dargli, non lo so, un pugno, un calcio, un qualcosa, finché lo fai con le mani, ma ragazzi, questo l'ha ammazzato alla fine, quindi cerchiamo di capire che non possiamo diventare peggio degli animali, con tutto rispetto per gli animali che sono la cosa più bella probabilmente che ormai abbiamo in questo pianeta, però veramente al di là poi di tutto anche e grazie comunque della tua telefonata, ci mancherebbe, vedi che noi non abbiamo filtri, cercate però sempre di insomma mantenere anche quel discorso legato anche all'etica di quello che uno dice. La stessa cosa l'uomo di 99 anni che ha sparato alla moglie, allora se andiamo a vedere poi sembra che ovviamente poi ce lo dirà di nuovo anche l'Aurora, chi si collegherà con noi, la donna peraltro sembrava che soffrisse anche, stava molto molto male, quest'uomo di 99 anni probabilmente è stato preso dalla disperazione, 99 anni insomma, allora se vogliamo non capire perché ha ammazzato anche lui, quindi per l'amor di Dio, però se vogliamo capire, allora forse più c'è un discorso legato all'esasperazione, non voleva più vedere soffrire la moglie, 99 anni, quindi tutto è tutto sempre però nel discorso che alla fine hai ammazzato comunque una persona. Il problema sai qual è? Che a 99 anni cosa fai? Gli fai fare il carcere a vita, che se durerà ancora un anno di vita, due, quello che sarà. Buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno Franco, buongiorno, sono Dino.
1: Buongiorno Dino, carissimo, benvenuto, prego.
2: Senti, della Sampdoria preferisco non parlarne, aspettiamo
1: grazie.
2: Tempi migliori.
1: Grazie.
2: Però volevo soltanto fare, chiamiamolo così, una domanda.
1: Sì.
2: Era il caso sugli autobus di modificare quella, di cambiare quelle che erano, chiamiamole così, le macchinette con le quali si convalidava al momento che entravi, rimaneva sul biglietto l'ora che hai timbrato, ti potevi regolare eventualmente fino a quanto potevi usufruire di quel biglietto se non ne facevi un altro. Io sento ogni tanto anche nella vostra trasmissione delle persone che sono state multate,
1: certo,
2: perché praticamente il biglietto non era stato obliterato. Io, data l'età, e non te la dico, vado molto molto raramente in bus, ma devo sempre chiedere a qualche passeggero se gentilmente
1: infatti
2: era più pratico e poteva, diciamo così, timbrare, chiamiamolo così, in modo da essere tranquillo. Io dico, quelle di prima erano veramente da buttare e non davano una maggior garanzia e tranquillità al passeggero.
1: Certo.
2: Vabbè, sarà il mugugno genovese, ma vorrei sapere cosa ne pensate voi.
1: Grazie.
2: E buona trasmissione.
1: A te, ti ringrazio per la tua testimonianza. Allora, anche qui si apre un capitolo mica da ridere, perché lo sapete, un paio di mesi fa avevamo dato anche la notizia, era uscita un po' su tutte le testate, una donna di 89 anni, quindi insomma 90 praticamente, è stata multata per non aver poi obliterato in maniera regolare il biglietto. Adesso io, per l'amor di Dio, la legge è uguale per tutti, lo sappiamo, la solita tiritera, e va bene, per l'amor di Dio. Però ragazzi, 89 anni... cerca di capire, no, che probabilmente la tecnologia non è proprio il massimo della vita per queste persone che si devono reinventare tutto. Poi ha voluto fare la multa perché volete dare un senso di correttezza, e vabbè, e ci sta anche, però cerchiamo anche di agevolare delle persone che non sono veramente in linea con la tecnologia, così come lo può essere una persona di 25, 30, 40, va bene? Allora, 10:31, io mi devo fermare, se no il nostro Andrea Rocchiccioli mi tira la freccia e io non voglio farmi tirare la freccia, e ci fermiamo solo un attimo, ma rimanete con noi perché insomma datemi una mano, perché sentite il Frank con la voce quella che è, però grazie perché siete già in tanti a chiamare e anche tantissimi messaggi, adesso faremo vedere anche altri messaggi e argomenti, poi parleremo anche di cose un po' più leggere, dai, un po' di pubblicità.

Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzare.

0: particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque, comunque con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Appoggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
2: Non attaccano, non attaccano.
3: Ma cosa vuoi?
2: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
7: Dieci e trentacinque ancora in diretta questa mattina con il Frank, probabilmente sarò con voi anche mercoledì mattina, anzi quasi sicuramente. Dunque, poi ragazzi, io vedo tanti messaggi, insomma vi ringrazio anche per il discorso, però tanti messaggi sulla Sampdoria, tanto saluto Stefano D'Arenzano che dice la Sampdoria non ha progetti, non ha idee, qui si va sempre peggio. Stefano, hai detto tutto te, è inutile che io ci aggiungo qualcosa, però insomma cerchiamo veramente di parlare di altro stamattina. Ma non perché non voglio, per l'amor di Dio, ma proprio perché, come vedete, i problemi ce ne sono. Anzi, tante persone stanno anche scrivendo appunto sul discorso. C'è la signora Mimma che dice: io non sono anzianissima, 74 anni, però ed è vero, perché ormai insomma una volta 40-50 anni fa, 70 anni eri già stravecchio, adesso 73-74 anni, se non hai problemi di salute fai ancora la tua vita. Dice: però io ho molta paura ad uscire la sera anche già intorno alle 5 alle 6, perché San Pier d'Arena non è il massimo della vita. E infatti ne parleremo proprio stasera col nostro direttore Matteo Angeli, che appunto nella trasmissione di politica dedicherà tutta la serata dedicata al discorso sulla sicurezza nella nostra città, che è scappata un po' di mano. Ci sarà questo collegamento con questa somma fiaccolata, comunque con questa importante serata che partirà da Sestri Ponente, e vedremo come andrà. Poi salutiamo, non so se abbiamo telefonate, ditemelo voi. No, allora poi andiamo ancora avanti. Tanti persone che naturalmente parlano anche di Genova, insomma anche su da Rivarolo la situazione sporcizia non è male, se riesco vi faccio una fotografia, va bene, mi raccomando, lo ripeto, che non si vedano targhe, non si vedano persone, visi di persone, perché non le possiamo mettere in onda, sappiatelo. Poi ancora, vabbè, ancora qualcosa sulla Samp, ma direi va bene. Poi un saluto alla nostra Anna, ciao Frank, che piacere rivederti, va bene, ok, grazie. Grazie anche a te. Poi bene, poi c'è tutto il discorso legato alla Salis che è andata a New York, anche qui insomma un po' di polemiche. Poi ciao Frank, l'episodio di un uomo anziano che ha sparato alla moglie malata è certamente dettato dalla disperazione, ed è quello che dicevo un po' io, non sto dicendo che non va, per l'amor di Dio, ha ucciso la moglie e quindi è colpevole come lo è l'altro, eh. Stavo solo facendo una piccola riflessione su quello, sul primo episodio e il secondo episodio che si è verificato a Savona, perché poi ci si pone la domanda: cosa ne sarebbe se dovessi andarmene prima io? Saluti a tutti, Laura. Ciao Laura, tanto è un piacere risentirti e rivederti. Ciao Frank, la tua considerazione sul fatto che ci deve essere la certezza della pena in Italia, dice, non mi trova d'accordo, perché lo vediamo, è irrealizzabile, è un'utopia. La gente non ha ancora capito che questi fatti criminosi sono volti a eliminarci, essendo visti dai musulmani come infedeli dell'Islam. Se non si reagisce duramente, vedrai, sarà la fine

0: Ti abbraccio, un saluto, Maurizio. Allora, Maurizio, ognuno può essere libero di interpretare come hai fatto tu e come ho letto il tuo messaggio. Poi, la mia considerazione è dal fatto che si cerca sempre di trovare, se ce la facciamo ancora, siamo in tempo, il meglio, no? Per questo pianeta, per tutti noi, perché si stanno perdendo e si sono persi ormai tantissimi valori per strada che difficilmente le nuove generazioni. Però attenzione, non è che sto sempre parlando male dei giovani, sto solo dicendo che almeno noi qualche piccola, io faccio degli esempi stupidi e molto molto banali e ingenui. Se tuo padre all'epoca ti diceva alle 7 si mangia e devi essere a casa, tu alle 7 eri a casa, perché se arrivavi alle 7:10, ma non voglio fare sempre la solita solfa, una volta era meglio, no, se arrivavi alle 7:10 ti diceva perfetto, tu mangi dopo, perché qui con noi adesso non mangi, perché era così, c'era il rispetto delle cose. Ho fatto un esempio stupido e banale che però sarà successo un po' a tutti. Ecco perché dico che ormai, alla giornata d'oggi, almeno la certezza della pena, che se fai qualcosa ti fai i tuoi begli anni di galera. No che poi con l'indulto, non che poi col discorso legato alla buona condotta, no con tante altre cose, poi magari hai ammazzato 4-5 persone e se fai 4-5 anni di galera, poi esci. Però anche lì si apre un altro capitolo. Quale? Si apre tutto il capitolo legato a quelli, ma il carcere non deve essere repressione, anzi bisogna aiutarli e ci mancherebbe altro, tutto quello che vuoi. Però avete visto questo, ad esempio, che ha dato non so quante coltellate, questa persona in fin di vita a Milano, ha detto mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Poi magari ha voluto fare lo sbruffone, quello che vuoi, però avete capito qual è la direzione, avete capito attualmente in che mondo stiamo vivendo, lo sapete meglio di me, non c'è bisogno che ve lo dica io. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno?
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccoci, bella. Senta, signora.
1: Stavo, avevo telefonato quando c'era Enrico, lei mi scusi ma non mi ricordo il suo nome.
0: Franco, non si preoccupi, vai.
1: Franco, allora mi ricordo.
0: Prego.
1: Enrico, c'ho un figlio che si chiama Enrico, cognato e tutti che si chiamano Franco.
0: E allora, viene meglio dire Enrico. Allora, dimmi
1: Franco,
0: tutto.
1: Franco,
0: dimmi.
1: Volevo dire che con questa faccenda qui dei coltelli, ci avevo detto a Enrico, ma
0: sì,
1: perché non ci tagliano un ditino a ogni coltellata? E lui mi dice, no, è troppo, cosa è troppo? Qui adesso siamo venuti che, no, io le giuro che può.
0: Però la legge del taglione, dai, ti prego, non si può sentire. Io capisco che
1: ma
0: poi, per l'amor di Dio, la tua
1: sentire
0: è una provocazione, però.
1: La gente, ormai l'hanno presa a ragazzi, tutti questi coltelli li adoperano come se fossero, e non è giusto, no? Secondo me è un po' troppo. Allora, non volete tagliarci le dita, appendeteli per i piedi, così din din din per 10 minuti, può darsi che gli passi la voglia di adoperare il coltello.
0: Va bene, grazie. Allora, come vedete, ognuno la pensa a proprio modo, no? Naturalmente, non solo le persone di una certa età, anche persone anche che ne hanno molto meno di anni, però ognuno poi è libero di interpretare il proprio pensiero. Però vi prego, non cadiamo nel qualunquismo, vanno appesi, gli tagliamo il dito, vi prego, cerchiamo di vivere in una società che possa pensare, insomma, di essere migliore di quella che invece ci stanno proponendo tutti quanti. Va bene? Dai, allora un'altra telefonata, buongiorno, eccoci.
2: Ecco, buongiorno, sono Margherita.
0: Ciao Margherita, che piacere, eccomi qua, come stai?
2: Ecco, lasciamo perdere. Volevo collegarmi alla signora di prima.
0: Vai, dimmi.
2: Sono mica tutti i torti, per
0: sì,
2: quella, perché avevo uno zio che lavorava ai tempi dello Shah in Persia, in Iran, no?
0: Sì.
2: Ogni cosa che uno sbagliava, che faceva qualsiasi cosa di delinquenza, ci tagliavano un dito. E per la strada c'era tanta gente che chiedeva l'elemosina, che non avevano più neanche le dita. Mm-hmm. E quindi non è un'idea tanto sbalata alla fine. Così la finiscono.
0: Grazie Marghi, grazie. Allora, qui entriamo in un capitolo e in un'argomentazione anche difficile poi da portare avanti, è un ginepraio. Sinceramente, io penso sempre e mi auguro sempre ancora di poter pensare sempre positivo, no? Cercare sempre un sorriso anche laddove è difficilissimo a volte averlo, e lo capisco. Però ragazzi, non possiamo dire, hai capito, tu hai fatto questo, io ti taglio una mano, ti taglio il braccio, ma dai, sinceramente, poi l'esasperazione disperazione, tutto quello che vuoi, ma cerchiamo invece di pensare veramente, lo so, poi non è facile, perché tu dici, Frank, però ti

0: succedesse a te che ti toccano la figlia, ti toccano qua, ti ammazzano, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, come il nostro amico, la nostra amica, l'amica che dice: Frank, quello che dicevi è un po' giustamente la solita solfa, però è vero, se si prendeva una nota a scuola stavi zitto e l'insegnante aveva sempre ragione, se a casa ti lamentavi era pure peggio. E come? E come? Poi guardate che bei topini che ci sono nel nostro centro storico, ragazzi, avete visto che belli? Vabbè, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. È caduta, speriamo che non si sia fatta male. Ecco, anche sta storia, ragazzi, della pulizia nella città, anche qui la conformazione del centro storico è così, non è che sto dicendo che per l'amor di Dio, però mettiamoci sempre anche il discorso legato a è sempre colpa degli altri, ma io quante volte, ve lo giuro, ma non voglio fare l'eroe della situazione, ma quante volte vedo gente che fuma l'ultima sigaretta e il pacchetto lo butta per terra perché magari non vuol fare 15 metri per portarlo, quante volte poi vedere le cicche per terra è una roba allucinante, ma lasciamo perdere, di tutto, gente che lascia le bottigliette ovunque perché giusto non è. Quindi mettiamoci sempre tanto anche del nostro, come ce lo mettiamo sempre, non diamo sempre solo la colpa ad Amio, a qui, agli altri, agli operatori ecologici che non fanno il loro lavoro, noi ci mettiamo tanto del nostro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Rotto? No.
0: Prego.
1: Buongiorno a lei. Senta, io mi chiamo Liana e sono di Genova.
0: Buongiorno.
1: Le chiedo scusa per la voce, ma sono un po'
0: siamo in due, non si preoccupi, vada.
1: Ecco, senta, io capisco che la signora Margherita, quell'altra signora, hanno parlato, tagliamo, possono sembrare esagerate, per carità.
0: No, sono esagerate, mi permetto di dire, con tutto rispetto per le nostre amiche che le conoscono, sono esagerate. Qui non deve passare il messaggio che se tu ammazzi una persona ti ammazzo anch'io, capisci? Se no, Dio, diventiamo veramente dei cannibali degli animali, veramente. Comunque, prego.
1: Ecco, mi lasci parlare gentilmente.
0: Prego.
1: Purtroppo il dramma di Genova, che io amo la mia città più di me stessa, è questo: se non si fa qualcosa, se la sindaca non si decide a fare qualcosa di veramente valido, noi, la gente non può più uscire. Noi donne, io sono una donna, sì, io non ho più il coraggio alla sera, alle 6 così, di prendere un aperitivo, ho lavorato fino all'altro giorno, andarmi a mangiare una pizza con le mie amiche, ma andare in spiaggia con il signore a Savona che l'hanno pugnalato, non si può vivere così. Io non pretendo che le taglino le dita o li appendano per i piedi, però ci vorrebbe delle leggi, dei castigli, usiamo un termine vecchio, dei castighi come si faceva una volta. C'è stato qualcuno che l'aveva fatto, è stato criticato a morte, l'hanno anche ammazzato, va bene, lui aveva passato un limite che non si deve assolutamente passare, la vita della gente va sempre rispettata, però non rispettano la nostra.
0: Grazie signora. Allora, senza fare della dietrologia, perché sennò poi ti arrivano i messaggi, ma la signora faceva riferimento a Mussolini, a qua. Vi prego però, non cadiamo poi nel passato, perché sennò veramente non se ne può veramente più. Cerchiamo di pensare al presente, a cosa stiamo vivendo, a cercare di trovare delle soluzioni, perché le cose belle sono le critiche costruttive, quelle che servono solo per distruggere ulteriormente il problema, non servono a niente, stanno a zero, che sia la Sali, che non sia la Salis, che sia la regione, che sia il comune, che qualcosa, che sia il governo, ovviamente faranno e ce lo auguriamo, però insomma vi prego, non facciamo della dietrologia perché è una roba che non si può sentire. Allora, io poi mi devo collegare con Aurora Bottino di nuovo, prendo solo quest'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, mattino, sono Luigi Dazianici.
0: Ciao carissimo, allora prego, hai un minutino, tutto per te, vai.
2: Un minutino, senti un po', ma io ho detto una cosa, sono già due volte, tre che mi arrivano dei messaggi Nexic che mi addebitano soldi, che mi danno soldi,
0: sì,
2: ma tutte cose, tutte truffe, io non so, qui queste cose qua, adesso la gente, poi, cioè ti capisci, poi lei è in casino, perché io magari la bocca che dai,
0: certo,
2: queste qua là, ma
0: certo,
2: insomma, siete al corrente di queste cose qui?
0: Come no, come no, anzi hai fatto

0: hai fatto bene a sollevare il problema, perché in questi giorni, personalmente ve lo dico, mi è arrivato l'altro giorno sul telefonino che mi erano stati accreditati sul PostePay 970.000 euro. Io ho detto, io saluto tutti, saluto tutti, arrivederci, grazie, un bacio, grazie a tutti, vi voglio bene, signori, ma come posso pensare, un povero disgraziato come il Frank, 970, ma chi, ma nemmeno Gesù Bambino me li può accreditare, dai, quindi vi prego, ha fatto bene il nostro amico a sollevare, però, a sensibilizzare, non abboccate a queste robe qui, piuttosto chiamate subito i carabinieri al 118, o insomma la polizia postale, vi prego, perché nessuno vi darà e vi regalerà mai dei soldi sul vostro conto, mai, ma state attenti a qualsiasi tipo di truffa, non schiacciate mai il click, non andate, perché direttamente vi porta su un finto sito, che ormai li fanno incredibili, fanno i siti delle banche identici, andate lì, cliccate, basta inserire poi la password, basta, siete fregati, quindi vi prego, non cadete e non abboccate. Allora, grazie, siamo pronti con Aurora? Allora, Aurora mi viene in salvo, perché ormai la voce è quella che è. Dunque, Aurora, tanto ben ritrovati, insomma, la notizia di Savona, la doppia notizia di Savona, come puoi immaginare, sta generando grande, grande interesse, e ovviamente ognuno la sta commentando un po' a proprio modo. Allora, se ci sono delle ulteriori novità, Aurora, prego.
1: Franco, no, per il momento no, appunto, come dicevamo questa mattina e come potete leggere sul nostro sito, la notizia principale riguarda sia la spiaggia del prolungamento di Savona che quello che è avvenuto vicino alla stazione in spiaggia. Sappiamo dell'accoltellamento che è andato in scena ieri davanti a centinaia di persone, famiglie, ragazzi, turisti. Purtroppo la vittima, che è stata coltellata all'addome, non ce l'ha fatta. Un uomo di 37 anni è morto all'ospedale San Paolo dopo un delicato intervento con cui però non si è riusciti a salvarlo, le sue condizioni erano troppo troppo critiche, e appunto è caccia all'aggressore, perché l'aggressore che dalle prime informazioni avrebbe gridato prima di accoltellare l'uomo "impara a comportarti", dopo aver sferrato il fendente sarebbe scappato tra i bagnanti, si sarebbe spogliato e avrebbe fatto perdere le sue tracce. Le immagini delle telecamere della zona, quindi parliamo di Piazzale Eroe dei Due Mondi, avrebbero ripreso l'uomo che si spogliava, si cambiava vestiti, questo ancora non è chiaro, e scappava via. Quindi i carabinieri sono ancora sulle tracce di questa persona. E poi, come abbiamo raccontato questa mattina, il dramma che è avvenuto in un appartamento vicino alla stazione: un uomo di 99 anni ha imbracciato probabilmente il fucile, da quello che capiamo da queste informazioni, e ha sparato alla moglie di 86, la donna è gravissima, è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietraligure. Questa violenza sarebbe avvenuta al culmine di una lite, ancora non è chiaro per cosa, forse però legata alla salute della donna, che sembrerebbe essere affetta da demenza senile. Quindi è una storia abbastanza drammatica che è avvenuta questa mattina alle 7. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito i rumori, hanno sentito le urla e poi lo sparo. Poi sono arrivati i nipoti, e ora i carabinieri sono ancora sul posto che cercano di ricostruire tutto quello che è avvenuto. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, questo perché dopo aver sparato, da quello che capiamo, si sarebbe poi ferito con un coltello, quindi aveva delle scoriazioni sul braccio, sul volto, però anche questa è una storia abbastanza in divenire, quindi avremo sicuramente aggiornamenti. A te.
0: Aurora, solo una cosa, perdonami, ma per mia curiosità e anche qualcuno che l'ha chiesto, ma non esiste ancora un identikit della persona che stanno ricercando? Gli inquirenti non hanno fornito nessun identikit?
1: No. No, Franco, non hanno fornito nessuna informazione, chiaramente vedremo nelle prossime ore, ma al momento no.
0: Non c'è. Grazie Aurora ancora, buon lavoro, grazie, poi TG55 ovviamente avremo ancora maggiori informazioni. Nel frattempo stanno arrivando ancora veramente una marea di messaggi. Ciao Franco, dice, sì, poi vado in pubblicità, no, subito, allora leggo solo questo al volo. Ciao Franco.

0: Quella cosa inutile che ha accoltellato quel signore a Milano aveva già in passato, in anni passati, una persona aveva avuto problemi con un'altra persona a Londra. Poi noi, dopo il G8, non ci fanno lavorare bene, grazie ai giudici, le solite cose, lo sappiamo. Però grazie, grazie Roby di Ponte Decimo. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, non scappate, è il Frank con voi sino alle ore 13.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali!
7: Madre, quando si dona?
8: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
6: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: 10.55 ancora insieme con voi, sino alle ore 13. Tra pochissimi istanti daremo nuovamente la linea al TG55 e un po' di messaggi sul... Ah, abbiamo una telefonata. Sì, pronto, buongiorno, eccoci.
1: Mi scusi, faccio il bis stamattina, sono Margherita.
0: Ciao Margherita.
1: Era solo una provocazione.
0: Ma è ovvio.
1: Per vedere un po' cosa ne pensano gli altri, perché non voglio tagliare le dita a tutti i radri.
0: Ma è ovvio. è ovvio che era una provocazione.
1: Per sentire un po' cosa ne pensano. E poi se ci fosse qualcosa di un po' più allegro, perché stamattina mi sembra che è una giornata tra questo e quell'altro. Buona giornata, arrivederci.
0: Grazie Margherita, grazie a te, buona giornata. Allora, un po' di messaggi. Sul bus, se io e mio fratello non... fossimo stati abbastanza veloci a lasciare il posto ad anziani e donne, partiva lo schiaffone educativo. Vi ricordate una volta, insomma, c'era la donna in stato interessante, comunque persone anziane, ti alzavi e lasciavi lo spazio. Adesso cosa fanno? Si mettono le cuffie, occhiali da sole e fanno finta di dormire anche lì, e da lì dovresti già capire tutto. Poi Franco, dente per dente, deve venire così, mi dispiace, io odio infinito, insomma le persone non sono più quelle di una volta, e dice: a me della Salis non me ne frega niente, qui bisogna risolvere il problema. Ma ultimo messaggio, poi dalla linea Aurora: la certezza della pena è una detenzione a misura. Franco, perché la collettellatore ha detto che quando uscirà lo rifarà, l'abbiamo detto, sa bene che se lo mettono dentro uscirà presto. Un saluto da Laura. Allora, noi ci fermiamo perché do la linea proprio a Aurora Bottino per il nostro TG55. In 5 minuti tutte le notizie dalla nostra regione Liguria. Ci vediamo tra pochissimo.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: è morto nella notte l'uomo di 37 anni, accoltellato nel primo pomeriggio di ieri in spiaggia a Savona. Era stato ferito mentre si godeva una domenica al mare sulla spiaggia libera al prolungamento di Savona sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. Inutili delicati interventi a cui era stato sottoposto, le sue condizioni erano troppo gravi. Sul caso indagano i carabinieri e la polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, famiglie con bambini, ragazzi, turisti. Secondo i loro racconti, il 37enne si sarebbe trovato insieme a degli amici, seduto a parlare quando l'aggressore si è avvicinato. Dopo una lite furibonda con urla che hanno fermato per qualche minuto il tran tran della spiaggia, l'uomo ha tirato fuori il coltello e ha urlato: "Impara a comportarti", sferrato un colpo deciso all'addome del 37enne, si sarebbe dato alla fuga. Mattina di sangue, siamo sempre a Savona, dove un uomo di 90

0: 9 anni in via Mongrifone ha sparato alla moglie di 86 per poi ferirsi con un coltello, presumibilmente per togliersi la vita sul posto. Sono intervenute due ambulanze, due automediche del 118, oltre alla polizia e ai carabinieri. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'uomo è ricoverato in codice giallo al San Paolo di Savona. E cambiamo argomento, il porto di Genova si prepara a dei weekend complessi per quanto riguarda il traffico di auto che si spostano verso i traghetti, i bollini rossi, se così si possono definire, saranno nell'ultimo weekend di luglio e il primo di agosto. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Saranno gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova. Attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
2: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli anche a testo variabile all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: E ora la salute e la preparazione all'estate. Con l'arrivo della stagione estiva, il Ministero della Salute infatti richiama l'attenzione con un'informativa sui rischi delle maschere subacquee snorkeling full face, in particolare nei bambini sotto ai 6 anni. Ne abbiamo parlato con il pediatra Alberto Ferrando.
3: Di non utilizzarle nei bambini sotto i 6 anni perché sono state segnalate dei rischi notevoli e ahimè anche un decesso. Queste maschere full face fanno sì che le persone respirino di nuovo l'anidride carbonica. Questo, se usate per un po' di tempo, soprattutto nei bambini che hanno meno volume respiratorio, portano un accumulo di anidride carbonica che porta a uno stato di alterazione del sensorio e malessere, difficoltà ad andare. Poi siamo in acqua, immaginiamoci cosa succede. Quindi maschere full face da non usare nei bambini sotto i 6 anni e da usare con precauzione anche noi per periodi non molto lunghi, quindi sotto i 6 anni. In ogni modo il Ministero della Salute ha mandato questo alert, quindi non facciamole proprio utilizzare, usiamo gli occhialini. Poi man mano che crescono, il mio consiglio da vecchio sub quando ero giovane è quello di fargli utilizzare la maschera normale e insegnare le manovre di decompressione.
0: È diventato virale il video della signora Pinuccia affacciata alla finestra dalla sua casa di Boccadasse durante una festa, mentre la folla e il DJ le dedicavano Maledetta Primavera di Loretta Goggi. L'abbiamo incontrata proprio in spiaggia a Boccadasse, sentiamo.
4: Gentilmente mi hanno chiesto di mettermi alla finestra con la latina e io gentilmente l'ho fatto perché sono state persone educate, molto gentili e mi ha fatto piacere. Dai.
5: L'ha scelta lei la canzone?
4: A dire la verità no, però è una canzone che mi piace tantissimo.
5: Gliel'hanno dedicata e poi hanno fatto un video che è andato virale in tutto il mondo.
4: A Ruba, in tutto il mondo, difatti mi hanno telefonato dall'estero.
6: È ormai diventata la nostra Chiara Ferragni di Boccadasse.
4: Sì. Lascia perdere Chiara Ferragni.
6: Questo va detto, comunque.
4: Magari avessi i suoi anni. Io ho una bella età proprio oltre.
5: Ma lei signora dove abita? Ci faccia vedere il suo...
4: Quella lì, la casetta in Canada.
5: La casa più bella forse di qua di Boccadasse.
4: Ha una vista caratteristica, molto bella di dentro poi.
0: per questa edizione del TG55.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Eccoci, ben ritrovati, 11.02, sino alle 12.30 insieme al sottoscritto. Leggo solo velocissimamente tre messaggi e poi do la linea a Take Take. Allora, buongiorno signor Franco, Adriano da Sanremo, sono contento anche dall'altra parte della nostra bellissima regione Liguria. È difficile affrontare l'argomento sicurezza odierna, però oggi c'è troppo perbenismo, c'è troppa giustificazione quello che accade poi è sulla faccia di tutti. Se chi di dovere non prenderà provvedimenti, noi comuni mortali possiamo solo che lamentarci e nient'altro. Grazie e un saluto alla bella Sanremo. Buongiorno, io abito a Sestri Ponente, nata a Sestri, 47 anni e ho paura ad uscire dopo le 18. Non è percezione, è pura realtà. Bande che innescano risse, scippi, va in spiaggia, appelli. Giorni fa c'era un signore che si masturbava, l'abbiamo visto, davanti ai bagnanti, bambini compresi. Di cosa stiamo parlando? Qui si ha paura di vedere troppo, di parlare troppo, perché il coltello è nelle tasche di molti. Un saluto, ultimo messaggio, ciao Franco, buona giornata, buon inizio settimana a te e a tutti i telespettatori. Maria Pia. Maria Pia, un bacio grande. Allora adesso vi lascio con Take It Take, che è il nostro, insomma, la nostra grande libreria digitale che racchiude tutti i 40 anni di storia di Primo Canale. Andiamo indietro, se non sbaglio, Andrea, nel 2006, giusto? Parliamo anche nel 2006, si parlava giustamente anche di sicurezza, di polizia, insomma di forze dell'ordine e quant'altro. Ci vediamo questi 12 minuti, 13 minuti insieme, non andate via perché poi io rimango con voi sino alle 12.30, continuate a mandare messaggi perché li leggiamo. Take it take.
3: Che cosa succede la notte nel centro storico di Genova? Come vivono lì le persone meno fortunate? Bisogna avere paura a camminare da soli? Che cosa significa assistere a una perquisizione o a un arresto in diretta? Vi accompagneremo in un viaggio alla scoperta del quadrilatero Pre Maddalena Campo e San Bernardo per mostrarvi una realtà della nostra città. Impresa diretta. Stasera vi accompagneremo in un viaggio attraverso il centro storico di Genova, nei vicoli, per vedere qual è la realtà della sera. Come vedete sono arrivate le moto, usciremo insieme a sei ragazzi in borghese della sezione criminalità diffusa della questura di Genova.
4: D'accordo, ok, allora ci sentiamo dopo.
3: Le moto partono pronte ad intervenire nel momento in cui proprio questi agenti in borghese dovessero trovare qualcosa e quindi pronti anche per accompagnare eventualmente qualcuno qui in questura per un controllo. Allora partiamo per questo viaggio. Ecco, la prima tappa quale sarà?
5: Sì, andiamo un attimo a verificare la situazione in Piazza della Commenda, perché diciamo in questa zona ci sono spesso aggregazioni di sudamericani che danno un po' di problemi perché bevono, si ubriacano, quindi noi verifichiamo un po' magari che fra le persone non ci sia qualcuno con qualche coltello, sai, perché spesso poi si picchiano e con questi coltellini si fanno anche, possono anche farsi molto.
3: Infatti purtroppo all'ordine del giorno anche sentire queste storie, queste baby gang.

0: che agiscono proprio nel centro storico.
1: Certo, operando in borghese magari riusciamo anche a prendere qualcheduno che magari, cioè, se ha qualcosa da nascondere, vedendo la pattuglia in divisa si allontana.
0: Ecco, voi uscite a squadre di 7 di solito?
1: Sì, diciamo che per i nostri lavori, perché poi oltre a questi pattugliamenti facciamo anche degli appostamenti, facciamo altri tipi di lavori, per cui dobbiamo dividerci in più zone, quindi diciamo il numero ideale per operare è questo.
0: Ecco, mediamente voi uscite ogni giorno per questi servizi?
1: Sì, mediamente su, diciamo, la settimana, noi lavoriamo tutti i giorni della settimana, sabato compreso, usciamo tutti i giorni e 3 giorni alla settimana facciamo una sera, che poi significa anche fare la notte, perché iniziamo a lavorare nel tardo pomeriggio e poi, diciamo, concretizzandosi quasi sempre la serata in un arresto, in una denuncia, diciamo, con tutto il lavoro che dobbiamo fare per trattare queste persone, che in genere sono stranieri, arriviamo sempre a tarda notte.
0: Ecco, abbiamo visto le moto che sono partite con noi, moto e auto vi fanno da supporto.
1: Sì, in effetti la particolarità di questa sezione è che lavoriamo molto a contatto con le segnalazioni sia delle volanti che dei motociclisti, che sono proprio il veicolo più adatto per operare nel centro storico, e quindi, diciamo, lavorando con loro abbiamo anche segnalazioni che possiamo verificare nel giro di poche ore, e per cui ovviamente si tratta di cose che non richiedono grosse indagini, ma verifiche che usciamo e facciamo subito. E comunque le moto ci danno un grosso ausilio nel centro storico, perché, come ripeto, non è facile spostarsi velocemente,
0: perché è un dedalo di vicoli.
1: Poi adesso sono state anche chiuse molte strade che prima potevano essere percorse anche dalle volanti, che adesso non si possono più percorrere. Mi riferisco per esempio a via Cairoli, via Garibaldi, per cui è ancora più difficile spostarsi per i mezzi, diciamo, della polizia, ma in generale anche per i mezzi di soccorso.
0: Ecco, quella radio che avete davanti sul cruscotto vi tiene in continuo contatto con cosa, con chi?
1: Sì, allora questa radio ci collega innanzitutto con la centrale operativa, che è un po' la nostra, diciamo, un po' la nostra mamma quando usciamo, che ci dà qualsiasi tipo di aiuto di cui possiamo aver bisogno, ed inoltre ci mette in collegamento con tutti gli altri colleghi che, come ho detto, possono intervenire, e spesso ne abbiamo bisogno, perché non sempre le cose sono facili, spesso dobbiamo fermare persone in stato di agitazione, per cui è veramente necessario l'ausilio di altri colleghi.
0: Oltretutto, tra le vostre coordinatrici c'è anche una donna.
1: Sì, la nostra funzionaria è la dottoressa Rolando della questura, che comunque è una poliziotta che vanta un passato, sono una ventina di anni di servizio, ce li ha, e quindi diciamo è una persona esperta.
0: Non vi pesa, insomma, essere comandati da una donna?
1: No, no, assolutamente, anzi, devo dire francamente, perché di funzionari ne abbiamo avuti tanti in questi anni, e devo dire che si ci trova abbastanza bene, proprio perché magari per certi aspetti che la donna ha rispetto all'uomo si ci trova forse meglio.
0: Allora proseguiamo questo viaggio verso la commenda di Pre. Ecco, qual è la zona di via Gramsci, com'è la situazione di solito?
1: La zona di via Gramsci attualmente è, a causa della limitrofa presenza di via Pre, ma sebbene sia stata risanata, come si può vedere, ci dà ancora molti problemi con lo spaccio di stupefacenti, piccolo spaccio di droga, e anche, diciamo, alcuni locali per la presenza di molte persone, di una folta aggregazione di stranieri che spesso si ubriacano, ci danno problemi anche quelli con risse, spesso che si verificano.
0: Siamo arrivati, allora possiamo prepararci a scendere e vedere qual è la situazione della commenda di Pre. Non è tardissimo, sono circa le 20:30 di sera, c'è anche un po' di pioggia, quindi vediamo cosa c'è. Come vedete, qua c'è il primo controllo, stanno controllando, come potete vedere, alcuni giovani che vediamo, sono questi controlli abbastanza.

0: abbastanza frequenti che avvengono qui nella zona. Stanno controllando le borse, stanno controllando un po' il materiale che questi giovani qui alla Commanda di Pre tengono. Abbiamo già documentato anche in passato quanto gli abitanti della zona lamentino il fatto che questa commenda sia spesso ricettacolo di criminalità. Addirittura aveva segnalato anche il parroco della zona che spesso ci sono anche delle persone che urinano proprio sotto la chiesa, oltre ai giovani che magari anche negli orari non consentiti continuano a utilizzare bevande anche in bottiglie di vetro. Adesso ovviamente noi cercheremo di nascondere anche un po' la telecamera facendo con nonchalance un percorso.
1: Ci hanno dato dei documenti, noi li controlliamo via telefono con la centrale operativa,
0: ecco,
1: per vedere.
0: Questa è una delle operazioni
1: se si avvicina,
0: più.
1: Avvicina, ti faccio anche magari vedere i documenti in mano.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì, vabbè, ma non è necessario che li vediamo da vicinissimo,
1: okay.
0: Tanto stiamo vedendo un controllo di documenti. Un normale controllo, insomma. Ne fate tante di questi controlli in ogni uscita.
1: Abbiamo trovato dei cittadini dell'Ecuador in regola, hanno un permesso di soggiorno, hanno una carta d'identità, per cui li abbiamo controllati comunque con la centrale operativa al terminale del Ministero degli Interni per vedere se ci fosse qualche cosa da notificargli o qualche rilievo. Diciamo, quando la cosa è così regolare va tutto liscio, non c'è nessun problema, però comunque il controllo lo facciamo anche come se fosse un italiano che mi dà un documento.
0: Certo, verificare normalmente. Salve, stiamo facendo un servizio per la televisione.
2: Sì.
0: Voi da quanto è che siete qua in Italia?
2: Quasi 5 anni.
0: E lei?
3: Una vita.
0: Una vita, da dove venite?
3: Da piccolo.
2: E lei qua?
0: Nell'Ecuador.
3: Anche.
0: Siete riusciti a trovare un lavoro anche qua a Genova,
2: sì,
0: oppure è difficile la situazione?
2: Io sì, siamo tutto a posto, tutto in regola.
3: Questa è la mia qualifica, ho studiato.
0: Che cosa?
3: Allestitore nautico.
0: Ah, nautico?
3: Lavoro al porto.
0: Ah, quindi sei riuscito a trovare
3: Sono 3 anni che sono a posto.
0: Vi manca però la casa, cioè il vostro paese?
2: Sì,
3: un po' sì.
0: Ma non riuscite mai quasi a tornare?
3: No, ogni tanto, bisogna trovare i soldi più che.
0: Sono viaggi lunghi.
3: È il capo che ci dà un po' il permesso. Perché per me è un po' difficile che ho tanto lavoro io.
0: Si parla tanto in questo periodo anche a Genova di magari baby gang sudamericani, eccetera. Voi che siete invece persone a posto, diciamo, cioè vi dà fastidio anche magari il fatto che ci sia questa comunanza di definizioni?
3: Perché ci sono ragazzini che fanno troppo i duri. Per l'età che hanno.
2: E
3: hanno
2: per loro siamo tutti, capisci? Per loro che fanno troppo danno, troppo casino, siamo tutti uguali.
3: Per loro.
0: Ma secondo voi perché nascono queste baby gang? Perché non si riesce
3: per
0: a trovare lavoro?
3: Vedere. Per farsi vedere.
0: Ah.
3: Solo per quello.
2: Cioè. Ormai lo prendono e lo lasciano.
3: Hanno la testa nei piedi.
0: Però lavorano queste persone secondo voi, oppure magari anche il fatto di non riuscire a.
3: Fanno i mantenuti, fanno. Se lavorano non fanno delle.
0: Cioè anche il fatto magari di non riuscire a trovare un lavoro può anche incidere poi nel comportamento o no?
3: Ma neanche, perché vanno a scuola, invece di andare a scuola se la bossano e vanno a fare dei casini in giro. Cioè, l'ho fatto anch'io alla mia età, cioè, perché si fa, sai, cioè, quando
0: tu
3: hai.
0: Sei giovane?
3: Ho 22 anni però.
0: Ah, vabbè. Sei giovane.
3: Però a 15 anni lo facevo anch'io, lo scemo.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Però a un certo punto ho detto meglio che mi calmo, che penso un po' di fare qualcosa.
0: Bene.
3: Invece c'è della gente che non c'è, cioè queste cose qua non li passano neanche per l'anticamera del cervello.
0: Cioè, vabbè, date il buon esempio. Grazie.
3: Niente.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: 11-18, come avete visto, insomma, anche nel 2006 si parlava di sicurezza, si è sempre parlato, poi adesso giustamente un po' di recrudescenza c'è stato, tant'è che ve lo ricordo ancora una volta, questa sera alle ore 21 nel programma politico di Primo Canale, condotto dal nostro direttore Matteo Angeli, ovviamente ci saranno anche i collegamenti con Sesto e Ponente, con questa fiaccolata, insomma saremo in diretta, quindi vi invitiamo veramente a seguirlo, ci saranno tanti tanti ospiti, quindi si parlerà sicuramente di questo. Tanto saluto Maria Pia, ciao, buongiorno, dice ciao Frank, buona giornata, buon inizio settimana anche a te e tutti, grazie. Poi la certezza della pena in Italia è una chimera, dice il nostro amico Jean-Pierre. Le certezze devastanti delle pene da passare invece quelle sono sicure. Abbiamo novità sull'alternativa dello Sky Metro, non c'era la scadenza del 5 luglio, giusto? Adesso cerchiamo di saperne anche di più. Bravo Michele che hai sollevato di nuovo il problema, perché anche quello è un problema legato ovviamente alla viabilità. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. A proposito di sicurezza, io ho l'impressione che nessuno voglia risolvere il problema, perché sarebbe molto semplice riunire i responsabili dei 10 partiti importanti d'Italia, metterci attorno a un tavolo e stabilire che i delinquenti devono avere delle pene, in modo molto non l'ergastolo, ma delle pene, diciamo essere
0: confinati. Beh, però permettimi, se lo meritano anche l'ergastolo, voglio dire, perché sennò poi alla fine
1: non parliamo di rapine, parliamo di quella che è la sicurezza, che certo. Gli anziani non possono più uscire, che ci sono accoltellamenti continui, che i bambini non possono più andare nei parchi perché sono militarizzati dai, chiamiamoli Maranza, tanto per fare un nome, che gli anziani vengono aggrediti per 10 euro, che ci sono continue risse, eccetera. Basterebbe che fossero d'accordo e stabilire che al fermo di polizia devono essere confinati in un istituto di recupero. Se fossero tutti d'accordo sarebbe molto semplice crearli, perché tutti i soldi si trovano, come si pagano 200 euro al giorno per rifugiarli, per metterli nei centri d'accoglienza. A Genova, faccio 2-3 esempi, Genova, io sono genovese, ci sono dei grossi locali, parliamo delle ex caserme di Sturla, parliamo dell'ospedale militare di Via Bottini, parliamo di quello che conosco bene perché abitavo a 50 metri, il liceo scientifico Gian Domenico Cazzini in salita delle Fieschine, che da dopo che è andato via il Leonardo, che è andato all'ex istituto Areco, non si sa che destinazione d'uso abbia avuto. Qualcuno amico che abita lì di fronte, delle volte quando l'ho sentito anni fa, mi diceva che c'era un via vai di mobili che uscivano, arrivava qualche camion, i posti si trovano se si voglia.
0: Certo.
1: Vuol dire che a qualcuno, non so a chi, non va bene così, perché altrimenti questi ragazzi, non so se hai fatto il militare,
0: io l'ho fatto.
1: Il famoso CPR,
0: come
1: voleva
0: no?
1: dire che
0: la consegna di rigore
1: ti mettevano in guardina, certo. E durante il giorno svolgevi dei lavori.
0: Vero.
1: Quei signori lì che prendono li portano in questi istituti. Alla mattina si fanno alzare alle 5:30, fanno le loro pulizie del personale,
0: certo.
1: Ci danno la colazione e poi li mandano nel Bisagno, nel Polcevera.
0: Comunque lavori socialmente utili. Va bene, grazie. Allora abbiamo inteso quello che hai detto e come vedete ognuno, poi non vi dico che ha la sua soluzione, ha la sua panacea ai problemi, però giustamente mettendo insieme tutte queste persone, ecco perché al servizio del pubblico è anche molto utile, no? Perché mettere tutte insieme queste persone poi può uscire qualche progetto importante, ecco perché le istituzioni dovrebbero ascoltare molto molto anche i cittadini. Va bene, comunque grazie. Allora ti ho messo Andrea in foto, ovviamente Cirone, oggi sfruttiamo le sue foto carrozzeria.

0: Appena ce l'hai, me lo dici cortesemente perché ti leggo questa che è di nuovo un'altra vergogna. Vabbè. Allora, eccolo qua. Ciao Franco, ma è possibile che con tutti gli eventi che ci sono al Porto Antico in estate chiudere la metropolitana alle 21? Mi è successo ieri sera, che è anche di domenica. Poi si chiede ai cittadini di non usare la macchina. Laura, giustamente Laura, eh. Anche quello, vogliamo sempre la sostenibilità, tutto quanto, poi ovviamente una volta per ragioni di sicurezza, una volta perché ci sono problemi, insomma chiuderla alle 21 non è veramente il massimo della vita, comunque Laura. Allora, eccola, allora adesso vi faccio vedere un altro scandalo. Buongiorno, sono Loredana, vi scrivo per una situazione mia familiare, per tutte le persone che sono nella mia situazione, con una mamma in sedia a rotelle e anche per chi ha bambini con carrozzino o passaggino. Il tema è le biciclette abbandonate sui marciapiedi. Nel mio caso, oggi pomeriggio, devo passare in quel punto con la carrozzina per portare mia mamma ai giardini. Sicuramente la bici verrà spostata. Se vi trovassi, ovviamente ancora lì, come al solito, come la foto che vi invio, manca di rispetto e di senso civico. Ecco, anche sta roba veramente delle biciclette è diventata una roba che andrebbe maggiormente controllata, perché non si possono veramente lasciare. Ma puoi lasciare una bicicletta dopo mezzo metro c'è un attraversamento pedonale. Ma cosa ti dice il cervello? E sicuramente nell'app non ti dicono che la puoi lasciare lì, solo che la gente se ne frega, la lascia lì, puoi lavare e prendertela dopo 10 minuti, un quarto d'ora, perché così non gliela fregano. Perché anche quello è tutto un altro discorso. Perché se tu la lasci, per esempio, negli stalli dove sono previsti gli stalli, poi magari ti serve dopo mezz'oretta, un'oretta, dice però invece la metto lì, così non la becca nessuno, me la vado a prendere io. Io veramente è una roba di un'inciviltà vergognosa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, come si può vedere, dal 2006, giustamente Melo ha guardato la nostra puntata di Take Take, dice nel 2006 che i problemi esistono. Cosa c'entra la Salis? Anche prima del 2006, solo che adesso, a furia di fare entrambi i delinquenti, i vicoli sono ancora di più al degrado. Grazie Frank, ciao Carmelo, ciao caro. Ma infatti, ma non abbiamo mai detto prima uno, poi l'altro, quando c'era Bucci, quando c'era l'altro, quando c'era l'altro ancora. Il problema della sicurezza è un problema trasversale. Tutti quanti devono prendere in considerazione il fatto che bisogna risolverlo il problema. Buona mattinata, siamo in diretta, chi abbiamo?
1: Sì, ciao Franco.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, mi chiamo Lino.
0: Ciao
1: Una
0: Lino.
1: cosa sola, io vorrei ritornare un attimino alle osservazioni che ha fatto o che avete fatto per quanto riguarda la MT e alla multa di quella multa, non
0: Sì.
1: lo so come si chiama, di quella signora di 89 anni,
0: 89 anni,
1: questi
0: sì.
1: due grandissimi sceriffi della MT, no? Ora, io vorrei solo sapere una cosa, queste due persone, quante o diciamo multe, io adesso lo termino terra, pare, hanno fatto a persone più o meno di 80 anni e che magari sono, non lo so, stranieri extracomunitari. Cioè queste persone qua dovrebbero un attimino verificare e vedere se ci sono delle disfunzioni per quanto riguardano le persone che entrano sul tram e non pagano, non per andare a verificare quelle persone che è più facile e sono più vulnerabili ad essere, diciamo, nel modo più gentile possibile, passibile di multe quando ci sono delle obliteratrici che effettivamente hanno delle problematiche straordinarie. Quindi il Comune di Genova, la MT, ci dovrebbe mettere a disposizione le multe che sono state fatte. Quanti sono gli stranieri che hanno percepito le multe, quanto sono le persone di nazionalità italiana. Poi scommettere che ci sono degli stranieri che sono più educati e più gentili di noi. Non ci stiamo più a questo tipo di discorso qua. Vorrei che qualcuno della MT che manda questi signori in giro se ne occupasse, perché stanno passando un limite.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, tenendo presente che AMT attualmente sta vivendo una situazione, c'è bisogno che ve lo dica io, e poi il discorso legato ovviamente al mantenimento dei posti di lavoro che è al primo posto, però sappiamo la crisi, sappiamo il buco, tutte queste cose qui, quindi AMT sicuramente poteva anche ragionare sul fatto che poi la tecnologia deve andare avanti. Ho capito che sui mezzi ormai tutti i nuovi mezzi sono dotati, saranno dotati di super tecnologia, però cercate anche di capire che Genova e comunque la Liguria in generale, ma Genova è sempre la sesta città d'Italia, sì, ma è anche sempre una delle città più vecchie d'Europa, ok? E quindi basterebbe anche pensare questo. Un'altra telefonata, buongiorno.

0: Sì, pronto, buongiorno Nativo. Buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno, ciao caro, buongiorno. Prego. Un minuto anche per te, quando vuoi.
0: Il processo di integrazione è un processo lungo e difficile e non tutti lo vogliono e lo possono sostenere. L'esempio migliore che abbiamo è l'ex ministro della salute Cixi Jiang, che è arrivata con il barcone ed è diventata un medico oculista sino ad arrivare al governo Letta, se non ricordo male, come ministro della salute. Mentre per chi non ha niente, è molto meglio delinquere, perché ottiene subito tre cose: magari ti fai 3, 4, 6 mesi di galera, e per uno che non ha niente, ottieni subito tre cose. Intanto, quando esci, il rispetto, perché è il patentino da delinquente. Secondo, i soldi, che non fanno mai male. Terzo e non ultimo, compagnia femminile, perché chi spaccia normalmente è sempre circondato da un cordone di femmine. Perché? Perché ricordiamo che a Genova una donna su due non lavora e queste persone possono far comodo per certi tipi di discorsi. Sostanzialmente sono come i maranze, i cinghiali, non ce li toglieremo mai più a meno che non si piazzano dei compattatori. No? Ah. Nella piazza del centro lì si compattano. Beh. E poi lì si
1: allora, grazie. Allora, ragazzi, io lo sapete, per l'amor di Dio, a me va bene tutto, però vi prego, cerchiamo di usare una terminologia che non cada veramente a volte anche poi nel ridicolo. Come si può parlare di compattatori, di cose, di personale? Vi prego, ognuno siete liberi, tanto vi assumete voi le responsabilità perché la telefonata rimane registrata, quindi abbiamo nome, però vi prego, sinceramente, vi prego, cerchiamo di trovare altre soluzioni. Tanto saluto altri amici. Buongiorno Franco, sono Fabrizio da San Pier d'Arena. Non servono, e qui sono d'accordo, non servono fare nuove leggi quando i giudici, in questo caso lui dice, non le applicano e si inventano motivazioni balorde per far uscire prima queste persone che delinquono. Quindi insomma, però vi prego, non parliamo di teste appese, tagliare il piede, la mano, il dito, vi prego, cerchiamo di essere umani, però vi prego, se no non ha nemmeno senso, se no blocchiamo anche la telefonata, perché non ha senso. Cerchiamo di risolvere i problemi, ma ve lo dico col cuore. Ciao Franco, come si fa a sperare ancora in un recupero di queste persone che uccidono anche per divertimento? Maurizio, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Mario.
1: Ciao Mario, buongiorno, benvenuto.
2: Un minuto
1: anche per te, prego.
2: Dunque, ormai da molti anni abbiamo una Genova lercia, invisibile, preda di topi, pidocchi, pulci, aiole in corte piene di gente, delinquenti, malati mentali, come mai Genova è stata nel passato. Oggi purtroppo assessori, dirigenti e capi che controllino chi è pagato per svolgere il proprio lavoro non esistono. Bisogna ritornare ai tempi umani, dove ognuno aveva controllo. Viviamo male tutti, viviamo male in questo modo. Ognuno deve fare il proprio lavoro per cui è pagato. Ciao, grazie.
1: Ciao caro, grazie anche a te. Allora, nel frattempo, Andrea, ti sto mettendo dentro le foto, tre foto diverse, le sto chiamando foto degrado 1, 2, 3, quindi quando poi le vuoi far vedere, le facciamo vedere. Ho sentito comunque la tua telefonata e ti ringrazio. Se rimaniamo su una terminologia che si può ascoltare, però vi prego, le altre cose veramente non si possono ascoltare. Poi io posso anche capire che se fai una battuta e vuoi anche provocare, però non si può sentire, ripeto, il taglio, il dito, l'affare, lo mettiamo qui, lo mettiamo là, usiamo il compattatore, dai, vi prego, ripeto, cerchiamo di essere noi umani. Allora, grazie Andrea, perché questa ce lo manda il nostro amico Vittorio, Vittorio, eccolo qua. Allora dice: buongiorno, sono fuori argomento. No, ma perché, anzi, a riguardo della raccolta rifiuti, tutti pronti a dare la colpa al politico di turno, i primi civili siamo noi, allego tre foto, eccole qui, vedete che bello, un meraviglioso che potrebbe servire anche al nostro Andrea Rocchiccioli, perché mi ha detto che ne ha bisogno, un frigo meraviglioso, sarà anche no frost questo, di quelli che non fa ghiaccio, questo è meraviglioso, ragazzi, risparmiate. E poi cosa abbiamo? Fammi vedere Andrea ancora, se non sbaglio abbiamo due meravigliose sedie, no, aspetta, ce n'è ancora foto degrado, eccole, guarda che meraviglia, ma sono sedie bellissime, impagliate, questa è costata

un botto di soldi. Io Andrea me le vado a prendere, solo che non so dove, mi devo far dire dov'è esattamente, no. Io vado a prendere. Poi sempre lo stesso nostro Vittorio dice, poi invece i cassonetti sono totalmente vuoti, incredibile l'inciviltà delle persone. Ah, ecco, zona via Manunzio, grazie, perché io me le vengo a prendere subito, eh. Oggi c'ho anche la macchina, me le vengo a prendere, perché sono bellissime. Ragazzi, noi ci permettiamo un po' di scherzare. Allora, andiamo in pubblicità, poi vi faccio vedere che bella che è, insomma.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

11.35, ben ritrovati ancora, poi tra poco ci collegheremo nuovamente con la redazione, poi avremo il nostro TG55 per seguire anche un po' tutto e dovremo avere anche il nostro Andrea Popolano che si sta trasferendo proprio a Savona per capire poi se riusciremo a collegarci con lui in diretta per avere un po' di informazioni. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Ah, buono, va bene. Allora, signor Franco, lasciate perdere il signore che il signore è lassù in cima. Tutti delinquenti, ne abbiamo tanti, tutto da pulire, Valpolcevera, Bisagno, però con la palla al piede e catena. Vabbè, è lì ancora te la posso passare. Potrebbero, insomma, fare del bene per questa città e invece no. Grazie per la sua cortesia e pazienza, che beh, ci mancherebbe. Franca, un caro saluto e Donatella d'Oregina, grazie. Poi, buongiorno Primo Canale. A chi possiamo rivolgerci per i nuovi parcheggi eseguiti e finiti da un anno qui alle piscine crociera a San Pier d'Arena? Perché noi residenti siamo disposti a pagare una sorta di affitto, ma tutto tace. Sarebbe anche positivo per chi va in piscina, ma sembra che sia diventato un dormitorio perché ho visto entrare e uscire dei senza tetto. Un saluto da Lorenzo, anche qui altri problemi. Poi la nostra Maria Marinella da Mignanego dice: volevo dire a proposito di cose ridicole che all'ingresso dei posteggi del centro commerciale di Bolzaneto hanno messo un semaforo che tiene ferme le macchine prima di poter entrare nell'area COP e non si capisce per quale motivo. Allora, sai che l'ho visto anch'io, però io mi permetto di dire, Marianella, che se hai notato, sull'immediata destra c'è un'altra intersezione, si può entrare da lì. Ed era proprio successo un paio di incidenti proprio per questo, perché quelli che escono dal tunnel e si mettono lì non guardavano mai sulla destra, andavano secchi, si sono presi in due o tre. Ed ecco che lì allora penso che la spiegazione sia quella e quindi io la vedo una cosa comunque positiva. Poi se c'è da aspettare qualche minuto in più, insomma, succede, però meglio che puoi fare un incidente, penso sia così. Comunque grazie della tua segnalazione. Poi aspetta che ti mando un'altra foto, cara Andrea, che ce l'hanno messa qua, vabbè, poi la faccio vedere. Ah, però adesso vi faccio vedere invece, guardate, tutti noi abbiamo parlato della Vespa, del Ciao, ma come dimenticare la Fiat 500 che il prossimo anno compierà proprio 70 anni di vita. L'utilitaria che ci ha fatto sognare un po' tutti noi è nata il 4 luglio del 1957, proprio il prossimo anno. Guardate che meraviglia, erano più di 800 le 500 che sono arrivate in Liguria per il tradizionale meeting, se non sbaglio il 43esimo meeting di Garlanda. Sono arrivate da tutta Italia e non solo, ma guardate quanti modelli, quanti colori, uno più bello dell'altro. E poi c'è sempre tanta voglia di stare insieme, queste sono le cose belle. Guardate che cos'è poi Andorra, la nostra. Allora sono partiti da Garlanda, ovviamente, che è su nell'entroterra, e poi sono arrivati al mare, ma adesso vedrete che modelli, ce ne sono un paio che sono strepitose. E pensate che ci dicevano proprio che alcuni modelli tenuti benissimo e molto molto rari possono arrivare anche a 35.000 40.000 euro di valutazione, tutti i colori, guardate che bello. Ma adesso ce ne sono due o tre, vedrete dei modelli particolari. La 500 è stata l'utilitaria, guardate questa, è bellissima, ciao, ciao, l'utilitaria che ci ha fatto scoprire anche il nostro paese, ci ha dato la libertà e insomma è stata disegnata quasi per sbaglio, andatevi anche a leggere la storia. Guardate questa ad esempio, ragazzi, ma dai, questa è pazzesca, questa è uno straniero, è arrivato.

0: dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia. Ma guardate che sono tutte elaborazioni, ma adesso ve ne faccio vedere una incredibile. Adesso lo vedrai anche tu, Andrea, vi giuro. Ma guardate questa. Guardate che cos'è. No, ali di gabbiano, ragazzi. Ragazzi, è spettacolare. Ma guardate che cos'è questo ragazzo qui. Ha detto che ci ha speso una fortuna, però ha detto è la mia vita. Ha detto ho mollato la moglie e mi sono preso la 500. È stato anche simpaticissimo. Guardate che cos'è, spettacolare. Mamma mia, complimenti davvero. Ma non è finita qua perché adesso ne vediamo ancora un paio. E arrivano veramente da tutta Europa. È un evento ormai famosissimo, ma c'è anche quella per bere il vino, caro Andrea, adesso te la faccio vedere, guardate quanti colori, c'è quella che ha anche il fiasco del Vin Boom, eccola qua, e si conclude la carrellata, mamma mia, che belle, complimenti, complimenti, sono quegli eventi che ci fanno sentire ancora orgogliosi di essere italiani, perché quello è un vanto, Ci sono i francesi che ci invidiano da morire con la Fiat 500. Allora, telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Luigina.
0: Ma Luigina, cara bambiolin, come andiamo? Tutto bene?
1: Sì, fa un po' caldo,
0: Eh sì,
1: ecco.
0: un po' proprio, eh.
1: Volevo dire,
0: Dimmi.
1: noi italiani abbiamo aperto le porte a tutti, anche ai delinquenti, non solo agli onesti. Vorrei una domanda. Ma i nostri cittadini italiani che sono andati all'estero si comportano come si comportano gli stranieri qui in Italia? Qui dobbiamo cambiare le leggi, essere più severi, non metterli in prigione e poi lasciarli liberi. Bisognerebbe mandarli a casa sua. E questo perché tutti i giorni, è una cosa impossibile a sentire e vedere queste cose.
0: Certo.
1: Non si può più vivere in Italia in questo modo.
0: Bene, Luigina, grazie, grazie. Come vedete, ognuno ha una propria soluzione, però io più che nuove leggi, io metterei in atto quelle che ci sono, no? Che fondamentalmente a volte vengono proprio, non ti dico dimenticate, ma poi i tempi della burocrazia, lo sappiamo, insomma, il problema delle carceri, non ne parliamo, lo sovraffollamento delle carceri italiane è una roba incredibile, anche lì, la riforma sulla giustizia, la riforma sulla scuola e tante altre cose che andrebbero fatte, però ormai di questo e di molto altro ne parliamo tutti i giorni. Allora, ciao Frank, pulizia del bisogno quando? L'anno scorso era colpa della precedente giunta, quest'anno di chi è la colpa? Le canne ormai sono già alte, anche lì infatti il bisogno, poi sappiamo settembre-ottobre quando arrivano tutte le acquazzoni importanti. Ciao Franco, capisco il ruolo di moderatore in trasmissione, ma lo vedi la gente esasperata sul tema insicurezza, non la tieni più, sarà sempre peggio, ti abbraccio Maurizio. Maurizio, ma per l'amor di Dio, ma io non ho detto che non potete dire, io però ho detto per favore usate dei termini che possano essere appropriati in un mondo civile come quello che spero e mi auguro stiamo ancora vivendo. Poi che ci sia l'esasperazione lo sappiamo tutti, lo vediamo. Abbiamo un'altra telefonata? Ah, oh, sono contento perché almeno vediamo se abbiamo delle informazioni. Allora, ci colleghiamo direttamente con la città della Torretta, quindi la bella Savona, perché è arrivato il nostro Andrea Popolano, che ringrazio anche per la celerità, per avere un po' tutte le informazioni, per tutto quello che è successo in questi ultimi weekend, con questi due, insomma, episodi molto, molto importanti, che hanno diritto di cronaca. Andrea, buona mattinata, tutte le informazioni del caso.
2: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori di Primo Canale. Siamo arrivati in via Mon Griffone, dove questa mattina, intorno alle ore 7 a Savona, si è verificato un dramma familiare. Un uomo di 99 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha sparato alla propria moglie di 86 anni, ferita gravemente. La donna, che è stata portata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di di Pietra Ligure. Poi l'uomo di 99 anni ha provato a spararsi addosso, è rimasto lievemente ferito con alcune escoriazioni sul volto, è stato trasportato in codice giallo, in questo caso all'ospedale San Paolo di Savona. Il dramma si è verificato in una zona che si trova proprio alle spalle della stazione ferroviaria, come detto intorno alle 7 del mattino.

0: Ancora ovviamente da capire i contorni specifici della vicenda. Abbiamo visto che alle mie spalle c'è ancora l'auto dei carabinieri che sta avviando, che ha portato avanti e sta facendo tutte le dramma, come detto, che si è verificato questa mattina. Ancora da capire, come detto, i contorni della vicenda. Il dramma si è sviluppato e si è verificato al primo piano di questa palazzina di via Mongrifone, al civico numero 1. Purtroppo non è l'unica tragedia avvenuta in queste ore a Savona. Ieri un accoltellamento in spiaggia che ha portato alla morte di un 36enne. Andremo a verificare, a vedere la situazione anche lì e vedere se riusciamo a raccogliere qualche testimonianza da questo punto di vista, a capire ancora da questo punto di vista la dinamica che si è verificata ieri pomeriggio. Per il momento ti restituisco la linea.
1: Grazie Andrea Popolano. Naturalmente poi siamo qui, se avrai altre notizie per ricollegarci, poi ci sarà anche lo spazio con Tiziano Berti subito dopo di me, che vi terrà compagnia, e sicuramente ci saranno altre informazioni. Comunque, come avete visto, stiamo attenzionando da vicino tutto quello che è successo, insomma, in questi giorni. Soprattutto si è concentrato proprio nelle ultime 48-72 ore nella città della Torretta, appunto a Savona. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Intanto bravi e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Allora, prego signora.
2: In Liguria. Io mi tormento questi giorni perché sono a casa da mia mamma, non so cosa fare, quindi non sta bene, e quindi mi tormenterò tutti i giorni con tutte le mie richieste. Allora, l'ho già fatto anche con Enrico e ora tocca a lei. Parliamo di sicurezza, giusto? Il tema è quello.
1: Sì, non solo, però sì. Fondamentalmente stamattina, sì, dato che stasera avremo la diretta.
2: Poi,
1: sì.
2: Ecco. Allora, se vogliamo risolvere questo problema sicurezza, io glielo dico perché ho vissuto 20 anni nel centro storico, aiuto con un'attività, diciamo, ludica alla Maddalena, e conosco anche un'altra realtà che è San Piero d'Arena, dove ci sono i mercati, insomma questi mercati che fanno magari usato e cose,
1: certo,
2: del genere. Quindi partiamo da quanta volontà ci vogliono mettere le nostre istituzioni per risolvere il problema che è quello della sicurezza. Perché ci sono locali vuoti completamente, che nessuno riesce comunque a pagare gli affitti perché sono cari e compagnia cantante, che sono del comune, della regione, di chi sono, e sono rimasti vuoti perché non di conseguenza la gente che prova a prendere una licenza, a rimanere lì e a pagare degli affitti impossibili, anche se fa le gare d'appalto come hanno fatto qualche anno fa il comune eccetera, alla fine poi non ci stanno, la gente,
1: certo,
2: se ne deve,
1: certo,
2: andare. Quindi bisognerebbe che intanto lasciassero per un paio d'anni proprio al minimo sindacale i prezzi di questi locali, e si vede che la gente magari comincia di nuovo ad aprire, e se ci sono i locali aperti, Dio mi insegna, e comunque non c'è la delinquenza, perché la delinquenza si forma dal momento in cui è tutto chiuso e ci sono dei problemi sicuramente sociali, però tutto chiuso come è adesso è un problema. E poi ci vuole la volontà da chi rilascia le licenze e da chi rilascia le autorizzazioni. Parliamo di Piazza Settembrini a San Piero d'Arena, che è uno dei posti
1: signori,
2: forse
1: sì, sì,
2: della Maddalena.
1: Però lì non avevano messo, signora, mi scusi, una cancellata, addirittura che è intorno alle 18, quando è 19 viene chiusa. Che ora viene chiusa?
2: Allora, cioè, ci sono i cancelli in questa piazza, e poi sì, viene chiusa, e avevano creato una sorta di mercatino tutti i mercoledì, dove le persone che avevano queste licenze, che si chiamano licenze hobbistiche, che è la,
1: sì,
2: stessa cosa che fanno al Ducale, piuttosto che insomma, nei vari centri, andavano lì e si mettevano con i loro banchetti e si vendevano le loro cosine. Era una cosa molto interessante, e lo è anche per chi ha i locali lì in quella piazza, perché io ho parlato con la barista la settimana scorsa e mi sono ben contenta che succeda questo, piuttosto che arrivino a spacciare o a darsi del coltellato, delle bottigliate perché hanno bevuto troppa birra.
1: Certo.
2: Nonostante tutto, un giorno sì, un mercoledì sì, un mercoledì no, i vigili dicono a queste persone che non sanno se le possono autorizzare, non gli lasciano lasciare il banchetto magari messo lì vicino dove ci sono i cancelli perché dicono che dà fastidio. Insomma, chi lavora bene, chi cerca di mettere pulizia, viene comunque vessato, mentre questi spacciatori bianchi, neri, rossi, quello che sono, che sono delle grandissime leggere,

0: che oltre a sporcare fanno anche proprio, diciamo, certo, della delinquenza ad alto livello, non vengono neanche considerati.
1: Assolutamente. Allora signora, tanto grazie, grazie, grazie. Io non voglio essere scortese, ma giustamente ci sono tantissime persone che poi magari vogliono chiamare. Quando vi dico un minuto, vedete che poi ve ne lascio anche due e mezzo, però vi prego. Comunque ho assolutamente ho inteso quello che diceva, soprattutto in una zona di Nuova molto molto attenzionata e dovrà essere ulteriormente attenzionata, Piazza Settembrini, San Pier d'Arena, poi Certosa, ci hanno scritto che veramente Certosa sta diventando di nuovo molto molto difficile, via Buranello, insomma una San Pier d'Arena che ha cambiato totalmente pelle, ma come tanti altri quartieri abbiamo visto San Pier d'Arena, ma abbiamo visto anche Sestri Ponente. Invece per quanto riguarda, almeno a mio modesto parere, che conta veramente poco, ma lo dico solo così a livello di impatto visivo, io ho visto almeno dal punto di vista visivo una Cornigliano cambiata, adesso hanno messo anche le palme, almeno le cose belle si cercano di fare, se poi però all'interno delle cose belle ci sono poi le persone, le mele marce che rovinano anche quel poco di bello che c'è, quello è tutto un altro discorso. Allora, buongiorno, sono Franca da Pra. Ho sentito un signore che ha telefonato e ha fatto delle proposte per la delinquenza della nostra città, che siano fattibili o meno, comunque l'ha fatto cosa che i nostri politici, sia di destra che di sinistra, non sono in grado di fare. Ciao Franca, assolutamente d'accordo con te. Ragazzi, non mi mandate per favore i WhatsApp, perché non li possiamo né ascoltare né mandare in onda, perché ognuno magari parte e dice: Frank, sei veramente l'uomo più bello del mondo, o se no mi dice: Frank, sei l'uomo più brutto del mondo, io non voglio che si senta. Dico bene Andrea in regia? Sì, vado in pubblicità, ti leggo l'ultimo messaggio. Buongiorno da Aldo di Coronata. A Coronata c'era il famoso Gianco De Cunà. Era un bianco, ragazzi, da paura, faceva quasi, non ti dico ai livelli dello Chacetra, ma era veramente un vino straordinario, adesso anche lì. Allora, questa mattina c'è un brutto odore a Cornigliano con il nuovo depuratore, non si dovrebbe sentire, o sbaglio? Saluti a tutti, Aldo. Cercheremo di informarci, dai, ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, ma non andate via, finale. 12:30 in compagnia del Frank.
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Son felice!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 11.54 ancora in diretta al servizio del pubblico con voi, grazie per le tante telefonate, mi avete aiutato anche con la mia misera voce che ormai non riesce ad arrivare, forse arriverò malapena alle 12.30, comunque grazie davvero. Allora, un po' di messaggi, carissimo, vorrei sapere, qui cambiamo un po' argomento, perché Amiu ha decine di panda parcheggiate davanti agli uffici? A cosa servono? Spese di assicurazioni, bolli pagate da noi per macchine sempre ferme in strada, è una vergogna, aspetto una risposta, grazie. La risposta certo non te la posso dare io, Walter, però presumo che siano auto assolutamente di servizio, poi che sono sempre ferme io non lo so, me lo dici tu, però presumo che rientrano nel campo appunto delle auto di servizio, della flotta delle auto Amiu, però capisco che sempre se metti insieme tutto alla fine ti girano un po' le scatole, diciamo così. Un'altra telefonata, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno Frank.
0: Chi è?
1: Sono Enrica, Sestriponente.
0: Ciao Enricona, come stai?
1: Bene, abbastanza. Dai.
0: Allora, Sestriponente, lo sai che stasera da lì parte una fiaccolata importante?
1: Io ti voglio parlare di questa cosa.
0: Brava.
1: Io stasera ho intenzione di andare a questa manifestazione.
0: Brava.
1: E vorrei sapere cosa ne pensi tu di quelli che fanno la contromanifestazione. Ma la sicurezza è per tutti, non solo per un certo tipo di persone o per un certo tipo di una certa parte politica, mettiamoci anche questo. Perciò, perché ci sarà questa contromanifestazione? Io spero che non succeda niente, perché anch'io ci vado, sono un po' malandata, ma ci voglio andare perché c'è bisogno di andarci. Tu cosa ne pensi di questa cosa qua?
0: Allora,
1: dire, e poi mi lasci, scusa, ancora dire una cosa.
0: Prego.
1: E sono contenta perché so già che ci sarà Primo Canale a riprenderci.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Il famoso che lo chiamano Teletoti, Telebucci, no?
0: Vabbè.
1: E allora... grazie che ci siete voi.
0: Grazie.
1: Passano,
0: cara, un abbraccio, grazie davvero. Allora, tanto ti faccio i complimenti, perché come hai detto giustamente te, non sei più una bambina, qualche acciacco c'è, eppure decide di andare. Queste sono le cose. Perché poi alla fine tutti diciamo sempre le stesse cose, però poi quando c'è da metterci la faccia, è caldo, non ce n'ho voglia, ecco, sappiamo lamentarci, però poi mandiamo gli altri giù a manifestare, proviamo a scendere tutti quanti e andare a dare ognuno il proprio contributo. Per quanto riguarda le altre le contromanifestazioni, ripeto, siamo in un paese ancora, insomma, spero civile, siamo in un paese democratico, c'è una controinformazione, c'è una controprotesta, speriamo che non succeda nulla, questa è la cosa più importante. Poi tenete presente che poi naturalmente la cosa poi principale, ripeto, che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi senza l'ausilio poi né della forza né delle cose, che non debba intervenire ovviamente le forze dell'ordine, però complimenti perché fai una bella cosa, ok? Un'altra telefonata, eccoci, buona mattinata, prego. Pronto? È caduto, non ce l'abbiamo più. Allora, buongiorno Franco, il problema dell'immigrazione è un fallimento delle politiche di sinistra prima di tutto, ma anche della destra, insomma Bossi, Fini ancora in vigore permettono l'accesso alle regole degli immigrati, la scadenza della domanda del lavoro, insomma soldi spesi e quasi nulla integrazione, tutto per acchiappare voti, la nostra politica è pessima, grazie e saluti Antonella. Hai detto delle cose giuste, hai detto delle altre cose a mio modesto parere un po' meno condivisibili, però mi fa piacere che tu le abbia detto, perché comunque ci sono tanti soldi che girano sul discorso della immigrazione e un po' meno sull'integrazione. Dobbiamo andare in pubblicità o 55? Ah, assolutamente, lo lancio già adesso, giusto? Perfetto, allora spazio all'informazione TG55 con Aurora Bottino, ci rivediamo tra 5 minuti esatti.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: è morto nella notte l'uomo di 37 anni, accoltellato nel primo pomeriggio di ieri in spiaggia a Savona. Era stato ferito mentre si godeva una domenica al mare sulla spiaggia libera al prolungamento di Savona sotto piazzale Eroe dei

0: due mondi inutili, i delicati interventi a cui era stato sottoposto, le sue condizioni erano troppo gravi. Sul caso indagano i carabinieri, la polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, famiglie con bambini, ragazzi, turisti. Secondo i loro racconti, il 37enne si sarebbe trovato insieme a degli amici, scusate, seduto a parlare quando l'aggressore si è avvicinato dopo una lite furibonda con urla che hanno fermato per qualche minuto il tran tran della spiaggia. L'uomo ha tirato fuori il coltello e ha urlato: impara a comportarti. Sferrato un colpo deciso all'addome del 37enne, si sarebbe dato alla fuga. Mattina di sangue, siamo sempre a Savona, dove un uomo di 99 anni in via Mongrifone ha sparato alla moglie di 86 per poi ferirsi con un coltello, presumibilmente per togliersi la vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, due automediche del 118, oltre alla polizia e ai carabinieri. La donna è stata trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'uomo è ricoverato in codice giallo al San Paolo di Savona. E cambiamo argomento: il porto di Genova si prepara a dei weekend complessi per quanto riguarda il traffico di auto che si spostano verso i traghetti, i bollini rossi, se così si possono definire. Saranno nell'ultimo weekend di luglio e il primo di agosto. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Saranno gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
2: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: E ora la salute e la preparazione all'estate. Con l'arrivo della stagione estiva, il Ministero della Salute infatti richiama l'attenzione con un'informativa sui rischi delle maschere subacquee snorkeling full face, in particolare nei bambini sotto ai 6 anni. Ne abbiamo parlato con il pediatra Alberto Ferrando.
3: Di non utilizzarle nei bambini sotto i 6 anni, perché sono state segnalate dei rischi notevoli e ahimè anche un decesso. Queste maschere full face fanno sì che le persone respirino di nuovo l'anidride carbonica. Questo, se usate per un po' di tempo, soprattutto nei bambini che hanno meno volume respiratorio, portano a un accumulo di anidride carbonica che porta a uno stato di alterazione del sensorio e malessere, difficoltà ad andare. Poi siamo in acqua, immaginiamoci cosa succede. Quindi maschere full face da non usare nei bambini sotto i 6 anni e da usare con precauzione anche noi per periodi non molto lunghi, quindi sotto i 6 anni. In ogni modo, il Ministero della Salute ha mandato questo alert, quindi non facciamole proprio utilizzare, usiamo gli occhialini. Poi man mano che crescono, il mio consiglio da vecchio sub quando ero giovane è quello di fargli utilizzare la maschera normale e insegnare le manovre di decompressione.
0: È diventato virale il video della signora Pinuccia affacciata alla finestra dalla sua casa di Boccadasse durante una festa, mentre la folla e il DJ le dedicavano Maledetta Primavera di Loretta Goggi. L'abbiamo incontrata proprio in spiaggia a Boccadasse, sentiamo.
4: Gentilmente mi hanno chiesto di mettermi alla finestra con con la latina. E io gentilmente l'ho fatto perché sono state persone educate, molto gentili e mi ha fatto piacere.

0: Dai.
1: L'ha scelta lei la canzone?
0: A dire la verità no, però è una canzone che mi piace tantissimo.
1: Gliel'hanno dedicata e poi hanno fatto dedicata, un video che è andato virale in tutto il mondo.
0: A Ruba, in tutto il mondo, difatti mi hanno telefonato dall'estero.
2: È ormai diventata la nostra Chiara Ferragni di Bocca d'Asta.
0: Sì. Lascia perdere Chiara Ferragni.
2: Questo va detto, comunque.
0: Ma qualche, magari avessi i suoi anni. Io
2: ho
0: una bella età proprio oltre.
1: Ma lei signora dove abita? Ci faccia vedere il suo...
0: Quella lì, la casetta in Canada.
1: La casa più bella forse di qua, di Bocca d'Asta,
0: ha una più vista caratteristica, più caratteristica, è molto bella del di dentro poi.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: 12.05, ancora 25 minuti insieme con il Frank, 12.30, poi lascerò il tutto nelle mani di Tiziano Berti che avrà il compito di accompagnarvi, ci saranno ancora tanti tanti collegamenti, tutto quello che sta succedendo, tanto ancora grazie perché il tema sulla sicurezza ho visto che ha funzionato tantissimo, ma non solo, sulla pulizia, sul decoro. Poi vi ricordo ancora una volta questa sera alle ore 21 il programma di politica di Primo Canale, curato e condotto dal nostro direttore Matteo Angeli, con i collegamenti da Sestri Ponente, la Fiaccolata, insomma tanti ospiti in studio, non perdetelo perché ci sarà veramente molto interesse dietro questa puntata. Allora, un'altra telefonata, giusto? Pronto, buongiorno.
1: No. Pronto? Pronto, mi sentite?
0: Ti sento, prego, vai un minuto, eh.
1: Allora, pronto, sono tu Rami Ujaba.
0: Vai tranquillo, dai.
1: Telefonate in argomento.
0: Sì.
1: Allora, Forte Crocetta, Forte Tenaglia, Forte Begato, Forte Speroni.
0: Sì, forte, vabbè, tutti Ratti, forti.
1: Tutti belli vuoti. Se io fosse un mutatore, non so, tipo Putin, tre mesi di soggiorno lì, lì a pane, acqua, magari a che panna, sono una bella vista di Genova, sarà, è difficile che poi ci ritornino, senza ammazzare nessuno, darci da mangiare, da bere, come il CPR da militare. Cos'è una fascistata, quello che dico? Una fascista?
0: Ciao. No, ma io poi figurati, ognuno, ripeto, si prende le proprie responsabilità. Però nelle idee, nei suggerimenti che sono arrivati, questa naturalmente al nostro amico può essere, può avere anche un senso. Dice, no, per l'amor di Dio, non li portiamo su, però loro si fanno i giorni che si devono fare per avere, magari, non lo so, creato qualche problema, delinquenza o quant'altro. Altro

0: né acqua, magari ormai non esiste nemmeno più, nemmeno le catene ai piedi. Però ho capito quello che hai detto, e tu dici: ho più che altro pulirli un po' bene tutti questi forti e ridargli una dignità, perché sono state anche fatte delle cose belle, ma insomma, in alcuni di questi langue, langue ancora. Allora, ti volevo far vedere una foto, Andrea, ce l'hai? Quella della persona che ti ho messo, perché ovviamente ci sono persone che fotografano. Ecco, questa la possiamo far vedere, perché ovviamente non si vede assolutamente il viso, che è assolutamente coperto, però ci restituisce un po' la fotografia di questa nostra città. E di, eccola qua. Allora, ciao Frank, sono Angelo da Genova. Questo è il benvenuto per i turisti che arrivano in Via Pre. Siamo intorno alle 21, l'ha scattata ieri sera. Questo è il meno peggio, perché fra spaccio delle siamo alla disperazione, qui ci vuole l'esercito, ok? Ecco, poi tutti quelli che però chiedono l'esercito, c'è poi il discorso che però poi c'è tutta un'altra corrente, ci sono quelli che dicono: eh no, però poi a me non piace vedere una città troppo militarizzata. Allora, mettetevi insieme col cervello: o volete più sicurezza, e se vuoi più sicurezza devi avere anche più forze dell'ordine, e se vuoi l'esercito deve arrivare, e quindi poi non ti lamentare, se no ti va bene così, però allora non ti lamenti, va bene? Un'altra telefonata, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Prego.
1: Premetto che dalla televisione viene un po' un ritorno molto più lento. Ecco, adesso mi sento in diretta.
0: Perché deve spegnere il televisore.
1: Voglio chiarire due cose. Sono Gianni, buongiorno.
0: Buongiorno Gianni.
1: La prima è che le carceri piene, però noi abbiamo una cinquantina di edifici carcerari inaugurati con tanto di sindaco, fascia tricolore, coro che cantava Fratelli d'Italia, mai aperti. È vero, guardi, se fate la ricerca lo vedrete. Aperti. La seconda, che sento molti telespettatori che ne parlano, di mandarli al loro paese, però questi signori devono sapere che se noi con quella nazione non abbiamo l'estradizione, ce li dobbiamo tenere, perché non tutte le nazioni abbiamo l'estradizione, purtroppo per certe no, e quelli lì ormai li abbiamo, ce li teniamo. Mi spiace, poi le leggi forse un giorno ci aiuteranno a essere un po' più severi, però l'estradizione, se non c'è, non puoi mandarli al loro paese d'origine.
0: Certo. A lei, grazie. Sì, ognuno, ripeto, ognuno poi ha una propria soluzione, ognuno poi naturalmente dà anche i suggerimenti, per quello che dico che al di là di tutto le istituzioni, ma in ogni argomento, dovrebbero tenere sempre molto in considerazione la voce del popolo, dei cittadini, no? Soprattutto non solo sulla sicurezza, ma l'abbiamo visto, ognuno vive la città a proprio modo, e se esci come la signora che deve portare sua mamma in carrozzella ai giardini per fargli prendere 2, 10, 15 minuti di aria, magari c'è un po' più di fresco perché in casa si muore, e tu mi metti una bicicletta come quella che ti abbiamo fatta vedere lì, non stai facendo solo una cosa stupida anche, ma stai creando un disservizio ad altre persone. Vuol dire che te ne frega niente di quello che è il sistema di convivialità, di stare insieme, no? Quello che dovrebbe essere di comune accordo con tutti. Invece è gente che veramente fa questo, e l'abbiamo visto. Ma non solo queste persone, questa è proprio, diciamo, la piccola punta dell'iceberg, perché poi l'iceberg, lo sapete, rimane sotto, i problemi sono quelli lì. Comunque in tanti ci state scrivendo sul discorso legato anche alla pulizia della città, che secondo voi, insomma, ultimamente abbiamo visto nelle immagini, ci ha fatto vedere anche il nostro Andrea Rocchiccioli, ci sono problemi legati anche alla forte presenza di ratti, di topi nel centro storico, che insomma poi con questo caldo potete immaginare che problemi ci sono. Ancora tanti messaggi, andiamo avanti. Dunque, ciao, ci vuole l'esercito, ma con maniere forti. Svegliamoci, che non viviamo più a Genova e dintorni, non è più la nostra città. Uno schifo, salutiamo ancora tutte le persone. Buongiorno Franco, allacciandomi alla sicurezza, io non sono razzista, però vedete, anche sta roba qui del razzista, ma bisogna ogni volta comunque dire no, no, io non lo dico per razzismo. Se uno alcune cose le pensa, è giusto che le dica. Poi ripeto, ognuno si prende le proprie responsabilità. Però questa cosa di mettere davanti io non sono razzista, ma se stai parlando della tua città, del buon vivere, perché devi comunque mettere sempre davanti questa frase qua? Se uno, voglio dire, fa...

0: crea problemi al quotidiano, alla cittadinanza, ammazza, ma che ne so, ma stiamo parlando mica di razzista, è un delinquente, può essere giallo, verde, nero, alto, magro, biondo, con gli occhiali o senza occhiali, è un delinquente, punto, stop, basta, non mi interessa da che paese viene o non viene, è un delinquente, come quello che ha dato una marea di coltellate e poi ha detto lo voglio rifare appena esco perché mi sono divertito. Di che cosa stiamo parlando? Allora andiamo avanti, comunque, buongiorno Franco, lasciandomi la sicurezza, io non sono razzista e vorrei che tutto il mondo fosse in pace. Ahimè, impossibile, ma queste persone qua e nella loro cultura nessuno le può cambiare, purtroppo anche se noi li integriamo ci sarà uno su mille, mi auguro di sbagliare, ci auguriamo un po' tutti però. Ciao per gli amanti, c'è anche chi ci manda le foto dei cani, va bene, buongiorno, ciao carissima, poi speriamo stasera non succeda nulla a Sesti, sono contento, anch'io andrò alla fiaccolata e ci saremo anche noi con Primo Canale, grazie, è avvilente vivere in mezzo a queste persone di ogni colore, hai fatto bene a ricordare, di ogni colore. Allora, eccoci, telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Niente. Allora, chiudiamo, continuate a tenere la televisione accesa, non ce la facciamo comunicare, ragazzi, spegnete la televisione, mi sentite dal telefono, se no non riusciamo a comunicare. Allora, c'è pubblicità Andrea? Allora sì, ci fermiamo un attimo pubblicità, poi ultima carrellata sino alle 12:30 in vostra compagnia, non scappate.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
2: Da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano.
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: 12:17 ancora insieme per 13 minuti, se volete dateci dentro con le ultime telefonate, grazie davvero stamattina tante, domani ritornerà Enrico Cirone, poi probabilmente io sarò con voi nuovamente nella giornata di mercoledì mattina. Pronto, eccoci, buongiorno.
1: Sì, attivo di nuovo, buongiorno, mi scusi se sono riuscito velocemente a prendere la linea.
0: Sì, le chiedo solo prima... un minuto, Le chiedo un minuto, la ringrazio.
1: Una battuta un po' forzata prima, ma le faccio un esempio. Sa perché in Grecia non ci sono albanesi? Perché lungo il confine i militari che stanno di guardia hanno l'ordine di sparare a tiro utile di fucile a chi si avvicina. E non parliamo del Zumbungobo, parliamo della Grecia. Cioè ci sono dei metodi oggettivamente molto forti per eliminare o limitare determinate cose, cosa che in Italia francamente e a Genova non è possibile farlo. È chiaro che il compattatore è una provocazione, ma ci dica lei come possiamo fare. Dobbiamo chiederlo a Erdogan come poterlo fare? Non credo. Quindi in Grecia hanno l'ordine di sparare a tiro utile di fucile a chi proviene dall'Albania e ti lasciano lì secco in mezzo alle montagne.
0: Grazie. Allora, io mi sono permesso e l'avevo capito perché io ritengo che lei sia

0: anche una persona insomma intelligente e non avrebbe detto una cosa del genere, giusto solo per dirla. È ovvio che era una provocazione e voglio sperarlo per lei. Poi anche questa cosa de io le rigiro la domanda e le dico: ma a lei farebbe piacere che noi sul confine, che ne so, un qualsiasi confine d'Italia, fossimo lì pronti con i fucili, con i cecchini a sparare chi entra da noi? Non lo so, ma veramente non voglio nemmeno rispondere a una roba del genere. Però che poi vadano fatte delle cose, vadano presi dei provvedimenti, e sicuramente non sarà facile, soprattutto per una città complicata nella sua conformazione come Genova, è un altro discorso. Però, ripeto, ognuno poi si prende le proprie responsabilità. Però grazie. Gli ultimi messaggi, poi forse c'è tempo ancora per una telefonata o due. Allora, altri messaggi. Franco, buongiorno, sono Fabrizio da San Pier d'Arena. Vorrei l'inclusione così, la moglie potrebbe girare senza velo, io potrei girare con il cellulare in mano senza doverlo dare al primo che passa, se no mi accoltella, e potrei girare col crocefisso attaccato alla catenina senza sentirmi infedele. Ok, grazie del tuo messaggio, Fabrizio, ho capito comunque dove volevi arrivare. Poi poi c'è chi dice bravo al tuttologo, insomma ognuno ormai poi gioca anche un po' sull'apprezzamento degli altri. Poi c'è chi dice, Luciano dice, ma che razza di discorsi sono, roba da matti, perché vedete non tutti ovviamente riescono poi a digerire anche in maniera così provocatoria quello che si dice. Ecco perché vi dico, l'abbiamo capito che era una provocazione, però usiamo altri termini, vi prego. Allora, ciao Frank, il problema sicurezza è da affrontare e risolvere seriamente, ma di certo non facendo la campagna elettorale che sta facendo quel nostalgico di Vannacci. Anche lì si apre un altro capitolo, ma non vorrei entrarci. Uno che propone classi separate per bambini portatori di handicap, eccetera eccetera. Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a lei.
0: Buongiorno, prego, un minuto.
1: Voglio dire la mia opinione sulla questione sicurezza.
0: Vada, un minuto, prego.
1: Allora, sta andando a tutta rotoli e i vigili che avevano un deterrente fondamentale presenza giù nei vigili dei nostri Carucci sono stati eliminati immediatamente dalla sindaca Salis quando è venuta, li ha tolti dai vicoli.
0: Sì.
1: Quindi questa cosa qua non ha accontentato nessuno. La sindaca Salis ha fatto, a mio avviso, un errore mortale, perché i vigili che preparati sanno quello che sanno fare, erano presenti e la criminalità comunque era contenuta. Ha lasciato soli i cittadini questa decisione. Quindi la polizia fa quello che può, i carabinieri fanno quello che possono, i vigili devono fare anch'essi quello che possono, ma queste tre forze coniugate fra loro avevano un ottimo risultato. La decisione della sindaca, la chiudo qui. Capisco il nostro concittadino che ha detto quelle cose, ma ci stiamo piano piano arrivando a quelle cose, perché essere in un bar a prendere il caffè e essere accoltellati da uno che è contento di ammazzare qualcuno di noi, mi sembra un po' che le cose stanno prendendo una brutta piega. Abbia pazienza, buongiorno, grazie a tutti.
0: No, di cosa? Grazie della sua testimonianza. Allora, mancano ormai 7-8 minuti per cercare un po' di ricapitolare e tirare le fila. Io non sono nessuno per dare delle valutazioni, men che meno dei consigli, non sta a me, ci sono persone assolutamente preposte per farlo. Io voglio solo dire che vivo come voi, quando ho finito qui esco, vedo le persone, giro, vedo, non è che ho gli occhiali, ma vedo anche molto meglio di chi non ce l'ha a volte. Quindi i problemi ci sono inevitabilmente. Io voglio solo dire che mi piacerebbe continuare a rimanere in un paese, speriamo in un pianeta, che poi non abbia sempre solo il tagliolo, nel senso, hai sbagliato tu, ti taglio il braccio anche a te. Qualcosa bisogna fare e non sarà facile, l'abbiamo detto. Poi ci sono quelli che dicono sì, è vero, a Corfù in Grecia sparano qui le cose all'altro. Ragazzi, io ripeto, io non ci voglio vivere in un paese dove però entrano le persone e ci sono dei cecchini pronti a sparare a tiro utile. Io no. Poi ci arriveremo, non lo sarà, ma non certo con il mio indirizzo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci, un minuto, prego.
2: Un minuto, allora due cose velocissime. Allora, io le faccio una domanda a lei. Secondo lei il nostro caro sindaco Salis può fare qualche giretto in scooter? Specialmente nella zona del Medio Ponente, nelle periferie, a vedere la condizione delle strade? Secondo me

0: lo fa, ma fa finta di niente. Sono le strade che sono in una situazione disastrosa.
1: Certo, ha fatto bene a sollevare anche questa, questo problema, perché è vero, ci sono alcune strade di Genova veramente con problemi, non ai livelli di Roma, ma non siamo messi bene nemmeno lì. Però vedete, mettiamo tutto insieme, tutte queste cose, è ovvio. Ecco, questo è proprio al servizio del pubblico, questa trasmissione che insomma che il Primo Canale fa da tantissimi anni, condotta dal mitico Enrico Cirone, che domani mattina sarà di nuovo con voi. Io ripeto, poi ritornerò probabilmente mercoledì mattina. Ultimi messaggi, che poi davvero dobbiamo salutarci. Come sempre, Via Rolla fa parte della Genova di Serie B. Mi dispiace tantissimo, perché ci dice: desideriamo segnalare una situazione che va avanti da tempo in Via Rolla. All'altezza del civico 24, dalle fogne provengono miasmi nauseabondi e persistenti che rendono difficile vivere normalmente e tenere aperte le finestre. Immaginatevi in questo periodo di con questo caldo. Nonostante le segnalazioni, il problema continua a ripresentarsi, creando notevoli disagi ai residenti. Chiediamo anche il vostro interesse, vede che lo sto leggendo, affinché venga data visibilità a questa situazione. Le autorità competenti intervengano al più presto. Grazie, grazie a lei, un saluto. Ancora l'ultimissima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Carlo, chiamo dal Palmo.
1: Buongiorno, prego.
2: Domanda, è possibile sapere se i vigili rispondono al telefono? Perché io stamattina volevo segnalare un buco in mezzo alla strada, ho fatto la telefonata ai vigili tra e ti risponde una segreteria e ti dicono che ci sono all'indomani. Ho provato a fare quella di Voltri, idem con Patate, quella di Pamatone non so nemmeno il numero, ma è possibile che noi non riusciamo a avere i vigili tutti i giorni e per le strade non si vede nessuno? Biciclette contro mano, sui marciapiedi con i bambini a bordo, motorini, quelli come si chiamano, i monopattini elettrici che sfrecciano e biciclette elettriche che sfrecciano sui marciapiedi, ma non c'è un cane di nessuno a controllare qualcosa. Vorrei anch'io, come quel signore prima che ha invitato la sindaca, anch'io la invito la sindaca, se vuoi venire gentilmente a Palmaro, mm-hmm. E Pra, in che condizione è? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
1: Grazie, grazie carissimo, grazie. Allora, anche il discorso delle strade, magari ne parleremo anche mercoledì, poi mercoledì mattina sarò con voi, perché c'è tutto il discorso delle strade in maniera anche importante. Avete visto, non solo a Pelli, a Pra, a Voltri, ma insomma un po' in tutta la zona del Ponente, poi non ne parliamo del centro città. Ancora pochissimi messaggi, poi ci passiamo ai saluti. Scusi Franco, sono ancora io, non ho dato nemmeno il buongiorno, ma certi discorsi non li sopporto, sul discorso del razzismo, la sicurezza, grazie comunque. Poi buongiorno, concordo con il signore che ha telefonato poc'anzi, in quanto io sono una scooterista e vi assicuro che via Ferrara, che non so esattamente dov'è, magari Andrea lo sai, è un buco continuo, continuano a mettere cartelli di pericolo provvisori ma non riparano mai nulla. Non riesco a focalizzare via Ferrara, perdonami, ma magari lei mi sta scrivendo così lo diciamo. Comunque potrebbe essere un argomento utilissimo mercoledì mattina, quando vi aspetto di nuovo dalle 10 alle 12:30 o forse 13. Poi ancora, se un minorenne ha una bici affittata e ha un incidente, chi paga? Anche lì tutto il discorso legato agli scooter. Sono partite le nuove regolamentazioni, la nuova normativa, bisogna avere il targhino. A metà di questo mese, tra il 16 e il 17, giù di lì dovrebbe partire anche obbligatorio all'RC, vuol dire l'assicurazione. E poi non potresti andare sui marciapiedi, invece c'è gente che va avanti e indietro sui marciapiedi a velocità volte anche folli. Poi il casco, il più delle volte nessuno c'ha il casco, quindi anche lì siamo sempre lì, la certezza della pena: ti beccano e ti beccano e ti tolgono il motorino e ti fanno la multa e tutte queste. Se invece poi alla fine sempre tutto passa così in cagnara, spero non sempre ma alcune volte, alla fine questo è. Poi giustamente dice: ma vai a vedere il problema dello scooter, ma metti insieme quello, metti la strada, metti il caldo, metti la delinquenza, metti tutto, diventa poi qualcosa di importante. Allora, mi dice, via Ferrara si trova, e grazie André, Principato di Granarolo. Manu, va bene, ok, cercheremo di scoprire. Poi, i vigili urbani sono spariti, che non si chiamano più vigili urbani, ma sono polizia locale. Questa sindaca non è il primo cittadino, ha la chiave della città, ma pensa ad altro, purtroppo. Bye Lorenzo, va bene, grazie Lorenzo, vedete che ognuno... Allora, ancora, i vigili nelle zone critiche non possono fare niente e vengono solo insultati, speriamo che non vengano anche suonati. Allora,

Ora, siamo arrivati alla fine, sono le 12:28, io davvero vi ringrazio, grazie, grazie, grazie, tantissime telefonate, tantissimi messaggi, se volete rincontrarmi ci vediamo mercoledì mattina, sempre dalle 10 alle 13, con Al servizio del pubblico, grazie a Andrea Rocchiccioli, grazie a Mario Boccuni in regia, un buon pomeriggio con i programmi di Primo Canale, adesso vi lascio nelle mani della nostra Tiziana Berti, un saluto da Franco Nativo, buona mattinata.

0: saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: È morto l'uomo accoltellato su una spiaggia di Savona nel pomeriggio di ieri e sempre sotto la torretta questa mattina una tragedia con il tentativo di un omicidio suicidio di un uomo di 99 anni che ha cercato di uccidere la moglie. Una puntata questa sera del programma politico dedicata alla sicurezza. Domani i sondaggi che ritornano, primo canale Tecne, focus su Imperia, e questa sera è stato spettacolo al Porto Antico di Genova, appuntamento con i Nomadi. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con la cronaca. Andiamo a collegarci da Savona con Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana. Con le immagini che vedete, l'inquadratura punta sulla spiaggia libera del prolungamento Savona, a due passi dal centro della città della Torretta, dove ieri pomeriggio si è verificato il fatto di cronaca che ha portato alla morte di un 37enne. La tragedia, come detto, intorno alle 3 del pomeriggio, l'uomo insieme ad altre persone, da quanto ricostruito, stava parlando

nei pressi di quella tenda che vedete inquadrata di color rosso sbiadito, e da lì sarebbe poi nata una colluttazione con un'altra persona che l'ha colpito all'addome. La fuga attraverso le scalette che dalla spiaggia portano al piazzale, eroe dei due mondi, e poi la fuga dell'aggressore e il ferito che è stato soccorso dal personale sanitario, portato

0: No, ha lanciato. Ecco, allora, vediamo se andiamo a ascoltare, ad ascoltare la testimonianza raccolta da Andrea Popolano proprio pochi minuti fa, proprio sulla spiaggia. Andiamo ad ascoltare questa testimonianza.
1: Ieri un episodio di violenza che si è trasformato poi in tragedia. Cosa avete sentito? Quali sono le testimonianze che avete ricevuto?
2: Sì, eravamo molto sommersi dal lavoro, però ci hanno raccontato che l'episodio è venuto qua sopra Piazzale e una situazione di disagio che perdura già da un po', non è una novità, adesso è sfociato in tragedia, però questo è quanto, ecco.
1: Abbiamo visto che il ragazzo, l'uomo che poi ha perso la vita, era qui da alcuni giorni accampato con una tenda.
2: Esattamente, proprio come ha detto lei, era già un po' di giorni che lo vedevamo, adesso non le so dire con precisione quanto, però sicuramente non un giorno solo, mentre invece il fantomatico aggressore non l'abbiamo mai visto, ecco.
1: Avete sentito poi in quel momento, diciamo, un po' di agitazione all'interno della spiaggia?
2: Sì, sì, ma è già da un po' che perdura anche questa situazione un po' di, diciamo, paura, no? La gente comunque cerca di venire in spiaggia col minimo indispensabile proprio per non rischiare di perdere o farsi scippare delle cose. E poi quando è successo quello che è successo, poi ovviamente le volanti e l'attenzione è stata richiamata tutto sopra.
1: Perché in passato sono avvenuti altri episodi non, diciamo, finiti in tragedia, ma che hanno comunque allertato le forze dell'ordine.
2: Assolutamente sì, noi siamo qua da un po' di anni, quindi posso confermare quello che hai appena detto. Questa volta è andata particolarmente male, però anche altre volte si è rischiato qualcosa di analogo, ecco.
1: Il ragazzo che ha perso la vita, detto che l'avete visto da un paio di giorni, era lì, è mai venuto a chiedervi qualcosa?
2: Ma sì, piccolissime consumazioni oppure, diciamo, caricare il cellulare, queste cose qua, insomma, nulla di rilevante, ecco.
1: È apparso una persona tranquilla.
2: Non lo conoscevamo, diciamo, così da poterci esporre, però a prima acchito non sembrava, insomma, nel podio delle persone più nervose incontrate qua, ecco.
0: E questa mattina un altro fatto di cronaca proprio a Savona. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, stamattina intorno alle 7 è scattato l'allarme che è stato dato dai vicini in un appartamento vicino alla stazione di Savona per un uomo di 99 anni che ha sparato alla moglie, la ferita al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 è stata trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale di Pietraligure Santa Corona. Poi l'uomo, questo dalle prime informazioni, si sarebbe ferito con un coltello, anche lui è stato soccorso e portato al pronto soccorso, in questo caso il San Paolo. Ci sono le indagini in corso, da quello che emerge dalle prime informazioni sembrerebbe che i due abbiano litigato, la donna di 86 anni è stata poi ferita dall'uomo, sembrerebbe anche che la lite sia legata alle condizioni di salute della donna affetta ormai da tempo da demenza senile, chiaramente un dramma su cui ora stanno indagando i carabinieri. A te.
0: Grazie, grazie Aurora, e adesso vado a salutare il direttore Matteo Angeli per aprire il capitolo sicurezza. Buongiorno Matteo, ciao.
4: Tiziana, buongiorno. Sì.
0: Allora, questa sera alle 21 il programma politico di Primo Canale con un focus proprio sulla sicurezza. Prima di arrivare però andiamo a vedere quello che è accaduto nella serata di sabato nel centro storico genovese con una camminata.
5: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
6: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
5: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici.

0: emblematici, dalla Commenda a Piazza Banchi, sotto i portici, lungo via delle Fontane e via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i croceristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
1: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle saracinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
0: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
2: Matteo, questa sera dalle 21 focus proprio sulla sicurezza.
3: Sì, beh, sicuramente è un tema che qui a Primo Canale insomma viene discusso già da diversi mesi, soprattutto naturalmente dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno riguardato diverse zone della città, non solo quelle del centro storico. Mi riferisco per esempio alla zona di Quinto, alla zona di San Fruttuoso, alla zona di Sesto Ponente, comunque del Ponente in generale. Poi c'è il problema enorme di una parte del centro storico e una parte anzi su tutta la zona della Darsena. Allora questa sera saranno tanti i focus, perché avremo il presidente del municipio di Levante Boiolo, avremo il presidente del CIV di Pre, avremo la presidente dei pescatori della Darsena e avremo poi un rappresentante del Partito Democratico. Quindi abbiamo messo insieme ad un tavolo un po' quelli che sono il mondo della politica e il mondo della società civile. Quindi focus sul Levante, focus sulla Darsena, ma focus anche sul centro storico in generale, e poi cercheremo anche di, con tutti gli articoli, i pezzi, i servizi che abbiamo fatto nelle ultime settimane, di ripercorrere un po' quello che è accaduto anche nelle scorse settimane. E poi naturalmente in contemporanea al programma politico di questa sera alle 21 in Piazza Baracca a Sesto Ponente ci sarà la manifestazione, un'altra camminata simile a quella avvenuta sabato sera nel centro storico. E allora con la nostra Aurora Bottino faremo diversi collegamenti, cercheremo di capire proprio quella che è la situazione nel ponente della nostra città. Viene fatta a Sesto Ponente, ma naturalmente riguarda un po' tutta la zona vicina, quindi arriveranno tanti cittadini, vedremo quanti poi da tutte le zone limitrofe. Quindi insomma tante finestre proprio sulla manifestazione, che sarà in contemporanea, proprio in diretta da Sesto Ponente.
2: Grazie Matteo, appuntamento quindi questa sera a partire dalle 21. È stato però anche il weekend che ha visto l'avvio dei saldi estivi anche in Liguria, e allora facciamo il punto con Lucrezia Marini, in particolare su che cosa ne pensano i commercianti.
4: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
5: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
6: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
7: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
4: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
6: quello? Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
5: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
7: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere,

0: E adesso vado a salutare Matteo Cantile perché tornano i sondaggi di Primo Canale. Dove andrai domani, Matteo?
1: Domani me ne vado a Imperia, cara Tiziano Berti. Una bella gita nel ponente soleggiato della Liguria per vedere, o meglio, per mostrare ai nostri telespettatori e commentare con le personalità del territorio, a partire dal sindaco Claudio Scaiola, qual è il punto di vista dei cittadini imperiesi sull'amministrazione comunale di Imperia e sulle sfide principali della città. Numeri importanti che ci permettono di capire se il sindaco Scaiola, che potrebbe, qualora la legge cambiasse, candidarsi per un terzo mandato a sindaco di Imperia, abbia ancora le carte in regola, se la popolazione è ancora vicina a lui oppure no. E quindi, insomma, domani sarà una giornata interessante. Vi do come appuntamento già fissato: alle 10 ci sarà il sindaco Scaiola con me dal palazzo del comune di Imperia.
0: Grazie Matteo. Passiamo al porto di Genova e all'assalto che è atteso per coloro che si imbarcheranno sui traghetti da Genova, in particolare a fine luglio e inizio agosto. Abbiamo fatto il punto con Alberto Minoia, che è il presidente e l'amministratore delegato di Stazioni Marittime. Sentiamo il servizio.
2: Saranno gli ultimi due weekend di luglio, il primo di agosto, i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova. Attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
3: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
0: Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a Newsroom 28.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Newsroom 28, la settimana che ci porterà al Rally della Lanterna, un'occasione, una manifestazione sportiva attesa non solo dagli amanti del rally ma anche dal territorio. Allora intanto partiamo andando a salutare Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia, ci siamo allora?
6: Sì, ciao Tiziana e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questo sarà un weekend pieno di adrenalina per Genova perché torna il 42esimo Rally della Lanterna. È un appuntamento storico che è nato nel 1984 e che per ben 42 edizioni ha fatto non solo innamorare tutti gli amanti del rally della nostra regione, ma anche scoprire piccole perle del territorio ligure, che proprio in occasione di questa edizione la nostra Elisabetta Biancalani è andata a raccontare con l'aiuto dei cittadini e di qualche commerciante, perché comunque il rally è importante anche per non solo promozione del territorio, ma anche per gli incassi, siamo onesti.

0: Comunque quest'anno il primo canale seguirà il rally in tutte le sue fasi, da sabato mattina alle 11 con lo shakedown e la prima prova speciale che si terrà invece nel pomeriggio alle 6, mentre domenica 12 sarà una diretta lunghissima, circa dalle 8 di mattina con l'inizio che avverrà proprio da Piazza della Vittoria, passerà per Marassi e poi avranno luogo la prova speciale 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per una diretta che finirà verso le 5, 5 e mezza di pomeriggio, quindi saremo tutto il giorno sintonizzati per far conoscere anche a chi ancora non lo sa cos'è il Rally della Lanterna e tutte le sue spettacolari prove. A te.
1: Grazie, grazie Lucrezia. Allora, andiamo a fare la sintesi in questo servizio di Chiara Uru.
2: Torna uno degli appuntamenti più attesi del motorsport ligure nazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il 42esimo Rally della Lanterna accenderà i motori tra Genova e il suo entroterra e Primo Canale Motori racconterà ogni istante della competizione attraverso tutte le sue piattaforme TV, web e social. Si parte davanti allo stadio Ferraris dove sarà allestito il parco assistenza e in arrivo in Piazza della Vittoria. 7 le tappe delle prove speciali per un totale di circa 69 km cronometrati. Primo canale seguirà l'evento fin dalle sue prime battute. Sabato 11 la diretta inizierà con lo shakedown mattutino per poi proseguire nel pomeriggio e in serata con la copertura della prima prova speciale. Domenica 12 luglio spazio invece a una vera e propria maratona. Dalle 9 del mattino fino alla conclusione della gara, gli spettatori potranno seguire in tempo reale tutte le fasi decisive della competizione, con aggiornamenti continue, classifiche, interviste e collegamenti.
1: Ma non è solo uno spettacolo sportivo per gli amanti del rally, significa anche turismo, anche opportunità economiche per i territori che sono attraversati. E allora andiamo a vedere con Elisabetta Biancalani che cosa ne pensa il sindaco di Fascia.
3: Mi trovo a Casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11 e 12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto.
4: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
3: Siamo a quanti metri?
4: Il comune a 1118 metri.
3: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
4: 1400 erotti metri.
3: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia...
4: Mi definiscono un po' il nonno del rally della Lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally diciamo che il rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni. Quindi.
3: Complimenti, allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
4: Eh beh sì, è una gara che io conosco veramente molto bene, io ho vissuto tutte le epoche della Lanterna, ho iniziato più di 30 anni fa quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000 quando era due ruote motrici a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
3: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra, tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti perché è una grande festa, arrivano tante persone magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti si vedono queste auto che passano, un vero far salire sul podio l'entroterra.
4: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
3: Perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
4: Esatto, esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione, di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal Rally Mondiale di Sanremo, quindi cioè molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo.

0: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
1: Sì. Certo, ovviamente, io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che ha è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata e quindi lo aspettavamo, e ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
0: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
1: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.
2: E trovate tutto sul sito primocanale.it, c'è un banner dedicato, vivremo insieme anche queste giornate di avvicinamento a questo weekend per la 42esima edizione del Rally della Lanterna. Una domenica con spiagge prese d'assalto non solo in Riviera ma anche a Genova, in particolare Chiara Ru è stata a vedere qual era la situazione a Bocca d'Asse, vediamo.
3: Domenica di pianone sulle spiagge genovesi a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
4: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargaglia, ecco.
5: Sì.
6: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Lido, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque.
7: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
8: Sempre più turisti, da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
9: Genovesi, siamo qua e basta.
4: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
10: Avete fatto bagno?
5: Sì, sì.
3: A Bocca d'Asse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
11: Avendo così tanta gente a Bocca d'Asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Bocca d'Asse ancora più decorosa, più pulita.
2: Caldo, anche se ritorna il bollino verde sulla nostra regione emesso dal Ministero della Salute, e allora in questo periodo, in questa estate, si accende molto spesso l'aria condizionata. Ma quali sono i rischi che si possano annidare nell'aria condizionata, nei filtri non cambiati oppure non puliti, sporchi? Ne abbiamo parlato con l'infettivologo genovese Matteo Bassetti. Sentiamo il servizio.
3: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
12: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute, cioè se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta qui. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annidare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annidare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
2: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
1: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
2: Non attaccano!
3: Ma cosa vuoi?
2: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Più me compie 6 anni. Fino al 12 luglio in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
5: Più me, la bellezza ha trovato casa.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Val Trebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Val Trebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Val Trebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio. Lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Val Trebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, insomma.

0: Insomma, toccato dal rally della lanterna, vi fa piacere insomma un
1: sì,
0: po' di
1: sì,
0: attenzione?
1: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto, sì. Qualcuno magari in più, a parte esatto. Che nei weekend già movimento sì. Ce n'è, però potrebbe arrivare.
1: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio esatto. Il rally della lanterna con la prova mondiale.
1: Esatto, esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93. Uh-huh. E questa era una delle tappe principali della rally della lanterna.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Eh sì, il nostro titolo è profondamente diverso, perché è profondamente diverso questo momento per affrontare il momento particolare di calciomercato tra Genoa e Sampdoria. Casa Samp, immobilismo totale, pochi arrivi, si discute sempre, tante parole, ma assolutamente ci vogliono dei fatti, anche perché dobbiamo ricordarlo, tra 7 giorni c'è un ritiro fondamentale per preparare la nuova stagione a Ponte di Legno, con un attore nuovo, con tanti collaboratori nuovi, con un pubblico anche, voglio dire, uso un termine piccolo, inferocito, ecco, nei confronti della dirigenza. Tanti invece sono gli acquisti del Genoa che prepara e programma una stagione che vorrebbe essere più ricca di soddisfazioni rispetto all'anno scorso e accontentare mister De Rossi dell'allestimento della squadra. E poi ti preannuncio già, perché si chiama Super Derby, ma è un Super Derby ligure, quindi avremo ospiti in collegamento da Chiavari, in collegamento da Spezia e in collegamento da Vado, perché la realtà nuova è la Serie C per questa squadra, con profonde ambizioni ma con tradizioni assolutamente importantissime. Non voglio perdere tempo, vi presento i miei ospiti. Vado alla mia destra e do il benvenuto a Marco, benvenuto proprio.
1: Grazie, certo. Non un programma, grazie.
0: L'altro benvenuto invece è Giorgio Guerrello.
2: Grazie, buonasera
0: a tutti. E poi mi giro, vado a Domenico Ravenna.
3: Ciao.
0: Benvenuto anche a lei, Domenico.
3: Grazie molte, grazie.
0: Ritorna, perché è andato in vacanza, Claudio Mangini.
4: No, sono scappato per non vedere le cose che succedevano in casa Sampdoria, quindi ho messo la testa sabbia.
0: Ha messo la testa sotto la sabbia.
4: Però stasera
0: ve lo faccio vedere subito il nostro intro con cui cominciamo la trasmissione, perché è una famosa canzone di Mina, di Alberto Lupo, no? Parole. Fai proprio questo, solo questi due personaggi. Uno che in questo momento, mi riferisco alla vostra destra del teleschermo, Walker, che non si sa chi sia, per il potenziale di che cosa, ma nell'organico non c'è, e poi l'altro è il CEO, Fredberg. Però
4: sorride sempre, l'abbronzato sorride.
1: Voglio dire, che così non sorridono gli altri. No, vabbè, ma dai, insomma. Parole. Si potrebbe usare anche altri termini che invece magari non vengono consentiti. Vabbè, ma tu hai detto arrabbiata la tifoseria, ma sicuramente sì. Cioè, ma non c'è altra possibilità, ma è fin troppo, e anche questo.

0: insomma, mi pare che la misura sia davvero colma, come hai sottolineato, a breve il ritiro, poi certo, andremo sicuramente a contestare la scelta tecnica, però anche qui, insomma, voglio dire, quello, se vuoi iniziamo a parlare, la cosa che mi ha colpito in maniera importante è il nuovo direttore sportivo, di cui ho difficoltà a pronunciare il cognome perché la mia appartenenza è sandoriana, ma nulla di personale, è chiaro, però che dice e ci spiega una cosa illuminante, forse magari se non ci avete, che i giocatori hanno un costo a luglio e un costo a fine agosto, come dire, adesso aspettiamo, poi li compriamo, ma se io devo farmi la torta pasqualina, cioè voglio dire, i carciofi li compro quando ci sono, non è che li vado a comprare quando arrivano da qualche altro, non riesco a capire che cosa li frulli nel cervello.
1: Che cosa sta succedendo, Claudio?
2: Non sembra che loro vogliano veramente perseguire la ripetizione sistematica degli errori commessi in passato, perché è assoluta, cioè partiamo dall'allenatore. L'allenatore, una persona anche simpatica, per bene, è stato un grande giocatore, un ottimo attaccante, viene qua con l'ambizione, però la scelta ideologica è: facciamo l'ennesima scommessa, dopo che le scommesse con Donati, con Foti sono sempre clamorosamente fallite. Quando si era parlato di Pecchia, uno dice: beh, però hanno avuto un senso di razionalità,
1: un ripensamento,
2: niente,
1: no?
2: Abbandonati immediatamente subito, perché voleva uno staff con cui lavorare, e qui invece devi avere probabilmente l'orecchio per il padrone, devi avere quello che da una mano, da una parte, ma insomma è stato inserito per meriti di non si sa quale tipo, e quindi questa è la prima cosa. Dopodiché il campionato mi sembra che sia finito il 9 maggio, sono passati 2 mesi e sei punto di partenza, quindi vai a fare un ritiro con il 30-40% di giocatori che saranno in rosa all'inizio del campionato, è demenziale. Non c'è
1: perfetto,
2: altro,
1: così abbiamo subito dopo
0: abbiamo dato il buonasera,
1: proprio.
3: Io volevo fare un inciso su quello che diceva l'amico Benvenuto, nel senso che ha riportato una frase di un dirigente, che quindi di un professionista, che ha una sua logica, certo. Ora hanno un costo, quando si avvicina il termine magari te li tirano dietro. Ma allora, ma vale per la Sampdoria, ma vale per qualunque squadra al mondo. Ma i ritiri cosa li fanno a fare?
1: Oh.
3: Nel senso, il ritiro, al di là di prendere 2 spiccioli magari dalla località turistica, e a cosa serve? Perché l'allenatore ha o non ha giocatori che poi non avrà al momento di fare il campionato,
0: di preparazione,
3: questa
0: di schemi,
3: è una domanda,
0: poi cambia tutto,
3: che va rivolta,
1: ma questa è una bellissima
3: tutti,
1: riflessione, perché io dico, io parto per il ritiro, ho tanti giocatori in questo momento della Sampdoria, posso usare il termine che è difficile presentarli in un certo modo alla tifoseria, lo sappiamo benissimo perché li conosciamo bene, vai a fare il ritiro con gli stessi giocatori, perché nell'arco di 6 o 7 giorni dovresti cambiarli tutti, e credo quanti giocatori servono alla Sampdoria. L'altra sera mi dicevano 10-12 giocatori, madonna, che succede, 10-12 giocatori?
0: È un numero congruo, certo. È un numero congruo, perché se tu fai una valutazione anche numerica rispetto a molti che si spera, io mi auguro che non vengano, cioè che siano lì per obbligo di firma, cioè per obbligo di contratto, ma penso e spero, mi auguro vivamente che non facciano parte effettiva della rosa del prossimo anno. Sono giocatori che sono stati ormai clamorosamente bocciati, salvo proprio, ma veramente un numero risicato. E allora veramente forse 10-12 è anche insufficiente come numero.
1: Anche insufficiente.
0: È anche insufficiente,
2: sì,
0: perché
2: ma poi piglia il caso del portiere, cioè finisce il campionato e sui social 2-3 giorni dopo ci sono dichiarazioni di Martinelli e di Viti che vogliono si sono trovati bene alla Sampdoria, l'avventura per quanto li riguarda potrebbe continuare, bla bla bla. Dopodiché sembra che Martinelli sia ormai un giocatore dell'Avellino, Viti è diventato, cioè il giochetto che serve una quotazione più alta per prenderlo, non si può prendere in prestito,
1: guarda,
2: secco come l'anno scorso,
1: guarda.
2: Quindi appunto.
1: Stiamo parlando di una squadra che fa la Serie B come la Sampdoria.
0: Ma no, con tutto il rispetto, però voglio dire, se adesso a questo punto, ma anche da

0: La scelta dell'allenatore, poi mi taccio perché giustamente, però anche nella scelta degli allenatori abbiamo beccato dei due di picche da allenatori che fino a pochi anni fa, e dico addirittura in modo provocatorio fino a pochi anni fa, avrebbero vivacato col sacco a pelo sotto la sede. Adesso io non so più dove è la sede, però insomma, sono un po' perso, mi veniva da dire in via 20 settembre, però vabbè,
1: a Vogliasco.
0: Avrebbero bivaccato col sacco a pelo per venire a allenare a Sampdoria. Adesso si è beccato dei due di picche clamorosi, e allora qualche riflessione va fatta, ecco.
2: Tra l'altro, Marco, io dalla mia lunga milizia da genuano, ecco, mi fa sovvenire un ricordo di quelli storici. Io credo che i ritiri siano la cartina al tornasole dello stato di salute della società. Io mi ricordo che uno dei periodi più tragici della storia del Genoa del dopoguerra è stato quel famoso non so neanche come dire, convegno presso il distributore di Pegli, dove i giocatori alla spicciolata si presentarono, chi col ciao, chi con la Vespa e chi con la Panda, per salire su un pullman, e uno se lo dimenticarono, famoso Pizzi, centrocampista anche di un certo talento, il quale inseguiva, il quale va dietro il pullman perché se l'erano dimenticato, come è successo poi a Udero che l'ha lasciato nello spogliatoio. Ecco, quindi voglio dire, ecco, vi soccorro in questo triste frangente con un episodio che coincideva, guarda caso, in un momento decisamente difficile della vita della società.
0: Hai già citato un giocatore, hai citato Udero, cioè vuol dire, se fai, ora io non penso che bisogna spaccarsi la testa per Martinelli, anche se l'anno scorso è stato ci ha dato dei punti, non ce n'ha portati via.
1: Ma la gente,
0: via.
1: Vedi, non si spacca la testa, però sì. Se uno di un giocatore dice,
0: qui stiamo continuando a
1: rimanere con questa maglia addosso,
0: certo, no, ma ci mancherebbe, ma un profilo interessantissimo, e se poi ti dice io rimango volentieri, poi è chiaro che insomma, voglio dire, le storie del calcio portano anche da altre parti, però se già lo stesso Vitevo ha detto giustamente, sì. Claudio, dei post, ora ormai si funziona tutto così, cioè nel senso, quindi
1: assolutamente.
0: È dato la sua,
3: e contestualmente parti per il ritiro con quattro portieri che si giocano il ruolo al massimo di dodicesimo o di terzo portiere, quindi anche lì sono quelle cose che, come ben si sa, non è che siano proprio di giovamento per l'ambiente, perché ti porti dietro giocatori che sono o insoddisfatti o che vogliono andarsene, oppure che
0: o scarsi, in qualche caso
3: sono scarsi, arrivati qua, appunto.
0: Bisogna anche chiamare le cose.
4: Bisogna anche dire che gli allenatori che vogliono il gruppo coeso e non vogliono rotture di scatole, cosa dicono di solito ai presidenti? È inutile che mi porti dei prestiti, ritorni di prestiti, eccetera, dammene 20 più i ragazzi e su quelli faccio un nucleo fisso, in modo che non ho mugugni, che non ho dibattiti
0: però interni. Giorgio, hai ragione, ma ci vuole una ci siamo capiti, che possa dire preside qui, poi tra l'altro presidente, se lì ti giri, arrivi e dici con chi parlo,
4: certo.
0: No, hai ragione, no, così perché dovrebbe andare così,
4: l'allenatore è più facile, meno mine vaganti. Ci sono in uno spogliatoio, è gestibile ogni tipo di fase dura piuttosto.
0: Poi non è mai tutta gente che dico il cellulare col procuratore che dice: ma allora dove vado? Ma mai trovato il posto? Ma qua non mi vogliono. Cioè, ma
2: ti viene un po' in mente. Se anche per fare un po' di ironia, perché è anche giusto un po', come dire, attenuare un po' questa atmosfera che mi rendo conto è anche oggettivamente pesante, viene un po' in mente che questo povero Corradio, chi per esso, dovesse avanzare una richiesta, la risposta della società sarebbe: le faremo sapere. La classica risposta che ti danno.
1: Beh, mi sembra proprio di sì, no? Adesso io ho la massima stima per Bernardo Corradio, perché lo conosco ed è una persona serissima, anche in conferenza stampa secondo me si è presentato molto bene, molto bene. Da qua c'è solamente da correre, basta, poi dopo
0: però
1: le parliamo.
0: Scusa, Graziano Donati, che tra l'altro abbiamo visto di recente una sua intervista, giustamente con garbo e anche devo dire con grande signorilità, però si è tolto qualche sassolino, anche lui è arrivato, bisogna correre, ci manca più che uno sia nato con la maglia da bambino della Sampdoria. E io ho sentito la conferenza stampa del direttore sportivo appena arrivato e pensavo che fosse di Pegli o di San Pier d'Arena, mi sembrava blu cerchiato da sempre, era in lacrime, cioè sei arrivato nel club migliore del mondo, io sempre avevo le figurine, cioè,
3: ma poi c'è anche questa contraddizione che da una parte c'è sempre questo richiamo di questa dirigenza

0: di Vicenza al fatto che questa è una piazza importante, che tutti conoscono la storia della Sampdoria, che chi viene qua si cala in una realtà prestigiosa, eccetera, eccetera, però poi la sampdorianità, nel senso di uomini che hanno una patente sampdoriana ad hoc, è stata azzerata, cioè sono passati.
1: Allora vi faccio la domanda, perché?
0: Perché?
1: Perché è la domanda? Qual è la domanda? Voi mi portate lì, allora io vado in una città, cerco di mettere insomma insieme le persone che conoscono questa città, questo mondo brucecchiato, così come il mondo genuano, che rispettano le tradizioni, perché dopo il logo che ho visto io dalla Sampdoria, quello che è stato messo per terra.
2: Ma se chiami a capo, ma con tutto il rispetto dei professionisti,
1: cioè
2: chiamo dalla comunicazione,
1: perché?
2: Uno che il giorno prima era a Bruxelles,
1: certo.
2: Era, per l'amor di Dio, se io andassi a Bruxelles, ma anche Claudio, tutti i colleghi, voglio dire, un po' di tempo per capire la situazione, pronti via, magari, ecco, non è che tutti i giorni noi, non so come dire, tu arrivi e fai queste trovate di comunicazione, anche questo
1: perché
2: è sbagliato.
1: Succede questo? Perché vengono allontanati tutti gli ex bucecchiati, quelli che in qualche modo possono dare quel qualcosa di più, no?
0: Perché credo che diano profondamente fastidio.
1: Ah, ecco!
0: Credo che la storia dia fastidio perché è un peso per questa gente, anziché considerarlo una fonte di ispirazione. Poi ogni tanto rispolverano questo concetto quando dicono che portano il tale dirigente o il tale addetto all'intelligenza artificiale, all'algoritmo, allora lo esaltano dicendo che questo signore è venuto qua con di essere in una realtà di altissimo livello, però poi questa realtà la spazzano via assolutamente senza nessuna pietà e senza nessuna razionalità, secondo me.
1: Ecco, proprio questo, senza nessuna razionalità.
2: Guarda, chiudo
1: certo.
2: Giustamente, perché sono temi altrettanto importanti, però questa è una manovra che era iniziata già con Ferrero, quando disse, ma prima di me non la conoscevano, cioè una profonda offesa nei confronti della storia e della dignità dei tifosi sampdoriani, non la conoscono fuori, al di là di Recco, cioè ora voglio dire, e quindi poi questa è un'operazione magari in quel caso lì con modi un pochino più, come dire, accentuati, burini, qui magari con un pochino più di intelligenza artificiale e quindi con più garbo, con in linea coi tempi, però poi alla fine come dire, il denigrare che arriva che viene catapultato sulla tifoseria della Sampdoria è questo, cioè.
1: Assolutamente sì, mi fermo un attimo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio il Rally della Lanterna va in diretta.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, cominciamo a aprire la pagina del Genoa, Giorgio.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Perché, insomma, c'è un DDR che ha fatto un'altra precisa richiesta. Oltre a Baldanzi, caro Domenico, ha detto: se arrivasse anche questo Dovbyk, che io ho preso alla Roma, ci credo molto, adesso ci saranno delle situazioni da andare a parlare, no?
1: Certo.
0: Però...
1: Allora, tanto è interessante che il nostro allenatore si rapporti così in maniera diretta, se è vero naturalmente, di una richiesta così esplicita e puntuale, con la dirigenza nel momento della formazione della squadra. Che porti dei fedelissimi, perché tale sarebbe una riconoscenza di questo giocatore che è stato portato da lui e difeso anche in un momento in cui non segnava.
0: Mi piace questo, mi piace questo, che porti dei fedelissimi.

0: miei, perché
1: adesso Baldanzi è in questo senso,
0: esatto,
1: qua. Quindi vuol dire che lui ha intenzione di rimanere, di crearsi una squadra non a sua immagine e somiglianza, perché questo qua è un campione e come tale non è che si forgia sull'allenatore del momento, ma tuttavia con una fidelizzazione, con un gradimento, con una stima consolidata. Quindi secondo me è un bene per il Genoa società, è un bene per il Genoa squadra. Che poi arrivi per davvero, non lo so, non tanto per soldi, perché io credo che alla fin fine una via di prestito con diritto, con obbligo,
0: sì, questo, con l'altro,
1: con la roba. Credo che sia un problema di stipendi, di equilibrio di stipendi nello spogliatoio, non è che puoi prendere uno che guadagna 10 volte gli altri, perché poi il bullesume può nascere, giusto per dire una parola alla genovese che rende l'idea. Quindi credo sia un problema più di stipendio che di altro. Ma il fatto che, primo, si pensi a una punta vera, una punta che è stata pagata un sacco di soldi 2 anni fa, che si pensi alla necessità di una punta, vera o non vera, ma comunque una punta che sia potenziale o reale titolare e non un panchinaro. 3, che sia uno che ha già assorbito, annusato, calcato i campi della Serie A, mi sembrerebbe un'ottima roba, perché prendere uno anche magari bravo, ma che viene da un campionato completamente diverso, che prima si deve ambientare, capire che qua è tutta tattica e non fisicità, è sempre un rischio. Questo ragazzo qua, che è comunque un ottimo
0: e c'è campione, che riscatto, no?
1: Secondo me sarebbe una bella soluzione.
0: Sai che mi hai convinto? Guardiamo se hai convinto Domenico Ravenna, perché a me hai convinto.
1: Bene, bene.
2: Sì, sì, io sono perfettamente convinto. Un approdo di un giocatore del genere sulla sponda del Bisagno sarebbe tanta roba, come si suol dire. Questo è un giocatore che innalzerebbe sicuramente anche la caratura, diciamo, non solo tecnica, ma tecnico-tattica della squadra, che a questo punto, rispetto all'anno scorso, considerando anche i giocatori che sono già stati acquistati, vedi Baldanzi, e quelli che sembrano ormai in dirittura d'arrivo, vedi Troaré, questa squadra disporrebbe di un avamposto, diciamo, di una trazione anteriore decisamente competitiva, considerando che la difesa potrebbe anche rimanere, nell'auspicio di tutti, immutata. A questo punto avresti una difesa consolidata e una squadra che dalla cintola in su sarebbe molto più, come dire, orchestrata a essere più prolifica, a essere più propositiva rispetto a quella dell'anno scorso, certo, che notoriamente stentava un pochettino nei suoi interpreti a essere come dire realizzativi.
0: Ci ha sentito in collegamento, eccolo, io lo so, c'è in collegamento Carlo Donani, ci ha sentito questi nostri discorsi. Allora Carlo, tu sei la mia voce del mercato, sai veramente tutto. Noi abbiamo provato a ipotizzare, può arrivare Dovi?
3: Buonasera Graziano, buonasera a tutti. E può arrivare, sì, nel senso che poi alla fine sono 38 anni che faccio il mercato, quindi qualcosa ho visto. E devo dire che, giusto per rimanere in tema di punte, se ricorderete senz'altro, una ventina di giorni fa comparve il nome di Lucca e praticamente durò il tempo di un fiammifero acceso,
0: esatto,
3: cioè poche ore. Adesso di Dovbyk si sta parlando da 3 giorni e quindi questo senz'altro è un buon segnale. Certo, bisogna chiudere il cerchio, adesso pare ci sia quantomeno un pur parler dove nessuno si è alzato dal tavolo, però da qui alle firme ne passa ancora, anche perché la Roma ha la speranza che possa prima o poi arrivare, più prima che poi, un'offerta importante che vada a coprire il costo del cartellino del giocatore, che ammonta a 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il Genoa, al massimo si può fare un prestito secco e poi bisognerebbe trovare la quadra su questo l'autostipendio, e quindi anche qui i discorsi sono molto importanti, ma c'è una carta importante che si chiama Daniele De Rossi.
0: Ah, Daniele De Rossi è la carta importante, lo sottolineava anche Giorgio Guerrello, perché insomma anche lui ha detto Daniele De Rossi, l'allenatore che parla col suo direttore sportivo, parla col direttore generale, parla col responsabile, e questo secondo me è fondamentale, lo sottolineava proprio Giorgio Guerrello, no? Questa simbiosi di mercato, che non è uno che fa gli affari suoi, uno ne compra questo, compra questa, quell'altro compra quell'altro, ma c'è proprio, diciamo così,

0: un filo conduttore anche in questa campagna acquisti, Carlo.
1: C'è senz'altro un filo conduttore, nella speranza che quanto è stato dichiarato su Ecator non faccia testo, perché De Rossi disse varrà decine e decine di milioni di euro e al primo del primo tempo gliel'hanno venduto e non per decine e decine di milioni. Quindi la speranza è che questo non faccia giurisprudenza per il resto. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, pare che Seydou Fini sia destinato a ritornare al Frosinone, quindi un altro giovane che probabilmente verrà lasciato andare dal Genoa. Si parla di prestito secco, c'è da dire che se è veramente vera questa voce che è comparsa a metà pomeriggio, significa che poi alla fine il Genoa anche in questa stagione non crederà in uno dei suoi giovani.
0: Beh, questo l'avevi sottolineato tu già qualche puntata fa, avevo dicendo se vuol dire che il Genoa non crede in Fini, però mi sembra, come sottolineava anche Giorgio Guerrello, che ci siano tanti altri rinforzi, no Giorgio? Oh, ma, perché guarda, si parla di il Genoa, il mercato è in ebollizione, ed è un mercato che va da giovani, giovanissimi che possono, ci sono di prospettiva, a qualche giocatore più esperto.
2: Ma questo sarebbe un mix vincente, nel senso che giovani su cui puntare e per l'aspetto sportivo e per domani per una realizzazione economica devono esserci, uniti a un mix di esperienza. Noi abbiamo perso Malinowski, dobbiamo sostituirlo con uno con un carisma in campo tipo Strootman, quegli uomini che in campo si sentono al di là della funzione che vanno a ricoprire. Io, e lo dico ad Anani in maniera particolare, penso che il Genoa quest'anno possa, e seguendo le indicazioni di De Rossi, essere un po' meno in balia dei procuratori, perché se De Rossi chiede una cosa specifica è indipendente dal procuratore che tutela il giovane o il calciatore affermato. E in seconda battuta mi augurerei che il presupposto che i giocatori che arrivano siano sani venga salvaguardato. Io vorrei che venissero presi i giocatori, magari non tantissimi, ma quelli presi che fossero schierabili tutti, e non come dire, come negli ultimi anni, che qualcheduno nominalmente era in squadra ma nei fatti non poteva poi essere
0: senza
2: schierato
0: fare nomi,
2: in campo.
0: Oh, Nana, senza, Cornet, senza fare nome, quelle meteore che abbiamo visto, Carlo, che abbiamo visto spesso.
1: Facciamo i cognomi, non i nomi.
0: Assolutamente sì. E io volevo parlarti anche di questa sinergia che c'è tra il Genoa e Marsiglia, no? Di questi giocatori che in qualche modo si è fatto un nome importantissimo. Guarda, te lo faccio vedere. È quello col braccio alzato, è quello alla destra molto del schermo. Quello è Aubameyang, ragazzi. Aveva 37 anni, ma è una roba. E il passato di questo giocatore è immenso. Quello vicino è Traoré. Mi sai dire qualche cosa? Nello spazio di una notte c'è ancora il nome di Aubameyang, oppure come Luca parlato è definito?
1: Ma allora, intanto era saltato fuori il nome di Aubameyang, però poi si è subito impantanato, e qui c'è stato il discorso del sorpasso di Dovbyk. Non è una pista tramontata, certo è che diciamo c'è un dato molto particolare e stuzzicante legato al discorso di Aubameyang, che il ragazzo, chiamiamolo così, classe 1989, va in scadenza di contratto nel 2027. Ergo, il Marsiglia rischia di rimanere con il cerino in mano, perché rischia di avere un signor parametro zero in casa, e quindi cosa può succedere? O lo molla oppure gli rinnova il contratto, e quindi questo è il grande interrogativo. C'è da dire che siamo al 5 di luglio, quindi un signor Aubameyang senz'altro può trovare casa in qualsiasi momento. Ricollegandomi al discorso che faceva correttamente Giorgio, ecco, partiamo da un presupposto, perché a me piace molto andare a scandagliare nei numeri. E allora il Genoa rispetto alla stagione scorsa perde 15 gol, cioè il 30% circa del suo potenziale offensivo, perché Malinowski 6 gol, Ekuban 4 gol, Ekator 3 gol, Torsby 2 gol, in totale fa 15. Ecco, questi gol vanno sostituiti, e ovviamente, certo, il mercato in prospettiva va benissimo: Mike Tri, Wiaf, Puchka, Traoré, Stroud, Havel, vanno tutti bene, però adesso deve cominciare assolutamente il secondo.

momento del mercato, quello degli acquisti wow, che può essere un Dovby, che può essere un Traoré, e poi c'è il grande nodo sugli esterni. Attenzione, perché qui serve della sostanza, invocata moltissimo da De Rossi nel corso della stagione. Servono uomini

0: perché le premesse televisive erano tutte tendenti un po' al pessimismo sul fronte delle uscite, mentre il fronte delle entrate si dava in qualche modo auspicabile, perché se escono dei giocatori, certo, anche di un certo peso economico, è chiaro che saranno rimpiazzati più o meno bene. Però la preoccupazione dei tifosi era: rimane Friend, rimane Norton Caffi, rimane Marcandalli, rimane... Ecco, c'era questa, lo stesso Ecator, che poi in questo caso è uscito, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Sul fronte delle entrate, ecco, forse si pensava a un mercato... forse anche giocato su cambiamenti meno drastici, cioè, invece mi pare di capire che la squadra in qualche modo viene sensibilmente, non dico rivoluzionata, ma l'ossatura della squadra, a parte la difesa, che mi auguro che non subisca delle repentine, come dire,
1: lo chiediamo a Carlo, quali sono le voci di mercato su Friendup, Marcandalli? Ascoltami, non voglio citare assolutamente né Vasquez né Gostiga, perché sennò Giorgio Guello si alza, se ne va, mi chiude il microfono e se ne va dallo studio. Quindi non parliamo di questi due qua, Carlo,
2: che peraltro sono contento che sembra che Vasquez stia in panchina, quindi non si mette in mostra, non fa tre gol, io vorrei che i nostri fossero in panchina in tutti i mondiali, non si fanno male, non vengono rivalutati, non li vedono, non ce li portano via. Osti e Vasquez, scusa l'interruzione, ma era una puntualizzazione di cuore, non tecnica ma di cuore.
3: Ecco, la strada dei sogni porta a uno scenario che sarebbe veramente da wow, caro Domenico Ravenna, cioè Østergaard che con la sua Norvegia va a battere il Brasile di Ancelotti, sì, e il Messico di Vasquez che va a battere l'Inghilterra di Keane, con un quarto di finale splendidamente Vasquez contro Østergaard. Questo sarebbe veramente una fiaba incredibile.
0: Perfetto, è vero, è uno scenario. Tra l'altro, tu che sei molto informato, Carlo, saprai che sono voci sudamericane, segnatamente messicane, addirittura qualcuno aveva preparato la voce un po' vaga, ma sai, le voci poi bisogna dal sen fuggiti, che Vasquez potesse addirittura essere nel mirino della Roma, favorendo la proda Genova di Drobuchi. Ti è arrivata sta voce?
1: No, non ti è arrivata, Carlo, non ti è arrivata questa voce.
3: Non mi è arrivata, ma bisogna sempre stare attenti quando c'è di mezzo la Roma, perché oggi le radio romane, che sono 1000 o 1500, esatto, Davano per certo Dorbic al Genoa, quindi io le prendo sempre molto con le pinze.
1: È vero, certo. Mercato in uscita, Friendup, Norton Caffi, sappiamo che insomma è oggetto di tante squadre, però... perché fortunatamente adesso c'è una società che sta bene anche finanziariamente, economicamente, molto meglio di prima, e non si siedono se non si parte da quello che vuole il Genoa, no? Sì. Mi sembra, Carlo, che questo sia un dato importante, ormai certificato e codificato.
3: Allora, intanto vi do una notizia di pochi minuti fa che magari saprete senz'altro. Ritorna in Italia Radu Dragusin, che arriva, certo, a Firenze con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il mercato in uscita, ora tutto tace, tutto è silente. Certo è che il Genoa con l'operazione Ecator ha risolto ben poco, perché la società ci fa sapere a metà maggio che bisogna entrare di 25-30 milioni e nelle casse del Grifone per la cessione di Jeff ne sono entrati al netto 10, quindi significa che almeno un top player, numeri alla mano, dovrà partire. Chi oggi è un immenso punto interrogativo, perché non ci sono offerte degne di questo nome, quindi secondo me bisognerà aspettare un po'. Il più papabile e monetizzabile rimane uno solo, che è Norton Caffi.
2: Carlo, e al di là dei 10 di Ecator, non si potrebbe pensare che la somma a cui tu hai fatto riferimento, i 20-25, potesse essere coperta anche con quei 12 che sono arrivati dal riparto della federazione?
1: Certo.
2: Perché potrebbe essere 10 più 12, va là, dato che più o meno erano auspicati ma non aspettati quelli del riparto e non così a tempi brevi. Potrebbero essere soddisfatti da quello e quindi essere meno, come dire, portati a valutare un'altra uscita importante?
3: Teoricamente sì, ma molto.

0: Teoricamente, nel senso che in tempi non sospetti, dirigenti del club dissero: dal mercato estivo noi dovremmo ricavare 25-30 milioni, quindi non tenendo conto di questa entrata. Almeno io la leggo così, poi tutto può essere.
1: No, no, assolutamente sì, Carlo, ci mancherebbe.
2: Io però non vorrei fare il provocatore, soprattutto non vorrei fare.
1: Devi farlo, perché Carlo,
2: un soprassalto a Giorgio. Però,
3: Giorgio
2: però io continuo a pensare che l'uomo mercato del Genoa diventerà, se non lo è già, Ostigard, per ovvi motivi, perché si sta mettendo in mostra, perché è un difensore che fa gol, perché ha una continuità di rendimento. Quindi vorrei capire se questo può essere una pista praticabile per poi comunque tamponare in modo eccellente, oppure se rischi di perdere un giocatore perché magari è ammaliato dalla grande piazza.
4: Perché tra l'altro è quello che ci dà di più di testa offensivo che abbiamo, perché il nostro centravanti, il vice centravanti, le ali di testa in realtà non ci dà nessuno, davvero, onestamente. No, no, si muovono bene, sono bravini, quello che vuoi, ma la craniata verso la porta avversaria di fatto la dà solo la
3: craniata, è un colpo tecnico, dopo il dribbling c'è la craniata,
1: ecco il colpo tecnico, la craniata perché per far gol, cioè,
5: Graziano, c'è un potenziale gruzzolo che potrebbe venire nelle casse del Genoa da un giocatore che non veste la maglia del Genoa. Cambiasso,
1: sì. Vabbè, adesso io non voglio fare, perché
5: lì sono un milioncino.
1: Scusate, io non dovrei, su queste cose qua non ci capisco dentro niente. Però dico, il Genoa, dico, quella piccola casetta, quella che andava avanti, sai, da tanto tempo, e tutti dicevano ti vedi, poi l'ha vinta il Genoa, e allora anche lì ci sono delle azioni sequestrate, se non sbaglio, no? Quindi, cioè, adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però in questo momento mi sembra che sia una società che vince il tribunale, si salva 6 o 7 domeniche prima, conferma l'allenatore. Poi abbiamo sempre detto, un momento, quando ci saranno le vendite, le cessioni, se sono cessioni che arrivano, perché diciamolo sinceramente, quando ti arrivano il ragazzo che ha fatto un gol bellissimo a Napoli di tacco, ma non è mai stato titolare.
3: No, dall'idea di avere una catena di comando che possa funzionare. Poi è chiaro che il dirigente più bravo è quello che ne sbaglia meno di altri, ne sbaglia meno, quindi tutti poi non è che ti assicurano il 100%, però sicuramente c'è una catena di comando dalla presidenza all'allenatore che dialoga, che fa delle cose, poi si tratterà di vedere.
5: E poi Marco, io penso questo, da ora non è che sia
3: questo è il quadro che
5: dentro,
3: esce fuori, ecco.
5: Addentro bisognerebbe essere anche più addentro nelle questioni societarie, soprattutto i piani alti, però la sensazione, perché credo che sia una sensazione condivisa da larga parte anche della tifoseria, che anche la recente sentenza del tribunale, quindi questa chiarezza.
1: Perché io ho voluto ricordarvela.
5: Sì, ma non a caso, infatti io racconto
1: ho voluto ricordarvela, perché sembra quasi che sia passato sottotraccia, no?
5: Sottotraccia. Però si ha l'impressione che la società abbia uno spirito, passatemi l'espressione, così un po' strano, più frizzante nei confronti
1: delle
5: prospettive.
1: Vuoi,
5: è un frizzantino, diciamo. Ecco, è tutta la stagione, fa anche piacere, che bello fresco.
3: Assolutamente.
1: Non è un biancamaro.
5: Ecco, direi che abbiamo un po' dismesso quella veste un po' grigia che del presentenza, no? Ma bisogna aspettare, bisogna vedere, anche Suku vorrà avere le sue garanzie, quella. Questo lavandino che si è stappato.
1: L'aumento di capitale è stato legittimo.
5: È legittimo. Questo secondo me.
1: Quindi
5: è...
1: questo vuol dire anche tanto. Non dico... Io non so come la pensi, Carlo. Sì. Carlo, tu che sei spesso in giro, frequenti altri giornalisti, però questo è stato un elemento anche molto importante, no? Da sostanza alla società.
0: È un elemento fondamentale, e ovviamente con una società sempre più solida, con un presidente sempre più solido al comando, che tra l'altro continua a dare grande sfoggio di gestione da pater familias, per dirla alla latina, ecco, senz'altro potrebbe essere il Genoa terreno fertile per l'ingresso di questi famosi soci che stiamo aspettando ovviamente da tantissimo tempo. Bisognerà aspettare ancora ancora qualche tempo, però io penso che in tutti i modi la gestione del Genoa in questo momento, negli ultimi anni, si sta rivelando veramente illuminata.
1: Dai ragazzi, diciamolo sinceramente, Giorgio, ma tutti da Ottolini a Diego Lopez è cambiato il mondo, da Vieira a DDR è cambiato il mondo, parliamoci chiaro.

0: nello spazio di una stagione, forse meno di una stagione, è cambiato completamente il mondo.
1: Ma questo indubbiamente, e soprattutto l'impressione è che ci sia, come dire, una compattezza maggiore.
0: Ecco.
1: La compattezza maggiore è rivolta verso il futuro, sul breve può essere interessante, utile, in prospettiva è molto utile di sicuro. Quindi benvengano questo tipo di novità laddove siano novità cariche di professionalità. E mi sembra che l'arrivo del nostro direttore generale lo sia, e come. Dopodiché Ottolini, come dire, era una persona educata per bene, ma non mi sembra che nessuno si sia strappato le vesti quando è andato via. Ecco, mi sembra che non è andato via, abbiamo visto che non c'è più nel nome, ma non è che ci sia stato un cambio epocale in peggio rispetto a quello che era prima.
2: Sai Giorgio, sembri tu che sei un politico navigato, ma passami questa espressione.
0: Un politico navigato.
2: No, Ottolini.
0: Abbiamo le citazioni in latino, abbiamo i uomini e adesso andiamo sul politico navigato.
2: Ottolini, no, ma no, ho preso spunto, perché Ottolini secondo me l'abbiamo sempre considerato un po' come un soggetto, un elemento un po' da prima Repubblica. Ecco.
0: Ecco,
2: e ho detto tutto.
0: Mi dai indicazioni sul potere? Perché Leali se n'è andato, no? È andato via ormai, no?
3: Se n'è andato, però non lo so, non c'è uno straccio di nome, non c'è un nome che è collegato minimamente al Genoa. O ci stupiscono con una soluzione che abbiamo sotto al naso, però a me non risulta, nel senso che Sigrist lascia il Genoa perché era in prestito e torna al Rapid. Stolz, non so se ve lo ricorderete, di proprietà del Genoa, però è promesso agli austriaci. In casa rimane Bailov, rimane Sommariva e rimane il giovane Lisionok. Ora manca un portiere di riserva e giovedì c'è il raduno. Certo, non è il primo dei problemi, però al momento veramente qui c'è calma piatta, ma come detto è l'ultimo dei problemi.
0: È assolutamente l'ultimo dei problemi.
4: Posso fare Marco? Un portiere di riserva, comunque un giocatore non di movimento sotto questo
0: aspetto. Beh, ma detto da voi che mi avete appena avuto di dire che la Sampdoria manca il portiere,
4: no,
0: che sono 7-8 anni.
4: No, aspetta, non mi provocare, non mi provocare. Io in questo caso parlo del portiere di riserva, non del portiere primo. No, non mi ci becchi, caro. Graziano, no, qui in questo caso si parla di portiere di riserva, quindi,
0: vabbè, sì, ho capito,
4: come dire, è un giocatore non di movimento che tutto sommato ti arriva e è quello che doveva fare. Non mi becchi,
2: posso fare una domanda a Carlo?
0: Certo,
2: non è più di sua stretta competenza, perché lui ovviamente è concentrato sul mercato del Genoa, ma molti tifosi mi chiedono, non so perché, poi vabbè, che ne so meno di quanto, mi chiedono che fine ha fatto Ekuban. Non è più un nostro problema, però ha risolto il contratto e mi risulta che sia a spasso. Se non ha qualche...
3: Sì, sì, è a spasso, e anche in questo caso non ci sono voci di rumors, quindi ovvio che il mercato è lunghissimo, o hanno tutto pronto nel cassetto e lo tirano fuori d'amblè. Certo è che adesso cominciano i raduni e i ritiri, quindi insomma, anche perché poi in altre parti d'Europa cominciano prima,
2: infatti,
3: rispetto all'Italia, quindi però rimane il grande...
2: Carlo, qualcuno pensa addirittura, forse con un po' di malizia, forse è più una battuta che una ipotesi realistica, e che possa succedere quello che è successo l'anno scorso con Messias. Se vi ricordate, Messias sbatté la porta quando gli proposero un contratto a gettone. Dopo un mese tornò a Canossa, bussò alla porta del Genoa e disse: ma lo fate sempre il contratto a gettone? Sì, non è che Ekuban fra un mesetto si ripresenta come quarta punta.
3: Con Ekuban non ci siano i gettoni.
2: Vabbè, allora ci sta anche questa ipotesi.
0: Va benissimo.
3: Anzi, ci sono dei dollaroni. Permettimi di dire, Graziano, che la scelta del portiere di riserva non è banale, perché lunga vita e lunga salute a Bailov, però adesso il Genoa gioca in una maniera totalmente diversa dalle ali a Bailov, perché ha un centrocampista in più, quindi non può prendere uno qualsiasi, deve prendere un portiere moderno. Poi qualcuno rimpiange ancora le ali, io non faccio parte di questa schiera, però attenzione, perché poi alla fine un portiere di riserva deve essere veramente moderno per il gioco di De Rossi, altrimenti torniamo indietro all'età della pietra.
0: Io ti ringrazio Carlo, sei stato chiarissimo come sempre, tanti dubbi ce li hai dissipati, li hai dissolti, noi ci vediamo presto Carlo.
3: Senz'altro, permettimi di dire che

0: domani viene presentata la campagna abbonamenti e poi probabilmente da martedì o mercoledì parte la caccia al nuovo record di 28.101 e permettimi di dire, Graziano, ci sarà ancora una volta quella splendida immagine di calcio romantico con la gente in fila al Porto Antico a fare l'abbonamento per il grande grifone alla faccia dell'online e di tutte le diavolerie moderne.
1: Ne sono assolutamente convinto, è fatto benissimo, perché noi chiaramente documenteremo il tutto e vedremo questa fila di mi credo 20, dietro quanto erano l'anno scorso?
0: 28 e 101.
2: La carica dei 101 l'abbiamo già fatta. Dobbiamo fare quella dei 102.
1: 28 e 101, Grazie Carlo, buona serata e buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Noi ci fermiamo un attimo.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
6: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ne leggo solo uno di messaggi, perché poi ne sono arrivati tantissimi. Ma questi non si vergognano, cioè ci sono dei temi, ma questi, non ci sono temi un pochettino.
7: Quando iniziano così a dire questi.
1: No, ma io poi sto edulcorando, non si vergognano, questi. Preso un giocatore infortunato, ma questo. Sei donna alle visite mediche, è tutto a posto. L'anno in scorso teoria.
7: Ma che Orfeo dice quello. Allora, beh, fai dire una cosa. Sì. Io mi ricordo qualche anno fa presentato.
1: Perché non si vergognano? Non è proprio così. Però questo è il succo.
7: Che faccia Gigia. Io mi ricordo qualche anno fa presentavo che era Jovicic al tempo di Enrico Mantovani, ma quando venne con le stampelle era un fior di giocatore, era capitano della Stella Rossa, capo cannoniere in Champions e centravanti della Jugoslavia. Poi andò come andò, quello era veramente un campione, qualcuno la segnò, ma sicuramente. Ora, con tutto il rispetto, ecco, io poi ogni tanto mi vado a vedere sempre un po', come dire, le carriere. Poi c'è un altro che abbiamo preso, poi se vuoi...
1: Ah, questo qua dai.
7: Vuoi che te lo dico?
1: Dai!
7: Donega! Per chi è genovese, è una correggimi Claudio, c'è una canzone. In Val Nerone, no? Che dovrebbe essere in Val Fontana Buona.
8: C'è anche una canzone.
7: Vai te. Dice come? Farmacia, Donega, con ma tutto rispetto. Lo dice la canzone. Claudio forse la conosce meglio di me. Quindi voglio dire, questi se le cercano proprio tutti.
1: Invece chi non se le cerca, e io ho collegato telefonicamente, perché so e lo ringrazio tantissimo perché è la prima volta che noi lo ospitiamo, io ho il direttore sportivo del Vado, si chiama Paolo Mancuso, sta facendo una squadra, secondo me, molto ambiziosa. Dottore, è proprio così?
9: Innanzitutto grazie per l'invito, saluto tutti voi. Beh, diciamo che siamo appena all'inizio, perché comunque abbiamo avuto un giugno abbastanza

0: abbastanza tosto per via dell'iscrizione, che non è stata così, così semplice, e ci siamo un po' tutti impegnati su questa, sull'iscrizione, quindi adesso siamo alla ricerca di profili giusti per la nostra società. È ovvio che il nostro obiettivo è, diciamo, la salvezza, perché comunque da quello che si dice finiremo nel girone B, che sarà un girone molto difficile, dove ci saranno squadre come Spezia, Pescara, Ravenna, Pesaro, Reggiana.
1: Guardi che il presidente voleva andare lì, in quel girone lì, Il presidente voleva andare in quel girone lì,
0: No, ma il presidente voleva andare in quel girone lì, io non ci volevo finire, però.
2: Però
0: comanda il presidente, va bene così, no? Va bene così. sarà sicuramente dura, ma la dobbiamo prendere con grande entusiasmo, perché poi alla fine, quando vai ad affrontare queste squadre, vai in queste piazze qua, è comunque un motivo d'orgoglio per una società come la nostra, quindi la dobbiamo prendere con entusiasmo, come abbiamo fatto il campionato dell'anno scorso, che comunque è stato tutt'altro che semplice, e infatti continuo comunque a fare i complimenti a Ligorna, perché comunque è stata una società che veramente
1: continuate a fare i complimenti a Ligorna, direttore, poi gli avete fregato l'allenatore.
3: È il calcio
1: vero, sì.
0: Il calcio è questo, quindi diciamo che ho imparato bene, no?
1: Bravo.
0: dei miei amici direttori, però dai, dobbiamo viverla con entusiasmo, perché comunque sarà un anno difficile, sarà un anno che comunque ci sarà da soffrire, perché comunque andare non si giocherà mai in casa, quindi sarà un anno molto dispendioso in tutti i sensi.
4: Scusi direttore, dove giocherete? Lo ricordi un po' ai più profani?
0: A Sesto Levante, assolutamente.
4: Ah, avete raggiunto poi l'accordo con Sesto, bene.
0: Sì, abbiamo raggiunto.
4: Quantomeno siete in Liguria, siete.
0: Sì. C'è stato un momento che potevamo andare a Novara,
4: infatti.
0: Però poi abbiamo preferito rimanere nella nostra regione, certo. Perché comunque è anche un motivo d'orgoglio, secondo me.
4: Non c'è dubbio.
0: Giocare la Lega Pro nel nostro, in Liguria. Però l'obiettivo sicuramente del presidente è quello di fare il campo, di avercelo a disposizione il prima possibile, e secondo me questo è un passo che verrà fatto, e su questo sono anche molto, molto fiducioso che magari si possa giocare nel nostro campo magari le ultime partite.
1: Direttore, avete fatto un bel organigramma insieme con Luca Tarabotto, perché avete preso un bel organigramma, al di là del allenatore nuovo, al posto di Marco Sesia, ma avete preso Raggio Garibaldi, avete colmato, insomma, delle lacune forse anche importanti. Insomma, c'è veramente, mi sembra che ci sia la voglia di costruire un bel mosaico.
0: Sì, allora, diciamo che più si sale di categoria, più bisogna mettere delle figure importanti. Quindi nello staff di Pastorino ci sono figure che comunque sono figure valide, come Annoni, come Silvano Raggio Garibaldi, come Farina, come Vignale, che sono persone molto molto molto preparate. È sempre meglio mettere una persona in più che una persona in meno, perché ripeto, un campionato difficile, facendolo sempre in trasferta. Bisogna essere sempre, come dico, a mille i miei ragazzi, e quindi stiamo cercando di fare tutto nel limite del possibile, perché comunque, detta con tutta sincerità, cambiano tanto i costi dalla B alla Lega Pro, anche perché c'è il lordo, il costo aziendale, sono tutte situazioni dove noi dobbiamo
1: immagino.
2: Il direttore sottolineava il fatto che, insomma, ci saranno squadre importanti in questo girone B, dove abbiamo capito che, insomma,
1: no, il presidente lui voleva il girone B.
2: Allora no, però io vorrei anche sottolineare, visto che poi a volte dobbiamo sempre sottolineare ed essere aderenti a quelle che sono le storie delle nostre società, io voglio ricordare comunque che il Vado è una società gloriosissima, cioè, voglio dire, ha veramente scritto una pagina della storia del calcio. Io non voglio ricordare, insomma, non per fare scienza del calcio, ma l'Evratto, per quanto riguarda, una delle icone del calcio genuano di una volta. Quindi, insomma, voglio dire, avrete anche da sostenere dal punto di vista pratico in campo questo blasone. Anche gli altri si dovranno confrontare con questo.

0: Assolutamente, noi secondo me dobbiamo vivere di entusiasmo, dobbiamo vivere comunque di quella voglia di credere a un qualcosa che magari oggi sta un po' nell'impossibile, perché comunque ripeto, se si vede quel girone lì, uno la prima cosa che va a dire è vado, sicuramente retrocederà, ma questo nel calcio lo sapete meglio di me come funziona. Quando si affrontano delle squadre che piene di entusiasmo e con giocatori che magari hanno quell'umiltà di affrontare un campionato del genere, magari poi si possono ottenere dei risultati impensabili. Io ho avuto nella mia piccola esperienza a Sesti Levante, dove comunque una squadra dove nessuno avrebbe mai dato un euro di poter vincere un campionato in Serie D, poi abbiamo vinto addirittura con 5-6 giornate di anticipo. Quindi a volte la voglia del giocatore, l'umiltà e tutto ti fa dare quel qualcosa in più, e noi dobbiamo assolutamente puntare a ciò.
1: Dicevo. Avete confermato due giocatori molto importanti, direttore. Adesso quanti acquisti servono, oltre a quelli che avete già fatto?
0: Allora, diciamo che abbiamo cercato di mantenere l'ossatura. L'ossatura. E non è stata una cosa semplice, perché comunque tutti i giocatori si sono abbassati lo stipendio. Hanno deciso tutti di mettersi in gioco, e questo era una cosa che ci aspettavamo, ma non da tutti, quindi questa la prendiamo come un grandissimo più. Oggi ovviamente stiamo cercando di prendere dei giocatori validi per la nostra piazza. È ovvio che contrasta col fatto che comunque ci sono tante squadre sotto. E ripeto, non favorisce il fatto che noi giochiamo sempre in trasferta, e questo è un po' una cosa dove il giocatore purtroppo non è semplice chiudere un giocatore, forse anche per questo motivo qua.
1: Certo.
0: Quindi sì, questa è una cosa che nel mercato noto, che il giocatore guarda comunque la piazza, guarda quanti tifosi hai, guarda tante cose che magari inizialmente uno può dire ma... Però poi alla fine purtroppo il caso è questo. Sicuramente il mercato del Vado incomincerà secondo me verso il primo di agosto, perché ripeto, non abbiamo oggi mezzi per andare a chiudere magari un giocatore tra virgolette importante, ma sicuramente saremo attenti dal primo di agosto in poi a delle situazioni dove magari tante società vorrebbero tra virgolette mollare il contratto di un giocatore, e noi dobbiamo essere furbi a farci trovare pronti per magari avere questi vantaggi economici. Il Vado dovrà lavorare tanto.
2: Ma lo farà con gli algoritmi, direttore, no, oppure con le sue conoscenze sul campo?
0: No, mi verrebbe da dire una cosa, ma non la posso dire, però.
2: Lei si è offerto così simpaticamente, ci ha dato anche questa diatriba sul girone, insomma, non può non rispondere a questa domanda.
0: Perché la Sampdoria non è uscito il mio nome con l'algoritmo, devo capire perché, però
2: va bene così. Vede che abbiamo
1: anche noi. Anche noi, perché tanto poi lo seguiremo sicuramente quest'estate, questo certo, campionato vi vado, perché le partite
2: e poi insomma portateli questi tifosi da autostrade permettendo che di questi tempi,
1: sì,
2: no?
1: Appunto, certo,
2: però tra Vado
1: sì.
2: E
1: però è piaciuto moltissimo, anche i calciatori hanno capito. Bello, hanno capito che bisogna fare un sacrificio per andare in Serie C.
2: Una vetrina importante,
1: no, io credo
2: per
1: che
2: loro,
1: sia molto importante, perché c'è l'ingresso di Beppe Costa in società, c'è il presidente Franco Tarabotto che ha sempre fatto tantissime cose, c'è il figlio Luca, e poi ce non dimentichiamo che c'è Paolo Mancuso che è il direttore generale, il direttore sportivo. Cioè mi dà l'impressione di essere, posso fare un paragone? Mi dà l'impressione, Paolo, mi dà l'impressione di essere come l'Entella, la Virtus Entella. Dove c'è una sinergia, dove c'è qualche cosa che è piacevole.
2: Ma
1: ecco,
2: ce l'hanno tutti la società, meno che noi. Fatti capire. Claudio, ma tutti hanno.
3: Detto lui perché tu senti da ogni parte c'è una filosofia. Cioè il
2: pensiero.
3: La filosofia del Genoa qual è? Avere un allenatore di assoluto riferimento e rapportarsi a lui per le esigenze del mercato. Certo. Il Vado ha qualche difficoltà a operare in questo momento, però sa già come opererà e ha tenuto la struttura dell'anno scorso. Dall'altra parte invece c'è una cosa che dici, stamattina mi sono

0: Sono svegliato io, Fredberg, tiro la monetina e dico: vado sugli italiani o compro tutti stranieri oppure piglio l'allenatore dalla promozione. E questa è la cosa che ti fa impazzire, che non vedi assolutamente un'idea. E mi scuso col direttore perché mi sono messo a parlare di Sampdoria e invece le voglio fare anche io i complimenti per quello che avete fatto.
1: Possiamo anche fare un complimento al direttore, perché se non sbaglio viene da Sessi Levante.
2: Sì,
1: allora mi scusi. Ecco, se oltre due c'è il tre, allora lei ha iniziato col Sestri, rosso-blu, vado rosso-blu, prossimo passo è il Genoa.
3: Ah,
1: ha
3: Genoa.
1: Questa sorta di DNA contento. Lei, cromatico.
3: Faccio contento mio suocero e mia moglie. Che
1: faccio contento,
3: e non esco vivo. No, non esco vivo.
2: Sai da chi volevo farla salutare? Dal nostro corrispondente di Spezia, che è Luca Vaccaro, lui segue lo Spezia. Ma ha detto: se c'è il direttore sportivo del Vado, posso salutarlo. Ecco, Luca, in collegamento telefonico c'è anche Paolo Mancuso. Vuoi salutarlo?
4: Direttore, buonasera. Non ero ancora pronto per questi collegamenti dello speciale Serie C. Non ero pronto per uno speciale Serie C, ma mi devo abituare. Buonasera, direttore, un piacere averla con noi.
3: Poco fa ne parlavo con un mio grande amico che è Beppe Vecchio.
2: Sì,
3: Beppe Vecchio. Sì, ero al telefono due minuti fa con lui, dove ci raccontavamo qualcosa del più e del meno, e non ho mai avuto poi il coraggio poi di chiamarlo in questi due mesi qua, perché comunque effettivamente è stata un po' una retrocessione un po' così, che ha lasciato un po' tutto l'amaro in bocca, no? Perché comunque non si sarebbe mai pensato una cosa del genere. Però sono convinto che lo Spezia avrà i mezzi per risalire, anche se adesso bisogna capire il discorso del girone, perché non sembra scontato per loro il B, quindi stiamo a vedere, stiamo a osservare.
4: Sì, non sembra scontato, ecco, ma sembra molto probabile. Comunque ha toccato una corda sicuramente importante dello Spezia, perché Beppe Vecchio è un nome importantissimo e poi negli ultimi mesi è entrato anche nello staff di D'Angelo, per cui ha vissuto in prima persona questa retrocessione. Ecco, sicuramente è una persona che ha lo Spezia nel sangue, più di chiunque altro penso abbia sofferto un momento come quello che lo Spezia ha vissuto. Detto ciò, mi fa molto piacere scambiare queste parole con lei, sicuro del fatto che magari, ecco, ci rivedremo e ci risentiremo anche nel corso della.
2: Ma tu dove vuoi andare? Nel girone A, nel girone B, dove vuoi andare, Luca, tu?
4: Allora, io sono come la pubblicità, bonsi bonsi bobo bo, mi piace vincere facile, per cui vorrei andare in serie, nel girone A, ecco,
2: in
4: non
2: serie,
4: in serie A.
2: In serie A, dati la calma.
4: Mi piacerebbe il girone A, che sicuramente è un pochino più, come dire,
2: maleabile
4: sulla carta, maleabile, esatto.
2: Dai,
4: però devo dire la verità che enogastronomicamente parlando anche il girone B non sarebbe poi così male, per cui se devo guardarla da questo punto di vista potremmo trovare delle nuove pietanze culinarie sicuramente interessanti, al di là dell'aspetto sportivo.
1: Marche, Abruzzo, sì. Umbria.
2: Innanzitutto io voglio ringraziare Paolo Mancuso, stato gentilissimo, grazie per la disponibilità soprattutto, ed è chiaro, è stato chiarissimo, è normale, vero ragazzi, lo disturberemo di nuovo.
0: Assolutamente.
2: Mi dispiace.
3: Quando volete, speriamo sempre in cose positive, perché a me mi sono abituato a questo, però.
5: E poi uno che risponde.
2: Poi uno che risponde.
5: Ogni tanto qualcuno che risponde.
2: Uno che risponde, sì, è vero, uno reale. Direttore, grazie di tutto e a risentirci.
3: Grazie a voi. Grazie, buona
2: ci
3: serata.
2: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: Quest'anno i saldi cantano!
10: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone.

0: Allora, ho ancora Luca, vero? In collegamento, perché non ci ha assolutamente lasciato. Penso che sia ancora con noi, vero? Luca Baccaro, ci sei?
1: Ci sono. Ecco, i potenti mezzi stasera non ci aiutano. Purtroppo Teams non ci assiste.
0: Teams, ragazzi, se non si prende, se Teams ha qualche problema, cosa possiamo fare? Andiamo come una volta. Non ti devo mandare un piccione, è già un passo in avanti,
2: Segnale di fuga nemmeno.
0: Esatto, quindi quello. Hai sentito, Luca, le parole del direttore? Insomma, lì sta funzionando altrettanto bene, perché mi sembra che Angelozzi abbia le idee molto chiare, molto chiare.
1: Ma intanto anche consentimi lui di fare complimenti al Vado, perché è sicuramente una realtà veramente bella del nostro territorio. Mi fa molto piacere che si espanda questa cricca ligure, insomma, che vada avanti, perché è molto molto importante.
0: Certo.
1: E poi, come hai detto tu, anche a Spezia si sta facendo un gran lavoro. L'obiettivo è quello di costruire una rosa che sia all'altezza del campionato di Serie C. Nessuno si nasconde, e finalmente, aggiungo io, l'obiettivo è quello di tornare prima possibile in B. Serve l'allenatore, e domani, ossia nei prossimi giorni, ma si pensa già da domani, sarà il giorno dell'allenatore, ossia Turati, che farà ritorno nel Golfo dei Poeti. È il nome scelto da Angelozzi per costruire un progetto interessante, un progetto giovane, un progetto vivace, combinato a un allenatore molto interessante, un allenatore che adotta un modulo che qua a Spezia ricordiamo molto volentieri, il 4-3-3 d'italiano, con cui tra l'altro Turati ha avuto a che fare. E quindi, ecco, ci aspettiamo una grande svolta in tal senso. E poi sarà una settimana importante anche per i primi acquisti, perché sappiamo che tra l'8 e il 10 giugno partirà il ritiro delle Aquile, partirà il ritiro di Pontremoli, e ci sarà bisogno di aggregare il più possibile giocatori a questo ritiro, funzionali al modulo dell'allenatore. È chiaro che sarà un ritiro molto particolare, con tanti partenti e tanti giocatori che dovranno subentrare, ma questi sono un po' i danni che la Serie C, ahimè, porta in dote, e quindi, ecco, dovremo farcene una ragione e sapere anche aspettare, sicuramente avere la pazienza giusta e far lavorare Angelozzi, che sicuramente è una persona che sa quello
0: su
1: che
0: su questo
1: facendo.
0: Non abbiamo nessun dubbio, guarda, qua in studio, perché tutti abbiamo massimo rispetto per questo grandissimo dirigente che ha fatto una scelta difficilissima dalla A alla C, dalla A alla C, quindi insomma dopo aver lavorato benissimo per lo Spezia, portandolo su in Serie A. Quindi
3: bisogna dire che questo che stai dicendo tu, Graziano, è proprio la sensazione che hai parlando con i tifosi, e dico di più, la sensazione che abbiamo qua in studio con i nostri spettatori sentendo la voce di Luca oggi, nel senso che Luca è uno che vive molto la squadra,
0: certo,
3: le sensazioni del quando è giù, quando non crede, lo percepisci anche dalla voce. Stasera lo sento carico, ben motivato, ottimista. Peraltro ho parlato con amici spezzini e la nuova dirigenza incute molto rispetto, ma anche molto ottimismo.
0: Assolutamente sì, credo che sia proprio da condividere. Ma poi io mi faccio una domanda: abbiamo sentito il direttore del Vado che parla normalmente, abbiamo sentito il direttore del Genoa che parla molto normalmente, abbiamo sentito quelli dello Spezia che parlano molto molto normalmente. La Virtus Entella direi che è un'oasi felice che ci porta anche.
3: Certo.
0: Oh, ma quelli della Sampdoria quando parlano? La mia domanda è questa: ma è possibile che sia così difficile presentarsi così bene come ha fatto il direttore sportivo del Vado? Perché poi dopo io prendo le interviste e le piazzo su Instagram, no? È così difficile dire due cose, come ha detto, simpatiche, vere.
4: Intanto bisognerebbe riuscire a parlare in italiano.
0: Ho capito!
2: Questo sarebbe già un bel passo avanti.
0: Ma è così difficile?
2: Parrebbe di sì.
0: Ecco, perfetto, allora sono assolutamente convinto che parrebbe di sì.
5: E poi sai, Graziano, c'è il fatto che hanno anche parlato, solo che dopo un po' sono stati smentiti in quello che hanno detto, no?
2: Ma quando si parla bisogna avere anche delle cose
5: esperienza, tecnici, acquisti di spessore.
0: Io ricordo sempre le parole.
5: Fare, allora è meglio che stiano zitti.
0: Sarà un mercato ambizioso.
5: Sì, ma
0: l'ha detto lui, non l'ho detto io.
2: Ma come
0: lui.

0: esatto.
1: Dicono, ah, quella cosa lì ti faccio, ha un forte sconto. Forte sconto cosa vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Ambizioso, io e te possiamo avere due concetti differenti di ambizione, eh? Cioè, quindi quando mi dici ambizioso, mi hai già fregato, cioè,
2: avevano anche parlato di un allenatore di profilo internazionale, rispetto
1: ma no, ma per l'amore di Dio, perché poi si va sempre a picchiare sulle persone, ripeto, con Corradi, no, ci mancherebbe, però
3: fatti, dai, sulle persone, a me, dai. Io parlo sui fatti, non parlo sulle persone, perché non le conosco.
1: No,
3: quindi.
1: No, ma faccia, mancherebbe.
0: Non stai neanche parlando sui fatti, stai parlando sulle dichiarazioni.
3: Esatto.
0: Sui fatti sarebbe già qualcosa, sulle dichiarazioni.
1: No, ma davvero, guarda, è avvilente questo fatto, ma per l'amor di Dio, complimenti. Insomma, qui tutta la sera che sentiamo comunque di dirigenze, poi chiaramente tutte queste dirigenze faranno i loro errori, perché
3: certo.
1: Non c'è nulla di più fallace che il calcio. Però, voglio dire, perlomeno c'è un pensiero, c'è un'idea, si prova a fare delle cose, poi non tutte riusciranno, per l'amore di Dio, è ovvio, no? E poi ci sarà tempo e spazio per la critica durante la stagione sportiva. Però qualcosa, voglio dire, si sente, si vede. Qui ogni volta che ne fanno una...
2: Se non sbaglio, c'è la volontà dichiarata, vediamo se ci sarà un seguito, di fare un allenamenti aperti una volta alla settimana, che sarebbe già un modo comunque di riprendere in qualche modo i contatti con la tifoseria. In questo momento mi sembra quello che, se fossi un po' più, cioè se vogliamo essere un po' più volgari, la potremmo definire una paraculata, perché in un momento in cui stai perdendo in credibilità e in fiducia da parte della tifoseria, la prima cosa che puoi fare,
3: intanto mi permettete di salutare, perché Luca c'è sempre in
1: collegamento,
3: ma adesso si è un po' attivato Teams, si vede che è qualche cosa. Abbiamo anche Marco Bianchi, vero che ci sei, Marco?
1: Si palesa.
3: Oh, un volto finalmente, non solamente la voce. Oh.
1: Si è palesato.
3: Vuoi salutare anche
0: Marco? Marco, il fatto che tu sei comparso è proprio nella linea del pensiero, un'oasi felice, un'isola felice, perfino le immagini.
4: Esatto. Abbiamo parlato di Vado, di Spezia con Angelozzi, adesso di Antena, insomma. Saluto Luca perché condivido quello che diceva Giorgio riguardo al suo tono nettamente più ottimistico e più entusiasta di quello che abbiamo sentito purtroppo nelle ultime settimane di campionato, quindi questo mi fa piacere, spero per lui che oltre all'enogastronomia possa avere anche delle soddisfazioni calcistiche, perché veramente le merita per la passione che ci mette e per quello che è appunto il suo voler bene a questa,
5: grazie,
4: a questa società.
5: Grazie Marco, sono molto umorale, lo sapete, però ecco, penso si veda anche
4: lo siamo
5: qui,
4: tutti
5: la passione,
4: lo siamo,
5: esatto,
4: tutti, Luca,
5: esatto,
4: non sei tu, cioè.
3: Allora raccontami un pochettino, Marco, cosa succede invece a Chiavari?
4: Ma a Chiavari siamo ancora appunto sul cercare di finire la rosa. Ricordo che il 10 di luglio, e quindi martedì prossimo, la squadra partirà per il Tiro di Tavarone. Si sta cercando di dare a mister Cappella la rosa più al completo possibile. Il nome nuovo degli ultimi due giorni è quello di Federico Artioli, che è un mediano classe 2001, che l'ultima stagione è partito con il Mantova, poi con l'arrivo di Modesto è stato messo da parte, ha chiesto di essere ceduto, è andato a fare gli ultimi sei mesi, purtroppo per lui sfortunati, al Bari, ma è un profilo sicuramente di grosso rilievo, è un giocatore, è un po' il tigre nel motore che mancava all'Entella, quindi è sicuramente, sarebbe una pedina importante per rinforzare anche il reparto centrale. E poi c'è ancora da chiudere il secondo attaccante, che appunto molti continuano a dire potrebbe essere Corona. Speriamo che sia così, ma di sicuro la società ha le idee molto chiare. In settimana ha rinnovato anche Federico Del Frate, che è arrivato prolungato fino al 2028, quindi altri due anni per il portiere, che ha concluso l'ultima parte della stagione scorsa. Colombia al momento rimane ancora in rosa. In rosa la società ha deciso di tenere anche un profilo importante come Samuele Gariti, che è un classe 2006, che ha vinto il campionato con l'Under 16 nel 2022.
3: Bravo.
4: Con l'Entella, poi negli ultimi due anni è andato a fare delle esperienze in Serie C e in Serie D, adesso evidentemente maturo per giocarsi comunque il ruolo minimo di terzo portiere, ma poi perché no, come abbiamo visto lo scorso anno, c'è bisogno di tutti, e quindi è così come è accaduto per Siaulis l'anno scorso, potrebbe accadere per Gatti.

0: che garantisco, è veramente un portiere secondo me di grandissima prospettiva, e quindi oltretutto un prodotto fatto in casa, sappiamo cosa significa anche avere la possibilità di puntare su giocatori del vivai anche, certo, in termini di regole federali, e quindi questa è sicuramente una buona notizia, perché hai veramente ritrovato un giocatore fatto in casa e di buona prospettiva assolutamente.
1: Anche qui, anche qui Claudio, ma amici, anche qui idee chiare, per l'amore di Dio, io poi faccio parte di, sembra invidioso,
2: secondo me, ragazzi,
1: te lo fanno apposta. Progetti chiari, idee chiare. Poi sentivo, giustamente si parlava di abbonamenti, ma se vuoi tiriamo, secondo me è una pietra non da poco il discorso degli abbonamenti della Sampdoria, non so se siete d'accordo, ma c'è un grande dibattito nella tifoseria,
3: sì,
1: abbonarsi, non abbonarsi, disertare lo stadio o meno. Questa società...
2: Beh, le proteste sono fortissime.
1: No, ma questa società sta facendo una cosa molto cattiva. Ora io non voglio usare termini forti, quindi insomma devo stare anche molto attento, però si fa scudo della passione dei tifosi, e questa è una cosa bruttissima, perché ora noi, voglio dire, siamo anche tifosi, ma abbiamo comunque una forse visione differente, il mestiere,
2: certo,
1: ci ha portato e via discorrendo, però poi ne partiamo. Ma il tifoso, quello che, voglio dire, si fa la trasferta di 1000 chilometri, quello del panino, cioè privarlo della autoprivarsi della possibilità di andare allo stadio è una cattiveria. Però dall'altra parte questa non corresponsione da parte della società, si fanno scudo veramente, perché dico, perché tanto poi questi vengono, perché non lasceranno lo stadio, non lasceranno la Sampdoria, che comunque,
2: certo,
1: è bene importante, cioè i colori, e quindi questa è una cosa molto cattiva nei confronti, guarda, uso proprio questo termine risentito, è una cosa molto cattiva da parte di questa, chiamiamola, società nei confronti della sua tifoseria, quella più vera, quella che fa anche dei sacrifici economici, perché molto spesso sono anche persone che non hanno tutte queste enormi possibilità, si sobbarcano trasferte, hanno dato il sostegno alla squadra nei momenti difficili, lo hanno riconosciuto i giocatori in campo e non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. Questa è una cosa molto cattiva.
4: Io lo dico da mesi, cioè con una dirigenza che, come si diceva nell'impact iniziale, fa molte parole, cerca di spacciare questa filosofia di rivincita, di rifondazione, come una grande novità, come un filo conduttore, buttando anche un po' di fango su quello che è accaduto l'anno scorso, eccetera, quindi facendo una cosa non tanto bella. In risposta a un atteggiamento di questo genere, io credo che l'unico atteggiamento possibile dovrebbe essere quello di dire, vedere cammello e pagare, cioè mi rendo conto che, come dicevi tu, diventa un'autoviolenza, però perché devi dare fiducia sulla parola? Gliela dai il 18 di agosto, il 31 di luglio, quando ti presentano un portiere come si deve, due attaccanti come si deve, due difensori non rotti come si deve, e a questo punto forse puoi iniziare a dare fiducia al lavoro e alle parole di questa gente, se no dovresti veramente metterti lì, fare violenza a te stesso e dire no, quest'anno io mi siedo e aspetto.
3: La fede, il tifo,
4: ma lo so, ma
3: non
4: mi
3: è razionale, non si può ragionare,
1: però abbiano un po' di, allora facciamo una proposta concreta, abbiano un po' di dignità, ecco. Allora facciano così, è vero, quando io vengo dico mettetemi alla prova, però poi alla prova mi devi giudicare sui risultati,
3: cioè.
1: Allora pospongano la campagna abbonamenti al termine perlomeno della campagna acquisti, e a quel punto lì la gente capirà, cioè è inutile che io vada abbonarmi al Teatro dell'Opera pensando che ci sia la Callas e poi ci sono io che canto, cioè
3: ma voi pensate,
1: un po' di dignità, lanciamo una proposta,
3: adesso
1: un po' di dignità.
3: Chiedere anche a Luca Baccao come sono i rapporti con la tifoseria, perché siamo deteriorati, no, poi dico lo Spezia, ma credo che sono andati a posti. Però se la dichiarazione è, chiedo al nostro regista, obiettivo Serie A, puntini nel 2028, quale vuoi che sia l'obiettivo? Di stare 2 anni ancora qui?
1: Ho capito, ma non è che puoi passare poi adesso andiamo nuovamente, rifacciamo e poi improvvisamente per una

0: qualche magia, dal 2027 allora, cambia tutto lo scenario, no?
1: Allora, cioè, scommettiamo. Dopo 6 giorni di ritiro a Ponte di Legno, qualcuno dirà che forse Cucche meriterebbe di essere il titolare del prossimo anno, perché è un giocatore rigenerato e quindi cioè io da questa gente mi aspetto veramente la negazione di qualunque affermazione fatta in precedenza. Dopodiché io voglio dire, non voglio nemmeno fare il persecutore seriale, cioè è arrivato un nuovo direttore sportivo dalla Svizzera, è arrivata, si sta costruendo in qualche modo una struttura, io la trovo un po' discutibile, perché quando arriva per esempio il direttore della comunicazione che non spiccica una parola di italiano e credo che non conosca nessun giornalista genovese, resto un attimo perplesso. Detto questo, però, o cerchi di veramente dare un'idea, oppure
2: certo, assolutamente sì. Luca, come sono i rapporti adesso a Spezia?
3: Ma guarda, ho potuto toccare con mano un po' quella che è la realtà, anche perché nei giorni scorsi c'è stato un evento importante che è lo Spezia Fest, organizzato comunque dagli esponenti, ecco, del gruppo caldo della
2: certo.
3: curva, per cui con tanti ospiti tra l'altro importanti, tra cui Guidetti, appunto Soda, Mister Soda, comunque gente che ha fatto la storia recente anche dello Spezia, posso dire che sicuramente c'è e si respira un po' più di tranquillità, comunque si è capita la volontà di voler fare bene, e come detto anche precedentemente Angelotti è stata una scelta molto forte in tal senso, che è riuscita a restituire qualche scampolo di tranquillità a una piazza che fino a pochi mesi fa insomma era totalmente nell'oblio. Dopo la retrocessione in Serie C c'era tanta paura, tanta angoscia. Come detto, però, le scelte giuste fanno la differenza. In questo caso la scelta giusta si chiama Angelotti e si vede, si sente, si respira la differenza in questo senso qui, nel senso che appunto si vede una piazza che sicuramente ha capito che le intenzioni della proprietà sono serie, c'è la volontà di fare bene, e quindi ecco, da questo c'è più tranquillità, si può dire.
2: Marco, mi dai qualche nome caldo in casa Intella?
3: C'è Cistana che è con noi, c'è Cistana.
4: No, Cistana era stato tirato fuori all'inizio del mercato, però ci sono delle richieste di stipendi che per l'Entella sono abbastanza proibitive, quindi è chiaro che poi quando tu hai l'abitudine a girare su certe squadre poi è difficile riuscire a tornare indietro e ridursi gli ingaggi, quindi anche lì vale un po' quello che diceva prima Mancuso, no? Sotto certi aspetti in Serie B le squadre come la nostra vengono un pochino dopo le piazze importanti, pertanto ci può stare che magari alla fine di luglio, comunque dopo metà luglio, quando la maggior parte delle squadre sono più o meno attrezzate, esca fuori ancora qualche nome importante che non ha trovato collocazione e possa essere appetibile per l'Entella. Purtroppo è vero anche per noi quello che diceva Mancuso prima, no? Vale per le neopromosse in Serie C, ma vale anche per le piccole realtà di Serie B che non possono ambire a nomi altisonanti con ingaggi a tanti zeri, ecco.
2: Giustissimo quello che dici. Allora ti ringrazio Marco, ringrazio Luca in collegamento telefonico, ringrazio il direttore sportivo del Vado Paolo Mancuso, ringrazio i miei ospiti in studio tutti, in regia Carlo Danani da Piacenza che ci ha raccontato tutto quello che è il mercato del Genoa, in regia ci sono Alec e Gianluca. Naturalmente cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome Rondanina. Siamo a 1.000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingeno e il rio Brugneto, poco distante dal

0: lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'ho un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da 20, più di 20 anni che sono quassù, sì. Dopo che sono andato in pensione.
0: Perché ha scelto Rondanina?
1: C'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva il rally della Lanterna?
1: Sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola, in cui è inserita. E guardate, il palazzo del municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
6: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità

0: tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
0: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
1: sì,
0: tributare questo applauso.
1: Era venuto nel 2017 a un Open Day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra. E Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto, e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
0: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina con questo gruppo.
2: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo, gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, da prima con il basket in carrozzina. Dopodiché il richiamo della piscina si è fatto sentire un pochino più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
0: Beh, lo diciamo.
2: Ma

0: Per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte ai campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
1: Poi direi di no.
0: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano, col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società che mi hanno cercato. Dopo qualche resistenza iniziale, era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato. Devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di aver anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
1: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Com'è cambiato entrare in piscina prima, dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
0: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni.
1: Quindi sei nato nell'acqua.
0: Ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la domenica, quindi
1: tutti i giorni.
0: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport. Sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte di gestire la palla e di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra e che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi insomma le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una cosa.
1: Ti faccio una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto ma sai cos'è, Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto, qualcuno ti avrà detto ma scusa, com'è possibile, come fai, com'è il tuo allenamento? Te lo chiedono, immagino.
0: Sì,
1: no?
0: sì, ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
1: Ma vabbè, dai, fai un po'.
0: No, vabbè,
1: rendiamo un po' narrativa.
0: Il succo è, se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate, quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio, perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua, e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto. Guardate un po' così, come fai?
1: Sì, matto.
0: Cosa fai? No? Diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe, perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci

0: ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro. Quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
1: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
0: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto una importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale. Autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
1: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto,
0: Non
1: che
0: capita
1: ruolo
0: niente.
1: giochi? Si dice così, no?
0: Allora, io
1: Ruolo.
0: gioco in posizione 5, che
1: Oh
0: sarebbe
1: mamma mia, cosa vuol dire?
0: tipicamente, poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
1: No, non si
0: diciamo,
1: dice così.
0: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
1: Vabbè,
0: giusto?
2: ok. Sì,
0: Beh, qualcosina ci siamo,
2: lui,
0: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no?
1: Ecco.
2: Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai due
1: Avanti e
2: metri in
1: indietro.
2: fondo, lui,
0: Tanti tanti
2: praticamente.
0: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
1: Però quella prima partita, quella prima volta, che emozione è
0: Allora,
1: stata?
0: da un certo punto di vista, come già si è detto
1: Sì.
0: a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati. Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
1: Cercava di rimanere a galla.
0: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci
1: Ah,
0: stavo,
1: no, vabbè, non so.
0: seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo e poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova, ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così, in piscina,
1: E qual è
0: e
1: stata?
0: lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima. Il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport. Ti dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto. È uno sport che dà tanto, però sicuramente l'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle

0: Paralimpiadi al medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie, grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini.
1: Buonasera
0: anche
1: a voi.
0: Lei. Buonasera, grazie. Anzi ormai ci diamo del tu tutti stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentale e avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto con ragazzi con disabilità era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi, devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
0: Vero.
2: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile, anche a livello professionale oltre al volontariato chiaramente.
0: Certo.
2: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
0: Brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come diciamo la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
1: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58 e ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile. E poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio diciamo DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire, prima di tutto, se riuscivo a nuotare dritto.

0: perché mancandomi un pezzo di gamba, ho detto magari vado anche, hai capito? E quindi...
1: prima è stata una curiosità, volevo vedere se andato dritto.
0: La curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare... E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Vogliasco, dove mia figlia ha vinto anche lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare con... mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
0: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma...
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta, sì. O anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
0: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso, devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico è divertente, perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto, andandoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però...
1: Qualche regola tu la sapevi?
0: Sì, qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva.
1: Cosa ti ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato sì. Anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci.
0: Sì.
1: Però da in questa seconda parte, diciamo,
0: c'è più abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso, e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione, e poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi, trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: anche poi, fuori dall'acqua.
0: Anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
1: Allora, facciamo un applauso!
0: Grazie!
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza...
1: Lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto, che quella lì però la tiene sempre high level proprio, sì. Quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo stretto.
1: Ce lo teniamo così, dice.
0: Cerco di resistere ancora magari un annetto eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso, e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità, e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni mi sembra di ricordare.
0: Sì, 58, sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
0: Mi ha insegnato le cose, le sapevo già, però...

0: mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita, che avrei potuto avere dopo. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? E perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
1: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport.
0: È uno sport molto fisicamente impegnativo e rispetto ad altri sport bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di smettere.
1: Allora, ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio per
0: Sì.
1: chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
0: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza guardare, senza girarsi indietro.
1: Grazie, grazie Massimo.
0: Prego.
1: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.
0: Molto bene.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige. In diretta le emozioni del 42esimo Rally della Lanterna. Immagini, interviste e commenti in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Play the Race con Primo Canale Motori. 11 e 12 luglio, il Rally della Lanterna va in diretta.

0: insieme nel raccontare come la pallanuoto, paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
1: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento, Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere. Tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita. Sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno

0: stanno intorno, in un qualche modo, anche se posso essere ad esempio di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
1: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
0: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio, è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. Come dicevo, è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli, che però quest'anno ho deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno, più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola, onestamente non ci ho pensato su due volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po', diciamo, di marketing lo sa anche lei.
1: Mi sembra che finora sia la costante, diciamo, per tutti.
0: Sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
1: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
0: sì,
1: insomma
0: sì,
1: veramente sì. Non hai smesso di nuotare. Come le tante storie che stiamo raccontando, prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no? Il gioco di squadra, volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita?
0: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano, però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata, ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. E il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però diciamo mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili, dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidare agli altri, che non è semplice.
1: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
0: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina. Però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima. E il fatto di poter affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
1: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre

0: occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
1: Ruolo?
0: Ruolo, anche lei come Andre deve nuotare
1: però, perché sono i nuotatori.
0: Sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte, fa molte entrate, serve palloni e chiude un sacco di contropiedi perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
2: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
1: Grazie, grazie Rossella.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato la tua storia. Salutaci Napoli. Ciao.
2: Grazie, buona serata.
1: Buona
2: Ciao.
1: serata, ciao. E noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, ciao a Silvia Copelli Spada.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però, volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
3: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace, okay. Sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita, quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti, mm-hmm. E quindi siamo ancora a 6 in acqua, ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, uh-huh. E poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4,5, che è quella che l'ha meno grave. Il 4,5 è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17,5 in acqua fa sì che in teoria le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua, e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
0: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro, e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia vita.
0: La mamma che è qua,
2: è qua
0: in
2: la
0: prima
2: mamma,
0: fila.
2: Sì.
0: Eccola, no, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: no,
0: è
2: sempre
0: qua.
2: Qua.
0: Ok.
2: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello poi...

0: Grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe e poi vabbè, altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Mi ricordo da bambina. Quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso e quando ho deciso di riprendere sport, ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. Dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto di gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
1: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Cioè,
0: Ma
1: è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
0: ma ti dirò, com'è non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse aveva fatto un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata. Cioè e quindi non ha insistito
1: Non ha
0: tanto,
1: dovuto
0: ma
1: insistere
0: perché
1: troppo.
0: sì, esatto, io anche io ho sempre fatto il nuoto che è uno sport individuale, per scelta. Fondamentalmente io ho sempre fatto sport individuali: il nuoto, lo sci, la bicicletta, l'arrampicata, ero sempre da sola. E con Carola invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua, per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
0: Allora, l'emozione della prima partita, è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia
1: Ah, che
0: pre-partita, cioè io proprio, ma da star male, cioè io quando sono all'inizio della partita a bordo vasca penso, dai che tra un'ora è tutto
1: Ma
0: finito,
1: no! Questa la siamo in diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot su
0: no, no. Ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo? Cioè, perché ci tengo? Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi
1: È
0: passa
1: finito
0: tutto, è
1: tutto.
0: finito tutto, ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente
1: Beh,
0: non avrei
1: certo.
0: tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto, ho pensato non ce la farò mai a stare su, ma effettivamente io non sto su, cioè,
1: Come non stai su?
0: ci sto
1: No, la Silvia
0: poco.
1: si sta un attimo
0: Ci
1: buttando
0: sto
1: giù.
0: poco.
1: No,
0: Come ti butti giù?
1: vabbè. Si
0: Non
1: sta
0: sto su.
1: affossando. No, lei c'è da dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva: ma mi hanno tirato giù. Ecco, è Silvia, sì, cioè può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che
0: Cioè,
1: uno
0: ti
1: può.
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto, non è che
1: Esatto.
0: siete proprio tanto teneri, eh?
1: No,
0: No,
1: poi
0: per
1: per
0: niente.
1: fortuna c'è un arbitro
0: Ecco.
1: che deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette,
0: Sì,
1: brutale, perché
0: certo.
1: poi è tutto, appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport
0: Un
1: che ha un
0: contatto,
1: contatto,
0: certo.
1: ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato, insomma, libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire, anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
0: Certo, non è più solo qualcosa.

0: che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
1: Esatto. E intanto esatto. Diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente, in tutte le squadre ci sono uomini, e noi abbiamo, siamo una delle squadre che ha più quote rose in assoluto. Oh. E direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua, perché
0: brava.
1: Perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo diciamo pochi abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
0: diciamo omone. Anche dei maschietti un po',
1: certo.
0: Un po' più grossi, ecco.
2: Sì.
0: Ecco, un po' più
1: ma non si fa mancare niente la ragazza.
0: Che cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
2: Allora, sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione, e poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre ad essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè io, uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
0: Allora applauso a questa simpatia. Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora. Volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi insomma tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali, qual è stato secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
2: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però, ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato a avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà, e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro, che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi ha dato sempre tutto dritto. E quindi insomma la pallanuoto sicuramente è lo sport da, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è l'elemento,
0: è il mio elemento. Perché quando sei in acqua come ti senti?
2: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, di, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco.
0: Cioè. E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
2: Esatto, esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a

0: muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente, il livello dell'acqua.
1: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
0: Sì, sto
1: Cioè, ti stai
0: imparando.
1: facendo rispettare?
0: Sto imparando a tirare un po' qualche
1: Ecco,
0: grintata.
1: qualche
0: Anche
1: comitata.
0: se io gioco troppo pulito.
1: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo,
2: Sì,
1: giusto?
2: ma
1: Però io
2: attacca
1: dico
2: bene
1: ogni
2: Laia,
1: tanto.
2: insomma, quando deve difendere che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro
1: Tu
2: e
1: giochi?
2: arriva.
0: Allora, io gioco in, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dalla.
1: Imparato tu uno,
0: Esatto, uno.
1: quindi dove sei, cioè nella piscina dove sei?
0: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e
1: Ok.
0: indietro, in pratica io nuoto 2 volte e poi mi
1: Ah,
0: fermo.
1: Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa
0: Sì.
1: vorresti lasciare? Eh sì, abbi pazienza.
0: Il
1: Abbi pazienza.
0: messaggio che voglio dire è che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi, è sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia e ognuno l'accetta secondo i propri tempi. È importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili. Perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.
1: Grazie, grazie a Silvia Copelli Spada. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
1: Allora, la mia storia parte nel 2003. Io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra. E io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato, in realtà la mia nascita da atleta paralimpico nasce con l'hockey, col Paraiso Hockey nel 2015. Ok, e poi io lavoravo a Genova, quindi vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017, e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo Paraiso Hockey, mi allenavo a Torino, e quindi ho detto più vicino,
0: un po' più comodo,
1: siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col Paraiso Hockey. E 2019 il primo mondiale col Paraiso Hockey. Quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva: hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho

0: conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto. Infatti, purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su
1: Perché tu
0: Genova.
1: continui.
0: Allora, io sì, ho continuato a praticare para ice hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col para ice hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale e nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
1: Ah, bravo! Congratulazioni!
2: Voglio
1: Chiamandola, diceva.
0: E poi sono ritornato e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo due, tre società in tutta Italia, riusciamo a fare due squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto otto società, un sacco di atleti, ho detto: ma è
1: Ma
0: bellissimo,
1: dove sei
0: cioè
1: capitato?
0: è
1: Un altro
0: impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però
1: E
0: c'hanno
1: facciamo
0: voglia.
1: a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo ed è importante, questo sicuramente è importante.
3: Se posso
1: Sì?
3: agganciarmi
0: Va.
3: appunto a questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato. Quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa e anche a livello, ripeto, economico.
1: Certo.
3: C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè, grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando,
1: C'è ancora molto da
0: c'è
1: fare.
0: ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora
1: Più
0: più
1: difficile.
0: difficile e adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso
1: Vero.
0: che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: Non è
0: basta
1: neanche.
0: è molto vago nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile, è avere la possibilità di ridurre il campo di gioco. Quindi

0: Quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5 e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita. Quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre.
1: Marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano e quindi i
1: Sponsor.
0: soldi e i sponsor girano intorno a quello. E

0: paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi, ha bisogno di più fondi in alcuni momenti perché servono più attrezzature, servono
1: Sono
0: comunque.
1: veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma, sono veramente
0: Sì.
1: pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio della protesi, insomma.
0: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca a
1: Certo, non
0: pallanuoto
1: giochi solo
0: paralimpica,
1: intorno a
0: che
1: casa.
0: è una cosa bellissima poter dire di avere un
1: Però è
0: campionato diffuso
1: costoso.
0: in tutta Italia, però questo è molto costoso.
1: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel Paris Hockey e nella pallanuoto paralimpica? O è la
0: Allora.
1: stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
0: Allora, di sicuro questione di consistenza e temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei
1: Quella invece
0: molto lontano.
1: c'entra.
0: Quindi. E, no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario e la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del Paris Hockey, ha le classificazioni. Quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Paris Hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare. Basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare come
1: Perché riesce
0: tipologia dello
1: veramente ad
0: sport.
1: unire le diversità, tutte le diversità, come
0: Permette
1: dicevamo all'inizio.
0: davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
1: Tu dicevi, io l'incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
0: Sì, no, la mia vita ormai è di Gabriele. Prima mi ricordo veramente poco, poi
1: Poco.
0: ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare e l'unico magari rimpianto che c'è, non del prima o dopo, ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito.
1: Come diceva Andrea all'inizio di trasmissione.
0: Appunto perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: "No, guarda, mi dispiace, ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te". E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano,
1: Però non si sapeva.
0: però si conoscevano poco, nel senso che lì da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade. E diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico e in realtà lì ha detto: "Non è una cosa che fa per me".
1: Ah no.
0: Non volevo assolutamente fare sport
1: Veramente.
0: paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile, nel senso non vedevo quel mondo totalmente mio. E pensavo fosse solo sport per persone in carrozzina o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport, ho
1: Chi ti ha convinto poi?
0: provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un
1: Da
0: po' da
1: solo.
0: solo perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi negli anni
1: Tanto mano a mano si conosceva di più.
0: dal 2015 al 2017 ho provato vari sport, perché ho provato Paris Hockey, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato
1: Che
0: un po'
1: momento è
0: bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso
1: Che
0: per
1: momento è stato
0: divertimento.
1: quello quando hai rimesso gli sci?
0: Bello, nel senso non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto, ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma

0: con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
1: troppo
0: squadra.
1: Troppo
0: freddo, no, meglio gli sport di squadra, infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto per... come sport estivo, che speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il para-ice hockey?
0: Beh, allora...
1: magari
0: è
1: uguale.
0: Mi sentivo completamente impacciato, un po' perché... purtroppo allenamenti di nuoto non ne facevo più,
1: rispetto.
0: Ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà... Perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, e dover riprendere per tornare indietro non è...
1: E tu giochi come?
0: Cosa Io panchina sei? Destra... No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre, che...
2: Un po' centrovasca.
1: È un jolly, sei, sì, è il jolly.
2: Deve nuotare poco, Gabri, però.
0: Sì, io devo nuotare pochissimo.
2: Lui contrario di Andrea.
0: Io devo nuotare pochissimo, perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare questa sera?
0: Allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta... E soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo. E invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie, grazie. Gabriele, per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
1: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornei a sette, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
0: Vabbè, insomma,
1: è quello. E
0: gioco
1: poi
0: di
1: niente,
0: squadra,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto. E poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
0: Associazione, però non ho capito.
1: Vabbè, no,
0: è comune. Cambia il fisico,
1: comune,
0: e cambia il metabolismo.
1: Cambia il metabolismo. E la compagnia viene un po'.
0: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
1: La moglie, la suocera, sempre. E quindi la compagnia viene

0: po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno, e essendo cresciuto in quell'ambiente io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo e verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi, e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede e mi parla di questo sport di pallanuoto paralimpica e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
1: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
0: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi. Allora, questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, uh-huh, e questo era un mio cruccio. Uh-huh. Però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra. Perché credo, insomma, che questa sera... È ritornato spesso, no, questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: Paura.
1: Paura.
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra. Però, nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione. È un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire, e poi coi limiti di tutti si va avanti.
1: E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Come di... per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, in calcio ero un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre, credo, al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni,
1: scoperta.
0: Sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se... che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare, e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo e

0: il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti. Le cose, diciamo, più belle sono, vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono difficili, e Andrea è l'esempio, perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli
1: serviva,
0: è stato chiesto,
1: la squadra,
0: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia, e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
0: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15, poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta comunque sia, con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spazi acqua, perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni, e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte le realtà, esatto, locali, anche per trovare il nostro spazietto, e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri, appunto, come ho detto, weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto, e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social, e stiamo giocando appunto il campionato. Ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: Allora, abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese, e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno. Ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione, e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno, e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno, e andiamo avanti così, perché comunque più si gioca più si migliora, perché gli sport di squadra sono sport di situazione, e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille, complimenti e congratulazioni, perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie.
0: Posso
1: mille.
0: Posso dire solo,
1: sì?
0: Che c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20, sì? Della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano, perché da sola non potrei, diciamo, gestire.
1: Perché sono impegnativi.
0: Ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre pallanuoto c'è sempre, non c'è l'allenatore basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero, perché è stato il gancio, non ha mai perso la speranza. Per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione, insomma l'ho fatto un po' aspettare, però insomma credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato, grazie per il messaggio. Tutti insieme, nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 chilometri quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane, come questa, che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
1: Sì, certo, una bella iniziativa.
0: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
1: Arriverà senz'altro, sì sì.
2: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
0: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
2: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
0: E invece piatto forte del ristorante?
2: Pan sotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
0: E di secondo?
2: La carne allo spiedo, senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
0: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini. Io sono arrivata tra la Val d'Aveto e la Valtrebbia, mi trovo a pochi passi dal Passo del Fregarolo, 1200 metri di altitudine, che appunto dalla Val d'Aveto porta nel comune di Fontanigorda, dal comune di Rezzoaglio al comune di Fontanigorda. Sono dalla trattoria del Passo del Fregarolo con Giuliano.
3: Esatto.
0: Una meraviglia, siete nel paradiso.
3: Sì.
0: Un paradiso che proprio l'11 e il 12 luglio verrà anche indirettamente, sì, insomma, toccato dal Rally della Lanterna. Vi fa piacere, insomma, un po' di attenzione?
3: Sempre piacere, essendo anche un ex pilota, comunque mi fa sempre piacere vedere tutto il movimento, diciamo, che porta la gara in se stessa.
0: Anche immagino per il ristorante, l'indotto,
3: sì,
0: qualcuno magari in più, a parte,
3: esatto,
0: che nei weekend già movimento,
3: sì,
0: ce n'è, però potrebbe arrivare.
3: Sicuramente porta comunque anche gente che girano anche per vedere la vecchia prova del mondiale.
0: Ecco, perché qua prima passava proprio,
3: esatto,
0: il rally della Lanterna con la prova mondiale.
3: Esatto, esatto, è stata prova di mondiale 2 anni, adesso direi una scemata, mi sembra 91-93, uh-huh, e questa era una delle tappe principali del rally della Lanterna.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.

0: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscita a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di cadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fereggiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento. Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato il tuo grosso sì. Problema.
1: Io per i bere mica sono finito un anno per strada, ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
0: nessuno.
1: Quanti
0: anni avevi?
1: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
0: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
1: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
0: Come mai?
1: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
0: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
1: sì.
0: Mi sembra più...
1: Sì.
0: Ti dà
1: no,
0: fastidio?
1: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere se...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè,
1: quando potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
0: Sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buon'anima beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
1: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo.
0: Ecco.
1: Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho di quei 7 anni che giravo per l'Italia. Lavoravo pure con mio papà.
0: Quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono uscito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico?
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi dovevo dire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non... abitava al settimo piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai salito. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta?
1: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?

0: Ma persone che vivono per strada?
1: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone.
0: Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque essendo a distanza insieme a gente che, non, che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però, che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano... ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero, era via di Narol, in Rocco prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: In che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere, e alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: Autoaiuto. E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, praticamente bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo, e parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro rimangono lì e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare, però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo, mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: È perché non c'avevo niente, se continuavo a bere il lavoro non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha mandato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi hanno trovato una borsa lavoro con il rastrello, però la borsa lavoro
1: la cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo, perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione di quello, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro.

0: bevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni, perché non l'ho mai avuta. E la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino. Non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da guidare?
0: Posto da guida mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma a scuola, ne parliamo di questo?
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi ci fa capire, almeno la terza media prendila. Allora m'ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente, la mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me, tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, io ero più vecchio. Ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato. Perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato. Bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso, ho detto porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato due volte.
1: Ah.
0: Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta, perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Ah, non hai messo,
0: non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato, perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto, guarda, parcheggia qui, mi ha detto, sei troppo nervoso. La prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media, perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, ha promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele, io ti promuovo per le medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bella questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che l'ho anche promosso, facevo ancora più casino. Mi hanno promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh papà, mi hanno promosso, cosa mi regali? Io ho la pagialla, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione, perché erano quelli che... Mi dice, vieni camminare, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché tu pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, sono stato promosso, però mi ha parlato la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da una seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli... ed ero anche un po' casinista, allora cosa ha detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo avere 16 anni,

0: Insomma, va bene per fare 2 anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame. Potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno, a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio. Io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via, almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, 2 volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno, mi hanno bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ero più concentrato, ho preso delle gocce apposta per il dei calmanti. Mi ha detto, guarda, sono ragazzo, sono signore bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora, ho fatto bene le guide, Poi sono partito in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quell'età.
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami. Avevo fumato 2 o 3 pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti. Mamma, mi ha promosso. Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia. E tutti sapevano che lo menava tutti questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua, vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana.
1: Hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio. Soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente era una cosa utile. Che è utile, poi guidare è bello, anche se arrastrarlo.
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non sì. Leggi giornali.
0: Cioè. Giornali non adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più giornali.
0: Bravo, però. Prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro di una tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno e gli uomini da...
1: Che libro è?
0: È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era, detto, poi mi interroga e mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'aveva regalato per il mio compleanno. E la sera ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo... Vabbè. Andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fosse?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che poi l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre. Trasferte le fate tutti, andavo allo stadio, piaceva fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le.
1: Erano ai tempi via Ferreggiano, gli scontri.
0: Via Ferreggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Ferreggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Ferreggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato, poi ho scoperto subito che era sto affare che dovevano picchiarsi.
1: Un appuntamento fra.
0: Un appuntamento tra.
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto male. No, di più ero ragazzino perché ero assonato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17, 16, 17 anni sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo. Mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Treno speciale, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto sì.

0: Devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio è prima cosa di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché poi puoi andare in comunità.
1: Cosa vuol dire,
0: puoi andare
1: la testa?
0: Che se poi c'è, vuoi bere,
1: devi essere determinato.
0: E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile, che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante volte hai detto, domani smetto, non ce l'hai fatta?
0: No, non l'ho mai detto, domani smetto.
1: Ah.
0: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo questa cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie, che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana. E riesci ad andare all'ospedale. Prima ho detto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino nel locale, è arrivata la polizia, spinte spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato, cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembravano quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così.
1: Per un... Che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche tanto tempo.
0: Era quando
1: fa.
0: Bevevo, che ero per strada, è capitato quella.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro si sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo contro tutta la questura. Mi ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, dico me ne patteggiare perché tanto alla fine
1: puoi fare denunce che vuoi. E invece forse fatto meglio denunciarlo.
0: Lo so, però
1: però
0: ci rimettevo.
1: Se c'è una denuncia, se sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: Lo so, però ti dico, io non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono... tranquillo, però ti dico, è stata una brutta cosa picchiare una persona così forte sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarlo. Infatti quando vedo la polizia
1: poi
0: c'è
1: la polizia
0: ci lontano.
1: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Che non si fanno quelle cose, poteva evitare, ma poi è stata una cosa lunga,
1: cioè?
0: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono, cioè c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
1: no, ma non
0: è stato
1: hai...
0: un brutto gesto, perché io una volta ti parlo, parlando 20 anni fa, sono andato a Nadia celibato, lui è mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in consultorino contro mano. Mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, ha fatto stare 2 ore lì seduto, mi hanno pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le mele marce sono
0: sì, comunque. Però è andata, l'importante è andata. È che adesso la

0: la denuncia è andata in prescrizione. Io mi comporto bene perché mi sincero non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: Grazie. Il rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora

0: Mi trovo a Casa del Romano, nel comune di Fascia. Siamo qui per raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna, 11-12 luglio. Io sono con, si è definito lui stesso, il nonno del Rally della Lanterna, Marco Gallizia, sindaco di Fascia, ma soprattutto veterano di questo rally. Marco, ci racconti tutto?
1: Allora, una gara che io, oltre a essere sindaco di questo splendido territorio, perché è il comune più alto della regione Liguria.
0: Siamo a quanti metri?
1: Il comune a 1118 metri.
0: Casa del Romano, dove ci troviamo con questi bellissimi prati?
1: 1400 erotti metri.
0: Diceva, oltre a essere il sindaco di Fascia...
1: Mi definiscono un po' il nonno del rally della Lanterna, perché io lo avendo corso più di 30 anni in macchina, quindi ho corso parecchio, e nei miei 180 rally, diciamo che il rally della Lanterna ho partecipato, il mio nome è stato scritto per ben 19 edizioni.
0: Complimenti, quindi. Allora lo aspetta con grande entusiasmo anche quest'anno.
1: Sì, è una gara che io conosco veramente molto bene. Io ho vissuto tutte le epoche della Lanterna. Ho iniziato più di 30 anni fa, quando era organizzato dalla Scuderia del Grifone, era campionato italiano, per passare poi alle edizioni degli anni 2000, quando era due ruote motrici, a quelli di oggi. Ora è 3 anni che faccio apripista, non faccio più, diciamo, non guido più, non uso più la macchina da corsa, non ci salgo più sopra, perché l'ho fatto quasi sempre da navigatore, però insomma mi diverto sempre, è una passione.
0: Il bello di questo rally è che consente di visitare, di scoprire anche a chi non lo conosce l'entroterra. Tanti sono i paesi coinvolti, noi li stiamo un po' percorrendo tutti, perché è una grande festa. Arrivano tante persone, magari in paesi che di solito non ne vedono tantissime, vengono coinvolte le attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi, anche nei trasferimenti si vedono queste auto che passano. Un vero far salire sul podio l'entroterra.
1: Sì, è vero, devo dire che i miei concittadini spesso mi dicono: ma quando c'è il rally quest'anno?
0: Perché chi lo aspetta da un anno all'altro, mi hanno detto.
1: Esatto, è una tradizione ormai, lo sanno già che ci sono anni che magari a seconda di come viene inserito in calendario viene fatto più in bassa stagione, un po' più in alta stagione. Di questa stagione gode anche di flusso turistico, ma anche durante l'anno, perché devo dire che magari qualcheduno, ripercorrendo, perché queste comunque sono state strade che sono state solcate anche dal rally mondiale di Sanremo, quindi cioè molte persone anche solo per fare dei raduni di macchine storiche, queste zone ormai sono diventate un po', diciamo, lo standard di quello che è le corse su strada e l'automobilismo sportivo in generale.
0: Tu sei la proprietaria della Casa del Romano, famosissima, e tu col rally hai un rapporto, posso dire, viscerale.
2: Sì. Certo, ovviamente io sono la generazione di chi è cresciuto qua, che ha è cresciuto con rally, cioè noi aspettavamo il sabato del rally, era uno dei pochi eventi che ci sono nella nostra vallata, e quindi lo aspettavamo. E ora anche dal punto di vista lavorativo è un avvenimento che aiuta.
0: Allora, cosa cucini tu quando c'è il rally? Dimmi un po' qualche piatto tipico della vostra.
2: I ravioli sono qua nelle nostre zone, sono il piatto della festa. Poi vabbè, l'arrosto, la cima, le cose tipiche, diciamo, dell'entroterra, del genovesato.

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente.

0: E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava passate le scale, staccate la luce, staccate il gas, tante persone. Poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
1: Quando sono arrivata dai miei ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte dove siete. E io ho detto, boh, prima cosa che ho fatto ho chiamato Claudia e il suo telefono suonava ma non rispondeva.
2: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
3: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.
0: Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava con i sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
1: Claudia e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
4: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
5: Luigi era un ragazzo allegro, aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.
3: Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui voleva, credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi.
0: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
2: Io lì ho proprio capito che non serve tanto per essere felice, proprio poche cose, giusto guardare la luna, anche semplicemente in silenzio, perché lui era un ragazzo che a volte stava molto in silenzio. Ma nei silenzi c'era tutto, c'era il suo amore, c'era tutto.

0: Non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto

detto Egle, ciao Egle, e io non sapevo come dirgli. Gli ho detto senti Marcello, lui mi fa dimmi cosa c'è. Gli ho detto ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto Marcello calma.

0: E mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello perché è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
1: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19:30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina, che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me, era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
2: Purtroppo ricordo tutto di quel giorno e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire, tante notti, perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi, una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
3: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto, da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace.
4: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca tutti noi.
5: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane

0: settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. Mi ha raccontato il suo migliore amico che Henry gli aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane.
1: Il nuovo ponte fa tanta rabbia, perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.

0: Piove, tanto, una pioggia incessante. Il cielo grigio è basso, carico di acqua. Sembra quello di novembre. In corso un'allerta arancione per temporali, ma solo nel Savonese c'è stato qualche allagamento. A Genova la tensione in questa vigilia sonnecchiosa chiusa di Ferragosto è per il Consiglio Comunale sulla discarica di Scarpino. Poche, pochissime le persone in giro. Per chi aspettava questi giorni di vacanza, la giornata non poteva essere peggiore. Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato parte del ponte Morandi, stiamo parlando del ponte sull'autostrada A10, è crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginerete, i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. E allora ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori. È davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10. Davvero chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso. C'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera, che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni. La notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, cadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra. Al momento, ripetiamo, non abbiamo altri particolari, stiamo cercando di raccoglierli, perché purtroppo lì è anche una zona che soprattutto in fine settimana è frequentata, perché è una zona altamente commerciale. Non c'è dato di sapere se una parte ha colpito o meno i palazzi che si trovano nella zona, e questo è molto probabile, ma non lo possiamo ancora confermare, anche perché i centralini delle autostrade e del 118 sono tutti intasati in questo momento. Ma possiamo confermare assolutamente questa notizia drammatica. Sembra veramente che sia esplosa una bomba che ha staccato letteralmente in due il viadotto Polcevera, quello che molti denominano viadotto di Brooklyn, come diciamo così lo conoscono tutti quelli che ruotano attorno a Genova.
2: Io mi chiamo Erika e abito in via Fillac e vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto, praticamente pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentito tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.
0: Voi che abitate in zona, voi che avete le finestre che si affacciano proprio sul ponte Morandi, siete i nostri reporter.

0: questo momento. Questo è un video appena arrivato, guardate il camion che è fermo pochissimi metri prima del crollo del ponte. Lo abbiamo visto all'inizio di questo filmato, tra poco lo rivedremo. Sono proprio i tronchi centrali, eccolo lì, questo camion della Basco, quello che ci raccontava Erika, proprio che vedeva dalla sua finestra, è fermo a pochissimi metri dal crollo del ponte.
1: Io la chiamo perché prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento che i morti purtroppo, però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori su quel ponte.
0: Sì.
1: E l'avevano detto che questo ponte non poteva durare più di 50-60 anni.
0: Questo questi lo avevano detto nel momento della costruzione?
1: Certo, certo.
0: Allora in linea adesso Gilberto Volpara, buongiorno Gilberto.
2: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, cari telespettatori, scene davvero spazianti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcevera, davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro di polizia, vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo, ma davvero immagini di questo tipo restano purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto dalle lamiere un bambino di 9 anni.
3: Che sono di una tristezza infinita per quelli che non ci saranno più. Mia nipote ci è passata ieri sera e chissà chi c'è sotto. Bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Quel ponte lì era un tumore. Da quando è nato che è un tumore quel ponte lì? E mi dispiace. Arrivederci e vi saluto. E ai parenti delle vittime, cosa dire? Abbracciarli forte e basta.
4: All'interno dell'isola ecologica di Amio, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia, guardate là in mezzo al cemento e all'asfalto, addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Amio che stava operando ancora con il carico rialzato prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti. E da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto ma che operava qui all'interno dello stabilimento, un qualcosa davvero di fuori da ogni logica. Immagini che dal basso fanno ancora colpiscono ancora di più se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime.
0: Vediamo queste che sono immagini in diretta dal luogo della tragedia che ci stanno arrivando proprio in questo momento. Ecco le immagini in diretta dal Polcevera, quello che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultima ora come il camion sospeso sul ponte Morandi a pochi metri dal punto del crollo. Lo vedete, la telecamera che adesso ci fa vedere proprio le due carreggiate, le due corsie del ponte Morandi crollate. Lo vedete, sembra quasi un taglio chirurgico netto di questa parte di ponte Morandi che si è accartocciato, che si è collassato dentro il Polcevera. Queste sono immagini in diretta in questo momento che vi arrivano proprio dal luogo della tragedia e del disastro. Lo vedete proprio nel greto del Polcevera, il brulichio dei soccorritori in questo momento che stanno proprio cercando di capire se ci sono delle persone ancora intrappolate nelle auto che sono crollate nel momento del cedimento strutturale, quello che a noi sembra un cedimento strutturale, non saprei in questo momento come altro definirlo. Stiamo vedendo proprio i soccorritori in questo momento trasportare una persona. Intanto arriva una buona notizia in questa tragedia, due persone sono state estratte vive dalle macerie, questo è quanto

0: riferiscono i vigili del fuoco mentre vediamo in diretta questo soccorso, il soccorso di una persona che è stata estratta viva dalle macerie, che sta per essere caricata a bordo dell'elisoccorso, dell'elicottero dei vigili del fuoco, per essere trasportata al Policlinico San Martino di Genova. Vi ripeto, per quello che sono le informazioni adesso che sono arrivate, ci sono due persone estratte vive dalle macerie e questo è il soccorso in diretta con questa persona che è stata caricata sull'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata al Policlinico San Martino.
1: Quella cabina bianca, in quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto e del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, è portato all'ospedale, è ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco.
3: E così Rossi, buonasera intanto.
4: Buonasera a tutti, sto rientrando a Genova per stare vicino alla mia città. Io ho fatto 5 anni in Senato e ho cercato di dire quello che sono i problemi dell'isolamento della Liguria, quello che sono i problemi principali, però il problema del Ponte Morandi io l'ho tirato fuori la prima volta nel 2013, appena diventato senatore, e sostenni che il Ponte Morandi era un ponte a forte rischio per il traffico pesante e quali garanzie potevano essere date perché potesse continuare ad essere utilizzato come veniva utilizzato.
3: Cardinal Bagnasco, buonasera intanto.
4: Buonasera, buonasera a lei, grazie.
3: Una giornata terribile, ancora una volta, una Genova ferita, le ha dichiarato.
4: Certamente, il ponte su Polcevera si è squarciato e ha squarciato il cuore di Genova. Per il dolore, la sofferenza e per lo fatto di questo genere. Però penso che, sono sicuro che, ecco, Genova continui a dare il meglio di sé, soprattutto in queste occasioni tragiche, purtroppo.

0: Immaginate una rondine che rientra al suo nido per poi ripartire. Questa immagine evoca l'origine del nome rondanina. Siamo a 1000 metri di altitudine nel paese più piccolo della Liguria, 56 residenti censiti nel 2026. Si trova tra il rio Cassingheno e il rio Brugneto, poco distante dal lago del Brugneto. La vetta più alta è il Bric Rondanina, che raggiunge i 1340 metri di altitudine. Qui arrivarono le popolazioni in fuga dalla costa, dalle invasioni dei pirati saraceni, ma anche per trovare terreni fertili da coltivare. Pochissimi sono i residenti di Rondanina, noi ne incontriamo uno che si chiama Dedo per gli amici.
1: Sì.
0: Qua siete il comune più piccolo della Liguria, non c'è tanta gente in circolazione.
1: Sì, come abitanti, sì. Non come estensione di territorio.
0: Che invece è bello esteso.
1: Sì.
0: Cosa le piace di Rondanina, lei che ci è nato?
1: C'ho qui sotto, c'è un terreno che ho messo delle piante da frutta, mele, ciliegie, pere, un po' di tutto, anche i kiwi, sì.
0: C'è un buon clima qua per l'agricoltura?
1: D'estate, sì. Allora adesso c'è il problema che tutti i momenti piove e per fare il fieno diventa un problema, sì.
0: Questa chiesa è un po' il simbolo del paese?
1: Sì, del 1200, sì.
0: E la chiesa chi è intitolata? San?
1: San Nicola di Bari.
0: Lei ci vive bene a Rondanina?
1: È già da più di 20 anni che sono qua su, sì. Dopo che sono andato in pensione,

0: Perché ha scelto Rondanina?
1: Beh, c'avevo la casa di mio nonno.
0: Sì. Ha sentito che arriva Rally della Lanterna?
1: Sì, sì, sì, c'è il cartello lì dalla cappelletta di Sant'Anna, sì.
0: Anche lungo la strada ci sono già le protezioni dei guardrail per sì. sicurezza. Ci sarà un po' di movimento allora?
1: Sì, ma vanno poi giù da Propata.
0: Sì. Rondanina conserva anche il Museo della Flora e della Fauna del Parco dell'Antola in cui è inserita. E guardate, il Palazzo del Municipio sembra in miniatura, piccolino come questo paese, dove si respira nella quiete un'atmosfera fiabesca, da sogno, di estrema tranquillità, da paese addormentato.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: E quel
1: paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che c'ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì, sì.
0: 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farai vedere tante cose curiose perché
1: sì,
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì,
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Timorasso.
1: Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh,
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono,
1: sì,
0: rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati
1: nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe, e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie gialle?
1: Ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca!
0: Sono veramente,
1: vieni,
0: molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.

0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia! Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano, no. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato, non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social, la prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia. Belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Okay. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
0: Ah, sì.
1: E ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacagrande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, lo presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Wow.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi
1: vedi,
0: un fiore,
1: tutti,
0: lo fai col fiore?
1: No, col frutto.
0: Ah, col frutto.
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti.
1: Hanno... Eh sì, andiamo, perché poi là c'ho delle piante
0: andiamo
1: da
0: allora.
1: Vedere.
0: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
1: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
0: Io sento odore di fico, già, infatti
1: sì.
0: Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì. Questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono già i frutti,
1: fichi,
0: ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti, sì.
0: Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi, che si sentono.
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Anche con questo caldo emergono proprio.
1: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
1: Lo
0: non
1: zafferano
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata e sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
0: sì.
1: Guarda.
0: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
1: sì.
0: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
1: Tutte gialle.
0: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
1: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi? E questi qui sono tutti ciliegi.

0: che ho innestato io. Eccole. Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì, cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia, che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che
0: si apre il mallo?
1: In che stato?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì, ma questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, voglio intendere.
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali
0: recintato.
1: O i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Oh, t'han portato via le patate?
0: Tutte, tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline. Ah vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma tanti, sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari
0: sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi. Loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
1: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino.
1: Qua, quando c'è? Si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E
0: di
1: cosa
0: anatra.
1: Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate, esatto. No, ma ci sono i miei amici.
1: Gusto diverso a seconda del colore dell'uovo, senti che hanno un gusto diverso.
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza.
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
1: Sì. Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: No, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedica
1: notte.
0: A questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai
0: sì.
1: andare in vacanza perché devi
0: no,
1: sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno.
1: Oh.
0: Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro, ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi
1: sei
0: va bene.
1: Un po'.
0: Sì.

0: presa diretta.
1: Poi
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì,
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcune che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
0: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
1: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
0: E le nocciole quando
1: e
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: Agosto.
0: Questo cos'è?
1: Questo è un melo.
0: Oh,
1: è un melo antico.
0: Le melette piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
0: Perché adesso la stagione?
1: No, ancora presto.
0: Quando si
1: a settembre si raccolgono le mele.
0: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
1: e
0: le mele.
1: Poi lì
0: cose.
1: Invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
0: Accidenti,
1: è proprio
0: sono
1: una nocciola
0: belle goderecce da mangiare.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi?
1: Poi andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone le... e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
0: Il carrubo poi cosa, come si mangia il carrubo?
1: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.
0: Oh, il bacello del carrubo. Queste sono mele di nuovo.
1: Queste sono tutte mele, sì, qui sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
1: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
0: Di dove
1: in
0: è originario il carrubo?
1: Viene dalla Sicilia.
0: Ok.
1: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
0: È uno spaccato d'Italia qua.
1: Sì, sì, sì,
0: d'Italia
1: decisamente.
0: Non solo.
1: Con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare,
0: vero?
1: Con la farina dei bacelli del carrubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
0: accidenti,
1: normale.
0: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
1: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse, questo
0: era
1: sono tutte
0: nuova.
1: Foglie nuove, queste nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
0: E invece in estate sono belle calde.
1: Esatto,
0: stiamo
1: è venuto bene.
0: Colando veramente di sudore.
1: Sì.
0: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
1: No, io ho preso il carrubo per così,
0: averlo.
1: Per averlo.
0: Ecco, andiamo Frida.
1: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
0: Quale? Aiuta un po' Roberto,
1: quella là.
0: Indicala per cortesia.
1: Una, due.
0: Quelle lì, Marlo.
1: Quelle lì con la
0: sì.
1: cresta.
0: Ah,
1: questa
0: la cresta
1: è una tirolese.
0: Punk.
1: Quel galletto là invece è araucano.
0: Qual è il gallo?
1: Quello lì, colui, quello elegantone lì senza coda.
0: Ah.
1: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
0: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
1: Ne ho due, questa qui e la...

0: Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco, sì. Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' incuriosata, sembra un museo di vario genere. Ah, oh, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno. Sì. Partiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora,
1: vera e propria. Di vedere le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante, ragazzi.
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni, perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, le uova.